0: Yeah. Questa è la mia storia.
1: Let's go.

dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC,

0: strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
3: Tempo libero?
4: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
3: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
4: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
7: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
8: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
9: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, a

0: Datena Lucana e Abatti Paglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale parlando di cronaca e parliamo di due tragedie avvenute tra il Cilento e il Salernitano. Ad Albanella un operaio di 40 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone durante alcuni interventi di manutenzione, mentre ad Acquavella invece un malore in piscina è stato fatale per un uomo di 65 anni di Ascea. Vediamo quanto accaduto nella copertina di Federica Pistone.
1: Due tragedie hanno sconvolto nella giornata di ieri il territorio cilentano. La prima è avvenuta a Casalvelino. Tonino Sacco, di 65 anni di Ascea, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in una piscina ad Acquavella, nel comune di Casalvelino. I soccorritori della Misericordia della postazione di Omignano hanno tentato per oltre un'ora di rianimarlo, utilizzando anche il defibrillatore e mettendo in atto tutte le manovre di emergenza. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Profonda commozione ad Ascea e nel territorio cilentano. L'uomo è stato ricordato da tutti come una persona per bene, schietta e leale. E poi nella stessa giornata un'altra tragedia ha colpito Matinella, frazione di Albanella. Un operaio di 40 anni di nazionalità indiana è deceduto dopo essere precipitato da un capannone mentre effettuava dei lavori di manutenzione in un'azienda zootecnica. La dinamica della tragedia è al vaglio degli investigatori. L'area è stata sequestrata e la procura ha disposto l'autopsia per fare piena luce su quanto accaduto.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, parliamo ancora di cronaca. Rapina in una gioielleria di un centro commerciale di Melfi. Un gruppo di malviventi con il volto coperto e armati di mazze hanno infranto le vetrine e portato via preziosi per poi fuggire a bordo di un'utilitaria. Vediamo il servizio.
3: Attimi di paura nella serata a Melfi, dove una rapina è stata messa a segno all'interno di una gioielleria in un centro commerciale della cittadina. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, alcuni malviventi con il volto coperto sarebbero entrati in azione armati di mazze utilizzate per infrangere i vetri delle vetrine e accedere ai preziosi esposti. L'azione sarebbe stata particolarmente rapida e i rapinatori avrebbero fatto razzia all'interno dell'attività prima di allontanarsi rapidamente dal centro commerciale. Il valore

0: dell'aria furtiva sarebbe consistente, ma al momento non è ancora stato possibile quantificare con precisione il bottino. Subito dopo il colpo è scattato l'allarme, la zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine con numerose pattuglie dei carabinieri, circa 7 secondo le prime informazioni, impegnate a mettere in sicurezza l'area e ad avviare le prime verifiche. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Fortunatamente, secondo quanto emerso finora, non si registrano feriti, non risultano inoltre utilizzate armi da fuoco durante la rapina. Particolarmente singolare la modalità utilizzata per coprire la fuga: i malviventi, che si sarebbero allontanati a bordo di un'utilitaria di colore grigio, avrebbero disseminato lungo la strada chiodi a tre punte con l'obiettivo di ostacolare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell'ordine. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Melfi per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno acquisendo tutti gli elementi utili, comprese eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per risalire all'identità dei responsabili.
1: Gravi episodi di violenza. Il questore di Matera adotta 6 fogli di via. Capiamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
2: Il questore della provincia di Matera ha adottato diverse misure di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica. Complessivamente sono stati disposti 6 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno per 3 anni nei comuni di Scanzano, Ionico e Policoro, oltre ad un avviso orale nei confronti di un minorenne. In particolare, 5 fogli di via riguardano alcuni gravi episodi di violenza avvenuti a Scanzano, Ionico. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di soggetti avrebbe fatto irruzione nell'abitazione occupata da alcuni cittadini stranieri, aggredendoli violentemente con un martello e tubi di ferro per futili motivi. L'intervento immediato delle forze dell'ordine ha consentito di interrompere l'azione e di prestare immediato soccorso alle persone ferite. La gravità delle condotte contestate ha portato all'adozione dei provvedimenti di prevenzione, quindi per i soggetti interessati è stato disposto l'allontanamento da Scanzano Ionico e il divieto di farvi ritorno per 3 anni. E poi un altro foglio di via è stato adottato nei confronti di un soggetto coinvolto in un episodio avvenuto a Policoro. Nel corso di un intervento erano stati rinvenuti una pistola e diversi oggetti atti ad offendere. Anche in questo caso il questore ha disposto l'allontanamento dal comune e il divieto di ritorno per 3 anni.
1: Ticket farmaceutici a pagamento in Basilicata. Rinviato il Consiglio regionale straordinario richiesto dall'opposizione.
2: È stato rinviato il Consiglio regionale sui ticket farmaceutici a pagamento in Basilicata, chiesto dall'opposizione di centrosinistra. I consiglieri di minoranza avevano chiesto all'assessore Latronico di riferire in aula in merito alle ragioni del provvedimento. Ricordiamo che la misura, voluta dalla Giunta regionale della Basilicata, prevede il pagamento di 2,50 euro su ogni ricetta per gli utenti non esenti. I consiglieri di maggioranza hanno chiesto ed ottenuto il rinvio della seduta straordinaria e la nuova data ancora non è stata stabilita. Una decisione che ha immediatamente sollevato numerose critiche non solo dai banchi dell'opposizione, anche i sindacati si erano subito detti fortemente contrari, una posizione peraltro ribadita in un incontro che CGIL, CISL e UIL hanno avuto con l'assessore Latronico, insieme alle sigle di categoria di pensionati e funzione pubblica, che hanno chiesto all'unanimità il ritiro immediato della delibera regionale, definendo la misura insostenibile per le persone vulnerabili ed anziane. Il ticket è previsto solo per l'acquisto dei farmaci convenzionali. Della nuova misura è stata giustificata per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario. Si tratta di uno sforzo necessario richiesto dal Ministero della Salute e previsto dalle normative nazionali per le regioni che superano i tetti di spesa, aveva spiegato Latronico. La Basilicata è tra le ultime regioni italiane ad applicare la quota di compartecipazione, che è già realtà nella maggior parte del territorio nazionale. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, aveva infatti rilevato per il 2025 uno scostamento dei tetti di spesa per i farmaci convenzionati di circa 8 milioni di euro.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritornati in studio. È stato inaugurato il Centro Agroalimentare di Salerno al termine di un intervento da oltre 9 milioni di euro. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Vincenzo De Luca. Vediamo.
1: È stato inaugurato il centro agroalimentare di via Mecio Gracco a Salerno. Sono stati aperti nuovi spazi dedicati al comparto ittico. Si tratta di un intervento strutturale atteso che promette di dare una spinta propulsiva a uno dei settori più vivi e anche storici dell'economia salernitana. L'intervento di riqualificazione è stato finanziato con un intervento di 9,85 milioni di euro nell'ambito della missione 2 del PNRR e ridisegna completamente l'assetto del polo industriale, muovendosi lungo 5 direttrici strategiche fondamentali: energia, logistica, accessibilità, sicurezza ed efficienza.
2: È stato un intervento molto importante perché c'era un finanziamento dei fondi PNR di 11 milioni di euro che rischiavano di essere perduti e devo dire che il merito di questo lavoro è tutto dei dirigenti attuali del mercato, di quelli che hanno seguito questa vicenda, perché davvero abbiamo rischiato di perdere queste risorse. L'intervento fatto di riqualificazione del polo agroalimentare consente di demolire il vecchio mercato ittico, di spostare qui l'attività del mercato ittico e ci consente di utilizzare l'area del vecchio mercato ittico più un'altra area che mette a disposizione la zona ASI per realizzare un polo fieristico di medie dimensioni, che sarà un'infrastruttura importante anche per il rilancio di tanti settori dell'artigianato, della moda, delle produzioni di qualità. Ovviamente un intervento moderno, a servizi digitali, a interventi di risparmio energetico, pannelli solari. Possiamo essere veramente orgogliosi.
3: Devo dire che oggi è un giorno importante. Questo è stato un lavoro fatto in un anno e mezzo, 11 milioni di euro, un progetto vinto da Invitalia. Dobbiamo fare i ringraziamenti ai tecnici, devo dire al direttore del SUAP e a tutti quanti i collaboratori, alla capacità del sindaco che dopo 20 anni ha voluto che il centro agroalimentare, sia per quanto riguarda l'ortofrutta, che l'ittico avesse una nuova veste e sicuramente un nuovo futuro buono. E sono stati fatti tutti i tetti, l'efficientamento energetico, la pavimentazione, gli uffici, come potete vedere per tutto l'ortofrutta, ed è stato fatto soprattutto una cosa che ci chiedevano a gran voce, la sicurezza. Voi sapete i problemi che abbiamo avuto qua. Oggi sarà assolutamente un ingresso sia dedicato per l'ortofrutta che per l'ittico e l'autolettura delle targhe, che sarà assolutamente obbligatorio.
0: Ed ora parliamo di culture, ci spostiamo a Montesano sulla Marcellana e riparliamo del ritrovamento archeologico avvenuto nel centro storico, dove durante i lavori per una canalizzazione Enel sono emerse due sepolture di probabile epoca medievale. Secondo la soprintendenza, le tombe potrebbero essere collegate all'antica chiesa di Santa Sofia di probabile origine italo-greca. Vediamo il servizio.
1: In merito alle scoperte archeologiche avvenute nelle scorse ore nel centro storico di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede del comune della chiesa di Sant'Anna, nel corso di lavori di scavo per la realizzazione di una canalizzata Enel, sono emerse due sepolture a fossa terranea e in seguito a queste scoperte archeologiche interviene con una nota la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino. Le tombe, si legge nella nota, erano prive di corredo ed erano state in parte recise da lavori precedenti. Lo scavo archeologico è stato eseguito da archeologi della società Archeoservizi con il coordinamento scientifico della sovrintendenza. I resti osteologici recuperati saranno sottoposti allo studio di un antropologo, ma le caratteristiche e l'ubicazione del rinvenimento fanno ipotizzare che si tratti di sepolture di età medievale collegabili alla chiesa di Santa Sofia, un antico edificio religioso che sorgeva nella piazza principale del paese di Montesano, i cui resti sono stati in parte inglobati nell'attuale chiesa Madre di Sant'Anna, costruita negli anni 50 del secolo scorso. La chiesa di Santa Sofia, spiega la sovrintendenza, aveva una probabile origine greco-basiliana, inserendosi tra i luoghi sacri legati al monachesimo italo-greco diffusi in tutto il territorio del Vallo di Diano. Dai documenti storici sappiamo inoltre, aggiunge ancora la sovrintendenza, che a breve distanza si trovava lo Xenodochio, luogo adibito all'accoglienza dei pellegrini e dei viandanti di passaggio per il paese. La presenza della cappella di origine italo-greca e della vicina struttura di accoglienza

0: È conferma del ruolo di snodo viario avuto dal borgo di Montesano fin dall'antichità, ricordato dallo stesso toponimo sulla Marcellana, derivante dall'antica strada che attraversava Marcellianum, il suburbio della città romana di Cosilinum, situato tra Sala Consilina e Padula.
1: Olio e Oliveti, Coldiretti Campania, all'incontro con il ministro Lollobrigida, in arrivo 40 milioni per produttori ed agricoltori. Vediamo il servizio.
0: Tutelare la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, sia della Campania che del resto d'Italia. È con questi obiettivi che dovranno essere utilizzati 40 milioni di euro destinati ai frantoi oleari, sostenendo con la cambiale agraria Ismea le imprese serie che lavorano il vero olio italiano ed impedendo che anche un solo euro finisca nelle mani dei trafficanti e delle loro quinte colonne travestite da oppi e frantoi, abituati ad ingannare i cittadini con oli deodoranti addizionati con clorofillo miscelati e a scaricare sugli ovicoltori il peso delle proprie operazioni commerciali. Questa misura è stata comunicata dal ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida durante un incontro al quale ha partecipato tra gli altri anche il presidente di Coldiretti Campania Ettore Belelli. Ascoltiamo.
2: Oggi Coldiretti Campania presente all'incontro col ministro dell'agricoltura per parlare delle problematiche dell'olio. Si è discusso su quelli che sono i problemi, ma soprattutto si è discusso su quali sono le soluzioni proprio per evitare che ci siano frodi alimentari. Frodi alimentari che da un lato penalizzano le nostre aziende, ma soprattutto perché mettono a grave rischio la salute del consumatore, che diventa il nostro baluardo proprio per difendere le produzioni agroalimentari del nostro territorio.
3: Questa mattina ci siamo incontrati per fare il punto sull'olivicoltura, in particolare sull'intervento che il governo ha appena annunciato con Ismea di 40 milioni per garantire ai frantoi la possibilità di continuare a comprare olive al giusto prezzo dagli agricoltori. Abbiamo una campagna per fortuna molto positiva, avevamo però una giacenza importante, mancava la liquidità e con la cambiale agricola oggi si dà liquidità ai frantoi che hanno uno stoccaggio rilevante e quindi meno dotazione finanziaria di poter acquisire. Abbiamo lavorato sulla tracciabilità, lavoreremo sui controlli all'interno della grande distribuzione, li abbiamo anche avvisati di questo in modo tale che possano anche loro adeguarsi a un sistema che non permette di dare una cosa ai cittadini che non sia realmente quello che si aspettano e quindi vogliamo da questo punto di vista ogni forma di verifica e di garanzia, perché il Made in Italy è qualità e quindi dobbiamo difendere il buon nome della nostra nazione e dei suoi prodotti.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione.

0: realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati in studio, proseguiamo con lo spettacolo presentato questa mattina durante la conferenza stampa presso il centro commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, la 22esima edizione della rassegna teatrale Teatro Amore Mio. Vediamo le novità di quest'anno nel servizio. Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
1: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, infatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
2: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
3: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.
0: Ed ora ci dedichiamo allo sport. Prima vittoria in campionato per lo Sporting di Sala Consilina. San Rufo, la squadra di Conde, supera 3-1 la Fortitudo.

0: Pomezia.
1: Prima vittoria in campionato per lo Sporting Sala Consilina, che a San Rufo supera 3-1 la Fortitudo Pomezia al termine di una gara dominata soprattutto nella ripresa. Una vittoria meritata per la squadra di Conde, costretta però a fare i conti con una Moliterno in grande serata. Il portiere della Fortitudo è stato protagonista di una lunga serie di interventi, tenendo in partita i suoi fino a pochi minuti dalla sirena. Sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato poco prima del quinto minuto. Matteus batte un laterale e serve la sponda per Ferreira, che supera Deivao e firma l'1-0. Lo Sporting reagisce e all'ottavo minuto trova il pareggio. Brunelli controlla al limite dell'area e infila l'angolo sinistro con una conclusione imparabile. È 1-1, risultato con cui le due squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa, lo Sporting cambia passo e prende decisamente il controllo della partita. I padroni di casa spingono con continuità e chiudono la Fortitudo nella propria metà campo. Al terzo minuto, Biscossi colpisce la traversa con un gran destro dalla distanza. Poi è ancora Moliterno a tenere in piedi la squadra laziale, opponendosi in successione alle conclusioni di Rossetti, Biscossi, Foti, Brunelli, Del Mestre e Igor. La pressione dello Sporting è costante e a poco più di 3 minuti dalla sirena arriva l'episodio decisivo. Rossetti subisce fallo e Brunelli si presenta sul dischetto dei 10 metri. Il giocatore salese non sbaglia e infila la libera sotto il 7 per il 2-1. La Fortitudo prova a reagire con Dudu, quinto di movimento. Gli ospiti si riversano nella metà campo dello Sporting e al 18° minuto Deivao è decisivo sulle conclusioni ravvicinate di Raubo e Cutrupi. A 15 secondi dalla sirena, Rossetti ha l'occasione per chiudere la partita, ma non trova il colpo del definitivo KO. Il terzo gol però arriva pochi istanti dopo. Al 19° Foti ruba la palla a Ferreira e deposita la sfera nella porta. Finisce 3-1. Lo Sporting Sala Consilina conquista così la prima vittoria in campionato, al termine di una gara nella quale la squadra di Conde ha spinto con decisione nella ripresa, riuscendo a ribaltare il vantaggio iniziale della Fortitudo Pomezia.
0: Ed ora parliamo di ciclismo. Torna dopo 25 anni il Giro di Campania, partenza da Caserta e arrivo a Napoli.
2: Sarà un evento storico per gli appassionati di ciclismo campani. Torna dopo 25 anni il Giro di Campania. Si tratta di una manifestazione sportiva ma anche di un viaggio attraverso la regione Campania. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province campane per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le 15.
3: Oggi siamo molto contenti perché finalmente dopo 25 anni riportiamo il Giro di Campania in Campania. La nostra regione ama il ciclismo, che è uno sport importante, uno sport che attraverserà tutte le province della nostra regione, le nostre bellissime province, dalla Reggia di Caserta, la Costiera Amalfitana, fino a Napoli, Piazza del Plebiscito, il Vesuviano, insomma il Sannio. Davvero, davvero è un momento importante.
4: Abbiamo deciso di investire su questo sport perché riteniamo che il ciclismo sia uno sport che entra in tutte le case, entra in tutte le strade e quindi è uno sport fortemente democratico e fortemente inclusivo. L'abbiamo fatto riprendendo una tradizionale storica competizione che tra le altre ha reso grande questa regione e abbiamo, nel rispetto della tradizione, mantenuto tutto come era 25 anni fa.
5: Nata la sinergia istituzionale con la Regione Campania, già con il Giro d'Italia della TAP 2026, e in prosecuzione a quello che abbiamo, questa grande collaborazione, siamo riusciti insieme alla Regione Campania a far sì che ritornasse dopo 25 anni il Giro di Campania sui nostri territori.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia.

0: bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa nostra nuova super attesissima puntata, come tutte le settimane, di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. E dopo l'enorme successo della settimana scorsa, anzi vi vogliamo veramente ringraziare perché abbiamo battuto ogni record, dove abbiamo parlato della preparazione al campionato del mondo di Le Mans che si terrà tra pochissimi giorni insieme all'azienda IP Karting, questa settimana abbiamo deciso di replicare e lo faremo con un pilota che anche lui naturalmente sarà presente in quel di Le Mans e un'azienda molto importante per la riuscita di questo evento, ossia un'azienda che si occupa di pneumatici. E quindi che dire, io vado subito a presentare i miei compagni di viaggio prima di andarvi a mostrare il nostro primo ospite di questa super puntata, Matteo Traini, mio compagno di viaggio, o le vinco le capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Riccardo, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Che dire, come hai già anticipato te, con grande orgoglio abbiamo fatto una super puntata, record di ascolti e ci fa uno strapiacere. Questa sera ne faremo un'altra perché comunque sempre sul pezzo per questo evento attesissimo del Mondiale di Le Mans. Quindi tengo a ringraziare tutti i nostri telespettatori, grazie davvero per la passione con cui ci seguite.
0: Bene, poi il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao Ricky, ciao Matteo. Vabbè, avete già detto tutto voi, io mi taccio e parlerò al momento giusto.
0: Andiamo subito a presentare il nostro primo graditissimo ospite. Lui è un campione del mondo nel 2024, oggi ha cambiato casacca, è con noi Cristian Bertucca. Ciao Cristian.
3: Ciao ragazzi, ciao Riccardo, ciao Matteo, ciao Sauro, buona serata a tutti.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao Allora,
3: mister.
0: si parte con questa nostra super puntata. Allora, prima di addentrarci nei giorni nostri, con i nostri ospiti, noi siamo abituati a fare un piccolo salto indietro nel passato, poi tu di cose ne hai fatte veramente tante, ma domanda d'obbligo, come sei arrivato al mondo del kart, Christian?
3: E al mondo del go-kart sono arrivato comunque grazie a mio padre, è una passione, diciamo, nata da lui. Correva anche lui un po' più da giovane, anche lui, solo che avendo meno possibilità di me ha smesso. E quando poi mi ha messo la prima volta sul kart verso i 5 anni e mezzo, è stato subito un amore a prima vista col go-kart. E sin da subito mi è piaciuto molto e dopo lui aiutandosi anche con altre persone hanno visto, diciamo, un piccolo talento in me fin dall'inizio e allora hanno, diciamo, lavorato molto su di me, mi hanno fatto correre molto anche grazie alla scuola Easy Training con Sabino De Castro ci ha aiutato molto le prime basi del go-kart e ad adesso abbiamo fatto tantissima strada.
0: Ecco, pensa che queste immagini, non so se te le ricordi, caro Cristian, le abbiamo realizzate noi nel 2017, quando hai
3: Me le
0: avuto una
3: ricordo
0: piccola,
3: molto bene.
0: ecco, quando hai avuto una piccolissima parentesi, stiamo vedendo adesso col team Evo Kart. Ecco, cosa riprovi a rivedere questi momenti che ricordi raffiorano in te? Ecco, intanto mamma, mamma e
3: E
0: papà.
3: papà. Esatto, di sicuro sono dei momenti bellissimi, soprattutto in questi anni mi seguiva molto Stefano Albanese che era il mio meccanico e Giampaolo Viani come team manager. Soprattutto Giampaolo Viani è stato un grandissimo maestro per me perché mi ha seguito, diciamo, molto affettuosamente, molto strettamente e mi ha insegnato molto caratterialmente, ma anche in pista come performance. Infatti tengo a ringraziarlo perché la persona che sono ora è anche un po' grazie a lui, perché non sembra, ma a volte in pista mi tengono a dire hai quasi lo stile che aveva Paolo e questa è una cosa che comunque mi fa molto piacere da sentire.
1: Paolo era, ci abbiamo corso sia io che Sauro, era pure un gran pilota, quindi hai avuto un buon maestro.
3: Sì,
1: Salutiamolo, anzi,
3: esatto.
1: Giampaolo.
3: Comunque è stato comunque

0: un gran maestro, come anche dopo, da quando ho iniziato con la Casa Birra e l'Arte, è stato un maestro anche per me Riccardo Longhi, che anche lui dall'inizio mi ha seguito molto bene. Tutta la Casa Birra e l'Arte, infatti, ci aveva dato anche una grande chance di crescere.
1: Bene, allora, tra l'altro dobbiamo dire, prima naturalmente di arrivare ai giorni nostri, che hai diviso la pista per più e più gare con un certo Kimi Antonelli.
0: Sì, diciamo che a pensarci adesso fai fatica un po' a crederci che sia in Formula 1, però già da piccolo si vedeva quanto fosse competitivo con tutti, sia dentro che fuori dalla pista. Comunque è stato sempre un ragazzo molto bravo, molto umile, infatti si vede il risultato anche adesso in pista. Nei paddock della Formula 1 è riconosciuto come un ragazzo splendido, semplice, proprio molto amichevole con tutti.
1: Tra
0: E
1: l'altro,
0: secondo
1: qui
0: me.
1: scusa Teo, volevo solo un po' dire dove siamo in questa pista. Siamo a Lonato e questa è la Winter Cup del 2017. Nelle immagini che c'erano prima, Antonelli scattava dalla seconda posizione, adesso lo vedete qua che è in terza piazza, adesso passa secondo e tu sei primo, cioè dietro proprio Kimi.
0: Diciamo che comunque erano gare molto combattute nelle nostre età, un po' più all'indietro, però comunque sì, siamo stati tutti molto, diciamo, sempre stati davanti. Abbiamo sempre combattuto molto duramente, perché comunque il livello era altissimo sin da bambini, da quando abbiamo corso noi, secondo me abbiamo trovato anche proprio una generazione molto difficile in pista. È stata, secondo me, una delle generazioni più competitive. Da ora indietro.
1: Certo. Ecco, qui tra l'altro adesso lui si è portato in testa le operazioni, qui va a vincere, tu arrivi proprio arrivata in volata, terzo classificato, qua ti dai il 5 proprio con Andrea Kimi Antonelli. Insomma, rivedendo Monza di 2 settimane fa e vedere, anzi una settimana e pochi giorni fa, e vedere queste immagini mi viene la pelle d'oca, Cristian.
0: Sì, perché te lo dico anche da un lato di amicizia, io Andrea lo sento ancora tuttora, è un grandissimo amico e è molto strano, cioè non è una roba semplice da elaborare, perché poi soprattutto finché ci sei tanto amico magari non lo realizzi. Magari poi una persona esterna che c'è un po' meno nel motorsport dice, ah, è proprio un pilota di Formula 1, ti emozioni, mi emoziona anche a me vederlo lì, fa molto strano, però sono felicissimo di tutto questo.
1: Eccomi qua, guardali qua. Queste sono
0: Ricordiamo
1: immagini di...
0: Riccardo che ha vinto anche l'altro giorno domenica a Madrid, in Spagna, quindi sempre nuovi record, sta facendo un percorso straordinario e gli auguriamo il meglio a Kimi, sperando di ritrovarlo anche qua fra un po' di tempo ospite, no Riccardo?
1: Sì, sarebbe magari sia Christian che Kimi nella stessa puntata. Ecco, qua lui
0: Esatto.
1: era già nella Formula 4. Ecco, è bello vedere anche questa amicizia che dura da quando eravate bambini. Le strade sono un po' cambiate per voi, però adesso ci saranno anche delle immagini che avete fatto le vacanze anche insieme di recente. Insomma, è bello che un'amicizia nata nel paddock da piccolini poi duri nel tempo. Questo è anche un messaggio che vogliamo dare a tutti quelli che si avvicinano a questo sport, che ti lascia sicuramente qualcosa di importantissimo, sia un'amicizia vera, giusto, Cristian?
0: Sì, è sicuramente bellissimo condividere soprattutto memorie insieme, tutti questi momenti, secondo me anche speciali, soprattutto quando l'amicizia da quando sei veramente bambino ad ora, sono passati veramente tantissimi anni, quindi non è un'amicizia che si scorda facilmente. E passare questo tempo insieme di sicuro è una grandissima cosa.
1: Comunque, se guardate, guida Christian, la
0: Sì,
1: barca, non la guida Kimi.
0: lui era un po' pericoloso, però ha guidato anche lui.
1: Beh, insomma, bellissime queste immagini che vi ritraggono insieme, continuate a essere amici così. E ripeto, sarebbe bello avervi in una puntata insieme. Ma torniamo a bomba, cari ragazzi, perché dobbiamo parlare dei giorni nostri. Insomma, io farei però giustamente anche un piccolo excursus su quella che è stata la tua, per ora, la maggior parte della tua vita, perché dal 2013 al 2026, quindi a quest'anno, hai diviso la tua vita con la famiglia Birelart.
0: Sì, abbiamo passato veramente praticamente...

0: darmi la vera opportunità di entrare in questa squadra, che anche lui ringrazio veramente tanto per questa opportunità, perché comunque mi ha fatto crescere come persona a livello lavorativo, a livello professionale, a livello di tutto.
1: Beh, con Riccardo Cristi adesso c'hai corso anche in Birelle, no? Come avversario, e adesso lo ritrovi comunque lui in Birelle e tu in Tony. E come affronti magari se te lo ritrovi fianco a fianco con la stessa grinta, tenacia che hai con gli altri, oppure magari un attimino se dovresti fare un sorpasso o qualcosa ci pensi 5 secondi di più?
0: Allora, quello che ho sempre pensato io, che la penso con tutti, puoi mettermi davanti tutti, se sei in pista sei lì per vincere, il
1: Esatto.
0: secondo è il primo a perdere, quindi quando si chiude la visiera e sei in pista, purtroppo bisogna mettere da parte un po' l'amicizia e dar spazio un po' a se stesso.
1: Giusto.
2: E insomma, con la birra l'hai vinto veramente tanto, ragazzi. Devo leggere perché i successi di Christian sono stati veramente tanti. Due WSK Master Series, una WSK Final Cup, tre Margutti, tre Industrie, un campionato del mondo, che tra poco lo vedremo, un campionato italiano nella KZ e campione italiano nella 60 Easy Kart. Insomma, un palmarès che fa venire la pelle d'oca. Tra l'altro, vice campione del mondo, anche vice campione europeo, se non sbaglio. Insomma, Christian.
0: Stati tanti risultati, Riccardo. Comunque ci siamo impegnati parecchio sin dal primo momento e il passaggio in KZ è stato, diciamo, una crescita molto esponenziale da parte mia. Cioè, da quando sono passato dal monomarcia al cartamarce è cambiato tutto, però è cambiato tutto, sembra che sono anche riuscito proprio ad adattarmi subito e quasi a svilupparmi meglio fin da
1: Ah. Infatti,
0: subito. Trovarmi subito con tutto.
1: volevo dirti proprio questa cosa qui. Col monomarcia comunque hai vinto tanto, però se guardiamo gli ultimi anni quando hai fatto questo cambiamento, che non è banale, ragazzi, perché comunque passiamo da un tipo di guida al monomarcia diverso dal KZ, perché KZ è uno stile molto diverso, non tutti si adattano così velocemente e tu hai dimostrato fin da subito di andare fortissimo e comunque hai fatto lo step molto più alto di quello che magari fanno tutti i piloti. Qui hai fatto, secondo me, la differenza e si è sentito molto di più il Bertuca come pilota, secondo me.
0: E di sicuro, come hai detto tu, sì, sono riuscito, diciamo, anche a mettermi in mostra di più con questo cambio di categoria. Però questo non toglie il fatto che c'è stata anche una grande squadra dietro come supporto, come meccanici, come tutto. Il lavoro è sempre stato svolto al meglio.
1: Ah,
0: Senti,
1: certamente.
2: Christian, prima di parlare dei giorni nostri, perché tra pochissimi giorni ci sarà l'evento clou dell'anno, vogliamo andare un attimino a rivivere il 2024?
0: Vai, va bene.
2: Eccoci qua, siamo a Portimão, Portogallo, si svolge il campionato del mondo FIA Karting e tra gli iscritti, naturalmente, uno dei pretendenti al titolo, Christian Bertuca, che se non sbaglio l'anno prima era arrivato secondo.
0: No, 2022 avevo fatto secondo a Le
2: Ah.
0: Mans, che è la pista dove correremo quest'anno.
2: Esatto,
0: Invece il
2: dopo parleremo.
0: 2023 purtroppo c'è stato un DNF subito nel secondo giro di gara.
2: Ok, quindi 2022 secondo e qui 2024. Metti il sigillo. Cosa riprovi a vedere queste immagini che ti hanno poi consacrato campione del mondo?
0: Beh, di sicuro un'emozione indescrivibile. Perché? Perché nelle prove libere c'era la velocità, non tanto la costanza, ma la velocità c'era. E poi c'era sempre un cambiamento di meteo dove di sicuro non aiutava tutti, bisognava adattarsi molto velocemente. Una qualifica che è venuta a piovere un po' all'ultimo e tutto ci ha permesso di sfruttare questo dato per riuscire a fare.

0: la pole position assoluta, che è subito stato il primo lucchetto per portarsi avanti in una gara che a parer mio è molto importante. Dopo tutte le manche svolte, è stato veramente difficile e parlandone adesso non ci crederei neanche io, se riuscite a portarle a casa tutte, dalla prima all'ultima. Soprattutto una manche sull'acqua dove dopo una partenza sbagliata e un quasi testa coda, eravamo in nona posizione, siamo riusciti a rimontare e vincere la manche stessa. Una super
1: E chi?
0: hit.
1: Vai, vai, scusami.
0: Tranquillo. Una super hit comunque anche lì dominata dal primo all'ultimo giro e poi una finale anche lì dal primo all'ultimo giro dominata, sia un po' d'astuzia nella ripartenza della slow,
1: Esatto.
0: ma soprattutto anche poche volte, purtroppo perché comunque è molto difficile in queste gare, ma tutti i giri non commettere nessun tipo di errore.
1: Volevo infatti intervenire, ma l'ha detto te. Comunque, allora, vincere una World Cup KZ2 secondo me è difficilissimo perché il livello è altissimo, tantissimi piloti, perché di solito fanno oltre 120 piloti, quindi deve andare tutto alla perfezione dalle qualifiche che sono fondamentali alle manche e poi per finale e finale. Ma io ricordo bene il momento, secondo me, perché ogni gara così tirata ci sono dei momenti che fanno la differenza. E te sei riuscito a essere astuto, furbo, intelligente nel momento dello slow, perché poco prima diciamo, del rettilineo tu scaldavi le gomme, ma poi, tra virgolette, sei stato molto furbo e a fare una ripartenza che non se l'aspettavano, prendendo quel piccolo gap da Morgatto, se non sbaglio, e lì comunque sono i piccoli dettagli che fanno la differenza e fanno vincere le gare. Sbaglio, Cristiano?
0: No, assolutamente, anzi, secondo me queste opportunità sono le opportunità che hai una volta, secondo me, nella vita e bisogna veramente sfruttarle al 110%.
2: Bene, quindi abbiamo visto veramente una super carriera con l'azienda di Lissone e nel 2026, devo essere sincero, arriva come una doccia fredda un po' per tutti questa scelta da parte tua di approdare ai verdi di Prevalle, alla Tony Kart. Ti posso chiedere come mai? Cioè, io ti ho sempre visto, Christian, perdonami, ma come Totti con la Roma. Cioè, io ti ho visto sempre molto Birrell, molto stretto ai tuoi colori. E non me lo
1: Ma
2: sarei mai aspettato.
1: soprattutto Riccardo, di solito si cambia fine anno e poi da gennaio già fa il contratto con tutto
2: Certo.
1: quanto. Lui ha cambiato dopo qualche mese.
2: Ma al di là di quello, cioè proprio io, se mi parli di Christian Bertuca, lo vedo come un matrimonio con la Birrell. Vedere tipo Totti, no? Con la Roma, adesso Del Piero con la Juve. Come mai, se ce lo vuoi raccontare?
0: Allora, è stata una scelta molto molto difficile. Comunque, crescere in una famiglia è stato molto bello, soprattutto nella famiglia Birrell-Arte. C'era proprio un legame con tutta la squadra bellissimo. Questo cambiamento l'abbiamo voluto fare perché era da un po' che volevamo avere una grinta in più, diciamo una esperienza nuova, perché comunque l'azienda OTK Tony Kart si sa che anche tutti la guardano come un nuovo mondo, bisogna essere veramente professionali e diciamo che entri in un vero lavoro, entri in una casa dove vogliono tutto al 110% perfetto. E questa sfida io l'ho voluta prendere perché ci dà sicuramente un livello di grinta in più, soprattutto per quest'anno, per il mondiale e sicuramente anche per un futuro nuovo. Però l'abbiamo proprio fatto proprio apposta per una sfida in più. Ci mancava quel pochino di grinta in più che potesse darci una spinta a lavorare ancora meglio col team.
1: Quindi,
2: Io vorrei fare.
1: scusa
2: Scusami,
1: Riccardo,
2: Teo.
1: non ha influito molto anche l'aspetto motoristico, perché sappiamo bene che la Birrell momentaneamente sta usando i motori Yamaha e tu comunque avevi un grosso rapporto, no? con la TM Kart. sapendo che la Doni comunque adesso usa il TM.

0: Quindi un po' ha pesato anche questa decisione.
1: No, se devo essere sincero, no, io non sono del fatto non vai a una gara, devi cambiare squadra, perché non è assolutamente giusto. Anzi, secondo me se devi lavorare con una squadra come una vera squadra e famiglia, se si vince insieme, se si perde, si perde insieme. La casa TM è sempre stata una famiglia per me perché mi ha cresciuto fin da piccolo, non c'è mai stato casa diversa che mi ha seguito a livello motoristico, ma non è stata la casa Yamaha a farci cambiare idea.
0: Ok, no, perché sapevo anche il rapporto che hai con TM, quindi ti ho fatto questa domanda.
2: Sauro, tu che hai cambiato più case, Birrell, Tony Kart e altre, come la reputi la scelta di Christian?
3: Beh, è una scelta che ho fatto anch'io. È una scelta che ho fatto anch'io più volte, e quando arrivi, come si suol dire, quando riempi una pentola alla fine e hai raccolto tutte queste vittorie, tutte queste esperienze, serve anche uno stimolo nuovo. A parer mio, la scelta è giusta. Non vedo tanto il legame tra motore, TM o Yame, per carità, che potrebbe anche portare a fare dei pensieri su questo. Lo vedo più per uno stimolo per un ragazzo che è arrivato a un certo livello, è un campione, ha vinto tanto. E mettersi in gioco ancora una volta è uno stimolo ancora di più che ti fa tirare fuori quel percentuale che è ancora magari nascosta, assopita da tempo. Ma difatti mi veniva da fare una domanda. Io sono intervenuto poco perché mi piace l'argomento, sono stato sempre molto ad ascoltare e gli faccio tanti complimenti a Cristian, ma al papà e alla mamma soprattutto, che è una di quelle che ha il sangue
0: Che salutiamo, sono
3: sempre
0: simpaticissimi.
3: a mille. Ed è giusto che sia così. Ma Cristian, la cosa più che mi interessa a me e anche gli appassionati a casa, sappiamo benissimo che tu hai sviluppato tanto questo salto, cioè diciamo il Bilerat, perciò telaio. Il passaggio alla Tony ti ha portato subito a vincere la prima gara appena sei passato, ma comunque qualcosa di diverso sicuro c'è stato. Perciò le prestazioni del Birel, la differenza con le prestazioni del Tony. Il Tony cosa ha di più o di meno a differenza del Birel? Giusto per far sapere qualcosa a casa, eh.
1: Sì, assolutamente. Allora, le prime differenze che hanno, diciamo, un impatto un po' più grande sul livello di guida o stile di guida, sicuramente è una cosa che parlano tutti e che è vera, sono i freni davanti del Tony, che sono veramente, veramente
0: Sì,
1: molto più
0: no.
1: aggressivi. Quindi bisogna saper gestire questo tipo di frenata, perché non è facile le prime volte. E soprattutto io il primo test che ho fatto, che è stato l'unico test che ho fatto prima della gara dell'italiano, è adattarmi subito ai freni. Fortunatamente sì, sono riuscito ad adattarmi anche molto bene, perché comunque come stile di frenata a me piace una frenata molto aggressiva, quindi a primo impatto mi sono trovato subito molto bene. Una seconda cosa che si può trovare magari anche in altri telai, questo non so dire, però una cosa che ho trovato molto sul Tony è, a gomma nuova, avere un davanti veramente molto pronto, diciamo, subito rispetto ad altri telai.
0: Quindi, ok, questi sono, diciamo,
3: Beh,
0: gli aspetti
3: abbiamo
0: principali.
3: un bel inserimento. Io voglio ricordare anche che noi abbiamo visto il mondiale che Christian ha vinto e io mi sono subito appuntato le differenze tra lui e chi è arrivato secondo, come si chiama? Matteo, adesso non mi ricordo il nome.
1: Morgatto.
3: Ah,
0: Morgatto.
3: Morgante. È che il telaio suo, quando dopo lo slow è partito al volo, cioè è subito pronto. Ha fatto i primi 3-4 giri che gli ha dato uno strappo e gli altri si sono trovati, come si dice, subito nella fase di recupero. E vediamo che invece gli ultimi giri, poi gestendo bene la situazione, sono quasi arrivati. A Christian piace così il setup di un telaio oppure piace un telaio che parte dopo 5 giri e che in progressione va fino alla fine?
1: Allora, se devo essere sincero, a me più che un piacere di telaio, io quasi sempre con tutto, anche che magari si va con pressioni più basse o più alte, col mio stile di guida riesco a sfruttare molto di più il telaio ai primi giri, è molto a freddo, riesco ad essere più pronto. Dopo, di sicuro, avere un, come dici tu, un telaio che dopo quei 4-5 giri inizia a fare una progressione, ben venga, perché sicuramente si riesce a fare la differenza all'inizio. E avere un
0: È
1: telaio che ti aiuta fino alla fine, dopo c'è una
0: top.
1: bella

0: spanna di differenza che puoi far la differenza su altri.
1: Intanto scusate, la regia si è soffermata su queste immagini per far vedere che non c'è un italiano, a parte il primo classificato che ce l'abbiamo qui noi.
2: Il
1: Non c'è
2: problema è
1: un
2: sempre quello.
1: italiano. Vabbè, detto questo, ragazzi, io ti volevo fare un'ultima domanda, poi switchiamo sul mondiale. Domanda, allora, abbiamo qui anche un'immagine, se la regia ce la mette. Era un po' prima, adesso ce la trova. Com'è lavorare con Ronny Sala? Eccola qua. Com'è lavorare con Ronny Sala e con Roberto Robazzi?
0: Lavorare, no,
1: Dolorini,
0: devo essere
1: dolorini.
0: sincero. Allora, con Ronny Sala è sempre stato molto tranquillo lavorare, cioè ormai anche conoscendomi, essendo io un po' molto giocherellone e tutto, se sbagliavo a dire qualcosa e tutto, comunque riuscivo a portarmi sempre sulla buona strada, comunque riusciva a correggermi. Riuscivamo sempre a fare qualche modifica, soprattutto nella strada giusta, magari potevo sbagliare io, mi correggevano. Con Roberto diciamo che è meglio che piuttosto prendo quei 5 minuti per riflettere e dopo dire le mie sensazioni nel modo giusto, perché ovviamente se poi si sbaglia, lui essendo comunque uno molto preciso e tutto, vuole sapere le informazioni giuste, soprattutto sapendo come lavora il suo materiale. Se vai a dire una roba che funziona al contrario, dopo ovviamente ci sarà un riscontro sbagliato quando si discute.
2: Quindi diciamo sei un po' più sotto pressione, tra virgolette.
0: Sul lato feedback sì, però pressione abbastanza tranquilla, non mi dà stress a livello nel weekend.
2: E velocissimamente poi, come abbiamo detto Riccardo, andiamo al mondiale, ma io quando ho visto la gara del campionato italiano a Sarno, sappiamo che io reputo sempre che chi è un buon pilota, un ottimo pilota, passi da un telaio a un altro, soprattutto vedendo come lo fai destro quando non serve molto, no? Per adeguarsi al cambiamento magari di un telaio da un altro. Quando hai detto il traguardo, qual è stata la soddisfazione? Penso che ne hai avuta tanta, Cristian, perché comunque sappiamo che dal Pirelli vincevi, magari molti ti aspettavano, ecco, adesso va in Toni, e lì comunque hai fatto capire che ci sei anche qui, e non era scontata questa cosa, eh.
0: Sì, è una soddisfazione grande perché comunque significa aver dimostrato esserci comunque, avendo anche fatto un cambiamento. È bello perché significa anche che comunque sei riuscito a lavorare con la squadra, che sei riuscito comunque a
2: Esatto.
0: portare tutto al top di quello che avevi. Non è una
1: Comunque,
0: cosa facile, ovviamente, però noi siamo riusciti a sfruttare questa cosa.
1: tornando un attimino a prima alle diversità di team e di comportamenti, una recentissima intervista fatta a Toto Wolff, dove parla di Kimi Antonelli, tu dici, Cristian, che sei molto scherzoso sotto la tenda. Toto Wolff ha detto: uno dei suoi pregi che poi lo aiutano a gestire meglio la tensione è quello che Kimi nei box fa gli scherzi a tutti, torte in faccia, lo spruzzino. Quindi io sono più per la scuola che c'era in casa Birel rispetto magari a delle regole ferree che
2: Però
1: magari non portano a niente. Però vabbè, ognuno poi ha il suo carattere. Un certo.
3: Riccardo, io sono stato su entrambi come esperienza,
1: Infatti,
3: molto
1: infatti.
3: più Mirel che in Tony Carter, e perciò Cristian, io so tutto, le sue parole sono la verità, perché io l'ho passata prima, è così, e così è. Se Cristian è bravo, nel senso che io lo reputo molto, molto, diciamo, a livello altissimo, da Robazzi può solo che imparare, come ho fatto io. Roberto parla poco, però ti dà dei messaggi dove ti può arricchire tantissimo di un'esperienza esagerata. Il perché il telaio magari viene utilizzato in una certa maniera, più camber. Difatti lui ha parlato di un inserimento anteriore pazzesco, ma il posteriore speriamo che poi segua l'anteriore. La Birelli magari c'è un anteriore meno preciso, magari prevale sul posteriore. Io pure son della stessa idea di essere un pochino più sciolto, perché quando tu ti sei naturale, sei un po' più rilassato, quando affronti una gara non hai la tensione. Però devo dire una cosa, che è quello che ti insegna la Tony Kart per la precisione, come dialogare, come dare il feedback, e poi dopo la pista non te lo insegna nessuno.
2: Ma poi
1: Comunque io
2: secondo me è anche un modo per tirare fuori

0: il massimo da un pilota che se
1: Da
0: ha
1: un pilota, sì.
0: esatto, le capacità e comunque non è,
1: Beh,
0: diciamo, moscio, riesce a tirare fuori molto di più. Quindi sicuramente è anche
1: no, ma
0: questa la gestione tecnica.
1: il mio ragionamento, e poi chiudiamo veramente qua, è che se
0: Sì?
1: uno va forte, che sotto la tenda, passatemi il termine, sia un cazzone
0: Sì,
1: oppure
0: sì.
1: no, poi quello che conta sono i risultati, e Kimi Antonelli lo sta dimostrando, e sicuramente lo farà anche il nostro Christian Bertucca. Ma allora, 2026 per te è un anno di super cambiamenti, perché oltre ad essere approdato al team ufficiale Tony Kart, per te è una nuova avventura nel motorsport con la Porsche Carrera Cup, è giusto?
0: Esatto.
1: Ecco,
0: E
1: raccontaci un po'.
0: allora è stato un cambiamento enorme. L'ho capito, l'ho realizzato la mia prima gara a Imola. E non l'ho proprio realizzato nel weekend, il venerdì e il sabato mattina dopo le qualifiche. L'ho proprio realizzato quando ero in preghiera per gara 1. Quando sono partito per il giro di formazione, lì non dico che è salita l'ansia, ma ho iniziato a dire: ok, adesso cosa facciamo? Cioè, capito? È stato
1: Tutto
0: tutto
1: nuovo,
0: nuovo.
1: tutto nuovo.
0: Esatto, ero un po' perso, come magari come io adesso sul kart vedo, diciamo, un rookie, un nuovo amatore, una nuova entrata. Di sicuro non è stato facile la prima volta. Mi sono subito comunque trovato benissimo e tuttora mi trovo molto bene con la squadra. Mi hanno accolto significativamente molto bene e anche il proprietario Giacomo Scanzi ha fatto un gran lavoro, sia che con la squadra ma anche con tutti i piloti. Mi ha insegnato molto fin da subito e anche sin dai primi test con i suoi piloti, che temo ringraziare anche Gianmarco Quaresmini, che è stato il mio primo coach, diciamo, e il secondo che è Simone Iaquinta, che
1: Ah. Ne
0: correrà questa settimana a Misano.
1: sono due, uno meglio dell'altro, perché io li conosco, lo so.
0: Sì, sono veramente, non potevo chiedere di meglio e di sicuro mi hanno insegnato molto sin dalle prime entrate in pista e sin dalle prime gare. Pian piano andando avanti ho fatto esperienza in gara, ho fatto esperienza in qualifica. Gli errori ancora ci sono e li stiamo cercando di, diciamo, togliere. Stiamo cercando di diminuire gli errori in pista perché comunque valgono molto. Valevano sul kart, valgono ancora di più sulla macchina. E
1: Bene.
0: lavoriamo molto sodo con la squadra per sbagliare il meno possibile. E, già a Vallelunga si è visto, diciamo, il progresso, il lavoro fatto con la squadra. Peccato una penalità che ci ha arretrato in gara 2, però diciamo che già partire da decimo e finire quarto alla mia prima stagione mi reputo felice. Di sicuro sarebbe molto meglio più avanti, però rimanendo umili sono molto felice del progresso che ho fatto.
1: Tra
0: Ma
1: l'altro la
0: Christian, partecipando qui vuol dire che l'anno 2027 il kart smetterai oppure entrambi? Porterei avanti entrambe le cose, perché comunque di solito Porterò
1: quando.
0: avanti entrambi i progetti perché comunque il kart lo reputo sempre una passione, ma un lavoro continuo, quindi di sicuro mi aiuterà soprattutto a sostenere anche una parte di stagione, quindi di sicuro mi aiuterò anche un po' col kart.
1: Bene, ma ora Road to Le Mans. Manca pochissimo, caro Christian. Focus mondiale, qual è il tuo obiettivo?
0: L'obiettivo è di arrivare sicuramente concentrati subito sul pezzo e già dalle prime prove libere non bisogna sbagliare nulla, bisogna subito provare quello che c'è da provare, bisogna subito trovare soprattutto una strada su cui lavorare e saper che funziona. Se trovi queste due cose sicuramente ti togli molti problemi nel weekend che puoi riscontrare, ma puoi lavorare solo più andando nella parte del miglioramento che del peggioramento. Quindi
1: In più, insieme a te, dovresti avere Lorenzo Camplese e anche Francesco Cerenta, mi sembra, come italiani, KZ.
0: penso di sì, tutti e due.
1: ma invece io ho una domanda più tecnica. Conoscendo la pista di Le Mans, con poche staccate, piace a Christian?
0: A me, come pista, sinceramente. Anche il 2022, che è stata la prima volta che ci sono entrato, piace. Non è la mia preferita, ma è comunque una pista molto tecnica, devi essere molto preciso.

0: preciso, anche essendo molto veloce, non devi fare errori. Quindi devo dire, la pista comunque mi piace molto.
1: Ma non
0: Tra
1: è che
0: l'altro
1: ci troviamo, scusa Ricky, non è che ci troviamo come domenica al Gran Premio che non essendoci le staccate, anche se tu vai 2 o 3 decimi più forte, fai fatica a passare quello davanti?
2: è la paura mia.
0: Di sicuro no, su questo fatto sorpassi non sarà facile, essendo soprattutto dei KZ, sfruttando molto le marce e tutto, non sarà per niente facile. Però c'è un fattore molto importante, è il mondiale.
1: Certo.
0: Chi vuole vincere, vince lo stesso. Anche
1: Beh,
0: chi
1: no,
0: vai piano, ci provi in tutti i modi.
1: ci
0: E
1: mancherebbe,
0: come
1: però le qualifiche secondo me diventano fondamentali.
0: qui le qualifiche sono non fondamentali, obbligatoriamente da fare bene.
2: Esatto. Tra l'altro
0: Se
2: stavo vedendo proprio un tuo giro a Le Mans.
1: Difatti, dicevo Riccardo, proprio mentre guardiamo il giro di Christian, che non sbaglia nulla ed è sempre al limite per prendere quello davanti, che comunque è una bella lepre davanti. Se vedi Christian, magari ha in tasca 2 o 3 decimini più di lui, perché alla fine lo va a prendere, è solo che, come sai bene, se non ci sono le staccate, si fa più fatica.
0: Sì,
2: Anche perché
0: sì, sì.
2: inizia a chiudere, cioè, non è col KZ, la sappiamo, con queste piste qua rimane molto complicata, che magari in monomarcia non è, perché in monomarcia hai la traiettoria obbligata quasi, e quindi, però, come ha detto Christian, è un campionato del mondo e quindi il secondo è il primo dei perdenti.
0: Esatto, comunque anche sul fatto sorpassi, come prova, c'è anche il mondiale stesso del 2022. Quando ero secondo a metà gara a Trefilove e Lindblad, che a metà gara mi avevano già preso, andavano dai 3 anche 4 decimi più forti di me al giro, comunque sono riuscito a tenerli dietro perché sicuramente bravura nel chiudere, ma anche avendo una pista molto difficile da sorpassare ha aiutato molto.
1: Perciò,
2: Ricordiamo che ha detto Lindblad, giusto?
0: esatto.
2: 2020, parliamo 2023, giusto,
1: Due.
2: Cristian? 22,
0: 4 anni
2: 22.
0: fa.
2: Ecco, 4 anni e adesso è in Formula 1, un altro
0: Non
2: pilota che
0: chiederlo perché
2: Cristian.
0: dopo a Cristian gli girano le palle, non dire.
2: Ma è successo a tutti, però, più o meno, chi ha
0: Sì,
2: corso
0: è successo a tutti,
2: a livello
0: certo.
2: professionistico.
0: A parte a me.
1: Però c'è da dire una cosa, c'è da dire una cosa, che tutti quelli che sono in Formula 1 non si dimenticano mai di Christian Bertucca, di Sauro Cersetti, di Matteo Traini, di qualsiasi pilota che ha corso con lui nel periodo del kart,
2: E
1: perché sa
2: soprattutto il kart non
1: che
2: si
1: ci
2: dimenticano.
1: sono delle dinamiche per arrivare fin là molto importanti, che devi girare tutto bene, ecco.
0: Certo. Christian, che dire? Senti, noi non ti diciamo nulla, ti seguiremo, porta in alto la bandiera italiana
2: Grazie
0: e ci vediamo dopo il mondiale, dai, facciamo un'altra puntata, vedere un
2: mille.
0: po'
2: Va
0: come sono le
2: benissimo.
1: cose. O non sbagliare le qualifiche, eh?
0: No, no, no, non
2: Ecco.
0: sono da
2: Io non
0: sbagliare
2: dico
0: assolutamente.
2: nulla. Io non dico nulla. Grazie
0: Ecco.
2: mille, ragazzi.
0: Grazie.
2: Salutaci tuo padre e tua madre, che sono simpaticissimi. Tuo padre è capitato diverse volte a vedere le gare a fianco a lui, è clamoroso.
1: Il primo tifoso.
2: Numero
0: Grazie
2: Io voglio
0: mille.
2: ringraziare tantissimo il nostro super Christian Bertucca.
0: Grazie a
2: Ragazzi, voi non cambiate canale perché al nostro rientro avremo un
0: un
2: super,
0: tema
2: super
0: scottante.
2: ospite, una super, super azienda perché si parlerà di un tema fondamentale per il mondiale. Quindi, Christian, dopo guardati la puntata perché ci saranno delle chicche che
0: Assolutamente.
2: potranno servire per il mondiale. Bene, noi andiamo un attimino in pubblicità, a tra pochissimo con questa Road to Le Mans 2026.

Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA

0: aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io! Punto Pro!
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
8: Ancora tantissimo karting in questa seconda parte di trasmissione e ci sono venuti a trovare dei super ospiti. Abbiamo con noi per l'azienda LeConte Francesco Battistoni e Giovanni Marcolin.
9: Buon pomeriggio.
8: Allora, ragazzi, innanzitutto grazie per essere intervenuti nel nostro format GoKart TV News o le vincole capoto e di parlare oggi di un tema molto molto importante ai fini dell'evento clou della stagione che è tra pochissimo ed è a Le Mans. Allora, io lascio la parola adesso al buon Sauro Cesetti che subito vi spara la prima domanda.
10: No, vabbè, visto e considerato l'esperienza avuta un po' con i gommiti, ma all'epoca mia si faceva tanti test e perciò la curiosità è subito nasce sulle differenze dei pneumatici per categoria, se è una cosa voluta da voi, se è una cosa scelta giustamente parlando con la federazione tramite le tre categorie che ci sono o per via del peso, perché sicuramente le gomme avranno delle prestazioni a secondo la morbidezza dello short, del pneumatico, della carcassa e così via. Volevo capire un attimo da voi per capire un attimino queste differenze.
11: Se allora, ci sono, no, è un'indicazione della FIA, quindi è la FIA che ce lo chiede, giusto Francesco?
12: Esatto, per tenere ce lo chiede la FIA. Esatto, appunto per i KZ e KZ1 usiamo le Prime, quindi quelle che hanno una prestazione migliore rispetto alle Offshore che invece usiamo per i Master. C'è anche insomma una piccola nota di verità a livello di peso, poi appunto come ha detto Giovanni è per un'indicazione da parte della FIA. So che l'anno scorso a Francia Corta abbiamo fatto tutte Prime, però era questa situazione un po' più di emergenza perché era l'anno scorso abbiamo preso in mano il tender da Dallo, siamo subentrati e quindi per fare un attimo più, ok, situazione di emergenza, tutti i Prime, però quest'anno che c'è il tender all'inizio anno fino a fine anno, e, insomma, gli Master useranno le option, sia per il discorso di prestazione, anche per il discorso di peso e anche di gestione gomma. Hanno più.
11: Senza contare che in Francia noi quella gomma è la nostra gomma per il
12: campionato. Esatto, per il KZ, tutti i KZ in Francia corrono con le Conte, corrono con le option, e invece la Prime, che è tendenzialmente la gomma più usata per i KZ.
10: Bene, oh, ma.
13: Avevamo avuto, scusa Saulo, Davide Forè che su sta cosa aveva detto che comunque
9: c'è una prestazione molto più alta dal,

0: Dal resto, magari visto che l'avete vinto il campionato del mondo, comunque ci sono piloti con molta esperienza e comunque ex piloti professionisti. Tempi sul giro, adesso non ricordo bene cosa aveva detto, di un paio di secondi e qualcosa a livello come
1: Un
0: vetrina
1: secondo e
0: mondiale,
1: 8 aveva detto, un secondo e 8.
0: come
1: Un
0: ecco,
1: secondo e
0: che non
1: 8.
0: sono pochi a livello come vetrina mondiale. Io immaginavo che la FIA avrebbe fatto, che era una scelta della FIA, non vostra. Non è che sia una cosa molto, diciamo, bella da vedere. Non, lo stesso anche per loro piloti, perché comunque una gomma meno prestazionale, sappiamo tutti che ti dà la meno voglia di guidare il kart, insomma, ecco. Quindi abbiamo svelato un tema molto importante, insomma.
2: Poi c'è cioè, da dire che Davide vorreste prendere più veloce possibile, sempre uno che può andare veloce, lo fa super volentieri.
1: Però non dimentichiamoci che abbiamo quella option lì è una gomma interessante che vendiamo in tutto il mondo ed è calcolate che abbiamo fatto dei record sulle piste in Francia con questa gomma, quindi abbiamo fatto record dove di solito si usavano gomme molto più morbide, quindi è un pneumatico con un compound super interessante che usiamo anche in tantissime parti del mondo, dal Sud America, Nord America, in Europa, Europa del Nord, Europa del Sud, cioè insomma è una gomma, è una mescola veramente interessante. E adesso, 2 secondi, Davide, che ha, cioè, voglio dire, sì, è un po', sì, non mi sembra un po' una differenza abbastanza alta, no, Francesco?
2: Sì, sembra.
1: Però insomma, beh,
0: Voi
1: comunque, in
0: dai test
1: caso.
0: che avete fatto dalla Prime all'Option, penso l'avete fatti, qualche differenza c'è di
2: Sì.
0: prestazione?
2: Allora, dipende tantissimo dalla pista, dalle condizioni, insomma, al
1: Dalla
2: netto
1: gommatura della
2: delle
1: pista, da
2: condizioni della
1: tante cose,
2: pista, del
1: insomma.
2: pilota, ci può ballare un secondo, ecco, 2 secondi, proprio
1: Sì, secondi, insomma,
2: andarli
1: sono un
2: andarli a
1: po' dagli
2: trovare.
1: 8, 7, 8,
2: Però,
1: 9, 10, insomma, ecco,
2: sì.
1: di solito quello dipende tanto dalle condizioni. Sappiamo che una pista gommata
0: Certo.
1: alle Contre può dare delle belle soddisfazioni, quindi adesso vediamo. Hanno girato con i pre-test, anche con la pre-gara, adesso vediamo, domani mattina siamo su e vediamo le condizioni, tutto quanto.
0: Vabbè, quindi ragazzi, bisognerà dire a Davide Foré che è invecchiato se ci sono tutti questi
1: No,
0: secondi.
1: no, no, guai, eh.
0: No, sto scherzando. Sto
1: No,
0: scherzando.
1: a me Riccardo, siccome mi piace entrare un po' sul progetto delle gomme pneumatici che ci ho lavorato 10 anni di fila, perciò mi piace proprio far sapere un po' al pubblico la differenza tra un tipo di pneumatici e gli altri, perciò la morbidezza, se si può dire, quante shore siamo arrivati tra uno e l'altro, perché magari sono 40 shore, un pneumatico dà delle prestazioni, però dura magari 20 giri, però ha delle prestazioni più alte sicuramente di un pneumatico a 60 shore che è più duro ed è quello meno amato dai piloti. Perché? Perché fermare un kart con un pneumatico più duro effettivamente si fa più fatica. Perciò chi meglio dei tecnici ci potrebbe spiegare anche il discorso della carcassa, oltre a quella mescola? C'è un lavoro, un binomio di lavoro che deve far funzionare il pneumatico. Sono d'accordo anch'io, prima di lasciare parola a loro per rispondermi, sul fatto che se la pista è gommata veramente bene, la pista è calda, non c'è un secondo e otto tra un pneumatico alto di prestazioni alte rispetto all'altro, però un secondino ci potrebbe stare. Questo sono d'accordo anch'io.
0: Prego.
1: Allora, partiamo dal fatto che noi, ah no, allora, come, a noi come le Cont, gli short non sono mai piaciuti perché una gomma che esce dalla vulcanizzazione della fabbrica può essere di una certa gradazione di short. In tenda, magari nelle stagioni più fredde, può avere un altro tipo di short. È una cosa che può ingannare un po'. Allora, quando noi creiamo, cioè il reparto mescole crea un compound, lo vediamo anche in funzione di piste, cioè dove andiamo a correre, in funzione di dove sono le piste, che temperature, che tipologia di asfalto, che ci sono tante, le dinamiche sono diverse, ecco. Quindi quando si crea
0: Variabili.
1: un qualcosa, sentite.
0: Sì,
1: Quando si crea
0: vai.
1: qualcosa per una determinata stagione, poi è soprattutto quello. Poi sappiamo benissimo che abbiamo delle omologhe, quindi dobbiamo stare a quelle omologhe per i pneumatici omologati, ovviamente. Però si può intervenire sulle spalle, si può intervenire sul compound della spalla, si può farla lavorare in una maniera, si può intervenire sulla carcassa leggermente. Insomma, ci sono diverse soluzioni che ti portano
3: sempre restando in omologa, a sopperire alle problematiche della pista. Facciamo un esempio: Sarno quest'anno, come tre anni fa, è stato avuto delle condizioni abbastanza impegnative. Però cosa succede? Si studia l'asfalto, sappiamo che è un asfalto di una certa tipologia, cerchi di stargli dietro, quindi abbiamo cercato di star dietro a tutto quello che è, sia a livello di prestazioni, perché siamo andati bene, giusto Francesco?
2: Sì, siamo andati a fare dei test durante il mese di giugno.
3: Quindi non cercando di mantenere le prestazioni, un'uniformità, che è la cosa a cui teniamo di più, certe volte magari quando ti dicono no, avete dei set diversi e quant'altro, dopo vi spiego perché la LeConte è molto difficile che capiti una cosa del genere, e cercando di mantenere le prestazioni, come dicevo, e anche un'integrità del pneumatico, perché sono condizioni che sono veramente impegnative. Dopo c'è il circuito, non è solo il discorso di asfalto, condizioni e quant'altro, è anche l'appoggio. Sappiamo che ci sono delle piste che hanno delle condizioni di appoggio particolari, Le Mans è un'altra di quelle, quindi ha quasi un doppio appoggio su alcuni, su diversi punti. Per dirvi Genk è curioso, perché ci dicevano a una certa ora: ma cazzo, la gomma in quel punto lì del tracciato, no, scivolo, è un disastro. C'era una pista di motocross a 30 metri, gli ho detto: ma ragazzi, quando voi andate la sera a prendere la macchina, quando avete la macchina come le nostre, avete visto che sono due dita di polvere?
1: Certo.
4: Intanto stiamo vedendo proprio le immagini.
3: Dopo, sono condizioni di partire, voglio dire così, però cioè, da volte, stando attenti a tante cose, si riesce ad avere un risultato. Ovviamente tutti sbagliano, tutti hanno problemi, cerchiamo di fare il meglio da qualche anno a questa parte, analizzando diversi fronti, insomma.
0: Allora, ci sono molti fattori, no Giovanni, perché comunque sappiamo che la gomma è quello che appoggia il carter. Se non funziona la gomma, puoi cambiare mille cose, telaio, motore, la gomma è quello, secondo me, la gomma dice tantissimo. Io volevo farti questa domanda: in occasione dell'evento come Le Mans, un evento così importante, come viene organizzata la produzione e la fornitura dei pneumatici? Vengono realizzati appositamente pochi giorni prima oppure con largo anticipo? E quali controlli effettuate, soprattutto per garantire a tutti i piloti gomme con le stesse caratteristiche e prestazioni? Perché sappiamo che qui è un tema molto scottante, garantire a tutti lo stesso tipo di gomma, che non è facile. Certo.
3: Allora, partiamo dal presupposto che partiamo dalle mescole. LeConte ha una metodologia di produzione di mescola, quelle sono uniformi per tutti quelli che fanno compounding, gomma. Noi cosa facciamo? Quello che produciamo viene a sua volta tra virgolette mescolato 5 ulteriori volte con tutte le produzioni che facciamo per fare un batch di materiale che c'è. Quindi c'è un'omogeneità del compound battistrada che è molto difficile che sia diverso da uno dall'altro. Quindi già questo è qualcosa che noi ci impegniamo molto per fare la differenza, e quindi non è una storia, non è niente di inventato. Quindi quando mi dicono ma vale che è un set diverso dall'altro, per carità, tutto è possibile al mondo, però ragazzi, sono più contento di dire che è impossibile. Certe volte si ricredono, che dopo la gomma è uno stereotipo di lamentela quando magari c'è un problema di un tipo, c'è un problema di un altro, parlo dei piloti e non dei team. La gomma è il capo espiatorio a volte di tutta una serie magari di problematiche che il pilota magari può succedere, anche questo voglio dire. E come può succedere? Lo dico sempre, ci sono anche i problemi sul pneumatico, ovvio, sono fatte dall'uomo e quindi può succedere dei problemi e possiamo assumerci sempre le nostre mea culpa. Poi il controllo. Da un paio d'anni a questa parte cosa abbiamo fatto? Abbiamo modificato in produzione delle dinamiche di controllo che sono fatte in tre fasi, quindi appena vulcanizzato il pneumatico ci sono dei sensori che ci controllano la bilanciatura, l'eccentricità, e ci fanno anche una sorta di esame della bilanciatura della gomma e la circonferenza, e quindi ci dà la possibilità di fare subito di creare subito uno screening di dove le gomme sono problematiche più o meno. C'è una seconda stazione più avanti dopo il controllo, prima di un magazzino automatico con i robot che prendono le gomme e le scatolano da sole, e lì c'è un ulteriore screening e scrematura delle problematiche.

0: Quando siamo partiti con questa dinamica, c'era il 10%, il 15% di scarti, che noi reputavamo scarti, adesso siamo sul 1,6, 1,2%, voglio dire.
1: Signorina. Ma una
0: Aiuta,
1: cosa, siccome
0: macchina
1: sto
0: che
1: nel
0: aiuta.
1: settore in maniera diversa, gli scarti voi o magari le gomme difettate, da noi si dice il termine tecnico, rimaginate o lo gettate direttamente? E soprattutto un'altra cosa, voi avrete sicuramente un fornitore che vi dà la gomma. Quando fate la produzione, magari fate un tot di gomme con una fornitura. Poi più avanti vi arriva un'altra fornitura, rimane tutto insieme nel magazzino perché sappiamo che tra una fornitura e un'altra della gomma potrebbe variare comunque
0: Allora,
1: la performance.
0: ovviamente sono testati anche i materiali, ovviamente. Dopo è una cosa che, ecco, quella è una cosa che dipende proprio dal produttore, se dovesse essere, a parte che per ogni stato o, come si dice, ogni federazione, tu se hai da fare, non so, 2007, 3007 all'anno, tu produci quelle, le fai tutte, le tieni lì e loro sanno che sono quelle, quindi è difficile avere dei problemi. A parte casi, vabbè. Però cosa cerchiamo di fare? Ovviamente. Noi cerchiamo di non fare mai, e anzi non lo facciamo mai, quello di mischiare la produzione X che mi sopperisce 5 gare, non, sicuramente quella produzione lì non la metto metà su una gara, metà in una, cioè nella stessa gara metà produzioni diverse, no,
1: È
0: no vabbè,
1: quello volevo sapere. Ok, perfetto.
0: no, no.
1: Beh,
0: Io
1: uguale anche
0: invece.
1: con i test del mondiale. Abbiamo fatto adesso la pre-gara ai fini, gli ultimi giorni di agosto, 30 agosto c'era la gara. La stessa produzione con cui abbiamo fatto il pre-gara sarà la stessa con cui adesso avremo la gara. Così che chi ha fatto i test e ha provato il pre-gara troverà le stesse gomme
0: Certo.
1: identiche durante anche la gara.
0: Dopo vi faccio vedere una cosa carina, ce l'hai qui
1: Sì,
0: l'app,
1: è sul telefono proprio perché sul mio
0: e
1: sto
0: questo ce l'hai qui
1: usando.
0: su questo qua.
1: Sì,
0: Noi cosa succede? Cosa,
1: quello lì.
0: il nostro responsabile IT, che è un genio folle, cosa ha fatto? Noi adesso abbiamo un'app, dalle conto può dare un'app che adesso stiamo finalizzando anche per i nostri venditori, dal codice a barre si vede quando è stata prodotta, che mercato è destinata, chi è il rivenditore, il compound, tutta una serie di dinamiche che sono prima erano tabù per tutti, il controllo, quindi l'eccentricità, tutta quella roba che vi dicevo prima, il batch del periodo del compound in questa dosata, quindi è una sorta di carta d'identità. Questo è bellissimo perché oltre a sapere tutto della gomma, quindi io rivenditore non posso raccontargli storie, destra, sinistra, avanti, indietro, gli racconto la verità. Adesso non so se si veda.
2: Purtroppo ci ti vediamo sgranato a te, sei l'unico che vediamo sgranato, però
0: Vedi
2: prova a
0: bene.
2: farcelo vedere.
0: Una cosa fondamentale che arrivavo a parlarvi prima, che è una cosa super importante, quando si parla di pneumatici a spalla, diciamo morbida o semimorbida come i nostri, o magari con delle mesh, con dei compound molto sportivi, tra virgolette. È la pressione dei pneumatici, cioè è stata un'educazione che abbiamo fatto da quando siamo arrivati sono arrivati le conte, quello di bandire le pressioni basse. Poi cosa succede? Sempre lo stesso problema. Siamo subentrati a un tender dove si andavano con pressioni il primo fornitore che ha avuto diverse vicissitudini, adesso non sindaco niente. Si andava a delle pressioni che erano pazzesche, quindi dopo cosa succede? Il meccanico magari non si ricorda, cambia, andava così, gli mette le stesse pressioni, sta sulle pressioni basse. La gomma della LeConte non va meglio con una pressione bassa, abbiamo cercato di farlo in tutte le maniere. Se avete visto al Mondiale, è stata la prima volta che mettevamo dei cartelli, ho detto non andate sotto le 0,45, per 0,50, adesso non mi ricordo, perché non ha senso, rovinate la gomma e ci perdete di performance. La gente un po' la
1: Addirittura
0: volta
1: quindi
0: capisce.
1: qualcuno andava sotto 0,45, io non lo ricordo esauro, da quella 15 anni una cosa del
0: Vabbè,
1: genere.
0: però Matteo c'è da dire una cosa, che adesso loro sono vincolati per le mescole e per l'ecologia e una volta quando correvo io era
1: Appunto,
0: un estratto dalla pianta, perciò
1: dal naturale, e
0: era
1: appunto
0: vero,
1: infatti
0: era.
1: sto dicendo questa cosa che mi sembra assurdo che la gente, soprattutto col discorso ecologico, andavano sotto lo 0,5 perché comunque era
0: Ma
1: larghissimo.
0: succede perché anche erano abituati prima con i fornitori di prima con una problematica bestiale sui pneumatici. O con altri produttori asiatici di andare con delle pressioni bassissime, se no non riuscivano ad andare. Oltre che il 7 era la pesca della beneficenza, quindi non sapevi che cazzo ti arrivava. Scusate il termine, però abituati così, cioè certe volte, cazzo, può essere una svista, può essere uno pensa no, ma adesso la metto.

0: bassa così. Con i compound nostri, con una prime nostra, non serve, rovini il pneumatico e vai in meno prestazioni. Cioè,
1: Ecco,
0: quindi.
1: ma Giovanni ha maggior ragione. Io in questo momento ti vorrei chiedere se voi consigliate le pressioni ottimali ai team oppure no.
0: Allora, cosa succede? Anche lì si va dentro un ginepraio che non finisce più, perché io non posso sindacare una pressione ai vari team, perché ognuno ha il suo telaio, ognuno ha il suo setting, ognuno ha le sue cose. Io posso dirti, guarda, la pressione ideale sì, sarebbe questa, ma tu l'importante è una cosa, non andare mai sotto questa pressione qui, perché sotto questa pressione qui fai danni. Siccome è condizione sine qua non abbiamo visto noi con i manometri. Stare sullo 0,4, 0,38, 0,4, 0,40, cioè, insomma, abbiamo visto di ogni.
2: Assurdo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta Giovanni, però per il pubblico che è a casa, che tutte queste cose sono informazioni fondamentali, no? Fare danni che cosa significa?
0: Vuol dire
3: Blister?
0: danneggiare la
2: Blister
0: carcassa,
2: strapari.
0: perché esatto, bravissimo. C'è un
3: Ok.
0: danneggiamento della carcassa, un danneggiamento della parte interna del pneumatico, quindi blisterandola, perché è una cosa che viene fuori di conseguenza, perché è come usare, non so, diciamo, come strisciare qualcosa di morbido, adesso lo disfi il pneumatico, tra l'altro lo usuri anche in metà tempo, quindi lo butti via anche dei soldi, tra virgolette, e adesso stiamo parlando di gomme prime,
3: Sì,
0: prime.
3: sì,
0: Prime
3: sì. Ma io adesso
0: vostro.
3: te la rigiro sta domanda. Se Giovanni Marcolin dovesse partecipare al mondiale domenica, a quanto farebbe le pressioni dei suoi pneumatici?
2: Per la finale, che è quella più
0: No,
2: lunga.
0: non andrebbe mai sotto di 0,5.
2: Ho
3: Ma
0: capito,
3: quello immaginavo,
0: grazie.
3: però no,
0: Ma ho
3: Giovanni, dici
0: capito.
3: una
0: Ma
3: pressione,
0: aspetta,
3: una
0: Matteo,
3: pressione.
0: scusa, scusa Matteo, da 0,5 in su ce ne sono di
3: Appunto, è una
0: magari.
3: pressione
0: Esatto, però
3: che.
0: siccome sono sicuro che se io dico un numero, dopo quando sono su le mani fanno, ma che cazzo dici che qua non vado?
2: Te ne faccio
0: Ma
2: un'altra e al ritorno alla Besa, quando devono stare a caldo?
0: anche lì è l'ultima volta che lo stiamo sopra, di quello che ti avevano
4: Sì, sugli
0: detto
4: 85, 90, insomma,
2: ok.
4: non
2: Ah, perché sono.
3: è un range ottimale.
2: Esatto.
4: Esatto, quello può essere un range ottimale. C'è gente che a volte magari
0: Ma
4: esagera
0: guardate
4: e.
0: che, allora vi dico solo che a Sarno mi arrivano lì, sono stati, poi vi dico Sarno e anche Genk, penso che Sarno fosse un
4: No,
0: pneumatico vecchio,
4: gli ho
0: neanche
4: cambiato
0: uno.
4: zero pneumatici
0: Cioè,
4: sia a Genk che a Sarno. A Sarno
0: ma
4: con condizioni
0: è
4: di.
0: una cosa che ci fa un pregio, ed è una cosa che fa un pregio a tutta l'azienda e a tutta una serie di cose. Comunque a Sarno mi ricordo un pilota col meccanico incazzato come una biscia. E non è male, gli faccio la scusa che no, qua, non dico la nazionalità, però insomma, gli faccio figa, ma cos'hai? Cioè, cos'hai? Sta sereno, fammi vedere. Fa no, guarda qua, la gomma, sono a zero, non vedo più la spia di nessuno, sono a zero. Cosa che magari nessuno si aspetta, io vado lì, gli schiaccio la gomma, ragazzo, vado giù così, faccio, ma proprio è giusto che sia così? Angelo mio, che pressioni hai? 0,52. No, Angelo mio, no. Vado lì. E ne aveva, era bassissima, ha preso e andato via a silenzio. Però cos'è la serietà? Nell'altra tornata sono andato sempre lì da lui, gli sono andato là, gli dico: ascoltami, com'è adesso? Tutto a posto? Che pressione hai? Super contento, mi fa: scusami, ti chiedo scusa, ho fatto una pressione 0,62, se non mi ricordo cosa ho fatto. Il carta, certe volte uno deve anche mettersi nei panni di chi è lì, chi guida, chi è il meccanico, chi è e. Cercare di creare sempre un feeling con tutti, senza andare sempre nei limiti ovviamente, senza andare a creare delle cose, cioè il supporto è la cosa che abbiamo visto, ci ha ripagato tantissimo, e anche con i ragazzi che corrono, abbiamo un rapporto, cioè un bel rapporto, voglio dire, una cosa che facciamo sempre adesso, salutare i ragazzi a fine corsa, alla fine delle finali, avete visto che noi andiamo sempre a una cosa che ci abbracciamo con i piloti perché è un impegno loro, ma anche nostro sotto, no? È un
2: Fate
0: tutta.
2: un lavoro molto difficile, Giovanni e Francesco, perché comunque, bene o nel male, siete sempre criticati perché si parla sempre delle gomme, comunque
0: Certo,
2: sempre, perché
0: però
2: tanto chi vince o chi perde, quindi me lo immagino che non è facile, non è
0: posso
2: facile.
0: dire ringraziando l'azienda che adesso abbiamo un risultato che secondo me è insomma, ci siamo fatti valere negli ultimi anni e adesso devo dire che sentiamo anche la riconoscenza dei ragazzi, insomma, ecco, voglio
4: Assolutamente.
0: dire, dopo c'è

0: quello che viene lì e ti scassa la minchia perché no, ma mi hai dato delle gomme diverse, altre gomme diverse. Sì, ti ho dato le gomme dell'anno scorso a te. È vero, ma
1: non ho capito cos'è che scassa. Non ho capito cos'è che scassa.
0: Per dirti anche amici.
1: No, non ho capito cos'è che scassa.
0: La minchia.
2: La minchia. Adesso ho capito.
1: No, ascolta, ma, Giovanni.
0: Senti, come accena fuori, eh. Tu accena fuori con uno, questo ti rimane e fa, vai in gara, oh, ma che come avete dato per le prove? Cioè, cazzo, quelle della gara. No, sono diversi. No, guarda che mi hanno dato una roba diversa. Oh, ma cioè, cominciano così. Ma dopo diventa un cinema che voi non avete idea. Non me le cambi? Io non posso.
3: Purtroppo dipende da tanti fattori, no? Oh. Temperatura, umidità.
1: Non, cioè, vogliamo farti non vogliamo farti incazzare, Giovanni, però adesso siamo a fine trasmissione. Poi certo. Vi vogliamo invitare ancora perché ce ne sono tante di
3: una
1: cose.
3: Solo dedicata alle conte.
1: Adesso però, Giovanni, botta e risposta. Ok, velocissimamente. Quanto dura un treno di gomme per ottenere la massima prestazione?
4: Quanti giri per scaldare?
1: Sì,
4: Allora, secondo me si può andare quando siamo inverno, 5-6 giri è il top.
1: Ok. Oggi un team, per ogni pilota, quanti treni di gomme cambia in un weekend? Sto parlando di un mondiale o di una WSK.
0: 5-6, dipende quanto vuole.
4: Ci sono i team che cambiano ogni sessione di prove libere e i team che magari invece stanno un po' più indietro, però penso sia una media giusta sia 5-6
1: treni di gomme per un weekend.
4: Sì.
3: E se uno mondiale va, quanti se ne portano? Ogni pilota quanti, che questo è interessante. Al mondiale,
0: allora,
3: quando
0: c'è il parco chiuso, che è la vendita quella delimitata dall'ente organizzatore, che può essere una WSK, una FIA, una federazione. Poi ci sono le prove libere. Le prove libere, lì uno può arrivare lì e dire vince il potere del dollaro e dice guarda Giovanni, voglio 10 set, voglio cambiarne uno in 5 giri.
1: Ma infatti,
4: ad esempio, adesso per il mondiale avranno 3 set di prove libere, 1,5 per fare la fase di qualificazione, tutte le hit e la super hit, e uno sbloccano il set per la finale che si qualifica. Durante magari le WSK invece non c'è questo limite, quindi capite che prove libere arriva il pilota e ti prende un set per ogni turno. Questo fa 6 turni di prove libere con 6 treni di come 9 più i 2,75 di parco chiuso arriva come niente a 8,75
3: ma
1: infatti io ma ragazzi, voi avete un pilota o più piloti tester che analizzano le gomme per voi in pista?
0: Sì.
1: Chi sono?
0: Voi vi dico una chi sono? Allora
3: non si può dire, Riccardo.
0: Perché creiamo delle persone intelligenti, non dicono niente.
3: Però Giovanni, vorrei farti una domanda a proposito dei test. Voi come comparate con due piloti di due brand diversi con un unico pilota? Certo. Perché questa è una domanda.
0: Vi faccio un esempio.
3: Esatto, fammi una giornata di test in pista.
0: Vi dico solo che a Sarno noi siamo scesi su 2 giorni.
4: Due o tre giorni.
0: Per preparare quando c'era un caldo bestia quella gara dell'Europeo. Abbiamo fatto 1600 giri.
4: Complessivi
0: con, in 2 giorni di test con 4 piloti, con telai tutti diversi ovviamente.
3: Ok, questo è interessante.
2: I test, però, i test li fanno con le case, no?
0: Comandi?
2: Dico, i test vengono fatti di solito con le case, insomma, no? Esatto. In collaborazione con le case.
0: Allora, sì, ovvio. Noi avevamo una volta il nostro Sergio Cont, che era un mago della Drigo Kart, adesso dice, cazzo, se mi faccio male, chi è che fa qua? Vabbè, comunque era a posto. Andavano qui a ala. E abbiamo dei test adesso, c'è della gente che prova l'onato, per dirvi, e lo stesso periodo adesso cosa facciamo, una cosa che ho voluto, ma anche l'azienda ha voluto subito, crei un qualche mescola nuova, non è più solo il test con il test nostro o i test nostri in Italia. Io cosa facciamo, un cartone di gomme va in Francia, uno va in Svezia, uno va in Sud America, capito? Allora tu nel giro di un mese, magari ti devi aspettare, perché quello devi fare, nel giro di un mese hai un tot di dati che ti fa capire la bontà delle mescole. Ovviamente i titolari se ne accorgono subito, o vedi subito come va una mescola o no, però quello che ti dà una potenza enorme è provarla subito in condizioni che sono totalmente diverse, sia di umidità, sia di asfalto, sia di tutta una serie di cose.
1: Abbiamo i minuti contati, abbiamo dato botta e risposta. Quante gomme produce nello stabilimento trentino la LeConte all'anno? Se non sbaglio, intorno alle
0: 480-480.000 gomme.
1: Avevo sentito bene. Adesso siete entrati nel gruppo Corus, nel fondo Corus. Cosa cambierà per l'azienda LeConte
0: da qui nei prossimi anni. Allora, la bellezza di questo gruppo.

gruppo e la potenza di questo gruppo che è incentrato sul motorsport, è italiano, ma ha mantenuto, ve lo faccio proprio spiccio, ha mantenuto gli stessi amministratori di tutte le aziende, quindi un'indipendenza delle aziende totale, che però può essere una sinergia a livello tecnico e innovativo importante. Quella è una cosa fondamentale.

0: perché bella gara e speriamo che Le Mans sia un mondiale bellissimo.
1: Chi vince il mondiale Le Mans?
0: Qualcuno di voi su?
1: No.
2: No, non ci siamo.
3: Ancora no, perché ci stiamo attrezzando.
1: Vi, okay, seguiamo da remoto, anzi, poi vi vorremo in onda. Chi vince il mondiale, ragazzi?
3: Un pilota delle conto.
2: No, questa è una bella risposta. Comunque gli devo fare i complimenti, perché quando ne hanno voglia i gommisti le gomme le sanno fare, vanno anche forte quando ne hanno voglia, no, nel senso, no, nel senso, allora, buono.
0: Prima cosa l'onestà nelle cose è la prima cosa, prima cosa.
2: Ah, l'ultima domanda per curiosità mia personale, l'ultima, le gomme d'acqua, visto il clima che va e viene di acqua, sono tutte uguali?
0: Le gomme d'acqua tutte uguali, tra l'altro, che è una gomma che con noi è sempre stata un amore e odio per certe cose. Per il 2027, figata, abbiamo cambiato totalmente in nuova omologa il compound e il disegno del pneumatico ha una cosa super interessante, specialmente al posteriore.
3: Allora magari vi tornerete e lo presenterete da noi, se volete.
1: Ma ce l'hai lì? Ce l'hai lì?
3: No, no, li rifacciamo tornare e faremo l'esclusiva.
1: Ce l'hai lì? È quella lì? È quella lì? No,
0: questa è la vecchia. Questa è la vecchia.
3: Però
0: guarda, ho un 3D dietro, però aspetta, è dietro il telefono.
3: No,
2: rifacciamo.
3: Fine anno. Fine anno, inizio anno, ritornate, faremo una puntata dedicata proprio a voi, così con altre cose tecniche, perché è un argomento che la gente è appassionata e comunque è un argomento di interesse anche per me, Sauro, Riccardo, e se volete vi diamo l'anteprima qua a tutti, visto che ci seguono in molti, di questa,
0: ci sono questa delle nuova novità, ci sono delle bellissime novità, tra cui delle cose molto molto interessanti anche a livello tecnico estetico della gomma, per la prima volta che verranno prodotte, stiamo lavorando a delle cose che sono veramente interessanti. Quando volete, siccome è un onore anche per noi parlare con voi, chi ha l'esperienza poi da voi, insomma, ci sentiamo quando volete, anche quando siamo a Le Mans, se troviamo il tempo, magari una direttina con due cose così, volentieri.
2: Oppure, ma la possiamo fare anche in vista,
3: lo pubblico io sui social, ragazzi. Il numero mio, ci fai dei video esclusivi che io ti pubblico sui social.
2: Matteo, se sei d'accordo, anche in pista, nel momento del lancio andremo in pista tutti quanti e faremo una bella annata. Tutte le novità, una carrellata di novità, secondo me sarebbe
3: stasera
2: una buona.
3: Abbiamo fatto una cosa, una spoilerata così. Poi
2: io dico sempre, per tutte le persone, diciamo, dentro il settore, i pneumatici, è una cosa, è un argomento che conoscono in pochi, molto pochi. Esatto. E andrebbe un pochettino... andrebbe un po'
0: per simpatia o no?
3: Qui abbiamo il boss della TV, che noi, lui c'ha giustamente i tempi tecnici, e lo capisco, noi invece ci piace prolungare, ma giusto, Riccardo?
1: Ah, no, beh, nei tempi televisivi, ma anche perché cosa succede con i tempi televisivi? Che creiamo l'interesse e la prossima volta sia Giovanni che Francesco ci lanceranno delle bombe esclusive solo per Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Com'era quello lì, una testa di?
2: Minchia!
1: Ecco, vedi, la nostra trasmissione vuole essere così, pare vino al vino. Io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, grazie.
3: Simpaticissimi,
1: Francesco Battistoni e Giovanni Marcolin.
4: Ciao ragazzi, dimmi.
3: È uscito finalmente lo shop online, devo fare un po' di pubblicità, io le vinco le capote, quindi dopo tanto tempo potete andare a visitare lo shop online, come vedete, io, Riccardo e Sauro, quindi c'è tutto, e ho fatto da marchetta.
1: Bene, hai fatto bene. Poi ti mando la fattura,
3: Facciamo
1: bene, ragazzi, avanti e dietro, super puntata, buon mondiale a tutti, e torneremo con una super puntata appunto dedicata tutta ai campionissimi 2026 Le Mans World Championship KZ. Ciao!
3: Ciao!
5: Questo programma è offerto da IP Karting. Nero Giardini.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa.

0: Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del

0: 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice. Direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al

0: pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience, e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: ha detto adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il pantano della maglia.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63.
0: 63, oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa di una bici che mi ha scritto. Ecco.
2: Allora, qua ci abbiamo Barbie.
0: Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Barbie. E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
3: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Pra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui, davvero meraviglioso.

Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio

0: territorio Girona, quindi dei ristori che oramai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei dei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli ad altre valli varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo, è una corsa bellissima la Bra, e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra, alle altre valli varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per noi che non siamo tanto allenati dura, per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati. Però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi, non credo.
4: Bel percorso.
5: Ottimo, un po' di fango, ma bellissimo. Ci siamo divertiti.
6: Bello, divertentissimo. Bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Guarnamirone, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua.

0: bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
1: Ah, questa è una bella cosa. Tra l'altro, così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì, l'esperienza, ma bella tosta.
0: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
1: Ma no, adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango.
0: Ovviamente via. Per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
1: La lavatrice ringrazia.
0: Sempre stilosi come al solito.
1: Sempre stilosi. Andiamo dal Family Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
2: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
1: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
2: Domani diamo i frutti di oggi.
1: E allora secondo me sarà una è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
2: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
1: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
2: Speriamo.
1: Con gli striscioni, grazie.
2: Speriamo. Grazie a voi.
3: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo.

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere. E con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Seta alla Seta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Seta Legend e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Seta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio. Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2000.

0: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
1: Assieta è la gara più familiare che c'è e sto ritornando in ciclismo e con Assieta sono sicura che me la godo.
2: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
3: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per l'Assieta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
4: Partiti con Assieta Weekend!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'indiana è la decima, tanto vengo da solo, sono una vincrisa, l'ho fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico anche tu della setta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alfa, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai, su col morale. La vita è bella, Luca, di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma sono i ristori sono ancora più belli, perfetto, io ti ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla. Situazione è stata sull'ultima laterale. Domenica scorsa c'è stata la randa nella Arcisate, proprio organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano?
4: Indietro, magari.
0: Dei baroni inglesi, Stefano. What's your name?
5: Oh, Stefano.
4: Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino. Prima volta?
5: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike. Con il che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fa
6: okay. Attenzione! 3, 2, 1, ossia! Ale, Italia Rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie!
0: Prima volta qui?
4: Sì, prima volta.
0: Prima volta?
4: Prima volta la grave, sì.
0: Considerazioni per particolare?
4: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
0: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
7: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai in strada di solito?
7: Sì, in solita strada.
0: Gravel?
7: Ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
7: Sì, questa prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
7: Abbastanza.
0: Va bene, sei poco lungo da bere cose, che? Bello, ti piace?
7: Eh sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata. In bocca al lupo, divertiti, bene.
7: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
8: In attesa. Bene.
0: Com'è la tua tattica? Spiegacela. Seguito lui.
8: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
0: Ah, poi qua c'è la debuttata allo sbagliarlo, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. I finati di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
8: Va bene, grazie.
0: Cosa hai fatto l'anno scorso?
9: Avevo vinto.
0: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
9: Per forza. No, qua per divertirmi.
0: Palle!
8: Che cazzo, va due.
0: Dai, sono andato con lo speaker. Salutate, ciao. Grande, grande, grande. Ciao. E buono, ciao.

sono appena passate il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: Il sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Settalegge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare Sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère Sestriere del Tour de France.

Beh, diciamo, la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright language grounding che sarà molto duro.

0: Prvo odjame jako, bilo se njako pistoli. Dak, pistoli. Pistoli je točka, vera, velicima Toskana, je prvotava.
1: Ja otas.
0: Ecco, perché non ti voglio citare la quadribata alla location e tutto?
1: Poi, lì, se vogliamo, della iPod.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande. Posso? Bellissimo percorso come sempre. Ti giuro, più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro, per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere, e lui il vincitore, Michele Guadagnini, Tito Nesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare, girati pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, mi sentivo bene, in salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E l'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare, è andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'albo d'oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Quero, mi fermo qua. Tu entri nella storia.
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e
4: era adatto a me, sono contento di entrare nell'albo d'oro. Una bella soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica, ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e niente, a me stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te hanno sbagliato qualche cosa, Giorgio?
3: No, tutto benissimo, cioè super tantissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari e all'organizzazione per rendere tutto possibile.

0: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La setta legge è sempre la setta legge, possiamo dirlo, Giorgio.
1: Sì, sì, decisamente. Cioè, anche se è un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
0: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
1: Lo sognato. Poi, vabbè, Norbrun aveva uno leggermente di più e sa niente. Ho dovuto lasciare il passo di di più. Però sono contento, dai, quanto ho, lo sputta lì.
0: Assolutamente, grazie.
2: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla risposta.
3: Diciamo che la lotta bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
2: Del sabato, sì sì, no vabbè, ma poi il discorso che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè tipo come oggi io sono contento, ho dato tutto e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
3: Grazie mille di non operare.

0: vincitrice della Setta Legge 2025 Carlotta Morello di Cingolani.
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine nel vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga ascesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, e purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto. Domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara e che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
4: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Asset Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike, viva la Sietta Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora, se mi...
0: Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e...
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare sfida alle 7:30.
5: Va benissimo, va bene.
0: Vedete che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
4: perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle, quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate, una parte è stata messa a posto, però attenzione, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
9: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
8: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, un nuovo record a gran fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
9: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale.

0: Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, il vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa Varese. Venite a trovarci.
1: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni. Scusa. Saluti a tutti.
0: Complimenti a chi viene qua.
1: Grazie.
2: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Polvo Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano. Ciao Polvo Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi no.
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e presso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi, per forse ho segnato bene.
1: Ottimo, complimenti.
0: A dopo.
2: Ciao.

0: pasta e fagioli con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, te, te, e la vino e qui e l'acqua.

0: essere il secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. Io non lo faccio. Ne volevo poco, se me ne
2: è finita tutta.
1: No, dai, così basta. Buonissimo.
3: Bravo. Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro,

0: Come l'anno scorso, non ha mai deluso e ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
1: Grazie.
2: Prego.
3: Già mangiato.
4: Com'era?
3: Buono. Percorso bello.
4: E il paesaggio?
3: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
5: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre doc, ristorso.
6: State già andando?
7: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
6: Com'era?
7: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello, bello.
6: Ristoro?
7: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
6: grazie,
7: ottimo.
6: Grazie mille.
8: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
6: Fotoricordo?
9: Fotoricordo, dai. Vieni.
6: Cioè no, dico, è un momento
9: ricordo.
10: Sì, sì, no,
9: ricordiamoci di lui.
10: Tra poco c'è più.
6: Avete mangiato?
11: Sì, mangiato benissimo, a posto adesso.
12: Quello che c'è rimasto,
11: a manetta fino a
12: Varese. Certa gente,
9: no, tutto lui, lui di Varese ha mangiato tutto.
13: Vino?
14: Ecco, pasta e padroni ci vuole.
9: Salute.
14: Due bicchieri di vino con pasta e padroni ci vuole.
5: No. Ottimo, ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
15: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
16: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
6: Come sta andando?
17: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
6: Quanta pasta fa giorno?
17: Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
6: Grazie.
8: Ottimo, ottimo, buona la pizza, buono tutto, pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
18: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

la cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village, che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo, e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Tre Valli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: stiamo andando alla scoperta di uno sport molto particolare, uno sport dove si fa sempre canestro, sia con la palla, sia dal punto di vista dell'inclusione. Uno sport che mette al centro del campo non la vittoria che si cerca di ottenere, ma lo stare insieme. Lo stare insieme fra persone completamente diverse l'una dall'altra. Questo sport si chiama Paskin e ci sono 3 giorni importanti in un paese del Vallo di Diano, a Buon Abitacolo.
1: Ed eccoci qua, siamo arrivati nei piani sportivi di Buon Abitacolo, dove c'è il Paskin, dove si gioca, si fa canestro, si ride, si sfida.
0: Si stanno organizzando. Un applauso. Il campo del Paskin è aperto.

un applauso, perché è stato comune capofila di questo progetto, e c'è con voi anche il presidente della comunità montana, il dottore Vittorio Esposito. Grazie a loro per questo, la partecipazione a questo momento inaugurale. Per noi è un evento veramente straordinario.

0: Analia, vieni qua. Che cos'è il baskin?
1: Il baskin è uno sport inclusivo meraviglioso.
0: Come sono le regole? Come si gioca? Spiegalo a me che non la prima volta che vedo la partita di baskin.
1: Allora, ha delle regole molto complicate, tante regole complicate, però...
0: Un solo obiettivo, cioè, giusto? Quello di far vincere poi...
1: è quello di far giocare tutti e di vestire tutte le persone con il vestito giusto, io dico. Questa è la mia metafora.
0: Cioè, sono...
1: Ogni ruolo... Quando arrivano in palestra noi somministriamo ai ragazzi un test motorio. In base alle loro capacità motorie gli viene assegnato un numero e con questo numero loro entrano in campo. Quindi ognuno gioca in base alle proprie capacità.
0: Quindi eventuali disabilità, eventuali problematiche, non c'è niente, viene tutto azzerato.
1: No, viene azzerato, anzi vi dirò di più, se riesco a vincere la partita la riesco a vincere grazie ai numeri 1, 2 e 3.
0: Che sono i numeri un po' più...
1: I numeri che hanno delle disabilità.
0: Ho capito. E com'è sta squadra? Adesso ci giriamo. Lui chi è?
1: Lui è Pietro. È il mio numero 3. È un ragazzo autistico di terzo livello e sono 3 anni che gioca col Sentiero Baskin e ha fatto dei miglioramenti allucinanti. L'anno scorso è stato premiato come il miglior numero 3 della regione campana.
0: Qui c'è una bella realtà sportiva, non soltanto, cioè a livello nazionale e a livello regionale.
1: Sì, a livello nazionale oggi sul campo abbiamo una squadra che viene dalla Lombardia, che è Eureka Baskin Monza, e una squadra che ha vinto il campionato di Baskin Lombardia Nord, ed è una squadra di un livello altissimo. Speriamo oggi di giocarla e di giocare al meglio.

0: Allora, tu ti chiami?
1: Mi chiamo Bamamut.
0: Di dove sei?
1: Sono di Gambia.
0: Giochi a basket?
1: Sì, gioco a basket, sì.
0: Come mai? Come ti diverti in questa squadra? Come ti trovi in questa squadra?
1: Mi turbi bene, veramente.
0: Ma giocavi già prima a basket?
1: Sì, sì. Già prima facevo, ma non è tanto.
0: E giocare con tutti gli amici?
1: Sì, giocare con loro. Sono tutti i miei amici, ma comunque essere contento con loro, quello che loro aiutarono per giocare con questi ragazzi, per aiutare pure altri non ne possono camminare,
0: okay.
1: Per aiutare loro, per come segnare per gioco, per fare un po' muovere di loro.
0: Ed è una emozione grande?
1: Emozione grande, veramente. Pure ho iscritto una cosa come mio in squadra.
0: Che cosa? Nel senso, come no?
1: Se, mi chiamo Mamudu, va. Sono stato primo ospiti come minore e adesso sono mediatore della cooperativa Il Sentiero. Io sono molto contento di fare per parte di questo progetto del Sentiero e della fiducia che mi hanno dato per poter giocare insieme a questi ragazzi a basket. Questa esperienza mi aiuta a crescere in diventare un uomo migliore. Grazie a tutti.
0: Grazie a te, Ba.
1: Sì, grazie.
0: Grazie a te.
1: Grazie,
0: ciao.
2: Grazie. Vogliamo sapere quanto tempo state così?
3: Da 2 ore.
2: E fino a?
3: Fino a stasera.
2: Quindi ci arriviamo?
3: Certo, ma noi siamo
2: quanti
3: forti.
2: Quanti
3: 40 più o meno.
2: Speriamo, pagate buono.
3: Però...
2: non posso.
3: Certo.
2: Mamma mia. Vabbè. Grazie. Noi siamo con
4: Marco dell'Eureka Basket di Monza.
2: Che ci fai qua?
4: E che ci fai qua? E questa è una storia lunga. Un anno fa mi chiama Analia,
2: sì,
4: perché un giocatore del Sentiero si trasferisce in Brianza.

0: Monza, okay. Vicino a Monza. Mi dice: Marco, voi siete la società di basket più vicina a Seregno, dove viene il nostro La Yen. E mi chiede se potevo ospitare La Yen. Io ho detto: andà via, qual è il problema? Mandamelo. E quindi La Yen viene qui con la promessa che al primo torneo che si fa con l'abitacolo noi saremo venuti più con La Yen. E La Yen è il giocatore lì,
1: numero 46, che prende la palla adesso.
2: Che bravino,
0: il ragazzo è bravino.
2: E invece il baschino, che cos'è?
0: Arrivo gli arbitri.
2: L'arbitro va sempre ragione.
0: Ma sempre, quasi
1: sempre ragione, tra l'arbitro.
2: Che cos'è, da quando lo praticate voi?
0: Noi lo pratichiamo da circa 9 anni, per me è condivisione della vita quotidiana, appunto. Noi dobbiamo condividere la quotidianità con tutti i ragazzi, trattarli come se fossero uno di noi. Noi siamo in campo tutti assieme, la nostra
2: si vince tutti insieme.
0: Si vince tutti insieme, ognuno di noi abbiamo la nostra velocità, i tempi non contano. L'importante è condividere la quotidianità.
2: Grazie mille.
0: Grazie a te.
2: Siamo con il coordinatore regionale del Basket, Enzo
3: Comune,
2: ma anche il responsabile del Napoli, o
3: responsabile del Napoli Basket, vice allenatore.
2: Allora, la domanda seria sul basket: quanto è bello giocare a basket o assistere al basket?
3: Secondo te, se ti dicessero che esiste uno sport nel quale non si vede quali sono le cose nelle quali uno non ce la fa, ma si vedono solo le cose nelle quali uno ce la fa e riesce a fare, è la cosa più bella di questo mondo, far giocare con le persone con diverse abilità insieme a ragazzi tra virgolette normodotati che fanno squadra, ma soprattutto fanno gruppo.
4: Ma possiamo parlare con tutti?
2: Possiamo parlare con tutti?
4: Era Ischia Baskin qui!
2: Qui!
4: Ischia Baskin!
2: La voce dell'allenatrice è quella che fa più...
4: No, io non sono l'allenatrice, sono il capitano, l'allenatore non è venuto, è rimasto Anita Agnese, è rimasta Ischia.
2: Tu sei invece?
4: Sono il capitano della squadra, Elena.
2: Mettetevi dietro di noi, scusate, poi vi riprendo tutti così. Elena, chi siete voi?
4: Noi siamo gli Ischia Baskin.
2: Eccoli qua. Questo è Daniele, giusto? Che c'è?
4: Lui è Biagio D'Arco, il nostro cecchino.
2: Allora, quando è nata questa squadra?
4: Questa squadra è nata 4 anni fa a Ischia, precisamente 5 anni fa a Ischia, grazie a Anita Agnese, Mario Goffredo e Stefania Pugo. Okay. E poi da lì abbiamo continuato.
2: Vi divertite ragazzi a giocare?
4: Ci divertiamo.
2: Ma solo per giocare o si prova anche a vincere?
4: Detto tra di noi, non lo dite a nessuno, ha sbagliato squadra perché noi vinciamo sempre. È il quarto anno consecutivo in Campania che vinciamo il campionato regionale.
2: Quando giocate in campo, chiunque vuole rispondere, può rispondere. Cosa provate? La passione. Come ti chiami?
5: Eleonora.
2: Passione?
5: Passione, la gioia, la grinta e...
2: E portare anche Ischia, mezzo bello anche
5: portare Ischia a
4: l'isola
5: all'isola bella del mondo.
2: Ah, allora dobbiamo venire a Ischia, sì. Per giocare a basket e per che cosa pure? Che c'è? Possiamo a breve vengo.
5: A breve.
4: Che c'è a Ischia?
5: A Ischia siamo.
4: Che c'è a Ischia? Che c'è a Ischia?
5: Il mare.
2: Invece torniamo al basket e poi vi lascio a prepararvi fra poco se scende in campo. La partita, l'emozione più bella che avete provato. Chi la vuole dire?
5: La felicità.
4: L'emozione più bella del mondo è stata quella di poter partecipare alle finali nazionali. Noi l'anno scorso abbiamo partecipato, questi qui hanno partecipato alle finali nazionali nel 2024 a Lucca.
2: Abbiamo fatto una bella figura?
4: Sì.
2: Ragazzi, un saluto a questa situazione, si chiama Selfie, quindi siamo a Selfie.
4: Noi siamo gli Ischia Baskin, pronti?

vogliamo ringraziargli un applauso, perché senza di loro non potevamo giocare. Sono gli arbitri, senza di loro non possiamo giocare.

ne vado da questa bellissima manifestazione. Non vi dico chi vince, non ve lo voglio dire perché alla fine hanno vinto tutti. Non è importante il vincitore di questa manifestazione, di questo torneo quadrangolare di Baskin, che è stato un vero successo per i partecipanti, per chi ha ospitato questo evento e soprattutto per i giocatori. È stata un'esperienza importante anche per me, che non conoscevo questo sport. È uno sport vincente, è uno sport che fa sempre canestro.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine In Casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale In Casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza

0: naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina a montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole.

0: Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione Encasa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione Encasa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Encasa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Encasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!

0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su EbTV. Sono Sayonara Motta e sono qui oggi per fare la nostra pratica che avrà come tema l'ansia. Sappiamo che l'ansia è oggi un tema universale, abbiamo purtroppo tutti questi momenti che possono percorrere la nostra vita, che possa essere vissuto, no? Con problemi a livello personale, lavorativi, di relazione. Ma nella visione yogica l'ansia è proprio una condizione dove il nostro stato, il nostro essere, non riesce a stare nel momento presente. Quindi noi siamo o con le preoccupazioni del passato, pensando, rimuginando quello che potevamo aver fatto, quello che potrebbe essere stato, no? Ancora ancorati nelle memorie, nei ricordi, oppure proiettando qualcosa per il futuro. Farò così, un giorno sarà così, farò creando un script che ancora non esiste. Quindi lo yoga ci insegna a portare questa attenzione che è nel passato, nel futuro, al tuo momento presente, perché quello che esiste è proprio qui e ora. Il momento presente di poter sentire quello che stai vivendo, quindi essere presente in ogni cosa che fai, in ogni cosa, ogni respiro, in ogni azione. Il grande maestro per questa connessione è proprio il pranayama, no? Avere la connessione con il nostro respiro. Un respiro, il respiro di vita è un respiro profondo di connessione nel qui. Quindi con questa pratica vorrei portarvi a questa consapevolezza attraverso una piccola guida su alcuni pranayama, ma soprattutto alcuni momenti per poter rilassare la tensione del corpo e portare questa calma nella tempesta. Quindi vi chiedo di avere il vostro tappetino, potete avere un cuscino, i cubetti, l'acqua, sempre calda per aiutare la tua termoregolazione. Quindi andiamo a sederci in Sukhasana, quindi le gambe piegate con la caviglia, dove le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, dove le tue ginocchia saranno più basse, quindi scegli quella versione più comoda per te.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Manteniamo le anche aperte, gli ischi ancorati, la schiena dritta, no? Andiamo a inspirare, portiamo le mani al cuore, nel plesso cardiaco, chiudi gli occhi. Con la chiusura degli occhi sentiamo la nostra prima approccio al corpo fisico, la tua immobilità. Quindi osserva bene le osse, il posizionamento del piede, della caviglia, delle ginocchia, della coscia anche, tutta la zona lombare, la colonna, parte cervicale, toracica, il mento parallelo al pavimento, rilassa la chiusura degli occhi. La lingua all'interno della bocca e prova a portare attenzione con gli occhi chiusi alla chiusura, proprio l'incrocio fra le sopracciglia e osserva l'immobilità e osserva dove questa agitazione, questa ansia ti prende. Può essere una parte del corpo, può essere in forma di tachicardia, possono avere enormi ripercussioni fisiologiche, una tensione. O semplicemente la tua testa che stai volando. Osserva la tua energia, come ti senti, se senti stanco, stanca, carico, scarica. E osserva la tua mente. Quando parliamo di ansia, parliamo di manas na nostra mente, quindi se ti appaiono dei ricordi, pensieri, memorie, oppure proiezioni future, quello che è da fare, riportati nel qui e ora. Riportarsene qui e ora e guardare e osservare i pensieri che appaiono, li accogli, ma tutto bene. Portiamo la mano destra sul cuore, la mano sinistra sotto l'ombelico e osserva che emozioni ti vengono, se di gratitudine, se di paura, se di frustrazione, qualunque cosa, soltanto accogli. Osserva la tua connessione con la parte spirituale.

Então, qua te chiedo di aprire gli occhi guardando la punta del naso. Poi verso il pavimento. Andiamo a inspirare. Il primo

prima azione che faremo sarà fare Vimukha Mudra, che è apriamo le mani, andiamo a incrociare, toccare le punte delle tre dita, mignolo, anulare medio e lasciare le mani aperte. Quindi tocco e appoggio qua. Questo mudra richiama proprio là il rilassamento, il pensiero nel momento presente, la tua connessione. Vimukha Mudra significa la connessione con noi stessi. E ti chiedo di iniziare a fare un respiro profondo del naso, dal basso verso l'alto, e espirare dal naso, dall'alto verso il basso. Quando espiriamo, senti che la pancia, tutto si espande fino alla base della gola, e quando espiriamo, le costole si abbassano, l'ombelico va verso la lombare. Senti questo flusso di questo semplice pranayama come le onde del mare che inspiriamo vanno avanti e espirando si rientrano.

tutto quello che non serve. E connettiti, senti nel tuo corpo qui, seduto, seduta, il tuo respiro. Quello che importa è solo questo momento, non esiste passato né futuro. Va tutto bene, Santosha. Ora faremo un Samavritri con un Kumbhaka, che è dove andiamo a inspirare in 4, trattenere in 4, espirare in 4 e trattenere nella fine dell'espirazione, ok? Facciamo questo per 9 volte per riportare ancora questa calma, ricordando sempre di mantenere il tuo mudra. Se per caso ti dà fastidio, lascia le mani sopra le tue ginocchia senza nessun problema. Quindi apriamo, uniamo, inspiriamo in 4, blocchiamo 4, espiriamo in 4, blocchiamo in 4. Ancora per 8 volte, ognuno al suo ritmo.

Dopo queste 8 C9 volte, osserva cosa avviene, sentirai un rallentamento dei battiti, sentirai il corpo più come se fosse più leggero. Adesso formuliamo il nostro Sankalpa. Io trovo serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Ripetiamo con voce media. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Con la voce bisbigliando. Adesso solo mentalmente per 3 volte. Da qui riportiamo lo sguardo verso il basso, la punta del naso, andiamo a unire le mani, inspiriamo e riportiamo. Questo è un semplice approccio per poter iniziare. Adesso andiamo a portare a sdraiarci completamente. Prima nel Shavasana e andiamo a portare le gambe distese, unite, inspirando, portiamo le braccia dietro, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo. Portiamo le braccia verso l'alto, espirando, rifletto tutte e due gambe e andiamo a portare ginocchio al petto per andare in Appanasana. Iniziamo a fare piccoli massaggi, movimento lento, portando le ginocchia verso la tua destra prima, senti tutti i massaggi sulla zona lombare, come se avesse una pallina sotto, poi dall'altra parte.

Il respiro è fluido. Appoggiamo le gambe al pavimento, divaricamo larghezza del tappetino, riportiamo le braccia in croce con le palme rivolte verso il soffitto e iniziamo solo a muovere le nostre gambe, guardando verso la tua destra, poi gira, la testa accompagna il movimento, la gamba entra ruota. Questo andiamo a portare un rilassamento, dare lo stimolo al sistema.

Poi rimaniamo verso la destra. Inspiriamo, andiamo a portare il braccio vicino. Inspirando facciamo un cerchio e torniamo indietro. Ancora inspiriamo, facciamo questo movimento lento, lento, lento e ritorno indietro, la testa accompagna il movimento. Inspiro in centro e ritorno, la testa accompagna. Poi andiamo a girare dall'altra parte, fare dall'altra parte. Inspiro, vado a portare il braccio vicino, faccio un cerchio dietro la mia testa e la. Lo sguardo, torno verso l'alto.

Mi porto i piedi al pavimento. Da qua ti chiedo di portare un cuscino o quello che hai. Sollevando il bacino, andiamo a portare sotto la lombare.

Portiamo le ginocchia al petto e andiamo in viparita. Posso anche appoggiare un cubetto e lascio qua questo movimento di questa movimento, il movimento del sangue che ritornerà verso il cuore. Palme rivolte verso

poi riportiamo metà all'universo, i glutei, una calpetto. Andiamo a portare i piedi a terra, parallelo. Solleviamo il bacino, togliamo il nostro cubetto e il nostro cuscino. Andiamo a girare sul fianco. Siamo qua sul fianco per due respiri. Ci riportiamo seduti per andare in Balasana, quindi portiamo, prima di entrare in Balasana facciamo Shambhavi Mudra, che è un mudra dove faremo anche una respirazione, si chiama Brahmari. Impariamo le due cose separatamente. Brahmari è un respiro che andiamo a inspirare del naso e quando espiriamo facciamo un suono come se fosse il suono dell'ape, come se avesse un prolungamento della lettera M. Quindi sarà inspiro del naso, dirga, con la bocca chiusa.

Questa vibrazione è un messaggio molto profondo, diretto per fare calmare il sistema nervoso, quindi per riportarti davvero dove sei. Per potenzializzare possiamo utilizzare Shambhavi Mudra, che è vado a utilizzare le mie mani per creare una maschera praticamente nel mio viso, dove i pollici andranno a spingere sul trago dell'orecchio, quindi non vado a spingere il pollice all'interno, ma spingo in quella cartilagine che abbiamo. L'indice va sopra gli occhi, il medio sotto le narici, l'anulare vicino alla bocca e il miolo sotto il mento. Questo qua per chiudere le nostre sensi, chiudere quindi l'udito, quindi la visione, no? La parte dell'olfatto e il paladare e il gusto. Quindi è la chiusura delle sei porte, noi le chiamiamo, per portare questa introspezione, per attivare proprio, si chiama pratyahara, il ritiro dei sensi. E mentre facciamo questa chiusura, no? Questa maschera, andiamo a inspirare dal naso e espirando facciamo bramare il suono dell'ape per poter portare questa energia. Li facciamo per sei volte, quindi apriamo. Quindi pollici che tappano e traggono, quindi non sentirai più tanto la mia voce, sentirai da lontano. Indice nell'occhio, proprio sotto il mento, naso sotto, anulare sotto, medio sotto il naso, anulare la bocca e mignolo sulla base del mento. Iniziamo a inspirare.

0: dopo che abbiamo finito. Quindi il tuo bramare può avere la durata della tua espirazione. Porto le mani vicino al cuore. Osserva cosa vieni. E adesso riportiamo le mani avanti. Pavimento, andiamo in Balasana.
1: E qua facciamo ancora per 3 volte bramare.

0: Sono con le mani sulle spalle, grazie alla colonna.
1: Inspiro, porto le braccia verso l'alto. E siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto vi invito a seguire i miei canali social e vi aspetto tutti i giorni su WebTV con Gusto Yoga. Namastè!

0: sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Grazie.

0: La Commissione Affari Costituzionali ha concluso l'esame del DDL antisemitismo. La maggioranza ha respinto tutte le proposte di modifica delle opposizioni. Il testo quindi resta quello già approvato al Senato. Il mandato al relatore, Paolo Emilio Russo di Forza Italia, verrà votato la prossima settimana. Il testo dovrebbe arrivare in aula il 2 ottobre. Tra gli emendamenti presentati dalle opposizioni, la richiesta di inserire nel testo la tutela della libertà di critica nei confronti delle politiche di Israele e di sostituire la definizione di antisemitismo dell'IRA con quella contenuta nella Dichiarazione di Gerusalemme. Maurizio Leo rivendica il record nel contrasto ai furbetti del fisco. Nel triennio 2023-25 abbiamo recuperato dall'evasione 101 miliardi, un record assoluto, anche grazie alle nuove tecnologie e all'intelligenza artificiale, ma nel rispetto della privacy, dice il vice ministro dell'Economia davanti alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria presieduta da Maurizio Casasco. 31,4 miliardi sono stati recuperati nel 2023, 33,4 nel 2024 e 36,2 nel 2025. Leo garantisce poi che anche se il sistema di controllo si avvale di procedure informatizzate, l'uomo sarà sempre fondamentale. È inimmaginabile garantire i livelli essenziali di assistenza senza un adeguato finanziamento e quindi è necessario incrementare le risorse del Fondo Sanitario Nazionale sulla base del reale fabbisogno sanitario. Lo ha detto Massimo Fabi, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, durante l'audizione in Commissione Affari Sociali. Per Fabi, infatti, la stima della spesa sanitaria è costantemente superiore al finanziamento disponibile. C'è un gap progressivo che ci preoccupa, ha spiegato Fabi. Sono stati complessivamente 63.200 i nuovi posti letto approvati dal piano housing. 33.000 sono già stati realizzati e gli altri 30.000 lo saranno entro il 2027. A rendere noti i numeri è stata Manuela Manenti, commissario straordinario per gli alloggi universitari, in audizione in Commissione Cultura e Istruzione. Oltre il 40% di questi alloggi sono stati portati a termine nelle regioni meridionali. Il costo mensile può essere al massimo di 850 euro per la camera singola, comprese le utenze, mentre la doppia ha un costo ridotto di circa il 70% rispetto alla singola.
1: Palazzo Bonaparte ha inaugurato una mostra dedicata a Vasily Kandinsky, l'artista che ha ridefinito il linguaggio della pittura moderna, trasformando colore, forma e segno in emozione. Aperta fino al 14 febbraio e curata da Angela Lampe, l'esposizione romana riunisce oltre 70 opere provenienti da musei internazionali e dal Centre Pompidou, che conserva il più completo e importante nucleo di lavori dell'artista al mondo. Il percorso racconta l'intera storia umana ed artistica di Kandinsky, soffermandosi sulle figure di Gabriel Munter, sua compagna per oltre un decennio, e Nina Kandinsky, moglie e custode della sua memoria. Parte l'undicesima edizione di Over the Real, la rassegna che dal 2015 presenta le più significative linee di ricerca emerse nel panorama internazionale del video d'artista e della multimedialità. Il festival si terrà a Lucca e al Musa di Pietrasanta dal 26 settembre al 4 ottobre, con un calendario ricco di eventi che rappresentano il percorso evolutivo del rapporto fra arti e nuove tecnologie, con ospiti, masterclass, proiezioni e performance. Tra gli appuntamenti, il 2 ottobre, la masterclass Antimacchine, mancare di rispetto alla tecnologia, della storica dell'arte Valentina Tanni. Dal 24 settembre al 31 gennaio Palazzo Reale presenta un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí attraverso il linguaggio della moda tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. Con oltre 200 opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra di Milano esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione meno nota ma straordinariamente fertile della sua ricerca. Il percorso espositivo spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo

0: seguendo l'impatto di Dalí sull'immaginario della moda. Convergenza è il tema scelto per la nuova edizione di Bergamo Scienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, in programma dal 1 all'11 ottobre. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, accompagnate dalle menti più brillanti del panorama scientifico nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, premio Nobel per la chimica 2025, mentre a parlare di spazio saranno l'astrofisica britannica Jocelyn Bell, alla quale si deve la scoperta delle pulsar, e Giovanna Tinetti, fisica e astronoma del King's College di Londra.
1: Nell'ultima settimana di settembre riprenderanno le attività educative a Armele, alle porte di Sidone, nel sud del Libano colpito dai bombardamenti israeliani. Lezioni, ma non solo. Nel centro gestito dai missionari maristi e lasalliani ricominceranno le attività sportive, i giochi di gruppo e gli incontri.
2: Quest'anno abbiamo deciso di aprire due nuovi programmi per aiutare più specificamente le persone sfollate. Uno è dedicato ai bambini malati di cancro che si trovano qui vicino, a Sidone, e che arrivano da tutto il sud del Libano. L'altro è rivolto alle persone anziane abbandonate, che a causa della guerra si sono ritrovate in difficoltà in tutta la zona meridionale del Libano.
3: La guerra in tutta la zona sur del Libano.
1: Gli altri programmi sostengono i bambini nello studio e nella socialità, per favorire al più presto il loro rientro a scuola. Il progetto si chiama Fratelli ed è nato nel 2015, in particolare per avvicinare le comunità di rifugiati siriani e libanesi. Decisivo è stato da subito il supporto dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000, per aiutare chi ha più bisogno anche in Medio Oriente. Un viaggio per comprendere e smascherare la xenofobia, la paura dello straniero che non vuole vedere per poter escludere, discriminare, odiare. È stato anche questo l'African Diaspora Cinema Festival, rassegna No Profit giunta alla sua 10ª edizione, che si è tenuta dal 10 al 13 settembre al Teatro dell'Affratellamento a Firenze.
4: Quest'anno crediamo che è un anno veramente molto molto interessante, con tantissimi film che sono arrivati quest'anno da quasi, mi sembra, 50 paesi, quasi 300 film, in cui 19 film sono stati selezionati.
1: Tanti lungometraggi in cartellone, da Somalia in immagini a Tre uomini neri, da Aisha non può volare all'anima dell'Africa. 6 realtà della cooperazione italiana con oltre mezzo secolo di storia alle spalle hanno scelto di unire le esperienze per amplificare il proprio impatto nel mondo. È nata con questo impegno Terra Aperta, fondazione che vede insieme No One Out di Brescia, CEFA e Amici dei Popoli di Bologna, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco di Livorno, Missione Calcutta PS di Bergamo e Apurimac di Roma. L'obiettivo è rafforzare la capacità di intervenire sulle sfide sociali e ambientali di oggi, superando frammentazioni e duplicazioni penalizzanti.
5: Oltre a un significato emblematico, ha un significato anche molto pratico, e davanti a un mondo complesso in cui i bisogni di alcune comunità del mondo aumentano e le risorse diminuiscono, in un contesto del genere serve un supplemento di competenza e di energia per fornire le risposte appropriate.
1: L'orizzonte è globale. Oggi Terra Aperta è già al lavoro in 22 paesi, con 80 progetti in corso e oltre 235.000 persone raggiunte. C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare all'edizione 2026 del bando volontariato pubblicato da Fondazione con il Sud. L'iniziativa è rivolta a organizzazioni e associazioni di promozione sociale attive in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tra le priorità fissate nella strategia della Fondazione c'è il contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne del Mezzogiorno. Il bando è infatti destinato alle realtà con sede legale e operatività nei comuni di queste zone, con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti.
6: Il nostro obiettivo è garantire continuità a chi opera sul campo, allargare la platea degli enti sostenuti e costruire

0: comunità più coese e resilienti.
1: Le richieste di sostegno devono essere inviate online attraverso il portale Kairos messo a disposizione dalla Fondazione.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi.

Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale parlando di cronaca e parliamo di due tragedie avvenute tra il Cilento e il Salernitano. Ad Albanella un operaio di 40 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone durante alcuni interventi di manutenzione, mentre ad Acquavella invece un malore in piscina è stato fatale per un uomo di 65 anni di Ascea. Vediamo quanto accaduto nella copertina di Federica Pistone.
1: Due tragedie hanno sconvolto nella giornata di ieri il territorio cilentano. La prima è avvenuta a Casalvelino. Tonino Sacco, di 65 anni di Ascea, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in una piscina ad Acquavella, nel comune di Casalvelino. I soccorritori della Misericordia della postazione di Omignano hanno tentato per oltre un'ora di rianimarlo, utilizzando anche il defibrillatore e mettendo in atto tutte le manovre di emergenza. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Profonda commozione ad Ascea e nel territorio cilentano. L'uomo è stato ricordato da tutti come una persona per bene, schietta e leale. E poi nella stessa giornata un'altra tragedia ha colpito Matinella, frazione di Albanella. Un operaio di 40 anni di nazionalità indiana è deceduto dopo essere precipitato da un capannone mentre effettuava dei lavori di manutenzione in un'azienda zootecnica. La dinamica della tragedia è al vaglio degli investigatori. L'area è stata sequestrata e la procura ha disposto l'autopsia per fare piena luce su quanto accaduto.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, parliamo ancora di cronaca. Rapina in una gioielleria di un centro commerciale di Melfi. Un gruppo di malviventi con il volto coperto e armati di mazze hanno infranto le vetrine e portato via preziosi per poi fuggire a bordo di un'utilitaria. Vediamo il servizio.
3: Attimi di paura nella serata a Melfi, dove una rapina è stata messa a segno all'interno di una gioielleria in un centro commerciale della cittadina. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, alcuni malviventi con il volto coperto sarebbero entrati in azione armati di mazze utilizzate per infrangere i vetri delle vetrine e accedere ai preziosi esposti. L'azione sarebbe stata particolarmente rapida e i rapinatori avrebbero fatto razzia all'interno dell'attività prima di allontanarsi rapidamente dal centro commerciale. Il valore della refurtiva sarebbe consistente, ma al momento non è ancora stato possibile quantificare con precisione il bottino. Subito dopo il colpo è scattato l'allarme e la zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine con numerose pattuglie dei carabinieri, circa 7 secondo le prime informazioni, impegnate a mettere in sicurezza l'area ed avviare le prime verifiche. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Fortunatamente, secondo quanto emerso finora, non si registrano feriti, non risultano inoltre utilizzate armi da fuoco durante la rapina. Particolarmente singolare la modalità utilizzata per coprire la fuga. I malviventi, che si sarebbero allontanati a bordo di un'utilitaria di colore grigio, avrebbero disseminato lungo la strada chiodi a tre punte con l'obiettivo di ostacolare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell'ordine. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Melfi per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno acquisendo tutti gli elementi utili, comprese eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per risalire all'identità dei responsabili.
0: Gravi episodi di violenza. Il questore di Matera adotta 6 fogli di via. Capiamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Il questore della provincia di Matera ha adottato diverse misure di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica. Complessivamente sono stati disposti 6 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno per 3 anni nei comuni di Scanzano, Ionico e Policoro, oltre ad un avviso orale nei confronti di un minorenne. In particolare, 5 fogli di via riguardano alcuni gravi episodi di violenza avvenuti a Scanzano, Ionico. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di soggetti avrebbe fatto irruzione nell'abitazione occupata da alcuni cittadini stranieri, aggredendoli violentemente con un martello e tubi di ferro per futili motivi. L'intervento immediato delle forze dell'ordine ha consentito di interrompere l'azione e di prestare immediato soccorso alle persone ferite. La gravità delle condotte contestate ha portato all'adozione dei provvedimenti di prevenzione, quindi per i soggetti interessati è stato disposto l'allontanamento da Scanzano Ionico e il divieto di farvi ritorno per 3 anni. E poi un altro foglio di via è stato adottato nei confronti di un soggetto coinvolto in un episodio avvenuto a Policoro. Nel corso di un intervento erano stati rinvenuti una pistola e diversi oggetti atti ad offendere. Anche in questo caso il questore ha disposto l'allontanamento dal comune e il divieto di ritorno per 3 anni.
0: Ticket farmaceutici a pagamento in Basilicata, rinviato il Consiglio regionale straordinario richiesto dall'opposizione.
1: È stato rinviato il Consiglio regionale sui ticket farmaceutici a pagamento in Basilicata, chiesto dall'opposizione di centrosinistra. I consiglieri di minoranza avevano chiesto all'assessore Latronico di riferire in aula in merito alle ragioni del provvedimento. Ricordiamo che la misura, voluta dalla Giunta regionale della Basilicata, prevede il pagamento di 2,50 euro su ogni ricetta per gli utenti non esenti. I consiglieri di maggioranza hanno chiesto ed ottenuto il rinvio della seduta straordinaria e la nuova data ancora non è stata stabilita. Una decisione che ha immediatamente sollevato numerose critiche non solo dai banchi dell'opposizione, anche i sindacati si erano subito detti fortemente contrari, una posizione peraltro ribadita in un incontro che CGIL, CISL e UIL hanno avuto con l'assessore Latronico insieme alle sigle di categoria di pensionati e funzione pubblica, che hanno chiesto all'unanimità il ritiro immediato della delibera regionale, definendo la misura insostenibile per le persone vulnerabili ed anziane. Il ticket è previsto solo per l'acquisto dei farmaci convenzionali. Della nuova misura è stata giustificata per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario. Si tratta di uno sforzo necessario richiesto dal Ministero della Salute e previsto dalle normative nazionali per le regioni che superano i tetti di spesa, aveva spiegato Latronico. La Basilicata è tra le ultime regioni italiane ad applicare la quota di compartecipazione, che è già realtà nella maggior parte del territorio nazionale. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, aveva infatti rilevato per il 2025 uno scostamento dei tetti di spesa per i farmaci convenzionati di circa 8 milioni di euro.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole.

Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritornati in studio. È stato inaugurato il Centro Agroalimentare di Salerno al termine di un intervento da oltre 9 milioni di euro. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Vincenzo De Luca. Vediamo.
1: È stato inaugurato il centro agroalimentare di via Mezzo Gracco a Salerno. Sono stati aperti nuovi spazi dedicati al comparto ittico. Si tratta di un intervento strutturale atteso che promette di dare una spinta propulsiva a uno dei settori più vivi e anche storici dell'economia salernitana. L'intervento di riqualificazione è stato finanziato con un intervento di 9,85 milioni di euro nell'ambito della missione 2 del PNRR e ridisegna completamente l'assetto del polo industriale, muovendosi lungo 5 direttrici strategiche fondamentali: energia, logistica, accessibilità, sicurezza ed efficienza.
2: È stato un intervento molto importante perché c'era un finanziamento dei fondi PNR di 11 milioni di euro che rischiavano di essere perduti e devo dire che il merito di questo lavoro è tutto dei dirigenti attuali del mercato, di quelli che hanno seguito questa vicenda, perché davvero abbiamo rischiato di perdere queste risorse. L'intervento fatto di riqualificazione del polo agroalimentare consente di demolire il vecchio mercato ittico, di spostare qui l'attività del mercato ittico e ci consente di utilizzare l'area del vecchio mercato ittico più un'altra area che mette a disposizione la zona ASI per realizzare un polo fieristico di medie dimensioni, che sarà un'infrastruttura importante anche per il rilancio di tanti settori dell'artigianato, della moda, delle produzioni di qualità. Ovviamente un intervento moderno, a servizi digitali, a interventi di risparmio energetico, pannelli solari. Possiamo essere veramente orgogliosi.
3: Devo dire che oggi è un giorno importante. Questo è stato un lavoro fatto in un anno e mezzo, 11 milioni di euro, un progetto vinto da Invitalia. Dobbiamo fare i ringraziamenti ai tecnici, devo dire al direttore del SUAP e a tutti quanti i collaboratori, alla capabilità del sindaco che dopo 20 anni ha voluto che il centro agroalimentare, sia per quanto riguarda l'ortofrutta, che l'ittico avesse una nuova veste e sicuramente un nuovo futuro buono. E sono stati fatti tutti i tetti, l'efficientamento energetico, la pavimentazione, gli uffici, come potete vedere per tutto l'ortofrutta, ed è stato fatto soprattutto una cosa che ci chiedevano a gran voce, la sicurezza. Voi sapete i problemi che abbiamo avuto qua. Oggi sarà assolutamente un ingresso sia dedicato per l'ortofrutta che per l'ittico e l'autolettura delle targhe, che sarà assolutamente obbligatorio.
0: Ed ora parliamo di culture, ci spostiamo a Montesano sulla Marcellana e riparliamo del ritrovamento archeologico avvenuto nel centro storico, dove durante i lavori per una canalizzazione Enel sono emerse due sepolture di probabile epoca medievale. Secondo la soprintendenza, le tombe potrebbero essere collegate all'antica chiesa di Santa Sofia di probabile origine italo-greca. Vediamo il servizio.
1: In merito alle scoperte archeologiche avvenute nelle scorse ore nel centro storico di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede del comune della chiesa di Sant'Anna, nel corso di lavori di scavo per la realizzazione di una canalizzata Enel, sono emerse due sepolture a fossa terranea e in seguito a queste scoperte archeologiche interviene con una nota la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino. Le tombe, si legge nella nota, erano prive di corredo ed erano state in parte recise da lavori precedenti. Lo scavo archeologico è stato eseguito da archeologi della società Archeoservizi con il coordinamento scientifico della sovrintendenza. I resti osteologici recuperati saranno sottoposti allo studio di un antropologo, ma le caratteristiche e l'ubicazione del rinvenimento fanno ipotizzare che si tratti di sepolture di età medievale collegabili alla chiesa di Santa Sofia, un antico edificio religioso che sorgeva nella piazza principale del paese di Montesano, i cui resti sono stati in parte inglobati nell'attuale chiesa madre di Sant'Anna, costruita negli anni 50 del secolo scorso. La chiesa di Santa Sofia, spiega la sovrintendenza, aveva una probabile origine greco-basiliana, inserendosi tra i luoghi sacri legati al monachesimo italo-greco diffusi in tutto il territorio del Vallo di Diano. Dai documenti storici sappiamo inoltre, aggiunge ancora la sovrintendenza, che a breve distanza si trovava lo Xenodochio, luogo adibito all'accoglienza dei pellegrini e dei viandanti di passaggio per il paese. paese. La presenza della cappella di origine italo-greca e della vicina struttura di accoglienza è conferma del ruolo di snodo viario avuto dal borgo di Montesano fin dall'antichità, ricordato dallo stesso toponimo sulla Marcellana, derivante dall'antica strada che attraversava Marcellianum, il suburbio della città romana di Cosilinum, situato tra Sala Consilina e Padula.
0: Olio e oliveti, Coldiretti Campania, all'incontro con il ministro Lollobrigida, in arrivo 40 milioni per produttori ed agricoltori. Vediamo il servizio.
1: Tutelare la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, sia della Campania che del resto d'Italia. E con questi obiettivi che dovranno essere utilizzati 40 milioni di euro destinati ai frantoi oleari, sostenendo con la cambiale agraria Esmea le imprese serie che lavorano il vero olio italiano ed impedendo che anche un solo euro finisca nelle mani dei trafficanti e delle loro quinte colonne travestite da oppi e frantoi, abituate ad ingannare i cittadini con oli deodoranti, addizionati con clorofillo miscelati e a scaricare sugli ovicoltori il peso delle proprie operazioni commerciali. Questa misura è stata comunicata dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida durante un incontro al quale ha partecipato, tra gli altri, anche il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Belelli. Ascoltiamo.
4: Oggi Coldiretti Campania presente all'incontro con il ministro dell'Agricoltura per parlare delle problematiche dell'olio. Si è discusso su quelli che sono i problemi, ma soprattutto si è discusso su quali sono le soluzioni proprio per evitare che ci siano frodi alimentari. Frodi alimentari che da un lato penalizzano le nostre aziende, ma soprattutto perché mettono a grave rischio la salute del consumatore, che diventa il nostro baluardo proprio per difendere le produzioni agroalimentari del nostro territorio.
5: Questa mattina ci siamo incontrati per fare il punto sull'olivicoltura, in particolare sull'intervento che il governo ha appena annunciato con Ismea di 40 milioni per garantire ai frantoi la possibilità di continuare a comprare olive al giusto prezzo dagli agricoltori. Abbiamo una campagna per fortuna molto positiva, avevamo però una giacenza importante, mancava la liquidità e con la cambiale agricola oggi si dà liquidità ai frantoi che hanno uno stoccaggio rilevante e quindi meno dotazione finanziaria di poter acquisire. Abbiamo lavorato sulla tracciabilità, lavoreremo sui controlli all'interno della grande distribuzione, li abbiamo anche avvisati di questo in modo tale che possano anche loro adeguarsi a un sistema che non permette di dare una cosa ai cittadini che non sia realmente quello che si aspettano, e quindi vogliamo da questo punto di vista ogni forma di verifica e di garanzia, perché il Made in Italy è qualità e quindi dobbiamo difendere il buon nome della nostra nazione e dei suoi prodotti.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Ben ritornati in studio, proseguiamo con lo spettacolo presentato questa mattina durante la conferenza stampa presso il centro commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, la 22esima edizione della rassegna teatrale Teatro Amore Mio. Vediamo le novità di quest'anno nel servizio. Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
1: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
2: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio durante il periodo autunnale ed invernale raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
3: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.
0: Ed ora ci dedichiamo allo sport. Prima vittoria in campionato per lo Sporting di Sala Consilina. A San Rufo la squadra di Conde supera 3-1 la Fortitudo Pomezia.
4: Prima vittoria in campionato per lo Sporting Sala Consilina, che a San Rufo supera 3-1 la Fortitudo Pomezia al termine di una gara dominata soprattutto nella ripresa. Una vittoria meritata per la squadra di Conde, costretta però a fare i conti con un Amoliterno in grande serata. Il portiere della Fortitudo è stato protagonista di una lunga serie di interventi, tenendo in partita i suoi fino a pochi minuti dalla sirena. Sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato poco prima del quinto minuto. Matteus batte un laterale e serve la sponda per Ferreira, che supera Deivao e firma l'1-0. Lo Sporting reagisce e all'ottavo minuto trova il pareggio. Brunelli controlla al limite dell'area e infila l'angolo sinistro con una conclusione imparabile. È 1-1, risultato con cui le due squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa, lo Sporting cambia passo e prende decisamente il controllo della partita. I padroni di casa spingono con continuità e chiudono la Fortitudo nella propria metà campo. Al terzo minuto, Biscossi colpisce la traversa con un gran destro dalla distanza. Poi è ancora Moliterno a tenere in piedi la squadra laziale, opponendosi in successione alle conclusioni di Rossetti, Biscossi, Foti, Brunelli, Del Mestre e Igor. La pressione dello Sporting è costante e a poco più di 3 minuti dalla sirena arriva l'episodio decisivo. Rossetti subisce fallo e Brunelli si presenta sul dischetto dei 10 metri. Il giocatore salese non sbaglia e infila la libera sotto il 7 per il 2-1. La Fortitudo prova a reagire con Dudu, quinto di movimento. Gli ospiti si riversano nella metà campo dello Sporting e al 18° minuto Deivao è decisivo sulle conclusioni ravvicinate di Raubo e Cutrupi. A 15 secondi dalla sirena Rossetti ha l'occasione per chiudere la partita, ma non trova il colpo del definitivo KO. Il terzo gol però arriva pochi istanti dopo. Al 19° Foti ruba la palla a Ferreira e deposita la sfera nella porta. Finisce 3-1. Lo Sporting Sala Consilina conquista così la prima vittoria in campionato, al termine di una gara nella quale la squadra di Conde ha spinto con decisione nella ripresa, riuscendo a ribaltare il vantaggio iniziale della Fortitudo Pomezia.
0: Ed ora parliamo di ciclismo. Torna dopo 25 anni il Giro di Campania, partenza da Caserta e arrivo a Napoli.
5: Sarà un evento storico per gli appassionati di ciclismo campani. Torna dopo 25 anni il Giro di Campania. Si tratta di una manifestazione sportiva, ma anche di un viaggio attraverso la regione Campania. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province campane, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli, previsto per le 15.
6: Oggi siamo molto

0: Contenti perché finalmente dopo 25 anni riportiamo il Giro di Campania in Campania. La nostra regione ama il ciclismo, che è uno sport importante, uno sport che attraverserà tutte le province della nostra regione, le nostre bellissime province, dalla Reggia di Caserta alla Costiera Amalfitana fino a Napoli, Piazza del Plebiscito, il Vesuviano, insomma il Sannio. Davvero, davvero è un momento importante.
1: Abbiamo deciso di investire su questo sport perché riteniamo che il ciclismo sia uno sport che entra in tutte le case, entra in tutte le strade e quindi è uno sport fortemente democratico e fortemente inclusivo. L'abbiamo fatto riprendendo una tradizionale storica competizione che tra le altre ha reso grande questa regione e abbiamo, nel rispetto della tradizione, mantenuto tutto come era 25 anni fa.
2: Nata la sinergia istituzionale con la Regione Campania, già con il Giro d'Italia della TAP 2026, e in prosecuzione a quello che abbiamo, questa grande collaborazione, siamo riusciti insieme alla Regione Campania a far sì che ritornasse dopo 25 anni il Giro di Campania sui nostri territori.
3: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italiadonews.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Fidalic, la rana assetata. C'era una volta, in un bosco molto lontano, una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
1: Tre, otto, nove e dieci. Ho vinto io. Sono arrivato a 10, ho vinto io.
2: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10. Cra.
0: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
3: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra.
0: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
2: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
1: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
3: Io penso che dovremmo fermarlo, cra.
0: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere, perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
1: Cosa? Ma qui c'era molta acqua! Dove è andata a finire ora?
3: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu! Cra!
1: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto!
2: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete? Cra!
1: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo! Cra! Cra!
3: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
2: Shh! Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello? Cra!
0: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
2: Cra! Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
4: Adesso sta dormendo profondamente.
3: Devi svegliarlo! È molto importante!
4: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
2: Oh! Sbrigati, volpe! Cra! Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere, né per lavarci! Cra!
0: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
5: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
0: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
1: Ecco l'acqua, acqua deliziosa.
0: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
1: Ehi, coniglio, tutta l'acqua che vedi qui è mia. Vai a bere da un'altra parte, per favore.
3: Ma non c'è altra acqua qui intorno. Il lago è completamente prosciugato.
0: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
1: E adesso dove posso trovare altra acqua?
0: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
3: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
1: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
0: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
5: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
3: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
0: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del

0: Bosco tutti assetati.
1: Tidalic, adesso basta. Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali.
2: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Cro.
3: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic. Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua.
4: Anche le piante...

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco. Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
5: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
5: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
5: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
5: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala

0: grande pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi.
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa, altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

C'era una volta, quando l'estate era ancora in fiore, e tutti gli animali della foresta, gli uccelli e gli insetti, si godevano le belle giornate di sole, senza nessuna preoccupazione per il cibo. Una pigra cicala, placida e spensierata, sgranocchiava tranquillamente qualche radice raccolta qua e là e passava il tempo cantando e suonando il violino all'ombra di un albero.

0: Finito il suo canto un po' sgraziato, sentì un rumore strano e provò ad ascoltare più attentamente. Cercando di capire meglio da dove provenisse quel rumore, balzò su un ramo dell'albero e di lì riuscì a vedere in lontananza una schiera di formiche che stavano marciando come soldati. Con grande fatica, le formiche trasportavano i semi e i frutti secchi caduti dagli alberi. La cicala scese a terra e, confusa e meravigliata, vide le formiche scomparire sotto i suoi occhi.
1: A quanto pare non sono riuscito a raggiungerle, ma come lavorano? Eh?
0: Proprio in quel momento vide una formica piccola che si stava avvicinando mentre cercava di trasportare un seme molto più grande di lei. Proprio mentre stava per superare la cicala, la formica lasciò cadere il seme che stava trasportando. Non ce la faceva più e doveva riposarsi un po'. La cicala la guardò con occhi beffardi.
1: Ti stai trasferendo da qualche parte?
2: No.
1: Non dirmi che è in arrivo qualche disastro e stai scappando per metterti al riparo.
2: No.
1: Beh, allora si può sapere cosa stai facendo?
2: Stiamo portando il cibo nella nostra tana.
1: Ah, allora state organizzando una festa con molti invitati.
2: Stiamo facendo le scorte per l'inverno.
1: Cosa? Mettete da parte il cibo per l'inverno? Ma perché? E poi, perché così presto? C'è ancora tempo. Godetevi l'estate finché potete. Divertitevi e non pensate al peggio.
2: Sì, certo. E poi d'inverno come facciamo?
1: Sono certo che in qualche modo si farà. Non preoccuparti.
2: Tutto ciò a cui sai pensare è il divertimento. Ma poi, cosa mangerai d'inverno?
1: Ci penserò quando arriverà l'inverno. Per adesso penso a stare bene. C'è da mangiare dappertutto, perché preoccuparsi?
0: La formica ne aveva abbastanza dei discorsi della pigra cicala e cercò di rimettersi in spalla il seme che aveva lasciato cadere.
2: Devo cercare di raggiungere gli altri. Puoi aiutarmi, per favore, a rimettere il seme sulla schiena?
1: Io canto e suono, sono un artista. Non posso fare lavori simili.
0: Dopo aver ascoltato la risposta insensata della cicala, la formica diede un'occhiata un po' sprezzante e poi continuò nel tentativo di caricarsi in spalla il seme.
1: Beh, in fondo posso anche aiutarti se vuoi.
0: La cicala raccolse il seme e lo mise sulla schiena della formica. Lei ringraziò e proseguì per la sua strada.
1: Mi pare proprio uno sforzo inutile.
0: La cicala tornò a rilassarsi sotto l'albero. Dopo aver mangiato un po' delle sue radici, riprese a suonare il suo violino.
3: Ma che bella giornata, la la la la la, il violino fa zin zin zin, le parole io non le so, ma non importa, va tutto bene. La la la la la.
0: Proprio in quel momento sbucò dall'albero uno scoiattolo.
3: La la la la la la.
4: Basta, basta, per favore! Vai a cantare da un'altra parte! Sto cercando di riposare un po' e così non ce la faccio!
0: Allora la cicala si interruppe, diede un'occhiata allo scoiattolo, prese il suo violino e se ne andò.
1: Non c'è nessuno che apprezzi un po' gli artisti in questa foresta.
0: Durante tutte le calde giornate estive, le formiche continuarono poco alla volta a portare il cibo nelle loro tane, mentre la cicala continuava a girare qua e là mangiando, cantando e suonando tranquillamente il suo violino. Alla fine arrivò l'inverno freddo. Un mattino le formiche, dopo essersi alzate, diedero uno sguardo fuori e videro che tutto attorno era coperto di neve. Pensarono a come dovevano sentirsi in quel momento gli altri animali che non avevano cibo ed erano al freddo. In effetti la cicala, da parte sua, non aveva mangiato niente da giorni, era tutta infreddolita e stava perdendo le forze. Non riusciva neanche più a cantare né a suonare. Cercava di farsi forza e camminare sulla neve in cerca di qualche cosa da mangiare. Improvvisamente le venne in mente l'estate.
1: Che bei giorni ho passato, c'era cibo in abbondanza. Avevo sempre lo stomaco pieno ed ero felice.
0: In quel momento si ricordò della formica che durante l'estate aveva portato il cibo nella tana. Poi pensò che forse rivolgersi a lei non era una buona idea, visto che l'aveva presa in giro per essere stata troppo premurosa. La cicala si diceva che forse la formica non l'avrebbe aiutata. Era molto freddo e la cicala non riusciva più a camminare.
1: Devo mettere da parte il mio orgoglio, cercare la tana della formica e chiederle aiuto.
0: Così si diresse verso la tana. Si fermò davanti alla porta e chiamò.
1: C'è qualcuno? Aiutatemi, per favore!
2: Chi è?
0: Da dentro la tana si udì un rumore. La cicala rispose con le poche forze che le erano rimaste.
1: Formica, amica mia, sono io, la cicala. Ti prego, fammi entrare.
0: La formica regina, che aveva sentito tutto, si avvicinò alla piccola formica e le chiese.
4: Che cosa succede? Chi chiede aiuto?
2: Oh, mia regina, è quella cicala pigra che quest'estate passava tutto il giorno a suonare e cantare. Penso che abbia fame e cerchi aiuto.
0: Chiunque capita davanti alla nostra porta e chiede soccorso va aiutato. La regina e tutte le altre formiche si avvicinarono alla porta, la aprirono e uscirono. La cicala era sdraiata sulla neve completamente priva di forze. Le formiche presero la cicala e la portarono dentro alla tana. Grazie al calduccio della tana, la cicala riprese le forze e poco a poco cominciò anche a mangiare. Finalmente si sentiva molto meglio. Ringraziò la regina e si avvicinò alla piccola formica.
1: Sono stato molto ingiusto con te. Per tutta l'estate, mentre tu lavoravi, io stavo seduto a cantare e a suonare. Tu me l'avevi detto che poi mi sarei trovato male, ma non ti ho preso sul serio. Mi dispiace.
2: Credo che tu adesso abbia capito. Vedi, anche a noi piacerebbe stare tutto il giorno a oziare e divertirci, ma dobbiamo pensare anche al futuro. Se non avessimo raccolto il cibo durante l'estate, a quest'ora ci saremmo ritrovati nella tua stessa situazione.
0: La cicala rimase ancora un po' nella tana delle formiche. E si sentì veramente bene. Quando fu ora di andarsene, le formiche le diedero un po' di cibo da portare con sé.
1: Grazie di tutto. Mi avete salvato la vita e non lo dimenticherò mai. E d'ora in poi non sarò più tanto pigro.
2: Posso chiederti un favore?
1: Ma certo, dimmi tutto quello che vuoi.
2: Quando arriverà di nuovo l'estate, puoi prendere lezioni di musica, così imparerai a suonare il violino e renderai felici tutti gli animali.
0: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale parlando di cronaca e parliamo di due tragedie avvenute tra il Cilento e il Salernitano. Ad Albanella un operaio di 40 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone durante alcuni interventi di manutenzione, mentre ad Acquavella invece un malore in piscina è stato fatale per un uomo di 65 anni di Ascea. Vediamo quanto accaduto nella copertina di Federica Pistone.
1: Due tragedie hanno sconvolto nella giornata di ieri il territorio cilentano. La prima è avvenuta a Casalvelino. Tonino Sacco, di 65 anni di Ascea, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in una piscina ad Acquavella, nel comune di Casalvelino. I soccorritori della Misericordia della postazione di Omignano hanno tentato per oltre un'ora di rianimarlo, utilizzando anche il defibrillatore e mettendo in atto tutte le manovre di emergenza. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Profonda commozione ad Ascea e nel territorio cilentano. L'uomo è stato ricordato da tutti come una persona per bene, schietta e leale. E poi nella stessa giornata un'altra tragedia ha colpito Matinella, frazione di Albanella. Un operaio di 40 anni di nazionalità indiana è deceduto dopo essere precipitato da un capannone mentre effettuava dei lavori di manutenzione in un'azienda zootecnica. La dinamica della tragedia è al vaglio degli investigatori. L'area è stata sequestrata e la procura ha disposto l'autopsia per fare piena luce su quanto accaduto.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, parliamo ancora di cronaca. Rapina in una gioielleria di un centro commerciale di Melfi. Un gruppo di malviventi con il volto coperto e armati di mazze hanno infranto le vetrine e portato via preziosi per poi fuggire a bordo di un'utilitaria. Vediamo il servizio.
3: Attimi di paura nella serata a Melfi, dove una rapina è stata messa a segno all'interno di una gioielleria in un centro commerciale della cittadina. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, alcuni malviventi con il volto coperto sarebbero entrati in azione armati di mazze utilizzate per infrangere i vetri delle vetrine e accedere ai preziosi esposti. L'azione sarebbe stata particolarmente rapida e i rapinatori avrebbero fatto razzia all'interno dell'attività prima di allontanarsi rapidamente dal centro commerciale. Il valore dell'area furtiva sarebbe consistente, ma al momento non è ancora stato possibile quantificare con precisione il bottino. Subito dopo il colpo è scattato l'allarme, la zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine con numerose pattuglie dei carabinieri, circa 7 secondo le prime informazioni, impegnate a mettere in sicurezza l'area ed avviare le prime verifiche. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Fortunatamente, secondo quanto emerso finora, non si registrano feriti, non risultano inoltre utilizzate armi da fuoco durante la rapina. Particolarmente singolare la modalità utilizzata per coprire la fuga. I malviventi, che si sarebbero allontanati a bordo di un'utilitaria di colore grigio, avrebbero disseminato lungo la strada chiodi a tre punte con l'obiettivo di ostacolare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell'ordine. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Melfi per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno acquisendo tutti gli elementi utili, comprese eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per risalire all'identità dei responsabili.
0: Gravi episodi di violenza. Il questore di Matera adotta 6 fogli di via. Capiamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Il questore della provincia di Matera ha adottato diverse misure di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica. Complessivamente sono stati disposti 6 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno per 3 anni nei comuni di Scanzano, Ionico e Policoro, oltre ad un avviso orale nei confronti di un minorenne. In particolare

0: Cinque foglie di via riguardano alcuni gravi episodi di violenza avvenuti a Scanzano Ionico. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di soggetti avrebbe fatto irruzione nell'abitazione occupata da alcuni cittadini stranieri, aggredendoli violentemente con un martello e tubi di ferro per futili motivi. L'intervento immediato delle forze dell'ordine ha consentito di interrompere l'azione e di prestare immediato soccorso alle persone ferite. La gravità delle condotte contestate ha portato all'adozione dei provvedimenti di prevenzione, quindi per i soggetti interessati è stato disposto l'allontanamento da Scanzano Ionico e il divieto di farvi ritorno per 3 anni. E poi un altro foglio di via è stato adottato nei confronti di un soggetto coinvolto in un episodio avvenuto a Policoro. Nel corso di un intervento erano stati rinvenuti una pistola e diversi oggetti atti ad offendere. Anche in questo caso il questore ha disposto l'allontanamento dal comune e il divieto di ritorno per 3 anni.
1: Ticket farmaceutici a pagamento in Basilicata. Rinviato il Consiglio regionale straordinario richiesto dall'opposizione.
0: È stato rinviato il Consiglio regionale sui ticket farmaceutici a pagamento in Basilicata, chiesto dall'opposizione di centrosinistra. I consiglieri di minoranza avevano chiesto all'assessore Latronico di riferire in aula in merito alle ragioni del provvedimento. Ricordiamo che la misura, voluta dalla Giunta regionale della Basilicata, prevede il pagamento di 2,50 euro su ogni ricetta per gli utenti non esenti. I consiglieri di maggioranza hanno chiesto ed ottenuto il rinvio della seduta straordinaria e la nuova data ancora non è stata stabilita. Una decisione che ha immediatamente sollevato numerose critiche non solo dai banchi dell'opposizione, anche i sindacati si erano subito detti fortemente contrari, una posizione peraltro ribadita in un incontro che CGIL, CISL e UIL hanno avuto con l'assessore Latronico insieme alle sigle di categoria di pensionati e funzione pubblica, che hanno chiesto all'unanimità il ritiro immediato della delibera regionale, definendo la misura insostenibile per le persone vulnerabili ed anziane. Il ticket è previsto solo per l'acquisto dei farmaci convenzionati. Della nuova misura è stata giustificata per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario. Si tratta di uno sforzo necessario richiesto dal Ministero della Salute e previsto dalle normative nazionali per le regioni che superano i tetti di spesa, aveva spiegato Latronico. La Basilicata è tra le ultime regioni italiane ad applicare la quota di compartecipazione, che è già realtà nella maggior parte del territorio nazionale. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, aveva infatti rilevato per il 2025 uno scostamento dei tetti di spesa per i farmaci convenzionati di circa 8 milioni di euro.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritornati in studio. È stato inaugurato il Centro Agroalimentare di Salerno al termine di un intervento da oltre 9 milioni di euro. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Vincenzo De Luca. Vediamo.
1: È stato inaugurato il centro agroalimentare di via Mezzo Gracco a Salerno. Sono stati aperti nuovi spazi dedicati al comparto ittico. Si tratta di un intervento strutturale atteso che promette di dare una spinta propulsiva a uno dei settori più vivi e anche storici dell'economia salernitana. L'intervento di riqualificazione è stato finanziato con un intervento

0: aumento di 9,85 milioni di euro nell'ambito della missione 2 del PNRR e ridisegna completamente l'assetto del polo industriale, muovendosi lungo 5 direttrici strategiche fondamentali: energia, logistica, accessibilità, sicurezza ed efficienza.
1: È stato un intervento molto importante perché c'era un finanziamento dei fondi PNR di 11 milioni di euro che rischiavano di essere perduti e devo dire che il merito di questo lavoro è tutto dei dirigenti attuali del mercato, di quelli che hanno seguito questa vicenda, perché davvero abbiamo rischiato di perdere queste risorse. L'intervento fatto di riqualificazione del polo agroalimentare consente di demolire il vecchio mercato ittico, di spostare qui l'attività del mercato ittico e ci consente di utilizzare l'area del vecchio mercato ittico più un'altra area che mette a disposizione la zona ASI per realizzare un polo fieristico di medie dimensioni, che sarà un'infrastruttura importante anche per il rilancio di tanti settori dell'artigianato, della moda, delle produzioni di qualità. Ovviamente un intervento moderno a servizi digitali, a interventi di risparmio energetico, pannelli solari. Possiamo essere veramente orgogliosi.
2: Devo dire che oggi è un giorno importante. Questo è stato un lavoro fatto in un anno e mezzo, 11 milioni di euro, un progetto vinto da Invitalia. Dobbiamo fare i ringraziamenti ai tecnici, devo dire al direttore del SUAP e a tutti quanti i collaboratori, alla capacità del sindaco che dopo 20 anni ha voluto che il centro agroalimentare, sia per quanto riguarda l'ortofrutta, che l'ittico avesse una nuova veste e sicuramente un nuovo futuro buono. E sono stati fatti tutti i tetti, l'efficientamento energetico, la pavimentazione, gli uffici, come potete vedere per tutto l'ortofrutta, ed è stato fatto soprattutto una cosa che ci chiedevano a gran voce, la sicurezza. Voi sapete i problemi che abbiamo avuto qua. Oggi sarà assolutamente un ingresso sia dedicato per l'ortofrutta che per l'ittico e l'autolettura delle targhe, che sarà assolutamente obbligatorio.
3: Ed ora parliamo di culture, ci spostiamo a Montesano sulla Marcellana e riparliamo del ritrovamento archeologico avvenuto nel centro storico, dove durante i lavori per una canalizzazione Enel sono emerse due sepolture di probabile epoca medievale. Secondo la soprintendenza, le tombe potrebbero essere collegate all'antica chiesa di Santa Sofia di probabile origine italo-greca. Vediamo il servizio.
0: In merito alle scoperte archeologiche avvenute nelle scorse ore nel centro storico di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede del comune e della chiesa di Sant'Anna, nel corso di lavori di scavo per la realizzazione di una canalizzata Enel, sono emerse due sepolture a fossa terranea e in seguito a queste scoperte archeologiche interviene con una nota la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino. Le tombe, si legge nella nota, erano prive di corredo ed erano state in parte recise da lavori precedenti. Lo scavo archeologico è stato eseguito da archeologi della società Archeoservizi con il coordinamento scientifico della sovrintendenza. I resti osteologici recuperati saranno sottoposti allo studio di un antropologo, ma le caratteristiche e l'ubicazione del rinvenimento fanno ipotizzare che si tratti di sepolture di età medievale collegabili alla chiesa di Santa Sofia, un antico edificio religioso che sorgeva nella piazza principale del paese di Montesano, i cui resti sono stati in parte inglobati nell'attuale chiesa Madre di Sant'Anna, costruita negli anni 50 del secolo scorso. La chiesa di Santa Sofia, spiega la sovrintendenza, aveva una probabile origine greco-basiliana, inserendosi tra i luoghi sacri legati al monachesimo italo-greco diffusi in tutto il territorio del Vallo di Diano. Dai documenti storici sappiamo inoltre, aggiunge ancora la sovrintendenza, che a breve distanza si trovava lo Xenodochio, luogo adibito all'accoglienza dei pellegrini e dei viandanti di passaggio per il paese. La presenza della cappella di origine italo-greca e della vicina struttura di accoglienza è conferma del ruolo di snodo viario avuto dal borgo di Montesano fin dall'antichità, ricordato dallo stesso toponimo sulla Marcellana, derivante dall'antica strada che attraversava Marcellianum, il suburbio della città romana di Cosilinum, situato tra Sala Consilina e Padula.
3: Olio e Oliveti, Coldiretti Campania, all'incontro con il ministro Lollobrigida, in arrivo 40 milioni per produttori ed agricoltori. Vediamo il servizio.
0: tutelare la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, sia della Campania che del resto d'Italia. E con questi obiettivi che dovranno essere utilizzati 40 milioni di euro destinati ai frantoi oleari, sostenendo con la cambiale agraria Ismea le imprese serie che lavorano il vero olio italiano ed impedendo che anche un solo euro finisca nelle mani dei trafficanti e delle loro quinte colonne travestite da oppi e frantoi, abituati ad ingannare i cittadini con oli deodoranti addizionati con clorofillo miscelati e a scaricare sugli ovicoltori il peso delle proprie operazioni commerciali. Questa misura è stata comunicata dal ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida durante un incontro al quale ha partecipato tra gli altri anche il presidente di Coldiretti Campania Ettore Belelli. Ascoltiamo.
4: Oggi Coldiretti Campania presente all'incontro con il ministro dell'agricoltura per parlare delle problematiche dell'olio. Si è discusso su quelli che sono i problemi, ma soprattutto si è discusso su quali sono le soluzioni proprio per evitare che ci siano frodi alimentari che da un lato penalizzano le nostre aziende, ma soprattutto perché mettono a grave rischio la salute del consumatore, che diventa il nostro baluardo proprio per difendere le produzioni agroalimentari del nostro territorio.
5: Questa mattina ci siamo incontrati per fare il punto sull'olivicoltura, in particolare sull'intervento che il governo ha appena annunciato con Ismea di 40 milioni per garantire ai frantoi la possibilità di continuare a comprare olive al giusto prezzo dagli agricoltori. Abbiamo una campagna per fortuna molto positiva, avevamo però una giacenza importante, mancava la liquidità e con la cambiale agricola oggi si dà liquidità ai frantoi che hanno uno stoccaggio rilevante e quindi meno dotazione finanziaria di poter acquisire. Abbiamo lavorato sulla tracciabilità, lavoreremo sui controlli all'interno della grande distribuzione, li abbiamo anche avvisati di questo in modo tale che possano anche loro adeguarsi a un sistema che non permette di dare una cosa ai cittadini che non sia realmente quello che si aspettano, e quindi vogliamo da questo punto di vista ogni forma di verifica e di garanzia, perché il Made in Italy è qualità e quindi dobbiamo difendere il buon nome della nostra nazione e dei suoi prodotti.
3: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritornati in studio, proseguiamo con lo spettacolo presentato questa mattina durante la conferenza stampa presso il centro commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, la 22esima edizione della rassegna teatrale Teatro Amore Mio. Vediamo le novità di quest'anno nel servizio. Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
1: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Infatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico, ma anche sul teatro prettamente classico.

0: classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
1: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Pola per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
2: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.
3: Ed ora ci dedichiamo allo sport. Prima vittoria in campionato per lo Sporting di Sala Consilina. San Rufo, la squadra di Conde, supera 3-1 la Fortitudo Pomezia.
4: Prima vittoria in campionato per lo Sporting Sala Consilina, che a San Rufo supera 3-1 la Fortitudo Pomezia al termine di una gara dominata soprattutto nella ripresa. Una vittoria meritata per la squadra di Conde, costretta però a fare i conti con una Moliterno in grande serata. Il portiere della Fortitudo è stato protagonista di una lunga serie di interventi, tenendo in partita i suoi fino a pochi minuti dalla sirena. Sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato poco prima del quinto minuto. Matteus batte un laterale e serve la sponda per Ferreira, che supera Dei Vao e firma l'1-0. Lo Sporting reagisce e all'ottavo minuto trova il pareggio. Brunelli controlla al limite dell'area e infila l'angolo sinistro con una conclusione imparabile. È 1-1, risultato con cui le due squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa, lo Sporting cambia passo e prende decisamente il controllo della partita. I padroni di casa spingono con continuità e chiudono la Fortitudo nella propria metà campo. Al terzo minuto, Biscossi colpisce la traversa con un gran destro dalla distanza. Poi è ancora Moliterno a tenere in piedi la squadra laziale, opponendosi in successione alle conclusioni di Rossetti, Biscossi, Foti, Brunelli, Del Mestre e Igor. La pressione dello Sporting è costante e a poco più di 3 minuti dalla sirena arriva l'episodio decisivo. Rossetti subisce fallo e Brunelli si presenta sul dischetto dei 10 metri. Il giocatore salese non sbaglia e infila la libera sotto il 7 per il 2-1. La Fortitudo prova a reagire con Dudu, quinto di movimento. Gli ospiti si riversano nella metà campo dello Sporting e al 18esimo minuto Dei Vao è decisivo sulle conclusioni ravvicinate di Raubo e Cutrupi. A 15 secondi dalla sirena, Rossetti ha l'occasione per chiudere la partita, ma non trova il colpo del definitivo KO. Il terzo gol però arriva pochi istanti dopo. Al 19esimo Foti ruba la palla a Ferreira e deposita la sfera nella porta. Finisce 3-1. Lo Sporting Sala Consilina conquista così la prima vittoria in campionato, al termine di una gara nella quale la squadra di Conde ha spinto con decisione nella ripresa, riuscendo a ribaltare il vantaggio iniziale della Fortitudo Pomezia.
3: Ed ora parliamo di ciclismo. Torna dopo 25 anni il Giro di Campania, partenza da Caserta e arrivo a Napoli.
5: Sarà un evento storico per gli appassionati di ciclismo campani. Torna dopo 25 anni il Giro di Campania. Si tratta di una manifestazione sportiva, ma anche di un viaggio attraverso la regione Campania. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province campane, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le 15.
6: Oggi siamo molto contenti perché finalmente dopo 25 anni riportiamo il Giro di Campania in Campania. La nostra regione ama il ciclismo, che è uno sport importante, uno sport che attraverserà tutte le province della nostra regione, le nostre bellissime province, dalla Reggia di Caserta, la Costiera Amalfitana, fino a Napoli, Piazza del Plebiscito, il Vesuviano, insomma il Sannio, davvero davvero è un momento importante.
7: Abbiamo deciso di investire su questo sport perché riteniamo che il ciclismo sia uno sport che entra in tutte le case, entra in tutte le strade e quindi è uno sport fortemente democratico e fortemente inclusivo. L'abbiamo fatto riprendendo una tradizionale storica competizione che tra le altre ha reso grande questa regione e abbiamo, nel rispetto della tradizione, mantenuto tutto come era 25

0: 5 anni fa.
1: Nata la sinergia istituzionale con la Regione Campania, già con il Giro d'Italia della TAP 2026, e in prosecuzione a quello che abbiamo, questa grande collaborazione, siamo riusciti insieme alla Regione Campania a far sì che ritornasse dopo 25 anni il Giro di Campania sui nostri territori.
2: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italiadonews.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: L'intervento di Maurizio Landini al congresso WIL, dove è stata presentata la nuova piattaforma unitaria tra CGIL e le altre sigle sindacali. Chi è stato assunto dopo il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3. A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL, CISL e UIL alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° congresso nazionale della UIL. Nel suo intervento Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
2: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è quasi il doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare, sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43, 44, 45% e il mio datore di lavoro sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro paga il 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadono o ne pagano meno.
1: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
2: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse in più che non dovrebbe pagare.

0: progetto è stato fatto grazie anche al contributo della Filiera Emilia Romagna, perché ci siamo resi conti che sul territorio appunto del circondario molese tanti lavoratori edili non conoscono le prestazioni a cui hanno diritto. Sono prestazioni che fanno parte, sono all'interno degli enti bilaterali della categoria, ente bilaterale quindi che c'è una parte padronale e una parte sindacale. Nonostante questo, ovviamente lato aziendale non ricevono alcuna informazione al momento per esempio dell'assunzione, e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerle sia girando il territorio che con le telefonate in maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono, e ovviamente questo poi ha generato una serie di appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche, che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante, perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà

0: Il lavoro l'hai fatto, e magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli, e se magari addirittura non c'è il capocantiere, è ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
1: Ho scoperto la cassa edile tramite Filea, tramite Andrea, che sono andato.

0: e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità, ti aiuta tantissimo.
1: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutte le cose che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso, tipo bonus scuola e bonus di affitto.
2: Lo sport degli immigrati io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati, come il rinnovo, permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a parlarli per i diritti del lavoro.
3: Per me è molto importante, c'è una persona che spiega per me, perché è con lui che posso fidarmi.
2: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare, si annega. Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che la ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. E sono questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, allora loro mi chiamano zio Ahmed, e questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano, e noi siamo qui per quello.
4: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato, l'ingresso nella previdenza complementare è diventato automatico. Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione però è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo, e i vantaggi economici possono essere rilevanti. Il primo è il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, generalmente compreso tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda, secondo quanto stabilito dal CCNL. Scegliendo il fondo negoziale previsto dalla propria categoria, questo versamento si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. Quest'ultimo beneficia inoltre della deducibilità fiscale. Per i lavoratori con redditi molto bassi, inferiori alla soglia dell'assegno sociale, il contributo personale non è obbligatorio, mentre restano il TFR e il versamento datoriale. Su oltre 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti, pari nella simulazione a 35.606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata dal 9 al 15% in base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.
5: È il 1950. Dopo le scissioni che dal 1948 avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che prende forma nel paese si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del Piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali

a fissare le regole generali, mentre nelle aziende si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro e alla produttività. Per la CGIL questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e spesso esclusa dai tavoli contrattuali. La strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel Mezzogiorno e un grande piano di edilizia popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL

l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

0: La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ActionAid, 10 anni dopo, i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante. Su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, 2 opere su 3 non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo 446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa

a 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati 136 progetti su 172, ad Accumoli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ActionAid, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre aggiornati o completi. A 10 anni dal terremoto, manca ancora uno strumento unico, accessibile e comprensibile, capace di far seguire ai cittadini l'avanzamento delle opere, individuare ritardi e verificare se gli interventi rispondano davvero ai bisogni dei territori. Senza servizi, luoghi pubblici e informazioni chiare, la ricostruzione rimane una promessa non mantenuta.

0: Too hot to deliver, troppo caldo per consegnare, è lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori, tuttavia, sono messi in una situazione di scelta: o scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità di poter avere un salario oppure no.
0: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
1: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Nite CGL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai, insomma, dove poter andare, anche in virtù del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

abbiamo creato questa applicazione, l'abbiamo voluta chiamare Occhio al Contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore e a ciascuna lavoratrice di poter verificare che tipo di contratto hanno e soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se ha un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare e per ricevere assistenza. Beh, abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni che ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata e questo succede per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione.

0: che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa, ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare e capire che c'era, diciamo, una giungla di codici, codici INPS, codici del Ministero, codici CNEL. Rispetto a questo abbiamo creato una base di dati, una trascodifica di dati completa, e da lì abbiamo realizzato appunto questo, che è un semplice motore di ricerca, un applicativo, comunque una pagina raggiungibile dallo smartphone, dal sito, in tutta Italia, quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche, o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che, pur lavorando in una grande catena, hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata, dove grazie alla CGIL abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla FILCAMS, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito. Abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia, e soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.
2: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere, come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva. Ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.
3: A Charleroi, l'Inca CGIL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
4: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela. Un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare ma anche di prevenire.
3: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
5: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche. Abbiamo fatto il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato anche per l'Italia. La fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti. Non vi era il marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via. Ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.
2: Le sfide del mondo del lavoro stanno cambiando, ma ribadire l'importanza del passato permette di migliorare il futuro. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Ci troviamo ai Gati de Montfalcon. De Montfalcon. È giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano...
1: Perché... Tanto, sarebbe Montfalcon.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Montfalcon in istriano.
1: No.
2: Con la N in più.
0: Cioè... Però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcon nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole e soprattutto brutto.
0: Ma quanti gatti ci sono qui?
3: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città, e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
2: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione, e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.
1: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale, noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
0: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte anche perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
0: E loro lo percepiscono?
4: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque un po', infatti chiunque viene mi chiede: Chiara, dove, come si chiama questo gatto? Allora sono sempre pronta.
3: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte
0: bellissime ragazze, devo dire,
3: sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media. È un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi

0: loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico.
1: Quello che ci è venuto a salutare all'inizio.
0: Quello che è venuto all'inizio a salutarci. E hanno adottato Martino e loro, i ragazzi di questa classe, mettono... Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio. E mettono un euro al mese a testa e quindi vengono qua, lo coccolano, e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto bellissimo. Piacere, e a noi ci danno una mano veramente grandiosa, perché ci aiutano molto, sì.
2: Una stanza è doppia, come vedete, per noi volontari, e il mobile è stato costruito per i gatti, e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in compagnia e scambiando.
1: Cat therapy praticamente.
2: Sì, proprio.
3: È vero.
2: Questa è la stanza delle degenze, anche questi sono tutti gatti da sterilizzare.
3: Ok.
2: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie, perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto interveniamo, certo, e sterilizziamo a carico dell'associazione, anche se tante persone criticano perché dicono ma così non li responsabilizzi, invece no, a parte che sterilizziamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo in modo soft seguiamo il percorso del gatto dato in adozione.
4: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Eh? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa!

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op, vieni mano, vieni, vieni, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
2: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti,
4: sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
2: Patatino.
4: Ma era sordo, quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro, e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare, perché temiamo che magari la sua agitazione provochi un attacco.
0: Andiamola a vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli, ma quanto siamo belli, ma che occhioni. Prima di chiudere il servizio ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre, perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
3: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre, qui e nelle qui varie colonie di Mofone.
4: E questo è il posto più bello.
1: E qui
0: è nel... vero, è vero. Assessore, meraviglioso. Questo posto è meraviglioso.
5: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro, proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie, sì, sì, sì, della città, e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
0: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte forte forte forte, perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Sicuro. Beato tra le donne, libero. Sicuro. Libero, beato tra le donne,
3: sempre avanti e non si molla di un millimetro.
0: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
6: Ciao,
3: ciao,
6: cani e gatti.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ci

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un

significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico, con suboclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita, e quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi. E quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire una... Io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensate. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: qua, eccola qua, eccola qua, vedi, eccola.
1: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare, con Cima Foundation, la mia primissima esperienza e indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
2: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
3: Spettacolo!
4: Sì.
3: Spettacolo, guarda lo norma.
2: Guarda l'arcobaleno, rainbow!
3: Guarda, guarda che bella!
5: Che storia che è quell'onda!
3: Norma della balena!

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì,
0: giusto?
1: Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo: ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza,
0: esatto.
1: E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona ligure e quindi la Cima Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos, è appunto da Savona, usciamo con i traghetti Corsica Sabina Ferris, con i whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.

0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Va ciao bene. Ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico. Abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi. Un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti, siamo pronti. Grazie, da parte dei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura, come sempre, c'è la rubrica Info Salerno.
1: Con una nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, sono confermate fino al 15 settembre le misure a tutela dei lavoratori esposti al sole. La decisione è legata al perdurare delle alte temperature che insieme all'umidità e alla prolungata esposizione alle radiazioni solari possono provocare stress termico e rischi per la salute. Restano escluse le operazioni urgenti per il ripristino dei servizi essenziali. Il Comune di Caggiano ha ottenuto 3 finanziamenti per complessivi 381.000 euro destinati alla progettazione di interventi contro il rischio idrogeologico. Le risorse riguardano il versante Grotta Rossa Lavanghe, il vallone di Massavetere e le aree di Murge Cappello e Cupalicchio, dove sono previste barriere e reti paramassi. Gli interventi interesseranno anche la viabilità. La progettazione consentirà di accedere successivamente ai fondi per i lavori. La grave siccità spinge il Comune di Corleto Monforte a chiedere alla Regione Campania il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento. Con delibera l'amministrazione ha chiesto l'attivazione delle procedure per accedere alle misure di sostegno. Pascoli poveri, scarsità di foraggio e difficoltà nell'approvvigionamento idrico stanno mettendo in difficoltà aziende agricole e zootecniche. Il Comune sollecita anche interventi per l'abbeveramento degli animali. Presso il poliambulatorio di Coperchi a Pellezzano è stato attivato un nuovo sportello sanitario disponibile ogni mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13. Sarà possibile svolgere pratiche di anagrafe sanitaria e identità digitale, ottenere la tessera sanitaria e effettuare scelte e revoca di medico e pediatra. Previsto anche l'allineamento dei profili sanitari per l'anagrafe vaccinale. A settembre partono inoltre le vaccinazioni pediatriche. Un nuovo defibrillatore comunale semiautomatico è stato installato presso il sagrato della parrocchia Sacro Cuore di Montesano Scalo, vicino a Piazza La Rocca. L'apparecchiatura è stata collocata in un punto facilmente raggiungibile per garantire uno strumento di primo intervento alla comunità. Nelle prossime settimane saranno installati altri defibrillatori nei punti più frequentati delle diverse frazioni di Montesano. Al via le attività dello sportello Selene a Sant'Egidio del Monte Albino, nato dal protocollo d'intesa con la consulta delle donne. Saranno attivi lo sportello di consulenza legale e quello di orientamento al lavoro e rete. La Regione Campania ha finanziato con 3 milioni di euro la messa in sicurezza e il miglioramento della SP13B, strada che collega Trentinara a Capaccio Capoluogo. Il finanziamento è stato disposto con decreto regionale numero 187 del 6 agosto. L'intervento consentirà di migliorare sicurezza e viabilità lungo l'arteria. Ad Agropoli è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Comune e l'Associazione Amici Quattro Zampe Agropoli per promuovere e monitorare le adozioni dei cani di proprietà comunale. L'obiettivo è favorire le adozioni responsabili e sensibilizzare sul benessere animale. L'associazione

0: gestirà anche l'area di sgambamento di Viale Lazio. Proseguono per tutto settembre le escursioni gratuite sul sentiero degli innamorati di Ascea. L'appuntamento è ogni lunedì alle 8:30 con ritrovo tra lo stabilimento Il Brigantino e la scogliera.
1: Ed ora un servizio dedicato ad uno degli eventi dell'estate di Castel San Lorenzo, la passeggiata culturale organizzata nell'ambito del progetto Il Mulino del Principe in collaborazione con l'associazione Raccontare Significa Resistere.
2: Contenti perché anche quest'anno per la sesta edizione abbiamo raggiunto il sold out, abbiamo avuto una grandissima partecipazione. Ogni anno ci sorprende questa curiosità e questa attenzione che la gente di Castel San Lorenzo, ma anche molti turisti ci rivolgono nei confronti di questo nostro evento, e siamo veramente tantissimo orgogliosi. Abbiamo già detto anche durante questa passeggiata, il nostro motto è raccontare significa resistere, nonché il nome della nostra associazione, perché noi crediamo che il racconto costituisca veramente una forma di resistenza, in quanto raccontare la storia del nostro paese significa non farla dimenticare, ma anche tramandarla alle nuove giovani generazioni. In queste 3 ore di passeggiata gli ospiti hanno scoperto tantissimi aspetti della storia, tradizioni, curiosità, anche leggende, hanno ammirato palazzi storici, hanno avuto accesso anche alle chiese di Castel San Lorenzo, quindi veramente hanno vissuto anche un vero e proprio viaggio nel tempo, grazie agli attori che hanno poi interpretato alcuni personaggi storici realmente esistiti. Quest'anno davvero grande emozione, una grande partecipazione, siamo contenti appunto che dopo diversi anni in cui abbiamo promesso ogni anno che avremmo riportato le persone a visitare il nostro santuario, finalmente la promessa l'abbiamo mantenuta. Abbiamo iniziato la nostra passeggiata proprio dal santuario, quindi da quello che è il borgo San Cosmo, che una volta era addirittura frazione del comune di Castel San Lorenzo, ora è la parte centrale, e siamo giunti al termine in quella che è la piazza Umberto I, quindi l'agorà del nostro paese. Proprio per anche sottolineare quanto per noi il centro storico, soprattutto la sua valorizzazione, sia tra i punti cardine della nostra associazione. Alcuni progetti che ancora non sveliamo al momento, che sveleremo più avanti, sono focalizzati proprio sulla valorizzazione, in particolar modo del nucleo antico e quindi del nostro centro storico.
3: Come già diceva Rossella, il nostro tour è partito appunto dal santuario dei Santi Cosme e Damiano, che per fortuna dopo tanti anni è stato riaperto. Abbiamo visitato quelle che sono le emergenze architettoniche principali del nostro paese, quindi il Palazzo dei Carafa nella Vigna della Corte, la statua dell'amore universale dedicata al cavaliere Luigi Amobrina. Poi siamo risaliti per via Dulcis Salerno, abbiamo visitato la chiesa madre dedicata a San Giovanni Battista, il campanile dove era situata l'antica chiesa di San Giovanni, chiesa che poi è crollata nella metà dell'Ottocento. Stiamo passando poi per il Belvedere e il castello in piazza, sempre di Carafa, abbiamo ammirato la vallata, il nostro comune dalla torre. Dopodiché, passando per piazza Umberto I e quindi la storica croce che è lì, che testimonia da secoli anche la storia del nostro paese, siamo giunti infine alla chiesa di Santa Maria del Monte a Santa Maria. Quindi abbiamo mostrato ai nostri graditissimi ospiti, anche mediante alcune rappresentazioni teatrali, quelli che sono stati i personaggi e gli eventi storici principali del nostro paese, e quindi colgo anche l'occasione anche per invitare gli ascoltatori a vedere, a visitare Castel San Lorenzo e magari a partecipare alla passeggiata che si terrà l'anno prossimo.
1: Ed ora le rubriche museali.

0: nostra rubrica dedicata ai musei. Andrea, oggi siamo a Santa Maria di Castellabate e devo dire abbiamo scelto insomma questa location particolare. Alle nostre spalle c'è un grande calciatore, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma insomma ricordiamo dove siamo.
1: Siamo in un museo bellissimo e io direi anche unico, che è il Museo del Calcio qui appunto a Castellabate, gestito appunto dalla Fondazione Polito, e devo dire che i musei sono i luoghi della memoria, che conservano la nostra memoria, quindi l'archeologia, la storia, però qui insomma ci sono tante storie concentrate insomma in questo luogo, che è davvero un luogo molto bello. Ogni maglia diciamo ha una storia, non solo di una squadra ma anche di un calciatore. Siamo appunto, dietro di noi c'è il padre un po' del calcio mondiale, che è Diego Armando Maradona, e devo dire che le emozioni sono tante, perché entrando in questo museo entri un po' nella storia del calcio, insomma, quindi è una sensazione molto molto bella.
0: Storia del calcio, tanta passione nel mettere in piedi questa importante struttura, tra l'altro in una location particolare, ma anche l'occasione per riflettere sul tema della prevenzione, perché è fondamentale, e la fondazione da tempo porta avanti concetti importanti che approfondiremo tra poco.

0: L'idea di realizzare tutto ciò è nata 20 anni fa, nel 2006. È nata nel 2006 perché io ho avuto due interventi al cuore, sono stato poco bene, e sono stato un anno in malattia e in quell'anno abbiamo deciso con mia moglie di rialzare qualcosa per ricordare Andrea Fortunato. Siamo partiti con la Biblioteca del Calcio, dove oggi annoveriamo circa 15.000 volumi sul calcio, una biblioteca riconosciuta internazionale con un codice ISIL, e poi da allora siamo partiti per far conoscere questa iniziativa. E l'allora direttore generale della MSC Crocie, Domenico Pellegrino, sposò questa iniziativa e di là nasce il passaporto ematico. Nasce il passaporto ematico, però prima di questo volevo dire perché poi dalla biblioteca siamo passati al museo. Perché mi presentò Adriano Galdiani, che tutti conosciamo, e mi regalò 50 libri e 20 maglie del Milan, Ibrahimovic, Gattuso, tutte maglie che hanno fatto la storia del Milan. Poi mi presentò altre squadre che loro sponsorizzavano e in un momento ho avuto un centinaio di maglie. Cioè, ora abbiamo 1200 maglie, abbiamo maglie storiche, la maglia di Dino Zoff autografata, abbiamo la maglia di Andrea Fortunato, perché il museo è intitolato ad Andrea Fortunato.
1: Ed ora lo spazio dedicato ai territori, luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

0: Ed ora il gusto con la rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo verza con i ceci. La lavo accuratamente e per questa ricetta utilizzo solo la parte più tenera. La sminuzzo. In una padella metto olio extravergine di oliva, tuffo un aglio, dei pomodorini tagliati a pezzi che condisco con sale e pepe, lascio soffriggere e poi aggiungo la verza. Aggiusto ancora un po' di

0: sale, un bicchiere d'acqua e lascio cuocere. E il piatto è pronto.
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, ma vi invito a seguirci anche sui social e sul nostro canale YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

0: Sono già svariate decine di migliaia le persone che in Yemen hanno dovuto abbandonare le proprie case in seguito alla ripresa dei combattimenti tra i combattenti Houthi di Ansar Allah e l'esercito del governo internazionalmente riconosciuto del presidente Rashad al-Halimi e che coinvolge anche l'Arabia Saudita. Il movimento ribelle che controlla parte dello Yemen nord e centro-occidentale intende rafforzare il suo controllo su città e porti che si affacciano sul Mar Rosso fino allo stretto di Bab al-Mandab. Si tratta di un altro snodo chiave per il commercio di gas e petrolio che mette in difficoltà soprattutto Riyadh, le cui navi cargo sono già state espulse dallo stretto di Hormuz. Teheran nega di stare sostenendo gli Houthi, intanto la popolazione sconta il costo dei combattimenti, già 2000 le persone che si sono riversate nel vicino Djibouti in cerca di riparo dagli attacchi. In Sudafrica la polizia non disporrà di budget aggiuntivo per accrescere la presenza degli agenti in vista di una manifestazione contro le persone migranti fissata per il 30 settembre. Lo ha annunciato la numero 2 della Polizia Nazionale, la commissaria Tebello Mosikili, confermando che gli agenti continueranno a monitorare la situazione. Il gruppo di attivisti March and March ha fissato a fine mese il nuovo ultimatum perché gli stranieri senza documenti lascino il paese. La proposta non ha alcuna valenza ufficiale e punta a fare pressioni sul governo e gli stranieri per limitare gli ingressi e incoraggiare le deportazioni, minacciando di portare in piazza oltre 1 milione di manifestanti. In Sudafrica ad aprile si osserva un aumento dell'intolleranza verso i migranti, con gravi episodi di violenza. Il governo di Cyril Ramaphosa ha fatto appello alla solidarietà tra i paesi tramite l'Unione Africana, ma nessuna politica specifica è stata messa in campo. Venerdì 11 settembre il mondo si è stretto agli Stati Uniti per ricordare le quasi 3.000 persone rimaste uccise 25 anni fa negli attacchi terroristici. Un evento che per il 64% degli statunitensi ha cambiato la vita del paese per sempre. In Cile invece nessuna commemorazione ufficiale per il 53° anniversario del colpo di Stato che rovesciò il governo del presidente Salvador Allende, in viso agli Stati Uniti di Nixon, favorendo l'ascesa del generale Augusto Pinochet. Una mossa che ha aperto un forte dibattito interno, con una parte dell'opinione pubblica che ha bocciato la mossa del presidente José Antonio Kast come atto di negazionismo e mancanza di rispetto per la memoria delle 40.000 vittime della dittatura. Esponente della destra ed estimatore di Pinochet, Kast ha spiegato che per il paese è giunto il momento di lasciarsi il passato alle spalle e guardare avanti. La Colombia è uno dei primi produttori mondiali di coca e così il governo del presidente De La Espreglia vorrebbe irrorare di diserbante le piantagioni illegali di coca nel Putumayo, in Amazzonia, recuperando una pratica messa al bando 11 anni fa. Ma un giudice ha detto stop, accogliendo il ricorso presentato da un'organizzazione locale, secondo cui la sostanza dispersa nell'ambiente andrebbe a causare danni sia alla salute delle persone che all'ecosistema. Si tratta della quarta sentenza che sospende azioni di questo tipo. Le fumigazioni dei campi di coca vennero praticate in passato, ma poi nel 2015 il governo le mise al bando, dopo che l'OMS ne proclamò la tossicità. L'attuale esecutivo, parte dell'alleanza Scudo delle Americhe promossa in alcuni paesi dell'America centrale e meridionale dal presidente Donald Trump in chiave antidroga, vuole invece ripristinarle.
1: Palazzo Bonaparte ha inaugurato una mostra dedicata a Vasily Kandinsky, l'artista che ha ridefinito il linguaggio della pittura moderna, trasformando colore, forma e segno in emozione. Aperta fino al 14 febbraio e curata da Angela Lampe, l'esposizione romana riunisce oltre 70 opere provenienti da musei internazionali e dal Centre Pompidou, che conserva il più completo e importante nucleo di lavori dell'artista al mondo. Il percorso racconta l'intera storia umana ed artistica di Kandinsky, soffermandosi sulle figure di Gabriel Muntar, sua compagna per oltre un decennio, e Nina Kandinsky, moglie e custode della sua memoria. Parte l'11ª edizione di Over the Real, la rassegna che dal 2015 presenta le più significative linee di ricerca

0: marca emerse nel panorama internazionale del video d'artista e della multimedialità. Il festival si terrà a Lucca e al Musa di Pietrasanta dal 26 settembre al 4 ottobre, con un calendario ricco di eventi che rappresentano il percorso evolutivo del rapporto fra arti e nuove tecnologie, con ospiti, masterclass, proiezioni e performance. Tra gli appuntamenti, il 2 ottobre, la masterclass Antimacchine, mancare di rispetto alla tecnologia, della storica dell'arte Valentina Tanni. Dal 24 settembre al 31 gennaio Palazzo Reale presenta un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí attraverso il linguaggio della moda tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. Con oltre 200 opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra di Milano esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione meno nota ma straordinariamente fertile della sua ricerca. Il percorso espositivo spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto di Dalí sull'immaginario della moda. Convergenza è il tema scelto per la nuova edizione di Bergamo Scienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, in programma dal 1 all'11 ottobre. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, accompagnate dalle menti più brillanti del panorama scientifico nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, premio Nobel per la chimica 2025, mentre a parlare di spazio saranno l'astrofisica britannica Jocelyn Bell, alla quale si deve la scoperta delle pulsar, e Giovanna Tinetti, fisica e astronoma del King's College di Londra.
1: Nell'ultima settimana di settembre riprenderanno le attività educative a Hermeilè, alle porte di Sidone, nel sud del Libano colpito dai bombardamenti israeliani. Lezioni, ma non solo. Nel centro gestito dai missionari maristi e lasalliani ricominceranno le attività sportive, i giochi di gruppo e gli incontri.
2: Quest'anno abbiamo deciso di aprire due nuovi programmi per aiutare più specificamente le persone sfollate. Uno è dedicato ai bambini malati di cancro che si trovano qui vicino, a Sidone, e che arrivano da tutto il sud del Libano. L'altro è rivolto alle persone anziane abbandonate, che a causa della guerra si sono ritrovate in difficoltà in tutta la zona meridionale del Libano.
1: Gli altri programmi sostengono i bambini nello studio e nella socialità, per favorire al più presto il loro rientro a scuola. Il progetto si chiama Fratelli ed è nato nel 2015, in particolare per avvicinare le comunità di rifugiati siriani e libanesi. Decisivo è stato da subito il supporto dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000, per aiutare chi ha più bisogno anche in Medio Oriente. Un viaggio per comprendere e smascherare la xenofobia, la paura dello straniero che non vuole vedere per poter escludere, discriminare, odiare. È stato anche questo l'African Diaspora Cinema Festival, rassegna no profit giunta alla sua 10ª edizione, che si è tenuta dal 10 al 13 settembre al Teatro dell'Affratellamento a Firenze.
3: Quest'anno crediamo che è un anno veramente molto molto interessante, con tantissimi film che sono arrivati quest'anno da quasi, mi sembra, 50 paesi, quasi 200 film, in cui 19 film sono stati selezionati.
1: Tanti lungometraggi in cartellone, da Somalia in immagini a Tre uomini neri, da Aisha non può volare all'anima dell'Africa. 6 realtà della cooperazione italiana con oltre mezzo secolo di storia alle spalle hanno scelto di unire le esperienze per amplificare il proprio impatto nel mondo. È nata con questo impegno Terra Aperta, fondazione che vede insieme No One Out di Brescia, CEFA e Amici dei Popoli di Bologna, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco di Livorno, Missione Calcutta PS di Bergamo e Apurimac di Roma. L'obiettivo è rafforzare la capacità di intervenire sulle sfide sociali e ambientali di oggi, superando frammentazioni e duplicazioni penalizzanti.
4: Oltre a un significato emblematico, ha un significato anche molto pratico, e davanti a un mondo complesso e

0: in cui i bisogni di alcune comunità del mondo aumentano e le risorse diminuiscono, in un contesto del genere serve un supplemento di competenza e di energia per fornire le risposte appropriate.
1: L'orizzonte è globale. Oggi Terra Aperta è già al lavoro in 22 paesi, con 80 progetti in corso e oltre 235.000 persone raggiunte. C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare all'edizione 2026 del bando volontariato pubblicato da Fondazione con il Sud. L'iniziativa è rivolta a organizzazioni e associazioni di promozione sociale attive in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tra le priorità fissate nella strategia della Fondazione c'è il contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne del Mezzogiorno. Il bando è infatti destinato alle realtà con sede legale e operatività nei comuni di queste zone, con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti.
2: Il nostro obiettivo è garantire continuità a chi opera sul campo, allargare la platea degli enti sostenuti e costruire comunità più coese e resilienti.
1: Le richieste di sostegno devono essere inviate online attraverso il portale Kairos messo a disposizione dalla Fondazione.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale parlando di cronaca e parliamo di due tragedie avvenute tra il Cilento e il Salernitano. Ad Albanella un operaio di 40 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone durante alcuni interventi di manutenzione, mentre ad Acquavella invece un malore in piscina è stato fatale per un uomo di 65 anni di Ascea. Vediamo quanto accaduto nella copertina di Federica Pistone.
1: Due tragedie hanno sconvolto nella giornata di ieri il territorio cilentano. La prima è avvenuta a Casalvelino. Tonino Sacco, di 65 anni, di Ascea, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in una piscina ad Acquavella, nel comune di Casalvelino. I soccorritori della Misericordia della postazione di Omignano hanno tentato per oltre un'ora di rianimarlo, utilizzando anche il defibrillatore e mettendo in atto tutte le manovre di emergenza.

0: Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Profonda commozione ad Ascea e nel territorio cilentano. L'uomo è stato ricordato da tutti come una persona per bene, schietta e leale. E poi nella stessa giornata un'altra tragedia ha colpito Matinella, frazione di Albanella. Un operaio di 40 anni di nazionalità indiana è deceduto dopo essere precipitato da un capannone mentre effettuava dei lavori di manutenzione in un'azienda zootecnica. La dinamica della tragedia è al vaglio degli investigatori. L'area è stata sequestrata e la procura ha disposto l'autopsia per fare piena luce su quanto accaduto.
1: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio, parliamo ancora di cronaca. Rapina in una gioielleria di un centro commerciale di Melfi. Un gruppo di malviventi con il volto coperto e armati di mazze hanno infranto le vetrine e portato via preziosi per poi fuggire a bordo di un'utilitaria. Vediamo il servizio.
3: Attimi di paura nella serata a Melfi, dove una rapina è stata messa a segno all'interno di una gioielleria in un centro commerciale della cittadina. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, alcuni malviventi con il volto coperto sarebbero entrati in azione armati di mazze utilizzate per infrangere i vetri delle vetrine e accedere ai preziosi esposti. L'azione sarebbe stata particolarmente rapida e i rapinatori avrebbero fatto razzia all'interno dell'attività prima di allontanarsi rapidamente dal centro commerciale. Il valore dell'area furtiva sarebbe consistente, ma al momento non è ancora stato possibile quantificare con precisione il bottino. Subito dopo il colpo è scattato l'allarme, la zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine con numerose pattuglie dei carabinieri, circa 7 secondo le prime informazioni, impegnate a mettere in sicurezza l'area ed avviare le prime verifiche. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Fortunatamente, secondo quanto emerso finora, non si registrano feriti, non risultano inoltre utilizzate armi da fuoco durante la rapina. Particolarmente singolare la modalità utilizzata per coprire la fuga. I malviventi, che si sarebbero allontanati a bordo di un'utilitaria di colore grigio, avrebbero disseminato lungo la strada chiodi a tre punte con l'obiettivo di ostacolare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell'ordine. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Melfi per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno acquisendo tutti gli elementi utili, comprese eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per risalire all'identità dei responsabili.
1: Gravi episodi di violenza. Il questore di Matera adotta 6 fogli di via. Capiamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
0: Il questore della provincia di Matera ha adottato diverse misure di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica. Complessivamente sono stati disposti 6 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno per 3 anni nei comuni di Scanzano, Ionico e Policoro, oltre ad un avviso orale nei confronti di un minorenne. In particolare, 5 fogli di via riguardano alcuni gravi episodi di violenza avvenuti a Scanzano, Ionico. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di soggetti avrebbe fatto irruzione nell'abitazione occupata da alcuni cittadini stranieri, aggredendoli violentemente con un martello e tubi di ferro per futili motivi. L'intervento immediato delle forze dell'ordine ha consentito di interrompere l'azione e di prestare immediato soccorso alle persone ferite. La gravità delle condotte contestate ha portato all'adozione dei provvedimenti di prevenzione, quindi per i soggetti interessati è stato disposto l'allontanamento l'allontanamento da Scanzano Ionico e il divieto di farvi ritorno per 3 anni. E poi un altro foglio di via è stato adottato nei confronti di un soggetto coinvolto in un episodio avvenuto a Policoro. Nel corso di un intervento erano stati rinvenuti una pistola e diversi oggetti atti ad offendere. Anche in questo caso il questore ha disposto l'allontanamento dal

0: donne e il divieto di ritorno per 3 anni.
1: Ticket farmaceutici a pagamento in Basilicata. Rinviato il Consiglio regionale straordinario richiesto dall'opposizione.
0: È stato rinviato il Consiglio regionale sui ticket farmaceutici a pagamento in Basilicata, chiesto dall'opposizione di centrosinistra. I consiglieri di minoranza avevano chiesto all'assessore Latronico di riferire in aula in merito alle ragioni del provvedimento. Ricordiamo che la misura, voluta dalla Giunta regionale della Basilicata, prevede il pagamento di 2,50 € su ogni ricetta per gli utenti non esenti. I consiglieri di maggioranza hanno chiesto ed ottenuto il rinvio della seduta straordinaria e la nuova data ancora non è stata stabilita. Una decisione che ha immediatamente sollevato numerose critiche non solo dai banchi dell'opposizione, anche i sindacati si erano subito detti fortemente contrari, una posizione peraltro ribadita in un incontro che CGIL, CISL e UIL hanno avuto con l'assessore Latronico insieme alle sigle di categoria di pensionati e funzione pubblica, che hanno chiesto all'unanimità il ritiro immediato della delibera regionale, definendo la misura insostenibile per le persone vulnerabili ed anziane. Il ticket è previsto solo per l'acquisto dei farmaci convenzionati. La nuova misura è stata giustificata per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario. Si tratta di uno sforzo necessario richiesto dal Ministero della Salute e previsto dalle normative nazionali per le regioni che superano i tetti di spesa, aveva spiegato Latronico. La Basilicata è tra le ultime regioni italiane ad applicare la quota di compartecipazione, che è già realtà nella maggior parte del territorio nazionale. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, aveva infatti rilevato per il 2025 uno scostamento dei tetti di spesa per i farmaci convenzionati di circa 8 milioni di euro.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritornati in studio. È stato inaugurato il Centro Agroalimentare di Salerno al termine di un intervento da oltre 9 milioni di euro. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Vincenzo De Luca. Vediamo.
1: È stato inaugurato il centro agroalimentare di via Mezzo Gracco a Salerno. Sono stati aperti nuovi spazi dedicati al comparto ittico. Si tratta di un intervento strutturale atteso che promette di dare una spinta propulsiva a uno dei settori più vivi e anche storici dell'economia salernitana. L'intervento di riqualificazione è stato finanziato con un intervento di 9,85 milioni di euro nell'ambito della missione 2 del PNRR e ridisegna completamente l'assetto del polo industriale, muovendosi lungo 5 direttrici strategiche fondamentali: energia, logistica, accessibilità, sicurezza ed efficienza.
2: È stato un intervento molto importante perché c'era un finanziamento dei fondi PNR di 11 milioni di euro che rischiavano di essere perduti e devo dire che il merito di questo lavoro è tutto dei dirigenti attuali del mercato, di quelli che hanno seguito questa vicenda, perché davvero abbiamo rischiato di perdere queste risorse. L'intervento fatto di riqualificazione del polo agroalimentare consente di demolire il vecchio mercato ittico, di spostare qui l'attività del mercato ittico e ci consente di utilizzare l'area del vecchio mercato ittico più un'altra area che mette a disposizione la zona ASI per realizzare un polo fieristico di medie dimensioni, che sarà un'infrastruttura importante anche per il rilancio di tanti settori dell'artigianato, della moda, delle produzioni di qualità. Ovviamente un intervento moderno, a servizi digitali, a interventi di risparmio energetico, pannelli solari. Possiamo essere veramente orgogliosi.
3: Devo dire che oggi è un giorno importante. Questo è stato un lavoro fatto in un anno e mezzo, 11 milioni di euro, un progetto vinto da Invitalia. Dobbiamo fare i ringraziamenti ai tecnici, devo dire al direttore del SUAP e a tutti quanti i collaboratori, alla capacità del sindaco che dopo 20 anni ha voluto che il centro agroalimentare, sia per quanto riguarda l'ortofrutta, che l'ittico avesse una nuova veste e sicuramente un nuovo futuro buono. E sono stati fatti tutti i tetti, l'efficientamento energetico, la pavimentazione, gli uffici, come potete vedere per tutto l'ortofrutta, ed è stato fatto soprattutto una cosa che ci chiedevano a gran voce, la sicurezza. Voi sapete i problemi che abbiamo avuto qua. Oggi sarà assolutamente un ingresso sia dedicato per l'ortofrutta che per l'ittico e l'autolettura delle targhe, che sarà assolutamente obbligatorio.
0: Ed ora parliamo di culture, ci spostiamo a Montesano sulla Marcellana e riparliamo del ritrovamento archeologico avvenuto nel centro storico, dove durante i lavori per una canalizzazione Enel sono emerse due sepolture di probabile epoca medievale. Secondo la soprintendenza, le tombe potrebbero essere collegate all'antica chiesa di Santa Sofia di probabile origine italo-greca. Vediamo il servizio.
1: In merito alle scoperte archeologiche avvenute nelle scorse ore nel centro storico di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede del comune della chiesa di Sant'Anna, nel corso di lavori di scavo per la realizzazione di una canalizzata Enel, sono emerse due sepolture a fossa terranea e in seguito a queste scoperte archeologiche interviene con una nota la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino. Le tombe, si legge nella nota, erano prive di corredo ed erano state in parte recise da lavori precedenti. Lo scavo archeologico è stato eseguito da archeologi della società Archeoservizi con il coordinamento scientifico della sovrintendenza. I resti osteologici recuperati saranno sottoposti allo studio di un antropologo, ma le caratteristiche e l'ubicazione del rinvenimento fanno ipotizzare che si tratti di sepolture di età medievale collegabili alla chiesa di Santa Sofia, un antico edificio religioso che sorgeva nella piazza principale del paese di Montesano, i cui resti sono stati in parte inglobati nell'attuale chiesa Madre di Sant'Anna, costruita negli anni 50 del secolo scorso. La chiesa di Santa Sofia, spiega la sovrintendenza, aveva una probabile origine greco-basiliana, inserendosi tra i luoghi sacri legati al monachesimo italo-greco diffusi in tutto il territorio del Vallo di Diano. Dai documenti storici sappiamo inoltre, aggiunge ancora la sovrintendenza, che a breve distanza si trovava lo Xenodochio, luogo adibito all'accoglienza dei pellegrini e dei viandanti di passaggio per il paese. sé la presenza della cappella di origine italo-greca e della vicina struttura di accoglienza è conferma del ruolo di snodo viario avuto dal borgo di Montesano fin dall'antichità, ricordato dallo stesso toponimo sulla Marcellana, derivante dall'antica strada che attraversava Marcellianum, il suburbio della città romana di Cosilinum, situato tra Sala Consilina e Padula.
0: Olio e oliveti, Coldiretti Campania, all'incontro con il ministro Lollobrigida, in arrivo 40 milioni per produttori.

0: ed agricoltori. Vediamo il servizio.
1: Tutelare la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, sia della Campania che del resto d'Italia. È con questi obiettivi che dovranno essere utilizzati 40 milioni di euro destinati ai frantoi oleari, sostenendo con la cambiale agraria Ismea le imprese serie che lavorano il vero olio italiano ed impedendo che anche un solo euro finisca nelle mani dei trafficanti e delle loro quinte colonne travestite da oppi e frantoi, abituati ad ingannare i cittadini con oli deodoranti addizionati con clorofillo miscelati e a scaricare sugli ovicoltori il peso delle proprie operazioni commerciali. Questa misura è stata comunicata dal ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida durante un incontro al quale ha partecipato tra gli altri anche il presidente di Coldiretti Campania Ettore Belelli. Ascoltiamo.
2: Oggi Coldiretti Campania presente all'incontro con il ministro dell'agricoltura per parlare delle problematiche dell'olio. Si è discusso su quelli che sono i problemi, ma soprattutto si è discusso su quali sono le soluzioni proprio per evitare che ci siano frodi alimentari. Frodi alimentari che da un lato penalizzano le nostre aziende, ma soprattutto perché mettono a grave rischio la salute del consumatore, che diventa il nostro baluardo proprio per difendere le produzioni agroalimentari del nostro territorio.
3: Questa mattina ci siamo incontrati per fare il punto sull'olivicoltura, in particolare sull'intervento che il governo ha appena annunciato con Ismea di 40 milioni per garantire ai frantoi la possibilità di continuare a comprare olive al giusto prezzo dagli agricoltori. Abbiamo una campagna per fortuna molto positiva, avevamo però una giacenza importante, mancava la liquidità e con la cambiale agricola oggi si dà liquidità ai frantoi che hanno uno stoccaggio rilevante e quindi meno dotazione finanziaria di poter acquisire. Abbiamo lavorato sulla tracciabilità, lavoreremo sui controlli all'interno della grande distribuzione, li abbiamo anche avvisati di questo in modo tale che possano anche loro adeguarsi a un sistema che non permette di dare una cosa ai cittadini che non sia realmente quello che si aspettano e quindi vogliamo da questo punto di vista ogni forma di verifica e di garanzia, perché il Made in Italy è qualità e quindi dobbiamo difendere il buon nome della nostra nazione e dei suoi prodotti.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Ben ritornati in studio, proseguiamo con lo spettacolo presentato questa mattina durante la conferenza stampa presso il centro commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, la 22.

0: Ventiduesima edizione della rassegna teatrale Teatro Amore Mio. Vediamo le novità di quest'anno nel servizio.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
3: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
4: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.
0: Ed ora ci dedichiamo allo sport. Prima vittoria in campionato per lo Sporting di Sala Consilina. San Rufo, la squadra di Conde, supera 3-1 la Fortitudo Pomezia.
5: Prima vittoria in campionato per lo Sporting Sala Consilina, che a San Rufo supera 3-1 la Fortitudo Pomezia al termine di una gara dominata soprattutto nella ripresa. Una vittoria meritata per la squadra di Conde, costretta però a fare i conti con una Moliterno in grande serata. Il portiere della Fortitudo è stato protagonista di una lunga serie di interventi, tenendo in partita i suoi fino a pochi minuti dalla sirena. Sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato poco prima del quinto minuto. Matteus batte un laterale e serve la sponda per Ferreira, che supera Dei Vao e firma l'1-0. Lo Sporting reagisce e all'ottavo minuto trova il pareggio. Brunelli controlla il limite dell'area e infila l'angolo sinistro con una conclusione imparabile. È 1-1, risultato con cui le due squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa, lo Sporting cambia passo e prende decisamente il controllo della partita. I padroni di casa spingono con continuità e chiudono la Fortitudo nella propria metà campo. Al terzo minuto, Viscossi colpisce la traversa con un gran destro dalla distanza. Poi è ancora Moliterno a tenere in piedi la squadra laziale, opponendosi in successione alle conclusioni di Rossetti, Viscossi, Foti, Brunelli, Del Mestre e Igor. La pressione dello Sporting è costante e a poco più di 3 minuti dalla sirena arriva l'episodio decisivo. Rossetti subisce fallo e Brunelli si presenta sul dischetto dei 10 metri. Il giocatore salese non sbaglia e infila la libera sotto il 7 per il 2-1. La Fortitudo prova a reagire con Dudu o quinto di movimento. Gli ospiti si riversano nella metà campo dello Sporting e al 18° minuto Dei Vao è decisivo sulle conclusioni ravvicinate di Raubo e Cutrupi. A 15 secondi dalla sirena Rossetti allocca per chiudere la partita, ma non trova il colpo del definitivo KO. Il terzo gol però arriva pochi istanti dopo. Al 19° Foti ruba la palla a Ferreira e deposita la sfera nella porta. Finisce 3-1. Lo Sporting Sala Consilina conquista così la prima vittoria in campionato, al termine di una gara nella quale la squadra di Conde ha spinto con decisione nella ripresa, riuscendo a ribaltare il vantaggio iniziale della Fortitudo Pomezia.
0: Ed ora parliamo di ciclismo. Torna dopo 25 anni il Giro di Campania, partenza da Caserta e arrivo a Napoli.
6: Sarà un evento storico per gli appassionati di ciclismo campani. Torna dopo 25 anni il Giro di Campania. Si tratta di una manifestazione sportiva, ma anche di un viaggio.

0: attraverso la regione Campania. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province campane, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le 15.
1: Oggi siamo molto contenti perché finalmente dopo 25 anni riportiamo il Giro di Campania in Campania. La nostra regione ama il ciclismo, che è uno sport importante, uno sport che attraverserà tutte le province della nostra regione, le nostre bellissime province, dalla Reggia di Caserta, la Costiera Amalfitana, fino a Napoli, Piazza del Plebiscito, il Vesuviano, insomma il Sannio. Davvero, davvero è un momento importante.
2: Abbiamo deciso di investire su questo sport perché riteniamo che il ciclismo sia uno sport che entra in tutte le case, entra in tutte le strade e quindi è uno sport fortemente democratico e fortemente inclusivo. L'abbiamo fatto riprendendo una tradizionale storica competizione che tra le altre ha reso grande questa regione e abbiamo, nel rispetto della tradizione, mantenuto tutto come era 25 anni fa.
3: È nata la sinergia istituzionale con la Regione Campania già con il Giro d'Italia della TAP 2026 e in prosecuzione a quello che abbiamo, questa grande collaborazione, siamo riusciti insieme alla Regione Campania a far sì che ritornasse dopo 25 anni il Giro di Campania sui nostri territori.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italiadonews.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: un museo importante per un territorio certamente importante. Andrea, oggi giochi in casa perché siamo a Ponte Cagnano Faiano e non potevamo non visitare il Museo Archeologico Nazionale, gli Etruschi di Frontiera, che è davvero una miniera di storia, di cultura locale, ma non solo.
1: Sì, il Museo di Ponte Cagnano, appunto come dici tu, Etruschi di Frontiera, è un museo importantissimo nel panorama, diciamo, museale italiano, perché appunto conserva dei reperti sulla civiltà etrusca che vanno, che insomma collegano un po' tutta l'Italia meridionale. Quindi è un museo, diciamo, storico, insomma, che si rinnova poi di anno in anno con iniziative, rassegne, eccetera, e quindi è un capisaldo importante nella tradizione museale. E qui da Ponte Cagnano, proprio che era un'antica necropoli etrusca, appunto, c'è una storia importante che va raccontata.
0: E noi ci faremo aiutare a raccontare questa storia dalla direttrice, la dottoressa Serena De Caro.

Il Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano Etruschi di Frontiera afferisce alla Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, diretta dalla dottoressa Luigina Tomai. È uno scrigno che custodisce reperti provenienti dal territorio che raccontano una storia lunghissima, secoli. Un sito che è importante perché è l'ultimo avamposto, l'avamposto più meridionale degli Etruschi. Importante è che conserva veramente reperti eccezionali, unici, e numerosi reperti che raccontano appunto una storia lunghissima. Un museo giovane, ha sede qui da circa 20 anni, ma un museo vivace che coniuga anche, fa dialogare l'archeologia con l'arte contemporanea. Le iniziative che realizziamo con le comunità del territorio sono tantissime, coinvolgono tutte le classi di età, i visitatori sono travolti dall'energia che questo museo riesce a dare. Un'area molto vasta che ci ricorda come questo territorio sia stato attraversato da numerose genti che hanno portato usi, costumi, mentalità diverse che si sono fuse in un rapporto unico. Abbiamo armi, oggetti che provengono dal Mediterraneo orientale, dalla Sardegna, dall'entroterra, dalla Lucania, a testimonianza appunto che insieme agli oggetti viaggiavano le persone e anche le idee. Un museo molto attento alle esigenze di tutti i tipi di pubblico, noi accogliamo anche i turisti che attraversano il nostro territorio e che scoprono una realtà di cui non erano probabilmente a conoscenza in tutte le sue articolazioni, in tutte le sue sfaccettature. Da qualche anno il museo è, per decreto del Ministero della Cultura, annesso anche al parco. Nel parco sono conservate, sono a vista alcune strutture dell'antico abitato di Ponte Cagnano e nel parco sono anche in corso gli scavi archeologici da parte dell'Università del Molise e dell'Università di Salerno. La Direzione Regionale Musei Nazionali Campania sta lavorando alacremente per favorire la fruizione da parte del pubblico dei contenuti del museo. All'interno del Museo di Ponte Cagnano c'è già un percorso tattile fruibile da parte di tutti, realizzato in collaborazione con le associazioni di settore e con le scuole del territorio, con la collaborazione sotto la supervisione dei servizi educativi del museo.

0: La nostra storia, la storia del circolo dei cambi di occhi verdi Pontecagnano è legata a doppio filo con quella di questo luogo. Ricordo ancora quando a metà degli anni 90 ero un bambino delle elementari e venivamo qui con Michele Bonomo, con Peppe Mancini, proprio per cercare di risollevare le sorti di questo posto che era un parco archeologico abbandonato all'incuria. E quindi poi da lì è nato un progetto di valorizzazione che è andato oltre, ben oltre l'archeologia. Infatti noi oggi parliamo di parco eco-archeologico perché è diventato l'avamposto delle tematiche ambientali, di tutela dell'ambiente, della biodiversità, ma anche della socialità che attraverso il parco è diventato il volano per portare tali tematiche in tutta la città di Pontecagnano Faiano e anche oltre. Come potete vedere, sì, alle mie spalle abbiamo numerosi volumi della Tana di Sofia, la prima biblioteca all'aperto dedicata in primis ai ragazzi, ma che è gratuitamente, liberamente usufruibile qui al parco, con volumi anche per adulti, ma a questo, come nel rispetto della sua, potremmo dire, il suo carattere ontologico, il parco archeologico è un luogo di incontri, di disseminazioni, di contaminazioni. È quello che, andando a ricalcare quella che è stato poi il carattere dei nostri padri fondatori, gli Etruschi, un popolo di frontiera, un popolo che ha saputo raggiungere il confine, spostare questo confine oltre, quindi portandolo alla Magna Grecia con appunto l'incontro con la civiltà di quei tempi, fino ad arrivare a quella romana che ha segnato la sua, diciamo, fine. Le tematiche ambientali diventano poi anche il pretesto, tra virgolette, per veicolare altri messaggi, per esempio l'incontro di culture diverse con il Festival Terre Madri di qualche settimana fa, la valorizzazione della nostra volta celeste, quindi con i prossimi appuntamenti di osservazione della volta celeste in occasione della Notte di San Lorenzo, che è un dell'estate pontecagnanese, altri eventi, per esempio di promozione della filmografia con il Cinema al Verde, attualmente appunto in corso, organizzato con il Teatro Maschera Nova. E poi, senza voler non trascurare uno dei nostri progetti cardine che va avanti dal 2000, gli orti sociali, gli orti urbani. Ha una doppia vocazione questo progetto: attraverso l'orticoltura non solo si vuole favorire la trasmissione di saperi e sapori di un tempo, ma anche e soprattutto favorire la socialità.
1: Parco è la sede operativa del Circolo dei Cambi di Occhi Verdi d'estate, insomma, diciamo dalla primavera in poi. D'inverno la nostra sede, diciamo, potremmo dire in qualche modo inside, è la Green Station, questo locale che ci è stato assegnato per comodato d'uso da RFI, Reti Ferroviarie Italiane, che è un posto completamente, diciamo, alimentato, elettrica fotovoltaica, quindi sostenibile, e mentre invece il parco è lo scenario, la nostra cornice ideale da marzo fino ad ottobre per eventi, allestimenti e anche sede delle nostre attività laboratoriali didattiche. Infatti in questo periodo è stata teatro di Ricicla Estate, una campagna che i regionali dell'ambiente promuovono come carovana riciclona,

0: Non dimenticare che la raccolta differenziata si fa anche nei luoghi di vacanza, non va, appunto, non va in ferie la raccolta differenziata, quindi abbiamo fatto dei laboratori con insomma, dei gruppi di bambini in occasione di una festa di compleanno, abbiamo fatto un'azione oltre il parco su Lido, che è beach, e su vari lidi della costa sud di Salerno, e soprattutto qui al parco ogni occasione è buona per impartire le pratiche virtuose. Da qui noi organizziamo campagne come Puliamo il Mondo, la campagna più mediatica di Legambiente, che si svolge a fine settembre, ma anche Spiagge e Fondali Puliti, che si svolge ancora prima a maggio, tra aprile e maggio, preceduta dalla Beach Litter, che è un monitoraggio scientifico sui rifiuti che troviamo spiaggiati sul luogo che scegliamo di, appunto, monitorare e sorvegliare, perché affrontare il problema significa prima conoscerlo alla radice.
1: Ernesto accennava, mi piace ritornare sugli orti sociali, perché insomma questa è una realtà che è nata qui, la prima in Campania, insomma decenni fa.
0: Assolutamente sì, un'esperienza pioniera, pionieristica, un'esperienza d'avanguardia di cui siamo stati invitati a parlare proprio l'altro ieri, 27 luglio, in occasione di una rassegna tenutasi a Contursi Terme, il comune di Contursi Terme, organizzata dall'amministrazione comunale, che si chiama ONGI. Il titolo rimanda ad alcuni fiumi della Mongolia che invece di scorrere verso il mare scorrono all'indietro. Abbiamo studiato proprio chi ci ha invitato a parlare degli orti urbani e sociali, lo ha fatto perché come noi, partendo dalla triade che ha già citato Ernesto, Peppe Mancini, Michele Bonomo e voglio aggiungere Paolo Longo della FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, hanno costruito tassello dopo tassello questo posto. E quindi anche gli orti di città di cui abbiamo parlato ad Ongi, e noi abbiamo fatto proprio quindi gli orti di città oltre la città di Ponte Cagnano Faiano, che appunto rappresentano un motore sociale, un motore di aggregazione sociale, uno strumento di lotta, come ho detto, a Contursi alla crisi climatica, uno strumento di lotta allo spreco alimentare, perché si produce tutto a chilometro zero, perché chi produce consuma quello che produce, quindi autoconsumo, e soprattutto si rinfoltisce quella che è la foresta urbana, perché l'orto urbano va a creare delle macchie verdi, vanno a creare delle macchie verdi, qui ne abbiamo 100, siamo partiti, come raccontavo prima, dietro le quinte dai 10 orti urbani del primo bando del 2001, adesso siamo arrivati a quasi 100. Quindi un luogo di aggregazione di motore sociale e di strumento di lotta anche alle patologie sociali. Quindi un elemento a servizio dell'inclusione, della condivisione e della socialità.

0: finisce qui la nostra visita al parco ecoarcheologico di Ponte Cagnano. Non è stato sufficiente il tempo a disposizione, perché per parlare, Andrea, di tutto il lavoro che c'è dietro quello che abbiamo potuto ammirare davvero ci vorrebbe molto più tempo, però insomma abbiamo in qualche modo voluto dare un assaggio anche della vivacità importante che c'è anche qui al parco.
1: Assolutamente, Ponte Cagnano, come dicevo prima, il museo è un crocevia importante di storia, ma anche di memoria e anche di lavoro ambientale. Qui proprio al parco il circolo Occhi Verdi Lega Ambiente fa un lavoro insomma da anni, sia non solo sull'ambiente ma anche sulla cultura e sulla sensibilità culturale insomma e sociale. Proprio davanti a noi c'è questo cartello Giustizia per Mario Paciolla, no? Che insomma ricordo proprio un'iniziativa che fu fatta qui con i genitori di Mario per chiedere giustizia di questo ragazzo ucciso in Colombia. Ecco, questa è una delle tante iniziative che si fanno in questo luogo, che prima era una discarica insomma, e che grazie appunto a Michele Bonomo, a Peppe Mancini e ad altri volontari è diventato un luogo simbolo quasi di questo territorio, quindi un crocevia fra gli Etruschi, quindi la storia e l'ambiente.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietra, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato e quindi diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima,

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980, e Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la

ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Comsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

Sconzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pesco Pagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un

0: cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Qui si crucea.
1: Si crucea, però per fin di bene, mica per fare male. Sempre cose
2: sempre
1: buone.
2: Sempre cose
1: buone. Poi vedo un ragazzo da Salerno, una settimana, l'anno scorso l'ho già fatto. Si è girato forse 20 spedali, non poteva camminare con i piedi. Cioè guarito. Mo stai meglio lui che io.
2: Ma senti un attimo, ma tu quando è che hai scoperto di avere sta dote?
1: Ho 30 anni.
2: E come l'hai scoperto?
1: Beh, rocciatura questo caro già faceva prima in bagno.
2: Ma però quindi tu l'hai imparato dai nonni tuoi?
1: No,
2: come l'hai imparato?
1: Roba di fatta, non l'ho imparato.
2: No, l'occhiatura,
1: invece questa qua è un dono mio, sabato. È un dono che
2: è un dono che hai a togliere la fattura.
1: Ma non si toglie. Prova a scaricarla, ma non si toglie. La fattura è quando ti vai in depressione, che stanno male, che non vuole vedere nessuno, hai capito? Stai male, giorni più giorni passa e più stai male. E invece curando, non è che si risolve, però ci ti vuole dal male. Invece l'occhia dura, è una cosa che pure puoi finire bene o ti finire.
2: Ok.
1: Se da l'occhio, faccio l'occhia dura, però se toglie subito.
2: Ma chi fa la fattura ha da sapere, pure fa.
1: Che la sanno fare, fanno con le candele, cose strane, chiamano spiriti che fanno queste cose. La sanno, ma pure per gioco la fanno. E poi si rovinano loro stessi. Una volta che ti è piaciuta questa cosa qua, chi è più debole se la carica. Poi c'è chi te la fa di piacere, poi te la fanno con i fili neri, con i nodi, la fanno in tanti
2: modi.
1: Però ne ho visto migliaia.
2: E tipo, qual è la cosa, la fattura che hai visto che ha fatto più impressione?
1: Che si sono ammazzati.
2: Che si sono ammazzati.
1: È brutto. È brutto. Beh, stanno male. Però tu cerchi sempre di aiutare. Oggi mi è capitata una ragazza tanti anni fa, la facevo io. Mi ha chiamato la madre che è svenuta dall'ospedale. Però io ci ho già detto, non c'è mai venuta giù.
2: Qui si crea pure una fila di gente che viene da
1: sì, poi la mattina, pomeriggio, sì.
2: E tu li ricevi ovviamente senza avere compenso?
1: No, non è che compenso.
2: È una cosa che tu metti...
1: Se io posso aiutarla, l'aiuto una persona. Se uno tiene un tumore, io non ci posso fare.
2: Ecco.
1: No, è inutile che io... Che ti vada a dire, oh, tumore come lo...
2: Bravo.
1: Cerchi... Tanti sono venuti a chiedermi per i tumori, sì. Mi giro in pi. Ti dico quello che è, non so. L'arcatura poi è un'altra cosa, prende male d'osso. Stai sempre male con l'osso, sempre stanca, sempre depresso. E invece facendo questo filo si leva pure questa.
2: Ma infatti sta un'arcatura, cioè è simile alla fattura poi.
1: No,
2: è un'altra cosa. Cioè tu ci nasci con sta un'arcatura.
1: Ci nasci oppure un'occhiatura mai elevata, o c'è l'arcobaleno, ci va il bagno di fronte micidiale.
2: Cioè in che senso l'arcobaleno?
1: Questo quando c'è l'arcobaleno,
2: sì.
1: Uno va al bagno di fronte, pure nel bagno.
2: Sì.
1: È micidiale. Oppure con un'occhiatura non elevata, oppure come una malattia che ti carica. Però si risolve.
2: Ma si risolve.
1: Con 9 sere o 27.
2: Ed è un rito che fai.
1: Ma no, che rito? Faccio col filo.
2: Col filo?
1: 10 minuti non fa.
2: 10 minuti. Da dove vengono le persone?
1: Da tutta parte.
2: Da lontano.
1: Potenza, Parigi, Calabria, Sala, tutti questi paesetti. Lagonego. Ma sta tutte zone, da tutte parti. Per me è un onore, una soddisfazione,
2: certo. Vedere
1: gente che ti cerca, che stanno bene.
2: Ma ti stanchi a fare questa
1: mai? Ah, è che mi stanco. Ma no, se non c'è nessuno, mi pare. A parte che non manca mai gente. C'è sempre gente di vecchi.
3: Quando sbadigli stai cacciando fuori l'energia negativa.
1: Eh sì. Però non è che sbadigli faccio. Di solito sbadigliano le persone che se ne vanno. Oppure quando stanno per venire qua o quando se ne vanno. Dopo cominciano a sbadigliare a scaglia.

0: Sta cosa si può tramandare, secondo te?
1: No, la fattura no.
0: No, che sta cosa che tu sai fare.
1: Se l'occhiatura sta fa è una scadura, sì. Però non è che tutti ci riescono.
0: Ah, okay.
1: Quello non un potere che ti non dona una cosa. Se tu fai e fai e fai, la persona sta sempre male, per fortuna non ne fa. E ci sarà la persona può stare bene.
0: Ecco perché hai detto ci nasci pure uno.
1: Ci nasce questo dono.
2: E come hai scoperto di avere questa donna?
1: È perché mio padre mi ha imparato a me a fare questa cosa qua.
2: Ah, ok.
1: E poi lui stava male e volevo fare la cosa, ci ho fatto stare caduta. Che lui già l'aveva avuta quando aveva 20 anni, questa cosa qua.
0: Okay.
1: Dopo l'hanno salvato, uno della Acropoli si chiamava Fonzi, l'ha fatto e si è messo a camminare. Che lui non camminava più. E questo qua ha imparato a papà. Papà poi mi ha imparato a me, che poi l'ha piaciuto 5-6 impatti e no. Sono rimasto.
0: Ma tu credi?
1: Ecco, ma non ci credo.
0: Cioè, in Dio.
1: Ecco, ma non ci credo. Però qualche modo lo stiamo pure. Ma non mi vai tutto studio. Prima voglio stima a Paolo pubblico, ma la perdonava che troppa la vita è fatta così.
0: Era sbadiglia pure a me.
1: Ma te ne vai, voglio sbadiglia. Ecco, ma non pensi, so che feci.
2: Quindi mo cosa stai facendo? Gli stai togliendo le energie negative che le tieni addosso?
1: All'occhiatura, niente perché. Ma pure che uno che è contento, non per fare male. E ti piace sta occhiatura, tu la togli. Se no poi se ci dormi sopra è ancora peggio.
0: Adenino volta?
1: Ma lo può. Poi mi fa sistemare che la scarica. Tanta gente. Basta sento la voce mia, già stanno con te.
0: Mamma mia. Ma capita infatti che ti chiamano a telefono e ti chiedono.
1: A telefono? Sempre 50-60 persone al giorno. Minimo. 40-50 persone al giorno. 20-30, dipende.
0: Tremendo.
1: No, continuo chiamo. A poi pure che non ci metti tanto impegno, però stanno. Io poi faccio tutti quanti per sistemare e mica ti sento più rilassato, più.
0: Quindi è una cosa a livello proprio fisico, non mentale.
1: No. E poi ti piglia pure la mente, che tu a furia soffri.
0: Esatto.
1: C'è la depressione. Che succedono tante cose.
0: Tremendo.
1: No, è buono che si scappa. Mannaggia. Perché tante volte lo fai. E se carica troppo, non scarica. Invece di mettere un po' di tempo su bene,
0: okay.
1: Un po' di tempo in più.
0: Ok.
1: Funziona. Dopo sbadigli pure tu.
2: L'aria è più rilassante, si respira, ti dico la verità. No?
0: Ora.
2: Questi saranno gli sbadigli, non lo so.
0: Ora?
2: Sì.
1: Ma tu ti senti un po' sempre stanco?
0: No.
1: Ti senti bella rilassata?
0: Sì, solo però mi fa male.
1: Qua ti faccio male.
0: Qua sì, mi fa male.
1: Come
0: però
1: fosse legato, tirato con i muscoli. Anche così. Così. Ti senti sempre stanca, un po' nervosa.
0: Nervosa, mo sono nervosa.
1: Poi per sto tizio.
2: Perché qui ci sono pure questioni di cuore.
0: Di cuore, il cuore. A proposito, il cuore si può.
1: Lascialo perdere il cuore, che ci passa tanti qua. 15 anni di dolore.
0: Ma in che senso?
1: Che mi ero innamorata di una ragazza negli anni 90. 15 anni per me la dimentica. Mica un giorno. Posso so quasi, non stiamo in loro.
2: Ma. Questo dolore ti ha aiutato in questo esercizio che fai?
1: Non è che mi ha aiutato. Io faccio questo esercizio per non vedere tanta gente soffre come ci sofferto io. Ah. Se vedi una persona che sta male, io so c'è un dolore che vuol dire. Ma il dolore era superiore a me, che non mangiavo, non dormivo, non riuscivo a lavorare, non facevo niente. E per mangiare era un problema, che non riuscivo a mangiare. Poi come parlavo con una persona, non riuscivo a stare perché cercavo quella persona.
0: Ma tu pensi, dopo che hai visto tante sofferenze, che quella per amore è una delle più grandi sofferenze.
1: Che è brutto, che è sofferenza. Perché non c'è medicina che guarisce. Nessuna medicina guarisce l'amore. Poi il tempo, anni e anni, poi ti allontana. Se ami ora.

0: Mentre la persona, se poi non ci dice niente, basta da pranzo. No. 7-8 anni sono stati i peggiori. Senza mangiare, senza dormire. Potevi lavorare, non potevi respirare. Poi mi cascavano i capelli, un dolore forte. Però l'amore, poveri ci capita che è innamorato. Che non c'è medicina, non c'è.
1: No.
0: Ci vuole solo tempo.
1: Tempo, sì.
2: Poco fastidio tempo. Bagnate solo per noi.
1: È vero, eh? Tu vieni da parecchi anni.
0: Sì. Quando anni gioco non c'è? Già parecchio.
2: Oggi portavo Zibias.
0: Zibias.
2: Fortunatamente il bene sempre. Forse no, da lama, no? Certe volte. Se no.
0: Ogni tanto.
2: Se no, veramente resta solo per non uscire.
0: Manca con me.
2: Corce parecchia?
0: Aiuto un po' come gli arrivate, se ricordi.
2: Allora, credo io non mi ero arrivato però a passare l'uscio.
0: Sì, già c'è un meglio.
2: Poi ieri la fine non c'era niente.
3: Quindi va ripetuta come una terapia.
0: Sì, no, c'è chi ripete, c'è chi sei buono per 10 anni. E c'è chi ripete la primavera e l'autunno.
1: Ah, primavera in autunno.
0: Il cambiamento di stagione.
1: Ah, ok. Come ti senti dopo che esci da qua?
2: Non superamente, dopo.
1: Ah, dopo, nei giorni a seguire.

0: Queste cose qua le faccio 27, sì. Però provo a farmi tutte le sere a lungare, faccio 9, sì.
1: Ok, se no in genere 27...
0: Una volta a sera.
1: Una volta a sera?
0: Una volta a sera, per un mese 27.
1: Per 27 sere, 27 ok. Giorni.

0: mi fanno il bagulo.
1: Ah, ma quindi questi poi se li porta? Questi fili? Ah, ok.
0: Hanno bruciati, tutti e tre.
1: Ok, capito.
0: Oh, dove li bruci? Fino alla mattina non ci devo andare.
1: Ah, allora siediti qua, no, scusa. No, no, no, no, vai, vai. Siediti, siediti. Amico, tanti anni, comunque un sostegno pure, a volte.
0: Vabbè, no? Qualsiasi cosa io sono disposto.
2: Ma sempre là all'ambito che faccio la malucci, ne
1: certo.
2: Ne capacciate cose, venga per fare una cosa con Caruna. Se potesse ringraziare, fosse meglio, fosse.
1: Certo.
2: Perché non accetta niente, se tu non metti già portare una cosa.
1: Niente. Non la vuole, ma.
2: Ma non accetta perché non lo fa per soldi.
0: Però è una brava persona.
1: Pure tu sei una brava persona.
0: Grazie, grazie. È quello che vuoi fare con tutto il cuore.
2: Se che lo faccio per soldi, potrei stare buono. Pure ne avrà perso una potere sta buona, non fece dire che non si piglia niente.
0: No, no.
1: Tutta questa gente che
2: va. C'è pure gente scostumata.
1: Ah.
3: Oh, che ne approfitta.
2: Non è che ne approfitta, perché quasi quasi fosse rotato un dovese.
0: Ah, boh, ma io non c'è bar, pure che sono strani.
2: Ma io non c'è bar perché lo fa così, ma uno che è da fuori.
0: Sì, vede, uno da fuori vede.
2: E vede subito il movimento del terra.
0: Dalle persone che non soltanto una cosa.
2: Quasi come a chi che tu arrivi qua non
0: sì.
2: Aspettava perché gli deve avere preso, ma c'è chi ti ha chiamato, ci sono proprio se stai posto da
0: casa. Tanti le dici che non lo tengono problemi, ci restano pure male, vorrei dire che io ti hanno un problema,
2: la sì, gente sì. Che tiene i problemi soci se pensa che ci può risolvere.
0: Ma che ci
2: venne così?
1: Con gli affari di cuore.
0: Vabbè, affari di cuore che ci voglio fare?
1: Non ti può fare
0: dice l'amore, l'amore, ma che ti posso fare l'amore?
1: Parecchi vengono per l'amore.
0: Ma vengono, ma io che ti posso fare?
1: Non può fare niente.
0: Lì c'è passato pure. Non posso andare a
1: grazie, beh. Grazie.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge

1989 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita!

0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore. Ed è quanto di meglio.

0: oggi dispone sul mercato. E in casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Oggi andiamo a Sala Consilina a conoscere una storia, credo che sia unica, o quantomeno rara a livello anche nazionale. La storia di Rocco e Carmela, la storia di due persone, fratello e sorella, che vendono quotidiani, libri, riviste, giocattoli per bambini, ma anche profumeria, da oltre 60 anni. Zio Rocco e Zia Melina, per questione di età, hanno 88 e 84 anni, hanno messo in vendita la storica edicola. Ovviamente sappiamo anche che la crisi delle edicole, la crisi dei giornali riguarda un po' tutti, ma loro non lo fanno, non chiudono per crisi, perché l'attività, da quanto sappiamo, va benissimo. Sappiamo anche che non vorrebbero chiuderla, anzi ce lo diranno, credo, loro fra poco. Però è una storia che merita di essere raccontata, perché Zerocca e Zia Melina sono davvero due personaggi unici.

0: Come vi chiamate?
1: Io ti ho chiesto Carlino.
0: Da quando è che lavorate qua?
1: Non mi dite. Ma sono stata pure in piazza.
0: In piazza sopra?
1: Sì. E poi sono sceso.
0: Questa era
1: perché c'è stata mia sorella, Antonietta. È stata mia sorella, Antonietta qua. Poi lui, essa. E poi ho pigliato la cosa.
0: Che, e
1: 42 anni.
0: 42 anni? Che vendete il giornale?
1: No, di più!
0: Di più? Che vendete giornali, vendete, questa è in edicola.
1: Ma qua è piccolo, ma io stavo all'altra parte, dove ho fatto mettere la.
0: Insieme portate avanti un'edicola che è storica. Il primo ricordo qua dentro qual è? Nell'edicola, anche se non era fisicamente qua, qual è?
1: No, ma io sono stata in piazza.
0: Il primo ricordo. Quando
1: il primo ricordo, io sono stata in piazza.
0: Quindi la gente che viene a leggere il giornale.
1: Ma qua sono venuta.
0: Eccolo
1: dopo.
0: Qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua.
1: Lui, no.
0: Allora, nome, devi dire il nome, devi.
2: Zio Rocco.
0: Zio Rocco. Perché da Zio Rocco? Che ho chiamato Angelo? Io ti ho chiamato Angelo, non so perché, perché sei un angelo.
2: No, padre,
0: Zio Rocco, aspetta. Da quanti anni è che lavori questa?
2: 60 anni.
0: 60 anni?
2: 62 anni, preciso.
0: Quello che dicevo prima a tua sorella, il primo ricordo.
2: Il primo ricordo? Che mi ricordo? Che è dato un giornale all'onorevole. No, l'onorevole Alfredo De Marzio.
0: Ah!
2: Quando ero in piazza, tengo tutti i libri di Alfredo De Marzio.
0: Che bella!
2: Me l'ha regalato.
1: Ma mi fa vendere i libri suoi.
2: Qui c'è te voglio arrivare.
0: Aspetta, ma fermiamo. La cosa bella è che siamo a Sala Consolini, edicola storica. Sentiamo Radio Alfa, che è la radio storica di Salerno. Compriamo il mattino, perché è dove lavoro io, guardiamo Italia 2. Voi siete però, a parte gli scherzi, il cuore delle edicole del Vallo di Diano.
2: Ho conosciuto all'arcivescovo di Palermo, il dottor Pappalà, per mezzo il preside Marino.
0: Che storia che abbiamo fatto? Ma mi fai fare un giro qua dentro?
2: Sì.
0: Andiamo.

0: Questa è la terza sede, giusto? Ecco qua, che è? Nozze d'oro dell'informazione. Questo che anno era? Questa è una bella iniziativa. Ma bella storia, bel ricordo. Però sono 60 anni che fate, giusto?
1: E ho conosciuto, sai che mi hai dato la cosa? Il dottor Locatelli. Che per la tecnica, via Piemonte.
0: Chi aprì la prima edicola? Chi l'ha aperta?
1: Io, via Roma.
0: Poi?
1: Dopo è stata la sorella che era a tutte e due via Roma. Dopo,
0: quello che dicevate voi prima.
1: Dopo avendo questa cosa qua, mi aiutò molto il tuo compaesano Michele di Laus.
0: Ah, ok.
1: Per mettere Vincenzo Scarlata e Bernardo D'Arezzo.
0: E poi avete sempre lavorato fra giornali, libri, riviste.
2: Sì. Ma avete visto? Ma voi avete visto?
0: Andiamo.
1: Adesso?
0: Sì.
1: Al video di canto, l'ho regalato. La cosa è che c'era il braccio destro di Cario, che era ispettore della Gazzetta dello Sport.
0: Vendere questa edicola un po' ti dispiace?
1: Molto.

0: molto, sì. Perché ho conosciuto molti personaggi.
1: Ma oltre a quello, anche a voi vi dispiace?
2: Ma
1: è la vostra vita.
0: Sì.
2: Però, e io da prima, questo qua.
1: Chi è più grande fra voi due?
0: Io.
1: Un fratello maggiore.
0: Ho conosciuto il braccio destro di Antonio Cava, il dottor Lucio Barone, che era, che era ispettore della Rizzo.
1: Parla assai, eh?
2: No,
1: lui ha tanti ricordi.
0: Della Rizzo.
2: No, ma pure io, quello che ha fatto lui è poi andato fuori. Cioè, no, vai pure a Napoli, ma voi sapete che adesso vai a Napoli.
1: Non lo so, va a vedere il Napoli. Ma i ricordi più belli di quelli delle edicole, quelle, che so, il primo libro, il giornale che avete venduto, avete fatto leggere, qualche bel ricordo che avete.
0: Che ricordo?
1: Sì.
0: Ogni mattina portavo il giornale all'avvocato Nino Cappello.
1: Ah, tutte storico avvocato.
0: Tutte le mattine, a prima mattina si portava il giornale. E l'altro che era storico pure che si portava il giornale, l'avvocato Michele Baratti.
1: Beh.
0: E dopo quello che veniva sempre, spesso che si veniva a fare, il giornale era Salvatore Perrongino.
1: Zio Rocco, quando aprite la Sarcinesca la mattina, che pensi? Che provate?
0: Un'altra giornata che passo volentieri.
1: Cioè, al primo pensiero è aprire qua l'edicola, anche 87 anni?
0: 88.
1: 88 anni. Quindi, voi siete più giovani. Si vede che siete più giovani.
0: 84.
1: Quindi venite ogni volta qua, aprite con la...
2: Andiamo di casa qua.
1: Sì, lo so. Quindi è una gioia aprirla.
0: Sì.
1: E quando verrà venduta, perché per la questione di riposare un po', diciamo?
0: No, e noi già la togliamo perché mia sorella scende solo la mattina dalle 11 fino a 1. Okay. Dopo ce ne sai, nel pomeriggio non scende.
1: Però è una ferita al cuore. Oh, per
2: quando ho detto, ho sempre non volevo. Non volevo. Ma... poi difatti poi abbiamo avuto non d'accordo con mia sorella, ma che gliel'ho dato io, e dico, ma dice, però vedi che io non voglio, non vorrei, ma

0: Noi stiamo un po' vedendo i ricordi che Zio Rocco nasconde, ma neanche gli piace condividere, in uno dei suoi tanti scrigni. Questo è, questa è quando c'era Alida. Questa l'hai guadagnata qua. Questo vendendo i giornali all'epoca quando si vendevano. No, no, mi piace.
1: Ma vengono da fuori. Con noi vengono qua.
0: A fine a comprare i giornali. Che c'è? Pure da Di Maio ci abbiamo. No, ci abbiamo Conte.
2: Aspetta.
0: Chi è? Trump. Vendere i giornali, vendere il quotidiano, era bello, era sì, parlare.
2: Voglio dire, è stato un periodo che i giornali quotidiani sono stati in crisi. Adesso, da poco questo tempo sta salendo.
0: Di nuovo?
2: Salendo, sai per quale motivo?
0: Dimmi.
2: Per parecchi commercialisti che si, con 24 ore sono ritornati in agenzia, in altro, nelle edicole, perché la carta stampata è sempre la carta stampata.
0: Ok, quindi torniamo a vendere i giornali.
2: Sì,
0: il mattino come va? Va bene il mattino?
2: Il mattino, sai chi ero il mattino? Il dottore Pappalardo.
0: Ma mo che Pappalardo, mo c'è Pasquale Sorrentino, va bene Pasquale Sorrentino?
2: Sì, sì.
0: Meno male, il mattino va bene, quindi i miei già articoli vengono letti a sala consulente.
2: Che te lo posso dire? Che
0: sì.
2: Con cui sono stata amica fedele, con Pasquale Manzo.
0: Come no?
2: O ex democristiano.
0: Ma tu conosci tutti, conosci? I giornali poi li leggevi pure tu, giusto? Li leggevi, le riviste. Quindi
2: parecchi personaggi politici risale, ma la mattina arrivano qua. Che novità c'è?
0: La preghiera del mattino, come diceva. E invece il giornalista preferito della carta stampata chi è? Oltre a me, ovviamente.
2: Primo, sai chi è? Funziona la patrulla. Prima della professora Lapadura, sai che sa?
0: Grandissimo giornalista di Salvo.
2: Che è corrispondente prima. Sì. Amadeo Sicca.
0: I nomi sono davvero importanti per Zio Rocco. I nomi dei giornalisti che hanno scritto pagine e pagine, che sono entrate in questa e quell'altra edicola e hanno avuto modo proprio di parlare con Zio Rocco.

0: Rocco di raccontarsi e raccontare, di informarsi, di leggere, di scrivere e di fare qualsiasi altra attività che all'interno di questa edicola per oltre 60 anni si è sviluppata. Una edicola storica anche premiata nonostante zia Melina non volesse.
1: Queste qua chi sono?
2: Quali?
1: Chi sono in questa foto? Chi siete? Siete voi?
2: Qua. Qua sono io, questo sono io. È stata fatta vecchiarella.
1: Faccio un po' di riprese. E che foto è questa? Che storia?
2: Questo è il Giro d'Italia del 1990. E io sono stata
1: premiata. E perché?
2: E perché hanno quando ha passato il Giro d'Italia. E ha già fatto una cosa che non avete detto. Proprio no. Ma l'altro fa giro. Ma io non ci voglio venire. Ma come? Là te voglio solo pagare e tu non vuoi venire.
1: E poi alla fine invece su
2: la Gazzetta dello Sport.
3: Sto sfruttando Luigi Giotto.
1: Allora, per concludere, facciamo che.
4: E qua è troppo bello, ci starei sempre. Cosa pensate di questi 60 anni come edicola? Qual è la cosa, il primo pensiero? Come edicolanti? Qual è il primo pensiero? Una commozione, dispiacere, emozione. Parlate con zia Melina e poi vengo da te. Qual è l'emozione che provi?
2: L'emozione che provo, oddio, che ho fatto, ho lavorato sempre. Ho fatto tanto per tutti. Tanti per tutti.
4: Soddisfatta, contenta?
2: Soddisfatta, ma si sa sempre che il buono
4: e il cattivo.
2: E il cattivo. E quello è proprio che tengo una piaga.
4: Però.
2: Ho una piaga.
4: Voi avete fatto la storia di Sala Consilina, però. Questo lo possiamo dire. La storia anche del Vallo di Diano. Lo prendo io.
5: La chiave, le prendo io.
4: Lo metto qua. Giusto? Siete la storia. È una bella cosa. No.
2: Me l'ho fatta proprio perché veramente
4: per motivi
2: di salute, ma non posso proprio, francamente, perché io sto con mia sorella.
4: Questo ho
2: tengo capito. Tutto. Io però tengo tutto. Io l'ho fatta come prima. Ma i miei nipoti mi hanno voluto bene, mi hanno ancora.
4: Ma anche i cittadini di Sala Consilina del Vallo di Diano vi vogliono bene, per quello che avete fatto per Sala Consilina. Andiamo da Melina e Zero. Sì, Zero, tu cacci ancora, è una cosa incredibile, sei uno scrigno. Allora, Zero, dimmi, aspetta, prima, la tua emozione in 62 anni vissuti
3: in compagnia di tutti gli amici politici, abbracciando agricoli, abbracciando muratori, tutti abbiamo.
2: Ma ora vengono qua.
3: E questo qua, aspetta, questo me l'ha regalato.
4: E zia Melina. Ma l'edicola, quando passi davanti all'edicola là dove era prima, via Roma.
3: Non ci vado, come arrivo la mia batto un cuore, tengo parecchie ricordi.
4: Che c'è adesso là?
3: È chiuso, è già un tabacchino.
4: Ah, ho capito. Adesso dopo lo vedo quest'ultima cosa. Dimmi qualcosa provi di questi 60 anni vissuti come edicolante.
3: Come edicolante?
4: Sì.
3: Dell'amicizia, più che altro l'amicizia, e ho conosciuto parecchi personaggi, sia come Paolo Portoghese.
4: Che ha creato la città, l'amicizia, le persone che ha conosciuto,
3: tutte
4: una vita felice.
3: Dopo ho conosciuto molto
2: quando stavo qua.
4: Zerocco, una vita felice.
3: Felice molto, ho conosciuto Vincenzo Scarlato, tutti i vecchi tipo Cristiano Mastella, tutto. Anche Vincenzo De Luca, quando è stata a Sala Consilina, che l'abbiamo dato noi il giornale, che lui fece lo sciopero del latte, sì. Quando la sera si ritirava, ci diamo noi un giornale, lui a dormire là. Ultimamente che è venuto a Sala.
4: Sì, l'ha ricordato. Ce l'ho pure io.

salutato Zio Rocco e Zia Melina. Ancora Zio Rocco mi inseguiva per farmi vedere giornali antichi, storie, foto, perché la storia per lui è fondamentale, perché quella storia l'ha vissuta anche sui giornali, non solo la storia locale, la storia anche nazionale, l'ha vissuta, l'ha fatta vivere grazie alla vendita dei giornali per oltre 60 anni. È stata un'esperienza davvero bella quella di incontrare Zia Melina e Zio Rocco, fratello e sorella che vendono quotidiani, riviste, rubriche, cruciverba, giocattoli per bambini, anche profumi, da oltre mezzo secolo. Ora stanno vendendo questa edicola per motivi di età, ma sono certo, sono sicuro, non c'è neanche bisogno che lo dica, hanno lasciato una storia, un segno indelebile nella storia di Sala Considina e del Vallo di Diano, ma anche nella storia delle edicole.

0: ho trovato una cosa che nelle edicole, almeno quando avevo 10 anni, non mancavano mai. Spettacolo! Spettacolo, spettacolo. I Super Sandos. Quanti Super Sandos hai venduto, Zero? Quanti bambini? Ma non se ne vendono più. Se vende ancora Super Sandos?
1: Sì.
0: Ecco, fammi un attimo un ritorno nel passato, adolescenziale. Figurine ne vendi? Ne vendi?
1: Sì.
0: Figurine, i panini?
1: Sì.
0: Boh. Tu sei legato alla politica, ma io sono pure legato a questi sentimenti.
1: No, tutto, sono legato a tutto. Faccio la cosa di tutto.

Siamo a San Martino in Strada di Forlì, in un posto dove negli ultimi 20 anni abbiamo sviluppato la nocicoltura intensiva, irrigua e meccanizzata. C'è un paesello che si chiama San Lorenzo in Noceto. Quindi questo mi ha fatto pensare che le noci in questo terroir qua avrebbero dato un buon risultato. E abbiamo sviluppato piano piano ettari e ettari di noceto. Oggi il progetto vanta 80 ettari di noci di proprietà e 200 ettari circa, un totale di 250-260 ettari di altri agricoltori che sono entrati in un progetto dove più di 20 agricoltori hanno iniziato a coltivare noci da frutto. L'importante è avere un terroir, un terreno adatto, quindi con disponibilità di acqua e un basso contenuto di argille, perché devono essere terreni sciolti che non hanno ristagno d'acqua. Il terreno va preparato, quindi va drenato, va livellato. Poi in inverno, a dicembre, gennaio, va piantumato con delle piante innestate al secondo anno. Quindi fatto questo, le piante vengono messe a dimora e ci sono 4 anni di allevamento dove la potatura dell'albero è abbastanza importante. C'è tutta la parte poi di nutrizione perché bisogna apportare molto.

azoto alla pianta, del potassio, del fosforo, quindi c'è tutto un sistema di controllo della nutrizione. E poi c'è il discorso di irrigazione, che è fondamentale. Non è una cultura semplice, è una cultura che richiede un know-how importante, è una pianta che va gestita. La raccolta avviene con una scuotitrice che scuote gli alberi con un movimento stellare che non rovina la pianta. Dietro a questa macchina di scuotimento c'è una macchina che raccoglie le noci da terra, vengono scaricate in un carro, attrezzi. Questo carro viene poi portato nel centro di lavorazione. Da lì, tramite una tramoggia di carico, vanno dentro a una linea di smallatura che quindi lava e toglie il mallo verde dalla noce. C'è un passaggio in una macchina elettronica che legge le noci nere dalle noci verdi. Dopodiché vanno dentro a degli essiccatoi dove ci sono dei flussi di acqua, di aria molto importanti. Ci sono delle ventole che muovono 500.000 metri cubi d'aria all'ora. A quel punto le noci vengono portate in un'altra macchina elettronica 4.0 che fa una separazione intanto di colore, fa una separazione di calibro e quindi divide le noci per il diametro, per la loro dimensione, e nel momento in cui le separa le pesa e quindi riesce a leggere dentro il guscio se il griglio interno è completamente sviluppato. A quel punto vengono fatti ovviamente dei controlli di qualità, prelevando 100 noci da ogni box e facendo il cosiddetto spacco, cioè quindi spaccandole, vedendo quello che c'è dentro, e vengono mandate alla New Factor a Cerasolo di Rimini, dove vengono poi di nuovo controllate e confezionate. Noi praticamente abbiamo una filiera cortissima, cioè agricoltore, trasformazione e scaffale, senza nessun intermediario, cioè tutto dentro la nostra filiera. Sia in Europa che in Italia c'è bisogno di diventare autosufficienti, quindi piantare più ettaraggi di noci. Secondo me il PSR è lo strumento giusto per ricreare interesse su questo tipo di investimenti a medio e lungo termine. La frutta secca in generale vive da anni un boom legato al concetto salutistico di tutta la frutta secca, ed in particolare noci e mandorle, quindi parliamo di fibre, parliamo di vitamina E, parliamo di omega 3, omega 6 e tutti questi contenuti che la frutta secca ha naturalmente. Quindi oramai la frutta secca è diventata protagonista sulle tavole non italiane ma in tutto il mondo.

0: Le noci sono l'alimento caratteristico di un gruppo molto interessante che è quello che comprende tutta la frutta secca in guscio e i semi oleaginosi. In comune hanno il fatto che sono ricchissimi di acidi grassi insaturi, alcuni sono più ricchi di proteine, altri meno, ma sono molto importanti nell'alimentazione di tutti i giorni e una porzione al giorno dovrebbe essere sempre presente nella nostra dieta. Una porzione significa 30 grammi, quindi 30 grammi sono circa 3-4 noci a seconda della grandezza, variando costantemente l'alimentazione e inserendole costantemente tutti i giorni abbiamo un'alimentazione equilibrata.
1: Yugas regia, altrimenti detta noce, è una pianta molto bella. Tutti sanno che ci si fanno i mobili, tutti sanno che ci si fanno le noci, ma per esempio non tutti sanno che ci si fa il nocino, per esempio. Ma noi oggi ci interessa la noce come frutto, come griglio. Io ne ho capate un po' perché voglio fare una pasta con le noci. Quindi adesso io tolgo questo. Tra l'altro le spezzature della noce per il camino sono ottime. Là! Questa la togliamo. Siccome questo tipo di rigatone ha bisogno di un certo numero di minuti, saliamo l'acqua, perché è un piatto che si fa rapidamente, e ci buttiamo i sigarini. Molto, molto bene. Poi prendiamo una noce di burro.

Crepasse l'avarizia. Accendiamo. Intanto che lui si comincia a squagliare, noi ci prendiamo un paio di cipollotti. Questo cipollotto bellissimo di Tropea, ecco, gli diamo una sbrattatina alla, diciamo, la parte più periferica. Gli togliamo la pellicola perché questa parte qui è un pochino più duretta e non ci piace. Là. Anche a quest'altra. Macchiano un po', ma dopo ve lavate le mani. Tutte belle rondelline. Molto molto bene. Vai cara. La facciamo ammalvire e non rosolare, aiutandoci con un goccettino di vino bianco. Ci mettiamo il sale grosso, così intanto si caccia fuori un po' tutti i suoi umori. Intanto ci mettiamo un po' di pepe, che il pepe a seconda della temperatura poi cambia un po'. Intanto ce ne mettiamo un pochino. Prendiamo le nostre belle noci, ne prendiamo una bella manciata. Ecco, così secondo me è giusto. E gli diamo un'abile stritazzata. Oh, se vi piace molto la noce, lasciatela intera, Ma a me un po' di stritazzata gliela do volentieri. Sconsiglio di farle grattandole, così rimane tutto molto più intatto. Quello che gli abbiamo fatto non è invasivo più di tanto. Basta e avanza. Ci mettiamo le noci. Gli facciamo dare una tostatina, un altro goccetto di vino bianco. Un altro pochino di pepe. Come la fase alcolica del vino è venuta via, la sentite dall'odore? Ecco, ancora un attimo. Ci mettiamo la crema di latte. La crema di latte è la panna di affioramento. Anche la panna è buona, per carità, ma è di centrifuga, questa è di affioramento. Non subisce nessuno strapazzamento. È buonissima. La facciamo andare un pochino, abbassiamo e ci mettiamo il coperchio. Sentiamo a che punto sta la pasta. È dura, diciamo che ci vogliono 5 minuti. La pasta è cotta. Via. La tiriamo su e la buttiamo lì. Allè. Ma che belli questi rigatoncini. Tutti, tutti, tutti, tutti, Vieni qui. Vedete, dobbiamo regolarci bene con quella che è la quantità di liquido che c'è qui sotto. Deve tirare bene insieme, molto bene insieme. E impiattiamo. Che spettacolo, guarda. Là. Parmigiano reggiano. Diamogli una nevicatina.

Faremo un test. Sarà l'ora, sarà il profumo, sarà quello che vi pare, ma mi fa vederli così, proprio fame, squali di tonsilla. Volendolo, si poteva anche

0: mettere del guanciale, cioè da renderlo più. Invece così la noce in bocca, che non è troppo cotta, che sa di noce, insomma, è buona. Quindi, intanto buon appetito e passo la parola alla comunità europea.
1: Per fare un frutto ci vuole un albero, come cantava un noto cantautore italiano, ed effettivamente gli investimenti nel settore agricolo spesso partono da un albero. Un albero è un qualcosa che dà un frutto dopo diversi anni, e quindi la pianificazione di questi investimenti per un'impresa agricola non è un aspetto scontato ed è sicuramente un aspetto più complesso di quello che accade in altri settori manifatturieri, industriali o di servizi. Per questo motivo la politica agricola comune incentiva gli investimenti nelle aziende agricole per favorire i loro investimenti e far crescere, sviluppare, ammodernare le nostre imprese. Investire in agricoltura significa quindi guardare molto molto più lontano ed è per questo che sono previsti degli incentivi finanziari a copertura degli investimenti, per esempio tornando al noce per impiantare un noceto, per finanziare il suo impianto irriguo, per prevedere macchinari e attrezzature che servono a condurlo poi fino a totale produzione. Ci sono degli interessanti incentivi gestiti anche a livello in Italia, prevalentemente a livello regionale, ma e anche con aliquote distinte più favorevoli per le aree svantaggiate e per i giovani. Insomma, un complesso di incentivazioni finanziarie che serve all'agricoltura a crescere e senza il quale probabilmente avremo un settore in declino, invece che, come deve essere, sempre più performante.

Sono Giuseppe Pomicetti, presidente del consiglio di amministrazione del Parco della Sinaia di Cervia. E noi ci troviamo a Cervia, che è famosa proprio in Italia, ma ormai anche nel mondo, per essere la città del sale. Perché la città del sale? Già iniziando dal nome, Cervia deriva da un termine che vuol dire cumuli di sale, perché quando si arrivava a Cervia si vedevano i cumuli del sale. E questa era proprio la caratteristica, questi bellissimi cumuli bianchi, soprattutto d'estate col sole, erano veramente splendenti e i cristalli riflettevano la luce da ogni parte. Detto questo, quindi la città del sale si è riappropriata della sua salina, quindi non più il monopolio, ma è una società che si occupa di far circolare le acque, produrre sale e poi commercializzarlo. Cervia è la città del sale, dicevo prima, ma anche del sale dolce. Perché questo sale dolce? Ve lo spiegherò spiegandovi come noi riusciamo a fare il sale, in buona sostanza. Allora, a Cervia ci sono due canali. Uno è posto a Milano Marittima e attraversa anche tutta la Pineta, dal centro arriva fino in salina, e quello è il canale immissario. Da lì l'acqua del mare entra in salina. Questo solitamente avviene in primavera inoltrata, diciamo. È come un lavoro agricolo, cioè il meteo, il tempo ci condiziona tantissimo, quindi le piogge. Perché dico questo? Perché sale si fa con l'abilità dell'uomo, e noi abbiamo qui degli uomini e delle persone molto abili, ma soprattutto con il vento, con l'azione del vento e l'azione del sole, quindi l'evaporazione dell'acqua. Lì avviene proprio la bellezza, il miracolo della natura, che vuol dire che l'acqua si concentra sempre di più. Giornalmente abbiamo un bacino servitore, noi chiamato, che è quello dove c'è l'acqua concentrata. Da lì, in base all'azione del vento e del sole, come poc'anzi ho detto, quest'acqua va nel bacino salante. E chiaramente quando l'acqua raggiunge una concentrazione talmente alta di salinità nell'acqua, il sale precipita. I cristalli precipitano e sono tutti spessori di qualche centimetro, chiaramente, perché l'evaporazione avviene molto più velocemente se l'acqua è poca, e lì si deposita il nostro sale dolce. Da lì in poi è il periodo della raccolta, che avviene solitamente dal 3 al 15, si parte dal 3 al 15 di agosto e dura circa 40-45 giorni. L'importante è che non piova mai in quel periodo, perché il sale è scoperto dall'acqua e il sale ha paura soltanto dell'acqua dolce, verrebbe tutto disciolto. Il sale è un prodotto che noi consideriamo, ma credo anche voi spettatori, chiunque lo considera proprio naturale, la cosa più naturale che c'è sulla faccia della terra, perché da un'acqua marina, come le nostre acque, perché le nostre acque del Mare Adriatico vengono monitorate continuamente, c'è proprio un istituto che lo fa settimanalmente, anche più volte alla settimana, e sono acque pulite ed esenti da qualsiasi batterio. E di questo ne siamo sicuri perché ci arrivano le analisi, quindi siamo certi. Detto questo, è naturale. Perché è naturale? Perché è acqua del mare che concentrandosi fa un prodotto naturale. Il nostro è un sale marino, come ho detto prima, integrale. Poi esistono anche degli altri sali che sono sali di miniera che hanno milioni di anni. Ci vogliono circa 40 giorni, 50 giorni a fare il nostro sale. Ma perché dico questo? Perché noi stiamo affrontando con la comunità europea un discorso molto importante e interessante. Vorremmo certificare il nostro sale bio. Cosa vuol dire? Che, cioè, è un plus? Sì, è sicuramente un plus, ma non è nulla, cioè, non andiamo a fare nulla di forzato, andiamo a riprenderci quello che è giusto che sia. E quindi attraverso la Comunità Europea è un iter che stiamo iniziando, speriamo di concluderlo nel più breve tempo possibile, perché è una cosa per noi che è un fiore all'occhiello, che è molto importante, molto interessante. Oltre ad essere una riserva naturale dello Stato, questi 827 ettari sono una zona di ripopolamento. Quindi vuol dire che tutti gli uccelli stanziali, migratori autunnali, migratori primaverili, vengono qui perché qui stanno bene e si riproducono. Ma per stare bene e riprodursi è importante che le acque siano limpide. Non sono uccelli che vivono in acque stagnanti e putride. Quindi noi ci occupiamo di far circolare le acque all'interno degli 827 ettari. Facendo circolare quest'acqua, che solitamente, non solitamente, che è soltanto acqua di mare, noi siamo in grado anche, come dico io, incidentalmente di fare il sale.

0: Il sale è stato un alimento preziosissimo, soprattutto in area mediterranea, perché ha permesso, in climi molto caldi come il nostro, la conservazione di alimenti molto importanti come le carni, il latte. Oggi però noi consumiamo troppo sale, lo troviamo ovunque, dal pane ai biscotti, anche i prodotti dolci sono ricchi di sale. E quindi dobbiamo cercare di consumarne molto meno. Molto meno significa la metà. Noi stiamo consumando il doppio del tetto che non dovremmo superare e che ci porta a una serie di rischi per la salute che vanno dall'ipertensione alle malattie cardiovascolari al cancro. Quindi meno sale. Meno sale ma iodato. Dobbiamo comprare il sale iodato perché noi in Italia siamo ancora un paese ad endemia gozzigena, vale a dire che non c'è sufficiente iodio nelle falde acquifere. Il pesce che consumiamo non è sufficiente a darcene e quindi dobbiamo assumere iodio in qualche modo. L'Italia ha scelto la fortificazione del sale come modo di supplementazione di iodio. Quindi cerchiamo di consumare poco sale ma iodato. Non crediamo che i sali colorati rosso, verde, blu a strisce che troviamo in commercio siano da preferire. Compriamolo se vogliamo, ma il sale è sale, quello che fa male è cloruro di sodio, che sia colorato o che sia bianco.
1: A Cervia ci sono le saline, da dove si tira fuori uno dei migliori sali italiani, strepitoso.

Mi hanno dato queste mattonelle di sale. Io non l'ho mai usata, ve lo dico sinceramente, ma mi hanno detto fai così, così, così, così, così e io farò più o meno così, così, così. Abbiamo messo queste mattonelle a assorbire calore. Questo è sale concentrato, duro come il sale. Sta lì da ormai più di un'ora. Io adesso che cosa faccio? Molto semplicemente prendo le mattonelle e le metto qui. Sono molto calde, sentite, appoggiandolo qui sfrigola. Ho trovato questa bella bistecchina di scottona e penso che ci faremo uno scempiotto. Vieni qui. Allora, uniamo le mattonelle e vediamo che succede. Perché secondo me una sala adesso non ci va. Per cui noi la dividiamo a metà. Se la compattiamo, vediamo un po' che fa. Aspetta, dobbiamo dargli un po' di taglio al lato perché altrimenti si rompe. Vediamo se compattandola ce la facciamo entrare tutte e due le mezze. Sentite come cuoce? Qui c'è un ossetto. Lo togliamo.

anche se sta attaccata da lato. Noi adesso con pazienza facciamo, come si dice, una girata e una voltata. 5 minuti e poi la giriamo. 5 minuti. Io amo la carne non troppo cotta, ve lo dico sinceramente, quindi comunque vediamo che succede, dai. Ma è perfetta, ragazzi. Ma è perfetta. Non l'avrei mai creso, come si dice in Umbro. Qui

dicono che non diventa salato, che probabilmente toccherà aggiungerci anche il sale. Adesso vediamo che succede. È certamente un tipo di cottura diversa, molto diversa, ma questo sale ha delle sfaccettature, direi, originali. Io penso che quando questo soffritto, questo momento di friggere comincia a calare, noi dobbiamo smettere. E siccome la carne, per quello che mi riguarda, va bene. Ma certo che va bene.

Ci mettiamo un goccettino di moraiolo sopra. Ok. Faremo un test. Io comincio da questa parte meno cotta, che poi non è vero che è meno cotta, è giusta, perché non caccia il sangue. Qui c'è un ossetto qui. È vero che ci manca il sangue.

0: Non l'avevo mai cotta così. Sono felicemente sorpreso. Vi dirò che ne ho visto un pezzettino qui, voglio sentire questo centro di ciccetta qui. Ecco. Lascia il sapore della carne, non è diventato salato per niente, mai l'avrei immaginato. Certo, a Cerbia fate delle cose molto buone, ma questo sale è molto buono veramente. Quindi grazie a Cerbia, grazie a chi fa questo sale, grazie al mare. E buon appetito. Lascio la parola alla comunità europea.
1: Per la Commissione è importante fare la PAC più equa e prestare una maggiore attenzione alle aziende piccole e medie. Questo per noi è molto importante perché l'agricoltura familiare è il nucleo centrale dell'agricoltura europea. Nella nuova PAC che adesso si sta preparando, noi abbiamo proposto di avere una riduzione dei pagamenti oltre i 60.000 euro e un livellamento massimo ai 100.000 euro. In più ci sarà anche un complemento negli aiuti per quegli agricoltori piccole e medie, soprattutto per i primi ettari. Sarà un sostegno complementario ai primi ettari. In più è molto importante per noi stimolare il rinnovamento generazionale e dare più sostegno ai giovani, che sono quelli dinamici e quello che possono anche dare più dinamismo al nostro settore agricolo. È per questo che nella nuova PAC ci sarà un 2% di questi aiuti dei pagamenti diretti riservato per i giovani agricoltori che iniziano un'attività agricola nei nostri paesi.

Sono già svariate decine di migliaia le persone che in Yemen hanno dovuto abbandonare le proprie case in seguito alla ripresa dei combattimenti tra i combattenti Houthi di Ansar Allah e l'esercito del governo internazionalmente riconosciuto del presidente Rashad al-Halimi e che coinvolge anche l'Arabia Saudita. Il movimento ribelle che controlla parte dello Yemen nord e centro-occidentale intende rafforzare il suo controllo su città e porti che si affacciano sul Mar Rosso fino allo stretto di Bab al-Mandab. Si tratta di un altro snodo chiave per il commercio di gas e petrolio che mette in difficoltà soprattutto Riyadh, le cui navi cargo sono già state espulse dallo stretto di Hormuz. Teheran nega di stare sostenendo gli Houthi, intanto la popolazione sconta il costo dei combattimenti, già 2.000 le persone che si sono riversate nel vicino Djibouti in cerca di riparo dagli attacchi. In Sudafrica la polizia non disporrà di budget aggiuntivo per accrescere la presenza degli agenti in vista di una manifestazione contro le persone migranti fissata per il 30 settembre. Lo ha annunciato la numero 2 della Polizia Nazionale, la commissaria Tebello Mosikili, confermando che gli agenti continueranno a monitorare la situazione. Il gruppo di attivisti March and March ha fissato a fine mese il nuovo ultimatum perché gli stranieri senza documenti lascino il paese. La proposta non ha alcuna valenza ufficiale e punta a fare pressioni sul governo e gli stranieri per limitare gli ingressi e incoraggiare le deportazioni, minacciando di portare in piazza oltre 1 milione di manifestanti. In Sudafrica ad aprile si osserva un aumento dell'intolleranza verso i migranti, con gravi episodi di violenza. Il governo di Cyril Ramaphosa ha fatto appello alla solidarietà tra i paesi tramite l'Unione Africana, ma nessuna politica specifica è stata messa in campo. Venerdì 11 settembre il mondo si è stretto agli Stati Uniti per ricordare le quasi 3.000 persone rimaste uccise 25 anni fa negli attacchi terroristici. Un evento che per il 64% degli statunitensi ha cambiato la vita del paese per sempre. In Cile invece nessuna commemorazione ufficiale per il 53° anniversario del colpo di Stato che rovesciò il governo del presidente Salvador Allende, in viso agli Stati Uniti di Nixon, favorendo l'ascesa del generale Augusto Pinochet. Una mossa che ha aperto un forte dibattito interno, con una parte dell'opinione pubblica che ha bocciato la mossa del presidente José Antonio Kast.

atto di negazionismo e mancanza di rispetto per la memoria delle 40.000 vittime della dittatura. Esponente della destra ed estimatore di Pinochet, Cast ha spiegato che per il paese è giunto il momento di lasciarsi il passato alle spalle e guardare avanti. La Colombia è uno dei primi produttori mondiali di coca e così il governo del presidente de la Estrella vorrebbe irrorare di diserbante le piantagioni

0: L'OMS ne proclamò la tossicità. L'attuale esecutivo, parte dell'alleanza Scudo delle Americhe promossa in alcuni paesi dell'America centrale e meridionale dal presidente Donald Trump in chiave antidroga, vuole invece ripristinarle.
1: È arrivata la conferma di Copernicus. Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato a livello mondiale, alla pari con il luglio 2023. Il mese scorso ha segnato anche la fine dell'estate più bollente di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record. La colpa, è stato sottolineato, è del riscaldamento globale causato dai combustibili fossili e dal rapido aumento delle temperature superficiali del mare nel Pacifico equatoriale, associato a forti condizioni di El Niño. Gli effetti di queste condizioni si fanno sentire sempre più nella comunità, nelle economie e negli ecosistemi di tutto il mondo, ha chiosato Samantha Burgess, responsabile per il clima del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche. La Banca d'Italia ha condotto un'indagine campionaria per rilevare l'attenzione dei microimprenditori verso le questioni ambientali e sociali. L'indagine ha rilevato se e in che modo abbiano intrapreso azioni in tre ambiti: coperture assicurative per rischi fisici legati al cambiamento climatico, investimenti per la sicurezza aziendale e spostamenti delle attività produttive. Il 39% delle microaziende ha dichiarato di aver adottato almeno una di queste misure. Il 28% ha sottoscritto coperture assicurative, il 26% ha effettuato investimenti per la sicurezza e il 14% ha pianificato uno spostamento delle attività produttive. Strategie di mitigazione dei rischi sono adottate più frequentemente dalle imprese agricole e della pesca, della manifattura e dei servizi di alloggio e ristorazione. Lo sono meno da quelle dei settori dell'informazione e comunicazione e delle attività professionali e scientifiche. Nei comuni capoluogo si è registrata una crescita record del fotovoltaico, autoconsumo più 43,4%, potenza più 19,8% e un forte incremento dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, più 36,1%. Lo ha scritto l'Istat nel rapporto su ambiente urbano anno 2024. Nel trasporto pubblico locale sono state rinnovate le flotte, metà degli autobus non va più a gasolio, forte crescita di elettrici e ibridi. La dinamica della domanda è risultata comunque ancora debole ed è rimasto ampio il divario nord-sud. In generale, più bike sharing e meno monopattini nell'offerta di mobilità condivisa e un continuo sviluppo della rete delle piste ciclabili, almeno 10 km in tre capoluoghi su 4. Qualità dell'aria in lieve miglioramento, ma nella maggior parte delle città le polveri sottili sono risultate ancora a livelli nocivi per la salute. 15,7 milioni di metri quadri di forestazione urbana nei comuni capoluogo per la mitigazione del fenomeno delle isole di calore, più 6,2% rispetto a quelli che erano stati calcolati nel 2023. Maxi operazione dell'antimafia contro il traffico illecito di rifiuti. I carabinieri del NOE hanno eseguito un sequestro da quasi 3 milioni e mezzo di euro tra Campania, Puglia, Basilicata, Lazio e Abruzzo, nelle province di Salerno, Napoli, Bari, Potenza, L'Aquila, Latina, Frosinone. L'inchiesta della Procura di Salerno ha svelato un collaudato sistema fraudolento basato sul giro bolla e su documenti falsi per esportare illegalmente tonnellate di rifiuti speciali falsamente etichettati come end of waste, cioè quali materie prime e seconde derivate da rifiuti. Oltre 5.000 tonnellate di rottami ferrosi erano illegalmente diretti verso la Turchia. Rifiuti urbani ingombranti, imballaggi misti, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica erano invece destinati a impianti in Thailandia. 11 le persone coinvolte, bloccati 71 conti correnti, camion e impianti aziendali di diverse società.
2: Palazzo Bonaparte ha inaugurato una mostra dedicata a Vasily Kandinsky, l'artista che ha ridefinito il linguaggio della pittura moderna, trasformando

0: dando colore, forma e segno in emozione. Aperta fino al 14 febbraio e curata da Angela Lampe, l'esposizione romana riunisce oltre 70 opere provenienti da musei internazionali e dal Centre Pompidou, che conserva il più completo e importante nucleo di lavori dell'artista al mondo. Il percorso racconta l'intera storia umana ed artistica di Kandinsky, soffermandosi sulle figure di Gabriel Muntar, sua compagna per oltre un decennio, e Nina Kandinsky, moglie e custode della sua memoria. Parte l'11ª edizione di Over the Real, la rassegna che dal 2015 presenta le più significative linee di ricerca emerse nel panorama internazionale del video d'artista e della multimedialità. Il festival si terrà a Lucca e al Musa di Pietrasanta dal 26 settembre al 4 ottobre, con un calendario ricco di eventi che rappresentano il percorso evolutivo del rapporto fra arti e nuove tecnologie, con ospiti, masterclass, proiezioni e performance. Tra gli appuntamenti, il 2 ottobre, la masterclass Antimacchine, mancare di rispetto alla tecnologia, della storica dell'arte Valentina Tanni. Dal 24 settembre al 31 gennaio Palazzo Reale presenta un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí attraverso il linguaggio della moda tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. Con oltre 200 opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra di Milano esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione meno nota ma straordinariamente fertile della sua ricerca. Il percorso espositivo spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto di Dalí sull'immaginario della moda. Convergenza è il tema scelto per la nuova edizione di Bergamo Scienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, in programma dal 1 all'11 ottobre. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, accompagnate dalle menti più brillanti del panorama scientifico nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, premio Nobel per la chimica 2025, mentre a parlare di spazio saranno l'astrofisica britannica Jocelyn Bell, alla quale si deve la scoperta delle pulsar, e Giovanna Tinetti, fisica e astronoma del King's College di Londra.
1: Nell'ultima settimana di settembre riprenderanno le attività educative a Hermeleh, alle porte di Sidone, nel sud del Libano colpito dai bombardamenti israeliani. Lezioni, ma non solo. Nel centro gestito dai missionari maristi e lasalliani ricominceranno le attività sportive, i giochi di gruppo e gli incontri.
2: Quest'anno abbiamo deciso di aprire due nuovi programmi per aiutare più specificamente le persone sfollate. Uno è dedicato ai bambini malati di cancro che si trovano qui vicino, a Sidone, e che arrivano da tutto il sud del Libano. L'altro è rivolto alle persone anziane abbandonate, che a causa della guerra si sono ritrovate in difficoltà in tutta la zona meridionale del Libano.
1: Gli altri programmi sostengono i bambini nello studio e nella socialità, per favorire al più presto il loro rientro a scuola. Il progetto si chiama Fratelli ed è nato nel 2015, in particolare per avvicinare le comunità di rifugiati siriani e libanesi. Decisivo è stato da subito il supporto dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000, per aiutare chi ha più bisogno anche in Medio Oriente. Un viaggio per comprendere e smascherare la xenofobia, la paura dello straniero che non vuole vedere per poter escludere, discriminare, odiare. È stato anche questo l'African Diaspora Cinema Festival, rassegna no profit giunta alla sua 10ª edizione, che si è tenuta dal 10 al 13 settembre al Teatro dell'Affratellamento a Firenze.
3: Quest'anno crediamo che è un anno veramente molto molto interessante, con tantissimi film che sono arrivati quest'anno da quasi, mi sembra, 50 paesi, quasi 300 film, in cui 19 film sono stati selezionati.
1: Tanti lungometraggi in cartellone, da Somalia in immagini a Tre uomini neri, da Aisha non può volare all'anima dell'Africa. sei realtà della cooperazione italiana, con oltre mezzo secolo di storia alle spalle, hanno scelto di unire le esperienze per amplificare il proprio impatto nel mondo. È nata con questo impegno Terra Aperta, fondazione che vede insieme No One Out di Brescia, CEFA e Amici dei Popoli di Bologna, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco di Livorno, Missione Calcutta PS di Bergamo e Apurimac di Roma. L'obiettivo è rafforzare la capacità di intervenire sulle sfide sociali e ambientali di oggi, superando frammentazioni e duplicazioni penalizzanti.
4: Oltre a un significato emblematico, ha un significato anche molto pratico, e davanti a un mondo complesso in cui i bisogni di alcune comunità del mondo aumentano e le risorse diminuiscono, in un contesto del genere serve un supplemento di competenza e di energia per fornire le risposte appropriate.
1: L'orizzonte è globale. Oggi Terra Aperta è già al lavoro in 22 paesi, con 80 progetti in corso e oltre 235.000 persone raggiunte. C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare all'edizione 2026 del bando volontariato pubblicato da Fondazione con il Sud. L'iniziativa è rivolta a organizzazioni e associazioni di promozione sociale attive in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tra le priorità fissate nella strategia della Fondazione c'è il contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne del Mezzogiorno. Il bando è infatti destinato alle realtà con sede legale e operatività nei comuni di queste zone, con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti.
5: Il nostro obiettivo è garantire continuità a chi opera sul campo, allargare la platea degli enti sostenuti e costruire comunità più coese e resilienti.
1: Le richieste di sostegno devono essere inviate online attraverso il portale Kairos messo a disposizione dalla Fondazione.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

0: È stato un successo, la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'Agri Show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicino al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
3: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messa

0: in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania. Il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
1: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto, in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagna e Eboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgente in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio.

0: e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle molto vicino al centro abitato hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
3: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
4: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo e nel ricreativo, questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo.

0: vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'Agri Show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di Sanrufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicino al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervento.

0: intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
1: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a Storia della Fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
0: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne ed Eboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore

0: ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50-60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre, nel cercare il bestiame, purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio, la

0: nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
1: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
2: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita non solo da tanti nostri concittadini pollesi ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio durante il periodo autunnale ed invernale raggiungono Pola per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
3: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Pola io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Pola, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo, questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Cubo con mensola a partire da 9,99€. Cassa panca contenitore a 35€. Cubo a partire da 4,99€. Scrivania libreria a 99,99€. Sedia a 35€. Mobile multiuso a 65€ e banchetto a partire da 49,99€. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa organizzazione viene, questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto arriviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didrammo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo.

0: Penso a Padula, 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
1: Una delle attività prevista dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
0: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne ed Eboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza

assistenza Vopi che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgente in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50-60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre, nel cercare il bestiame, purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.

0: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
1: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
2: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
3: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo, questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia.

0: nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicino al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didrammo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche, dedicate

0: la digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
1: Una delle attività prevista dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a Storia della Fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
0: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagna ed Eboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno

0: trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50-60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre, nel cercare il bestiame, purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata

0: organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
1: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
2: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
3: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo, questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'Agri Show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli. Abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare

0: ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
1: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
2: Una delle attività prevista dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a Storia della Fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a atlantedeilegami@ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
1: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità

di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne ed Eboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6 milioni e 300 mila euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50-60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori.
Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso

0: di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Infatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico, ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
3: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
4: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo, questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta!
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio.
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.

0: Ciao!
1: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.

0: per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
1: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
3: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
2: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
4: Dove stai andando così felice, amico mio?
2: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
4: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
2: Cosa dovrei fare?
4: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
2: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
2: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh, no!

0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
1: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
2: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
2: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
1: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
1: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto

0: Fu molto felice.
1: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era.
2: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
3: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
2: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
4: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
2: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
4: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
5: Sì, hai ragione, ma...
4: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
2: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
3: Ehi tu, vecchio cane!
1: Lupo!
3: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
1: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
3: No. I tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
2: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
3: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
1: Cosa? Non lo farò mai!
3: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
1: Tu, come posso fidarmi di te?
3: In cambio... mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
2: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito e dopo un po' Sultano se ne andò.
4: Hai visto Sultano?
5: No, deve essere in giro da qualche parte.
4: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
2: Intanto il vecchio sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
3: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
2: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa di imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
3: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
2: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
1: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
2: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
4: Oh, Sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, Sultano. Sei stato davvero in gamba.
5: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo!
2: Sì, Sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo Sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
1: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me! Posso essere molto più prezioso di quanto pensa!»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante!»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare!»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora!»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
3: «Sua Altezza è giovane?»
2: «Oh sì, giovane e molto bello!»
3: «Ah, ed è ricco?»
2: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello!»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
2: «Ecco il giorno che stavo aspettando!»

0: Corse subito dal suo proprietario.
1: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce!
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare! È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore!
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasta, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasta, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabasta! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo! Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto! Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo! Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante.

0: Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
2: No, vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle

0: agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei

0: cliente in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equipe di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Si crea nella condivisione un nuovo tipo di umanità, l'unico possibile perché questa povera umanità possa sopravvivere a se stessa. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
2: Buongiorno signora, sono il Corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
3: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
2: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
3: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
4: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuole e famiglie a ricordare.

conoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.

0: Cari amici di TG Events Television, bentornati tutti pronti perché questa settimana va in onda la seconda parte di Tutti nel Jukebox. Grandi ospiti, grandi cantanti, grandi personaggi della televisione che hanno fatto parte della scatola musicale più bella del mondo. Sempre ad Andorra, la piazza è eccezionale, quindi direttamente andiamo lì, su quel palco, perché ci sono veramente tante emozioni da condividere insieme. Prego regia.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Beat up, get yourself together. You got that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: Cari amici di Tutti nel G-Box, siamo arrivati alla seconda parte di questo grandissimo evento. Prego, regia.

E allora ripartiamo con lei. Marta Viola nel 2019 rappresenta l'Italia al Junior Eurovision Song Contest e nel 2023 prima classificata Io Canto Generation Canale 5. Andiamo sul palco.

0: Com'è stata questa esperienza?
1: È stata bellissima, soprattutto sapendo che ero la più piccola, ero un po' agitata, però alla fine l'abbiamo portata a casa.
0: Hai cantato una canzone stupenda, complimenti.
1: Grazie mille, sì, è bellissima, dà delle emozioni bellissime.

0: Io so che tu hai vinto anche il Junior Eurovision, hai partecipato a 10 anni, com'è stata quell'esperienza?
1: È stata effettivamente la prima esperienza, appunto ero piccolissima, avevo 10 anni.
2: Dove l'hai fatta? Dov'era?
1: In Polonia, ero in Polonia e è stata un'esperienza bellissima, c'erano tantissime persone ma purtroppo mi ricordo poco perché ero piccola, però è stato veramente emozionantissimo.

0: una volta il jukebox, come dire, pagavi per andare, tre canzoni 100 lire erano. Adesso invece la musica che valore ha per voi?
1: Allora, secondo me, rispetto all'epoca, adesso è molto più facile ascoltare musica, ovviamente, però secondo me c'è sempre qualcosa che ti deve attirare, perché puoi ascoltarla quanto vuoi, ma devi sentirla, secondo me. Quindi deve essere una cosa che ti emoziona, non devi ascoltarla così tanto per, secondo me.
0: Andare a scovare la musica che ti tocca dentro, quindi. Va bene, grazie.
1: Grazie
0: e ancora
1: mille,
0: complimenti
1: grazie.
0: A...
1: Grazie, grazie mille.

0: Grazie. Marta Viola.
1: Grazie mille.
2: Gli anni 80.
3: Dai Queen più radiofonici a Michael Jackson più classico.
0: Dai Police ai ricordi di...
4: Un caro saluto a tutti gli amici di Andorra e ciao Luca, grazie di avermi coinvolto in questo evento. Io potrei parlarvi degli anni 80. Negli anni 80 ovviamente ero piccino, ma avevo già una grande passione per la musica italiana. Dovete pensare che nelle serate di Sanremo mettevo la TV a tutto volume e abusivamente registravo le canzoni in gara per poterle imparare già dal giorno successivo. Erano gli anni in cui sviluppavo i primi gusti musicali e ho capito subito che non sopportavo i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese e neanche la nera africana. E guarda caso in quegli anni c'era un artista che aveva i miei stessi gusti musicali e che come me in quegli anni stava cercando un centro di gravità permanente. Ciao Andorra!
0: Fate quello che volete, stringetemi la mano, ma fate un po' di movimento! Anche un saluto, anche un ciao semplice, ma ragazzi non state fermi, entrate negli anni 80.

0: ci regala questa, questa camminata dolce che ci porta agli anni 80. Anni molto d'impatto, anni importanti, anni che insomma si fanno vedere, si fanno notare, i colori ci sono, l'eleganza è totale.
1: La cosa che mi fa piacere è vedere la gente che canta le mie canzoni. Questo penso che per un artista è il regalo più bello che ci possa essere.
2: A,

0: non sono mancati i premi speciali all'edizione 2026.
1: Brava! Adesso veramente chi è fulminato alzi la mano. Prego, regia, video.

0: Sanshiro potevi fare tutto quello che volevi. Signori, Paolo Zunino! Oggi un Sanshiro potrebbe esistere?
1: Ma penso di sì, anche se è duro, perché l'epoca del 90 l'ha catalizzato in un periodo dove avveniva di tutto.
2: Nel 90 invece i poveri illusi

0: però tu ti senti veramente il pioniere, il capostipite del mondo della musica rock demenziale, o c'è qualcuno che magari prima di te qualcosa ha usato fare? Ad esempio, se io ti dico 1970, quegli anni, anno più, mese meno, un certo Glenn Sacco ha fatto una canzone che era Baciami la vena varicosa, confermi?
1: Esatto.
0: Capisci? Cioè, Baciami la vena varicosa vuol dire... Ecco, da lì in poi, come si presentavano da te in questo festival? Cioè, uno arrivava, doveva essere deficiente oppure aveva un patentino particolare?
1: Ma era un po' la prova di mettersi in gioco, che non era stile cabarettistico, ma stile musica demenziale, mettersi in gioco con il proprio talento per cercare di esplodere in una nicchia che allora non aveva spazio, perché il demenziale non aveva spazio. E l'ho avuto grazie comunque alla televisione che ci ha seguito, la RAI, eccetera, eccetera, e ci ha portato ad essere comunque un festival conosciuto in tutta Italia con tutto il loro seguito.

negli anni 90 avevo 20 anni e la musica non era assolutamente una playlist, era un appuntamento, possiamo dire. C'erano le notti magiche d'Italia 90, Jovanotti mi faceva reppare, Pino Daniele, Lucio Dalla, De Gregori mi facevano pensare e Luca Carboni che mi faceva innamorare. C'erano il Festival Bar, la radio, le cassette, quelle registrate, no? Poi arrivarono i CD che noi prendevamo rigorosamente dai bordi, come se non dovessimo lasciare impronte sulla scena del delitto. Internet iniziava appena ad affacciarsi e il telefono serviva ancora.

0: ancora per telefonare. E la musica non la cercavi, la musica l'aspettavi. Aspettavi un disco, una canzone alla radio, qualcuno che ti registrasse la canzone che ti piaceva. E forse è proprio questo che mi manca degli anni 90. Non tanto il passato, ma l'attesa. Perché aspettare significa desiderare, e desiderare significa emozionarsi. Per questo Tutti nel jukebox non è soltanto un viaggio all'indietro nel passato, è un'occasione preziosa per riscoprire la voglia di emozionarsi. Quindi stasera alzate il volume, non per tornare indietro, ma per ritrovare quella parte di noi che esiste e per fortuna non è mai invecchiata.
1: Lei è la massima autorità degli anni 90. Signori, sul palco a Tutti nel jukebox, Neja, ci siamo!

0: fatto un famoso brano Wrestler che sì. ha fatto la storia e ha avuto un grande successo questa canzone, te lo aspettavi?
1: No, assolutamente, quando l'ho scritto nella mia cameretta quando ero all'università proprio non mi aspettavo questo, come tante altre cose che ho fatto, insomma, però grazie al cielo questa canzone è entrata nel cuore di tante persone e ancora oggi
0: la
1: se la ricordano. Sì, sì, sì.
2: Vorrei sentire tutto.

0: entra di Elisa. Adesso vi racconto Elisa, la sua storia meravigliosa. Si chiama Elisa Iacassi. La sua realtà, il suo mondo è Vintage Delirium. È presente anche ad Alassio, qua in Liguria, ma in tutto il mondo Vintage Delirium è una realtà, è un nome, una garanzia. Vediamo ancora questo momento, ma vi voglio far notare perché ha questa faccia di Miss con ovviamente l'Italia che lei rappresenta, perché lei nel 1993 a Città del Messico ha rappresentato l'Italia in quanto Vintage oggi, ma un tempo diciamo un po' di meno, e ha rappresentato l'Italia, attenzione, perché l'Italia chiamò e Miss Universo era lei, è stata lei, signori, Elisa Iacassi, un'italiana a Città del Messico. Io ho visto le immagini, sono meravigliose, vorrei farvele vedere, ma la serata è talmente intensa che ci godiamo questo grande e meritato applauso. Siamo entrati negli anni 90 ed era giusto riconoscere il talento, la simpatia, diciamo, e la freschezza ancora di questa meravigliosa creatura che ci porta in questi anni fantastici. Ciao Elisa, dopo!
1: Anche le sigle televisive sono state suonate dal jukebox. Ad esempio?
0: Ad esempio?
1: Ad esempio?

0: più. Ma la notte no, ma la notte sì. Questo è il premio, questo è l'assessore vintage. Le tre ragazze meravigliose, anche per te una brasiliana caffè, torrefazione, foto, belle, sorridenti. Tutti insieme, vai, vai, vai. Lo stress è di giorno, ma la notte no.
1: Franco Fasano in questa edizione ci riporta tutti bambini.

qua, Pippo Franco, tanti complimenti ad Andora. Il tema, canzoni per i più piccoli, e io che ho scritto e cantato, mi scappa la pipì, ne so qualche cosa. E voglio anche ricordare che allora fu il padre di Franco Fasano a fare il servizio fotografico per la Cinevox. Grazie e tanti auguri a tutti, tutti nel jukebox.

pa. Basta. Rivolgiamo il nastro e torniamo al momento dell'accoglienza. Fabiana e Katia fuori onda improvvisano uno sketch di grande impatto scenico. Da onorevoli donne tutto fare si trasformano in star da palcoscenico.

0: potrebbe essere oggi il cantante del jukebox, quello che proprio merita di stare nel jukebox, il più gettonato, le 100 lire una dopo l'altro. Bobby Solo tutta la vita, bravo Franco Fasano, questa la diamo, te la diamo subito per la prima. Ma attenzione, il cantante di oggi che potrebbe essere il più gettonato nel jukebox è... Risposta!
1: E se

0: sì.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi, tutti nel jukebox. Grande amico mio Franco Fasano, grande autore che ha scritto delle canzoni meravigliose. Beh, ho saputo che questa sera gareggerà una mia canzone Per sempre sì, cantata dalle nostre sorelle, le nostre suore di Bologna. Un abbraccio a tutti voi, no. Bocca al lupo, divertitevi, state
2: vabbè,
1: bene.
2: Ma che sorpresa. Ciao. Pazzesca, ma c'era Sal?
0: Ragazzi, sì, questo è il finale. Grazie. Che io volevo, era questo. Dunque, abbiamo dato la risposta, il cantante 2026 che potrebbe essere oggi all'interno del jukebox è sono suore Bologna, esatto, grazie. Suore Bologna!
2: Grazie a tutti, grazie.
0: Attenzione, ricordatevi suore Bologna, perché queste qua sono scatenate e potrebbero farci un regalone e magari a quel punto noi potremmo dire sì, ad Andorra l'abbiamo avuta anche noi. Suore Bologna!
3: Signori, una cosa è certa.
4: Come prima, più di prima.
3: Il jukebox ritornerà ad Andorra.

0: E la puntata numero 813 finisce qua, ma noi ci rivediamo sempre, siamo sempre online, sempre in onda su tgevents.it. E poi, se volete socializzare, fatelo, socializziamo. Non vi dico altro, tutti nel jukebox, tornerà, oibo, se tornerà.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Ci troviamo ai Gati de Montfalcone. È giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: Iaco sarebbe Monfalcon.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Monfalcon in istriano. Con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, Sì. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso e io noto veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa o presidente, insomma, mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcon nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale.

0: epocale, non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole e soprattutto brutto.
1: Ma quanti gatti ci sono qui?
2: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
3: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.
0: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale, noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
1: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte anche perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
1: E loro lo percepiscono?
4: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque un po', infatti chiunque viene mi chiede: Chiara, dove, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronta.
2: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte
1: bellissime della... ragazze, devo dire,
2: sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media. È un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali e capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
1: quello
2: gatto,
1: che ci è venuto a salutare all'inizio,
2: quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono... Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio, e mettono un euro al mese a testa e quindi vengono qua, lo coccolano e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto bellissimo. Piacere, e a noi ci danno una mano veramente grandiosa perché ci aiutano molto, sì.
0: Una stanza è doppia, come vedete. Per noi volontari il mobile è stato costruito per i gatti e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in compagnia e scambiando...
1: Cat therapy praticamente.
0: Sì, proprio.
5: È vero, è vero.
0: Questa è la stanza delle degenze, anche questi sono tutti gatti da sterilizzare.
5: Ok.
0: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto interveniamo, certo, e sterilizziamo a carico dell'associazione, anche se tante persone criticano perché dicono ma così non li responsabilizzi, invece no, a parte che sterilizziamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo in modo soft seguiamo il percorso del gatto dato in adozione.
1: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa.

0: questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op, vieni mano, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
2: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti...
3: Sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
2: Patatino.
3: Ma era sordo, quasi cieco, e lei ha 16.

0: adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia, non
1: attacco.
0: dovete.
1: È un gatto
0: Andiamola a
1: bellissimo.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre
3: Certo.
2: perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
3: Pioggia, neve o grandine, siamo sempre qui, sempre. Qui e nelle
4: Qui
3: varie
4: e
3: colonie
4: nelle
3: di
4: colonie. E
3: Monfalcone.
4: questo è il posto più bello.
1: È qui e
0: È
1: nelle
0: vero, è vero. Assessore, meraviglioso. Questo posto è meraviglioso.
5: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro, proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno.

0: e vivono quei volontari.
1: È vero. Io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte forte forte forte, perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Sicuro. Beato tra le donne, libero. Sicuro. Libero, beato tra le donne,
2: sempre avanti e non si molla di un millimetro.
1: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
3: Ciao,
2: e arrivederci.
3: Ciao,
2: alla prossima. Ciao.
1: Alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi. E quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensate. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Canegatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, eccola qua, eccola qua, vedi, eccola. Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare, con Cima Foundation, la mia primissima esperienza e indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
2: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
3: Oh, spettacolo! Spettacolo, guarda l'orma!
2: Guarda l'orma, rainbow!
3: Guarda, guarda che bella!
4: Che storia che è quell'onda!
3: L'orma della balena!

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: suonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
1: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo

0: ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: Voi siete proprio nella zona Ligure e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sabina Ferris, con il whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Va ciao bene. Ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo. Un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico. Abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi, un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo: le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
1: Musica, maestro!
0: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
0: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri-show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di Sanrufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicino al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
3: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi, che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino, storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
0: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto, in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne Deboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti

0: tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal Consorzio, Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50-60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico, ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
3: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale.

0: molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Pola per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
1: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Pola io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Pola, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo, questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri-show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa organizzazione viene, questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto arriviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didrammo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche, dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
3: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione

0: ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
1: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto, in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne ed Eboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
2: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
3: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Infatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
4: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
5: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. è una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietra, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato. E quindi diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida d'inverno.

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante.

Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980, e Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Komsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

I Conzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pesco Pagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

Qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro.

0: euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno.

0: bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure, con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato.

0: Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Da anni i nostri occhi elettronici sono puntati sul cuore selvaggio della natura, un lavoro di monitoraggio costante e

paziente, che ci ha regalato scoperte incredibili. Vogliamo condividere con voi questo viaggio affascinante, un mondo segreto che si svela solo a chi sa aspettare. Attraverso le nostre telecamere abbiamo imparato a conoscere gli abitanti di questi boschi, scoprendo una biodiversità che va ben oltre ogni immaginazione. Abbiamo assistito a scene di vita quotidiana che raccontano storie di sopravvivenza, intelligenza e pura bellezza. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, creature magnifiche con il loro manto rossiccio che si muovono silenziose al crepuscolo. Le abbiamo osservate mentre cacciano con una precisione chirurgica o mentre insegnano ai loro piccoli i segreti del bosco. Ogni loro movimento è un capolavoro di adattamento e ingegno. Poi c'è la grazia eterea dei caprioli. Vederli emergere dalla nebbia mattutina con i loro occhi grandi e curiosi è un'emozione che toglie il fiato. Si muovono con un'eleganza tale da sembrare danzatori, un vero e proprio simbolo della delicatezza della natura. Uno degli avvistamenti più emozionanti è stato senza dubbio quello del lupo. Il suo passo è sicuro, potente, ma allo stesso tempo timido e sfuggente. È il fantasma dei boschi, una presenza che si percepisce più che si vede. Osservare un lupo nel suo ambiente naturale è un privilegio raro, un momento che ti connette con la parte più selvaggia e ancestrale del nostro pianeta. Ogni volta che una di queste magnifiche creature attraversa l'obiettivo, ci ricorda l'importanza di proteggere questi ecosistemi fragili. Ma il bosco non è solo silenzio e mistero, è anche pieno di vita e di energia. Le incursioni dei cinghiali, con le loro famiglie numerose che grufolano alla ricerca di cibo, portano una ventata di vitalità e un pizzico di caos. Sono animali sociali, forti e determinati. E che dire della vivace e giocosa presenza delle martore? Agili come acrobati, saltano tra i rami con una velocità sorprendente, sempre curiose e pronte ad esplorare ogni angolo. La loro energia è contagiosa e ci ricorda che la natura sa anche essere divertente e somche spensierata. Oltre a questi protagonisti, abbiamo documentato la vita di molti altri animali. Tassi solitari che emergono dalle loro tane al calar della notte, scoiattoli indaffarati a nascondere le provviste per l'inverno, e una miriade di uccelli, dal picchio che tamburella sui tronchi al gufo reale che ci osserva dall'alto. Ogni specie, grande o piccola, svolge un ruolo fondamentale in questo complesso mosaico di vita. Il nostro lavoro di monitoraggio non è solo una raccolta di dati scientifici, ma una testimonianza continua della straordinaria ricchezza che ci circonda e della necessità impellente di preservarla per le generazioni future. Questo progetto è un omaggio alla meraviglia della biodiversità, un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a riscoprire il legame profondo che ci unisce a tutte le altre creature viventi. Ogni immagine che catturiamo è una promessa. Continueremo a vegliare su questi tesori, a studiarli e a proteggerli. Speriamo che questo viaggio attraverso i nostri filmati vi abbia emozionato e ispirato. Continuate a seguirci per non perdere le prossime incredibili scoperte che la natura ha in serbo per noi. Alla prossima!

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali.

Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Una delle scene più belle che ho registrato è stata quella di una mamma cinghiale con tutta la sua cucciolata di piccoli striati che la seguivano in fila indiana, un vero spettacolo di tenerezza. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Sono già svariate decine di migliaia le persone che in Yemen hanno dovuto abbandonare le proprie case in seguito alla ripresa dei combattimenti tra i combattenti Houthi di Ansar Allah e l'esercito del governo internazionalmente riconosciuto del presidente Rashad al-Halimi e che coinvolge anche l'Arabia Saudita. Il movimento ribelle che controlla parte dello Yemen nord e centro-occidentale intende rafforzare il suo controllo su città e porti che si affacciano sul Mar Rosso fino allo stretto di Bab al-Mandab. Si tratta di un altro snodo chiave per il commercio di gas e petrolio che mette in difficoltà soprattutto Riyadh, le cui navi cargo sono già state espulse dallo stretto di Hormuz. Teheran nega di stare sostenendo gli Houthi, intanto la popolazione sconta il costo dei combattimenti, già 2000 le persone che si sono riversate nel vicino Djibouti in cerca di riparo dagli attacchi. In Sudafrica la polizia non disporrà di budget aggiuntivo per accrescere la presenza degli agenti in vista di una manifestazione contro le persone migranti fissata per il 30 settembre. Lo ha annunciato la numero 2 della Polizia Nazionale, la commissaria Tebello Mosikili, confermando che gli agenti continueranno a monitorare la situazione. Il gruppo di attivisti March and March ha fissato a fine mese il nuovo ultimatum.

0: perché gli stranieri senza documenti lasciano il paese. La proposta non ha alcuna valenza ufficiale e punta a fare pressioni sul governo e gli stranieri per limitare gli ingressi e incoraggiare le deportazioni, minacciando di portare in piazza oltre 1 milione di manifestanti. In Sudafrica da aprile si osserva un aumento dell'intolleranza verso i migranti, con gravi episodi di violenza. Il governo di Cyril Ramaphosa ha fatto appello alla solidarietà tra i paesi tramite l'Unione Africana, ma nessuna politica specifica è stata messa in campo. Venerdì 11 settembre il mondo si è stretto agli Stati Uniti per ricordare le quasi 3.000 persone rimaste uccise 25 anni fa negli attacchi terroristici. Un evento che per il 64% degli statunitensi ha cambiato la vita del paese per sempre. In Cile, invece, nessuna commemorazione ufficiale per il 53° anniversario del colpo di Stato che rovesciò il governo del presidente Salvador Allende, in viso agli Stati Uniti di Nixon, favorendo l'ascesa del generale Augusto Pinochet. Una mossa che ha aperto un forte dibattito interno, con una parte dell'opinione pubblica che ha bocciato la mossa del presidente José Antonio Kast come atto di negazionismo e mancanza di rispetto per la memoria delle 40.000 vittime della dittatura. Esponente della destra ed estimatore di Pinochet, Kast ha spiegato che per il paese è giunto il momento di lasciarsi il passato alle spalle e guardare avanti. La Colombia è uno dei primi produttori mondiali di coca e così il governo del presidente de la Estrella vorrebbe irrorare di diserbante le piantagioni illegali di coca nel Putumayo, in Amazzonia, recuperando una pratica messa al bando 11 anni fa. Ma un giudice ha detto stop, accogliendo il ricorso presentato da un'organizzazione locale, secondo cui la sostanza dispersa nell'ambiente andrebbe a causare danni sia alla salute delle persone che all'ecosistema. Si tratta della quarta sentenza che sospende azioni di questo tipo. Le fumigazioni dei campi di coca vennero praticate in passato, ma poi nel 2015 il governo le mise al bando, dopo che l'OMS ne proclamò la tossicità. L'attuale esecutivo, parte dell'alleanza Scudo delle Americhe promossa in alcuni paesi dell'America centrale e meridionale dal presidente Donald Trump in chiave antidroga, vuole invece ripristinarle.
1: È arrivata la conferma di Copernicus. Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato a livello mondiale, alla pari con il luglio 2023. Il mese scorso ha segnato anche la fine dell'estate più bollente di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record. La colpa, è stato sottolineato, è del riscaldamento globale causato dai combustibili fossili e dal rapido aumento delle temperature superficiali del mare nel Pacifico equatoriale, associato a forti condizioni di El Niño. Gli effetti di queste condizioni si fanno sentire sempre più nella comunità, nelle economie e negli ecosistemi di tutto il mondo, ha chiosato Samantha Burgess, responsabile per il clima del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche. La Banca d'Italia ha condotto un'indagine campionaria per rilevare l'attenzione dei microimprenditori verso le questioni ambientali e sociali. L'indagine ha rilevato se e in che modo abbiano intrapreso azioni in tre ambiti: coperture assicurative per rischi fisici legati al cambiamento climatico, investimenti per la sicurezza aziendale e spostamenti delle attività produttive. Il 39% delle microaziende ha dichiarato di aver adottato almeno una di queste misure. Il 28% ha sottoscritto coperture assicurative, il 26% ha effettuato investimenti per la sicurezza e il 14% ha pianificato uno spostamento delle attività produttive. Strategie di mitigazione dei rischi sono adottate più frequentemente dalle imprese agricole e della pesca, della manifattura e dei servizi di alloggio e ristorazione. Lo sono meno da quelle dei settori dell'informazione e comunicazione e delle attività professionali e scientifiche. Nei comuni capoluogo si è registrata una crescita record del fotovoltaico, autoconsumo più 43,4%, potenza più 19,8% e un forte incremento dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, più 36,1%. Lo ha scritto l'Istat nel rapporto su ambiente urbano anno 2024. Nel trasporto pubblico locale sono state rinnovate

0: delle flotte, metà degli autobus non va più a gasolio, forte crescita di elettrici e ibridi. La dinamica della domanda è risultata comunque ancora debole ed è rimasto ampio il divario nord-sud. In generale, più bike sharing e meno monopattini nell'offerta di mobilità condivisa e un continuo sviluppo della rete delle piste ciclabili, almeno 10 km in 3 capoluoghi su 4. Qualità dell'aria in lieve miglioramento, ma nella maggior parte delle città le polveri sottili sono risultate ancora a livelli nocivi per la salute. 15,7 milioni di metri quadri di forestazione urbana nei comuni capoluogo per la mitigazione del fenomeno delle isole di calore, più 6,2% rispetto a quelli che erano stati calcolati nel 2023. Maxi operazione dell'antimafia contro il traffico illecito di rifiuti. I carabinieri del NOE hanno eseguito un sequestro da quasi 3 milioni e mezzo di euro tra Campania, Puglia, Basilicata, Lazio e Abruzzo, nelle province di Salerno, Napoli, Bari, Potenza, L'Aquila, Latina, Frosinone. L'inchiesta della Procura di Salerno ha svelato un collaudato sistema fraudolento basato sul giro bolla e su documenti falsi per esportare illegalmente tonnellate di rifiuti speciali falsamente etichettati come end of waste, cioè quali materie prime e seconde derivate da rifiuti. Oltre 5.000 tonnellate di rottami ferrosi erano illegalmente diretti verso la Turchia. Rifiuti urbani ingombranti, imballaggi misti, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica erano invece destinati a impianti in Thailandia. 11 le persone coinvolte, bloccati 71 conti correnti, camion e impianti aziendali di diverse società.
1: Palazzo Bonaparte ha inaugurato una mostra dedicata a Vasilij Kandinsky, l'artista che ha ridefinito il linguaggio della pittura moderna, trasformando colore, forma e segno in emozione. Aperta fino al 14 febbraio e curata da Angela Lampe, l'esposizione romana riunisce oltre 70 opere provenienti da musei internazionali e dal Centre Pompidou, che conserva il più completo e importante nucleo di lavori dell'artista al mondo. Il percorso racconta l'intera storia umana ed artistica di Kandinsky, soffermandosi sulle figure di Gabriel Munter, sua compagna per oltre un decennio, e Nina Kandinsky, moglie e custode della sua memoria. Parte l'11ª edizione di Over the Real, la rassegna che dal 2015 presenta le più significative linee di ricerca emerse nel panorama internazionale del video d'artista e della multimedialità. Il festival si terrà a Lucca e al Musa di Pietrasanta dal 26 settembre al 4 ottobre, con un calendario ricco di eventi che rappresentano il percorso evolutivo del rapporto fra arti e nuove tecnologie, con ospiti, masterclass, proiezioni e performance. Tra gli appuntamenti, il 2 ottobre, la masterclass Antimacchine, mancare di rispetto alla tecnologia, della storica dell'arte Valentina Tanni. Dal 24 settembre al 31 gennaio Palazzo Reale presenta un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí attraverso il linguaggio della moda tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. Con oltre 200 opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra di Milano esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione meno nota ma straordinariamente fertile della sua ricerca. Il percorso espositivo spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto di Dalí sull'immaginario della moda. Convergenza è il tema scelto per la nuova edizione di Bergamo Scienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, in programma dal 1 all'11 ottobre. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, accompagnate dalle menti più brillanti del panorama scientifico nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, premio Nobel per la chimica 2025, mentre a parlare di spazio saranno l'astrofisica britannica Jocelyn Bell, alla quale si deve la scoperta delle pulsar, e Giovanna Tinetti, fisica

0: e astronoma del King's College di Londra.
1: Nell'ultima settimana di settembre riprenderanno le attività educative a Armeilè, alle porte di Sidone, nel sud del Libano colpito dai bombardamenti israeliani. Lezioni, ma non solo. Nel centro gestito dai missionari maristi e lasalliani ricominceranno le attività sportive, i giochi di gruppo e gli incontri.
2: Quest'anno abbiamo deciso di aprire due nuovi programmi per aiutare più specificamente le persone sfollate. Uno è dedicato ai bambini malati di cancro che si trovano qui vicino, a Sidone, e che arrivano da tutto il sud del Libano. L'altro è rivolto alle persone anziane abbandonate, che a causa della guerra si sono ritrovate in difficoltà in tutta la zona meridionale del Libano.
3: La guerra in tutta la zona sud del Libano.
1: Gli altri programmi sostengono i bambini nello studio e nella socialità, per favorire al più presto il loro rientro a scuola. Il progetto si chiama Fratelli ed è nato nel 2015, in particolare per avvicinare le comunità di rifugiati siriani e libanesi. Decisivo è stato da subito il supporto dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000, per aiutare chi ha più bisogno anche in Medio Oriente. Un viaggio per comprendere e smascherare la xenofobia, la paura dello straniero che non vuole vedere per poter escludere, discriminare, odiare. È stato anche questo l'African Diaspora Cinema Festival, rassegna no profit giunta alla sua 10ª edizione, che si è tenuta dal 10 al 13 settembre al Teatro dell'Affratellamento a Firenze.
4: Quest'anno crediamo che è un anno veramente molto molto interessante, con tantissimi film che sono arrivati quest'anno da quasi, mi sembra, 50 paesi, quasi 200 film, in cui 19 film sono stati selezionati.
1: Tanti lungometraggi in cartellone, da Somalia in immagini a Tre uomini neri, da Aisha non può volare all'anima dell'Africa. 6 realtà della cooperazione italiana con oltre mezzo secolo di storia alle spalle hanno scelto di unire le esperienze per amplificare il proprio impatto nel mondo. È nata con questo impegno Terra Aperta, fondazione che vede insieme No One Out di Brescia, CEFA e Amici dei Popoli di Bologna, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco di Livorno, Missione Calcutta PS di Bergamo e Apurimac di Roma. L'obiettivo è rafforzare la capacità di intervenire sulle sfide sociali e ambientali di oggi, superando frammentazioni e duplicazioni penalizzanti.
5: Oltre a un significato emblematico, ha un significato anche molto pratico, e davanti a un mondo complesso in cui i bisogni di alcune comunità del mondo aumentano e le risorse diminuiscono, in un contesto del genere serve un supplemento di competenza e di energia per fornire le risposte appropriate.
1: L'orizzonte è globale. Oggi Terra Aperta è già al lavoro in 22 paesi, con 80 progetti in corso e oltre 235.000 persone raggiunte. C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare all'edizione 2026 del bando volontariato pubblicato da Fondazione con il Sud. L'iniziativa è rivolta a organizzazioni e associazioni di promozione sociale attive in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tra le priorità fissate nella strategia della Fondazione c'è il contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne del Mezzogiorno. Il bando è infatti destinato alle realtà con sede legale e operatività nei comuni di queste zone, con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti.
6: Il nostro obiettivo è garantire continuità a chi opera sul campo, allargare la platea degli enti sostenuti e costruire comunità più coese e resilienti.
1: Le richieste di sostegno devono essere inviate online attraverso il portale Kairos messo a disposizione dalla Fondazione.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vasta

0: Un'ampissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
6: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
7: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri-show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e

0: famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Lopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa organizzazione viene, questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto arriviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didrammo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche, dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
3: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio, della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino, storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti.

0: avanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
1: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto, in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne Deboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50-60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. romperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata,

0: superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle molto vicino al centro abitato hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
3: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
4: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo, questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata.

0: giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Lopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa organizzazione viene, questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto arriviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didrammo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
3: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio, della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino, storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
0: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto, in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne Deboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali locali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle molto vicino al centro abitato hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
4: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
5: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
6: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio durante il periodo autunnale ed invernale raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
7: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. è una manifestazione importante, giunta alla 22ª edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: 1, 2, 3. Al centro mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedi a 35 euro. Mobile multi-

multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri-show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di Sanrufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicino al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenarie di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
3: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti.

0: soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
1: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto, in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne Deboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti

tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal Consorzio, Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte, tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza.

0: Fanno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio Beniamino Cuccio si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle molto vicino al centro abitato hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Infatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
3: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
4: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo, questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Sapri e benvenuti. Benvenuti a quest'altra serata dell'undicesima edizione del premio Terre del Bussento. Siamo in un luogo davvero magico, un'atmosfera bellissima in questa piazza di Sapri, Piazza Regina Elena. Una piazza quest'anno impreziosita ancora di più, li vedete alle mie spalle, ma anche accanto a voi in platea, questi bellissimi struzzi del maestro Angelo Accardi. Anche questa sera si prevede una serata ricchissima, davvero un parterre, li vedo davanti a me, eccezionale, allora io non vedo l'ora di iniziare, però iniziamo con dei ringraziamenti. E allora, grazie al Comune di Sapri, grazie all'associazione Terre del Bussento. Io vi chiedo di aiutarmi con degli applausi, però. Grazie. Grazie alla Camera di Commercio di Salerno, alla FENAILP di Salerno, Gruppo Eventi e Chimera Studio. Vi ricordo anche la composizione della giuria del premio Terre del Bussento, che è composta dal presidente della giuria, l'avvocato Franco Maldonato, il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, l'assessore alla cultura del comune di Sapri, Amalia Morabito, il presidente dell'associazione Terre del Bussento, Matteo Martino. Accompagnatemi, grazie. Vincenzo Russolillo, amministratore unico di Gruppo Eventi, Mario Arciuolo, segretario generale nazionale FENAILP, Nello Pepe, regista, Maria Martino, responsabile della comunicazione Terre del Bussento, Francesco Lombardi, giornalista, e Marianna Vallone, giornalista. E allora noi siamo pronti per dare il via a questa serata e iniziamo subito con la prima clip. Premio Terre

0: Buonasera. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Iniziamo subito dal Cilento. Allora guardi, abbiamo detto che ci possiamo dar del tu.
1: Sì,
0: si vuole accomodare? È qui alla mia sinistra. E allora la presento. Lei è una guida ambientale escursionistica del territorio di Sapri.
1: Sì, esatto.
0: Accompagna le persone alla scoperta

0: Di questa bellissima terra. E allora io vorrei chiederle proprio, vorrei chiederti cosa vuol dire essere una guida escursionistica in un territorio così bello. C'è anche una responsabilità.
1: Sì, certamente, è una grossa responsabilità, però come posso dire, bisogna conoscere la montagna, i sentieri, quelli aperti, quelli chiusi. Io da anni e anni faccio la guida sul mio territorio e oltre, oltre tutte queste montagne. La mia passione è sempre stata la montagna, e non corri, corri da piccolo, sempre con come posso dire, dalle scuole medie. Ai tempi di giochi della gioventù.
0: Cosa ti affascinava della montagna?
1: Della montagna mi affascina tutto. Certe volte dico, come posso dire, vado a camminare in montagna, sì, però io vado soprattutto per leggere la montagna.
0: Cosa vuol dire?
1: Capire vuol dire conoscere il sentiero, chi se è stato calpestato dall'uomo, dall'animale, se è un rigagnolo di acqua, che alberi ci sono. Con tante persone si riesce quasi a capire, da sole è tutto un altro ambiente, un'altra, come si posso spiegare, è un'altra realtà. Mi affascina tantissimo, la montagna è la mia passione, è sempre stata la mia passione, pure perché sono un ex atleta della nazionale, ho corso varie parti, sia in Italia che all'estero. Mi ricordo una volta ho fatto una corsa nel deserto. E dicevo tra me e me, Giambè, ma che stai combinando? Proprio tra tante montagne. E difatti, guarda, parlavo con me, tra me e me dicevo, ma Gianberto, che vado tutto bene, poi io sono forte di animo, mi incoraggio tra me e me. E fin quando, io dico, ma Gianberto, ma questa è tutta sabbia, non c'è stato un punto di riferimento come la montagna, gli
0: Certo.
1: alberi. È tutto un altro mondo, ma alla fine ce l'ho fatta, ho fatto una buona classifica.
0: Per fortuna siamo qui questa sera.
1: Sì.
0: Hai detto una cosa importante all'inizio, non si ci improvvisa. Questo è
1: No,
0: importante da
1: no,
0: dire. Come si
1: perché
0: ci
1: la
0: prepara?
1: montagna sì, è bella, però ha sempre i suoi pericoli, sempre su, deve stare sempre sul chi va là. Quando porti i ragazzi delle scuole, come se, vi posso spiegare? Sono emozionati a dire, mamma mia Gianberto, ma quel che paese è? Questa è la nostra Sapri. Possibile, sì, perché tutto è un'altra visuale dall'alto, a vedere tutte queste cose, a spiegare ai ragazzi che alberi sono, che erbe ci sono, che poi da noi ci sono pure le erbe, sia quelle mangiarecci che quelle mortali, bisogna stare attenti. Perciò dico io, uno non si deve improvvisare. Fa i sentieri piccolini, va tutto bene, ma fare quelli impegnativi è più difficile.
0: E per questo è fondamentale una figura come la tua, una persona che ci guidi. È verissimo, e anche io a volte sono colpevole, perché noi viviamo in una terra meravigliosa, però a volte uno d'estate si sofferma sulle coste, ma l'entroterra, la montagna, dovremmo scoprirla di più, conoscerla più a
1: Sì, difatti
0: fondo.
1: d'estate è molto praticato il mare, chiaramente, perché è troppo caldo, però la montagna c'è il suo perché, anche perché se si alza in quota è sempre la temperatura è più bassa, difatti più o meno ogni 120-130 metri un grado in meno, se si va in montagna a quota 2000 c'è stato un bel clima. Io sono stato 20 giorni fa sul Pollino a vedere l'ultimo nevaio. 2003 e c'erano 9 gradi.
0: Ci sono tante persone questa sera, alcune persone che sono a Sapri per la prima volta. Se dovessi consigliare un posto, un luogo, un sentiero del Cilento, anche meno conosciuto degli altri, cosa ti sentiresti di
1: Vabbè, allora
0: consigliare?
1: non parliamo di Apprezzo Milasine che è conosciutissimo, ma ce ne sono un'infinità di sentieri. Io dico sempre fate prima quelli piccolini e poi vado entrati in montagna.
0: Quindi dobbiamo iniziare gradualmente.
1: Gradualmente, sempre a passi piccoli, mai allungare il passo e sempre avere un'andatura costante.
0: E allora, dovessimo iniziare domani, da dove iniziamo?
1: Un percorso facile, Apprezzo Milasine.
0: Siete pronti? Sì, li abbiamo convinti. E
1: Grazie.
0: allora io voglio chiamare, siamo a Sapri, voglio chiamare la persona che ti premierà, e allora il padrone di casa di Sapri, che è il sindaco Antonio
1: Grazie, grazie.
0: Gentile. Sindaco, buonasera. Dovrebbe arrivare un microfono, vi chiedo.
1: Ah, questo qua.
0: Ecco.

0: Grazie, vi chiedo un aiuto. Ecco qua. E allora il sindaco, buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, si okay. Sente?
2: Buonasera a tutti, grazie a voi, benvenuti. Grazie Gianberto. Prima di arrivare alla premiazione ci tengo anche a ringraziarti perché dovete sapere che Gianberto è anche la guida quando cerco e riesco a percorrere dei sentieri nei nostri bellissimi sentieri. Lui mi ha iniziato, possiamo dire, a questa passione e anche per scoprire dei posti del territorio che spesso noi non conosciamo. Noi abbiamo nella nostra Sapri, prima parlavamo del sentiero Apprezzamilasino, che è il più percorribile, il più semplice, un percorso turistico, ma il sentiero Apprezzamilasino è alla base del Monte Ceraso. Sul Monte Ceraso noi abbiamo oltre 50 km di sentieri e posso dirvi che tutti quei sentieri sono stati non solo percorsi, ma anche curati, ritracciati, risegnati dal nostro Gianberto.
3: Grazie,
2: quei sentieri
3: sindaco.
2: Che venivano dalla storia, dalle tradizioni, dai nostri avi che li percorrevano come mulattiere, come strade che all'epoca non c'erano. E oggi c'è quella riscoperta. Da Sapri poi parte il Carmino di San Nilo, altri 100 km di sentiero. Quindi c'è tanto da scoprire e questo che è l'anno dei sentieri, e spero che sia il primo a livello mondiale, è stato riconosciuto come anno dei sentieri, sia il primo di una lunga serie, perché il contatto con la natura, il modo di rigenerarsi quando si accede tra le montagne, tra gli alberi, avendo poi la fortuna di avere un Gianberto che ti racconta anche della flora e della fauna presente, non solo passeggiare, diventa non solo un modo di vivere insieme la natura, ma anche di autorigenerarsi e cercare delle nuove prospettive. In questo, Gianberto, prima di leggere le motivazioni mi corre anche l'obbligo, stasera in consiglio comunale l'ho ricordato, lo ricordo anche dal palco, ma lo ricordo anche perché è stata una persona che è stata legata all'Appennino tosco-emiliano, che era considerato la locomotiva dell'Appennino, ma soprattutto un narratore, non solo da un punto di vista di letteratura, di poesia, di musica italiana, ma anche chi riusciva a narrare l'essenza del vivere tra i monti, l'essenza del mondo contadino e anche delle osterie. Un saluto al maestro Francesco Guccini. E adesso a te, caro Gianberto, guida ambientale escursionista. Per la passione e la competenza con cui ogni giorno accompagna visitatori e comunità alla scoperta dei sentieri e dei paesaggi delle terre del Bussento. Un lavoro silenzioso che custodisce e promuove la bellezza di un territorio unico, fatto di passi lenti, racconti autentici e rispetto profondo per la natura. In un tempo che corre veloce, il suo è un mestiere che insegna a fermarsi a guardare, restituendo valore a ciò che troppo spesso si dà per scontato. Grazie Gianberto.
3: Grazie.
0: Complimenti,
3: grazie,
0: complimenti.
3: Grazie.
0: Ecco la consegna del premio Terre del Bussento 2026 e iniziamo con la prima foto di rito della serata. Grazie sindaco, ci rivediamo dopo. Complimenti, grazie, complimenti. Grazie. È bellissimo vedere l'emozione nei tuoi occhi. Grazie ancora. Noi andiamo avanti, continua la serata e vediamo la seconda clip.
4: Oh.

Barbara Carfagna è giornalista del TG1, volto noto che tutti noi conosciamo. Questa sera purtroppo per motivi lavorativi non potrà essere qui con noi, ma è in collegamento. E allora io ancora non la vedo, ma dovrei vederla tra pochissimi istanti. Buonasera Barbara, inizio a vederti ma ancora non ti sento. Qualche istante per risolvere un problemino tecnico e dovremmo riuscire anche a sentirci.

0: Santo, io, tu mi senti? Tu mi senti? Io non sento Barbara, però intanto inizio con ringraziarti. Grazie, perché so che ci tenevi ad essere questa sera qui a Sapri e noi ti aspettavamo davvero con tanto piacere, ma tornerai a trovarci. Io sto cercando di prendere tempo sperando di sentire la tua voce. Tra pochissimo.
1: Allora,
0: ti sentiamo, sì. E allora ti accogliamo con un applauso.
1: Bene.
0: Buonasera Barbara, buonasera e benvenuta comunque qui a Sapri con noi. Possiamo dire che per problemi lavorativi, per motivi di lavoro, non puoi essere qui questa sera?
1: No, infatti sono in Lituania, molto lontana.
0: Molto lontana.
1: E sto facendo un reportage sulle frontiere dell'Europa.
0: Noi ti stiamo seguendo proprio in questo periodo con il nostro buonasera. Benvenuto a Sapri. Allora, io so che tu sei più a tuo agio a rispondermi con le canzoni che con le parole. Allora io ho una proposta. Ti vuoi accomodare subito al piano, alla tastiera? E allora, mettiamoci comodi, però io volevo iniziare anche con una sorpresa. Vorrei farti vedere un video, vorrei farlo vedere a tutti voi. Guardiamo.
2: Che video è? Buonasera a tutti.
3: Il grigio è il solo colore che c'è.
0: Noi lo vediamo, però lo riconosci? Voi lo vedete? No.
2: Meno
0: questa
2: male.
0: Sera, aiutate. Tecnologia.
2: Meno male, ecco, adesso avete capito perché era meglio non vederlo. Ecco, se possiamo sfumare, io vi spiego perché. Allora, correva l'anno 1981 e il sottoscritto, a meno 20 anni, si ritrovò ad aprire un festival di Sanremo molto importante, perché da qualche anno non lo trasmettevano più in televisione, e quell'anno tornò alla grande, un festival con grandi canzoni. Anche la mia non era male, però purtroppo ho avuto la sfortuna di incontrare in un gruppo che si chiamava Gruppo A canzoni come Ancora di De Crescenzo, come Caffè Nero Bollente di Fiorella Mannoia, come Roma Spogliata di Luca Barbarossa, e poi come un'altra canzone che ancora non mi va giù e che cantava Orietta Berti e si chiamava, infatti io ero pettinato come Orietta Berti, avete visto, tra Marzullo e Orietta Berti. E comunque era una grande canzone simpaticissima scritta da Pippo Caruso e il testo di Bruno Lauzi, al quale io farei un grande applauso a tutte e due. Vabbè, mai fatto lo scherzetto.
0: Ho fatto lo scherzetto, però tu hai detto già Sanremo.
2: Sì.
0: E allora io facciamo un altro gioco. Sì. Se io ti dico Sanremo, qual è la prima canzone che ti viene in mente?
2: Beh, ce ne sono tante, però forse la canzone che più mi è rimasta impressa è perché io ero lì un 27 febbraio del 1971, perché dovete sapere che io da quando avevo 9-10 anni, grazie a mio padre che faceva il fotoreporter, entravo nei camerini dei grandi artisti, che erano in gara, anche gli ospiti, i presentatori. Avevo questo pass da fotografo, anche se avevo 10 anni, con una macchina fotografica che era più grande di me. Però ebbi la grande fortuna di assistere al battesimo di una canzone che sono sicuro che se facessi le prime note la canteremo tutti insieme. Vuoi vedere?

0: Questa canzone, scritta da Jimmy Fontana e dal grande Franco Migliacci, ecco, lo sa anche lui, arrivò seconda. E allora le canzoni, molti di voi se lo ricordano, forse Pier Davide meno, era cantata da due interpreti che dovevano interpretarla in due modi diversi. Questo modo di cantare in maniera diversa le canzoni nacque proprio nel periodo in cui Modugno portò al Festival Sanremo nel blu dipinto di blu. Infatti non tutti si ricordano la versione di Johnny Dorelli, che era un po' più melodica, per non parlare poi di Romantica, Renato Rasce, il Tony Dallara, insomma. Su Sanremo sono ferratissimo, proprio perché fin da bambino io vedevo attraverso le fotografie di mio padre in anteprima tutto quello che noi vedevamo in televisione in bianco e nero, io lo vedevo a colori e poi lo vedevo dietro le quinte.
1: Tu eri il figlio del fotografo, ti conoscevano tutti come il figlio del fotografo, poi a un certo momento però succede qualcosa. A un certo punto tuo papà diventa...
0: Allora dopo quell'esibizione lì del 1981, per i colleghi di mio padre, i giornalisti, anche i discografici, io ero sempre comunque il figlio del fotografo. Anche l'anno dopo, quando abbiamo tenuto a battesimo una bravissima e giovanissima Fiordaliso, con una sporca poesia, e Plastic Bertrand con Ping Pong, scritte sempre insieme a Pinuccio Pirazzoli ed Epsa, mi sono ritrovato nell'84 a scrivere una canzone grazie alla quale hanno cominciato a chiamare mio padre fotografo il papà dell'autore. E la canzone era questa, che non cantavo io però. Regalami un sorriso per i miei giorni tristi.

0: qualche accordo ho cercato di farlo con l'intelligenza artificiale.
1: E a quel punto io sono curiosa, quando tuo papà veniva chiamato il papà dell'autore,
0: eh beh, sì, un po'... Beh, lui era molto contento, perché poi credo che la passione per la musica me l'abbia veramente trasmessa lui. E anche se faceva il fotografo, era grande amante della musica, quella, non soltanto quella melodica, ma anche quella jazz, quella che, per esempio, la canzone di riferimento di quando si fidanzò con sua mamma era Maruzzella di Renato Carosone. E poi pensa che Peppino Di Capri, al quale farei un grande applauso a Peppino, perché anche lui ha un'annata bruttissima questa qua. Ci stanno salutando tutti, anche per una questione di età, però la cosa importante è che anche se l'essere umano è fatto un po' di un meccanismo che a un certo punto si invecchia, non invecchieranno le canzoni di Peppino Di Capri, le canzoni di Guccini, le canzoni di Bruno Lauzi, non invecchieranno mai, proprio alla grande capacità di aver saputo fermare un'epoca. Sai che proprio grazie a De Pasquale io ho avuto il piacere di scrivere una canzone per Peppino Di Capri nell'85, e Peppino Di Capri, che io sentivo, non dico spesso, però gli auguri Natale, così avevamo modo di scambiarci gli auguri, lui mi ogni volta che vedeva

0: mio numero di telefono squillare, diceva: ah, questo è un figlio da fotografo.
1: Anche lui.
0: E la canzone che ho scritto per lui è questa qua, non so se ve la ricordate.

0: Maestro Franco Fasano, grazie, grazie. E il nostro applauso, ricordo, a Peppino Di Capri. Su quel palco dell'Ariston di Sanremo sei tornato tante volte come autore, come cantante. Arriviamo a un anno, 1988.
1: Beh, all'88 diciamo che è capitata una cosa incredibile. Io ho musicato un testo di un autore che poi è stato, oltre che per le mie musiche, è stato un autore di grandi cantanti come Mina, Newtross, Massimo Ranieri. Però diciamo che aveva anche lui scritto una canzone con la quale Peppino Di Capri aveva vinto il Festival di Sanremo nel 76, Non lo faccio più. Però credo che il nostro capolavoro nasce da un suo momento di vita piuttosto drammatico, che io racconto in un libro che ho scritto che si intitola Io amo, che poi è una canzone che avevo scritto per Fausto Leali, nell'87. Però queste parole ogni sera che mi capita di cantarle assumono un significato diverso. E allora io questa sera la voglio dedicare a un grande uomo che io ho avuto il piacere di conoscere proprio all'inizio del 2000. E sto parlando di Don Antonio Mazzi.

0: Grazie. 1988.
1: Lasciatemi dire una cosa. Sì. Io sono stato all'ultimo saluto per Don Mazzi, che si è tenuto a Sant'Ambrogio qualche giorno fa. E io, quando l'avevo conosciuto, che ero stato ad Exodus, avevo visto ragazzi in seria difficoltà, ma non soltanto tossici dipendenti, gente che magari era stata in prigione e lui aveva preso nella sua comunità. Non avete idea la commozione di avere rivisto quei ragazzi invecchiati, coi capelli grigi, magari dietro un pilastro di quella chiesa che era, e sono andati tutti a rendere omaggio a un grande uomo, e la sua opera continuerà a fare del bene a chi purtroppo non ha la fortuna di stare bene come noi.
0: Grazie, grazie Franco per aver ricordato Don Mazzi questa sera qui. Grazie. Io ti ho chiamato ed stavi andando al funerale. Grazie, grazie davvero. Anche perché, posso dirlo, vedo la tua commozione, si sente proprio l'affetto e... È brutto perdere persone così, però quando le persone hanno fatto tanto bene durante la loro vita, quell'amore continua a farcele sentire accanto.
1: Assolutamente sì. E a lui c'era una canzone che piaceva molto e che noi non ce l'abbiamo in programma, ma magari facciamo questa che invece in un momento come questo assume un'importanza ancora più forte. E il ritornello faceva così, fa così, e lui la scelse per concludere un suo spettacolo che lui chiamava musical, e mi ha voluto proprio nelle vesti di Abele. Il suo spettacolo si chiamava Abele Vivo e aveva scelto questa canzone, grazie alla quale io mi riabbracciavo con Caino, che interpretava Gianfranco Fino, e il ritornello era questo.

0: Grazie, sono concordo con te con questo cambio di programma, ma ci voleva. È bello salutarci così questa sera, Franco, però è arrivato il momento della consegna del premio e allora io mi alzo e chiamo la persona che ti consegnerà il premio, che è Pietro Scaldaferri, vicepresidente dell'Associazione Terre del Bussento. Allora, potete anche mettervi qui alla mia sinistra, ritorniamo, ecco, al nostro, così possiamo fare anche la foto di rito, ecco. E allora vogliamo intanto un microfono.
1: A Franco Fasano, cantautore, per una vita spesa al servizio della musica, capace di scrivere per la propria voce e per quella degli altri con la stessa autenticità e dedizione. Nelle sue melodie convivono la levità di chi sa parlare ai più piccoli e la profondità di chi ha attraversato da protagonista decenni di canzone italiana. Un artista che ha sempre scelto la sostanza della musica a propria immagine, restando fedele a un mestiere fatto di cura e misura. Complimenti.
0: Consegniamo il premio, ringraziamo Carola.
2: Foto
0: di rito. La foto è stata fatta. Bene. E allora grazie al maestro Franco Fasano.
2: Questo è importante.
0: Grazie Pietro Scaldaferri. Grazie. Ora recuperiamo i microfoni.

Allora possiamo, ecco, grazie, grazie. Noi continuiamo, mi dicono che possiamo riprovare il collegamento con Barbara Carfagna. Allora proviamo a ricollegarci con Barbara. Allora qualche istante, riproviamo il collegamento. E allora intanto ho dimenticato all'inizio un ringraziamento. Il grazie più grande è a tutti voi, quindi fatevi un applauso perché siete tantissimi anche questa sera, nonostante il caldo, siete qui. Ora si inizia a respirare un po' di più. E allora ci riproveremo nel corso della serata qualche altra volta, sono sicura che ce la faremo. Però adesso andiamo avanti. Ci avviserà. Io mi rialzo e chiamo la prossima clip.

0: 120-26 a Massimiliano Sbarra, regista e autore Rai. Questa sera ci farà conoscere chi lavora dietro le quinte attraverso le immagini e la costruzione dei programmi. Buonasera Massimiliano, benvenuto. Buonasera. Prego, accomodati.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Io prima ti ho chiesto quale fosse il tuo legame con Sapri e tu mi hai detto che hai conosciuto 5 anni fa la nostra terra. Posso chiederti, stiamo cambiando, sono curiosa di sapere cosa ti piace del Cilento, di Sapri.
1: Io ho fatto anche tanti programmi sul territorio e quindi ho conosciuto diversi luoghi, tradizioni. E un giorno ho chiesto ad un amico se mi suggeriva un posto dove andare con la mia famiglia, con una bambina di 16 e 13 anni, e ho scoperto Sapri. Sono stato benissimo, tranquillamente. Ho goduto di una realtà viva, semplice, non in un villaggio vacanze, non in un posto preparato, non in qualcosa che è estemporaneo, ma una realtà serena, bella, dove c'è un bel mare, un bel ambiente e persone stupende ho conosciuto. E per questo poi è nato un legame che forse mi ha portato qui oggi.
0: A ricevere questa sera il premio Terre del Bussento e a diventare ambasciatore delle Terre del Bussento. Cosa vuol dire per te questo riconoscimento?
1: Ma intanto mi fa estremamente piacere. Io sono abituato a stare dietro, a non essere qui sul palco e quindi non avere questo imbarazzo. Non sono così, diciamo, preparato. Quindi sarà un impegno nuovo e con passione e divertimento lo farò, anche perché ricordo le mie passioni, l'enogastronomia. Io ho scritto per molti anni per diverse guide gastronomiche e le Terre del Bussento offrono tante delizie.
0: Eh sì, ahimè, si mangia molto molto bene.
1: Io ho fatto tanti sacrifici e ho preso questa forma grazie anche a queste passioni.
0: Ma viva, viva il buon cibo. Allora, ritorniamo però al tuo lavoro, a quel lavoro dietro le quinte. Posso chiederti qual è stato o se c'è un progetto a cui sei più legato rispetto ad altri che ci vuoi raccontare questa sera?
1: Senza dubbio. La cosa che mi ha sempre appassionato è la parte creativa e iniziale del dover immaginare cosa è il racconto che poi deve arrivare a chi guarda la televisione. Ma le sensazioni che tu hai dalla televisione sono zero, perché succede dopo, non sei in contatto con le persone. E allora, quando tu hai a che fare con dei bambini, in particolar modo, ho avuto la fortuna di lavorare per alcuni anni a Rai Ragazzi e fare quasi tutte le trasmissioni del palinsesto stabile di Rai Ragazzi, hai un'emozione particolare. Devi cambiare il tuo modo di raccontare, devi cambiare la velocità delle immagini che mandi, devi usare proprio un linguaggio differente, devi capire che dall'altra parte c'è un'emozione diversa e un modo di recepire differente, e loro ti ridanno tanto. Ho avuto l'occasione anche durante il periodo del Covid, senza magari dei ragazzi in studio che venivano per i loro personaggi preferiti, e già lì è più triste. Se hai dei bambini che sono lì, tu vedi la meraviglia, la fantasia nel vedere quei personaggi che loro pensavano fossero dentro una scatola magari, no? Oggi sono molto più svegli i bambini, i ragazzini, però quando incontrano queste persone dal vivo, e sono stati anche vostri ospiti, premiati da voi, alcuni dei nostri eroi, degli eroi dei nostri figli, andare in giro con, posso fare un nome, con Danilo Bertazzi, Tonio Cartonio, e tu trovi le mamme, non i bambini, le mamme che lo fermano. Tu sei uscito a cena con lui, trovi le mamme che lo fermano perché è stato il loro personaggio del divertimento, della fantasia, e spingono i loro figli a vedere Danilo Bertazzi che torna sullo schermo. Questo è stato uno dei motivi per cui ho lavorato dai ragazzi con Danilo, che ha ricominciato a fare un programma particolare che si chiamava Calzino.
0: Ricordiamo, lui ha ricevuto il premio Terre del Bussento nel 2024. Hai lavorato poi anche con grandi maestri della televisione, penso Maurizio Costanzo.
1: Sì, sono stato molto fortunato. Uno degli ultimi programmi che lui ha voluto fare l'ha fatto appunto per la RAI, l'azienda per cui io lavoro. Io ho imparato questo mestiere grazie alla RAI e sono qui grazie a lei. E con Costanza abbiamo fatto una cosa speciale. Questi personaggi hanno una memoria storica unica, no? Che possiamo parlare di Costanzo, di Pippo Baudo o d'altri che purtroppo non ci sono più. E ti possono raccontare e trasmettere qualcosa che fa parte dell'infanzia o dei ricordi dei nostri genitori, ma che andranno avanti per sempre. Il programma si chiamava Il Gran Varietà. Quindi lui portava i suoi ricordi e poi noi rievocavamo delle pillole con delle immagini di quei programmi di cui lui ricordava. E tu, quando hai a che fare con personaggi del genere, e soprattutto che possono insegnarti, sanno già quello che tu andrai a fare, ma te lo lasciano fare perché si fidano, è una collaborazione, e ti senti orgoglioso, sei contento di quello che fai. Poi lui ci ha fatto un regalo speciale, ci disse a me, agli autori, alla produzione, che voleva rivedere una puntata prima della messa in onda, e ci disse nei suoi uffici, cerco di imitarlo, no? C'è fatta l'abitudine, io in 20 anni di Costanzo Show non l'ho mai rivista una puntata, questo è un regalo che ve faccio. Beh, diciamo che ti rendono felice queste cose.
0: Abbiamo visto anche alcune immagini, una fotografia con Maurizio Costanzo, sì. Io non riesco a vederle tutte, ma dovrebbe essercene anche una con Renzo Arbore.
1: Renzo Arbore è stata, diciamo, un grande piacere, perché io da ragazzino vedevo Quelli della Notte, facevo il liceo o altri programmi che mi sono rimasti nel cuore. Ho avuto la fortuna di conoscerlo qualche anno fa, mentre preparavamo una sua partecipazione come VIP per il programma Il Cacciatore di Sogni. Voi avete avuto il nostro conduttore Stefano Buttafuoco qui ospite, che è un programma che mi sta veramente a cuore, che ho continuato a fare anche quest'anno, e vi invito a settembre a vedere le nuove puntate, ci saranno 8 nuove puntate. E lui è un personaggio che voi conoscete anche per le pubblicità che fa per la Lega del Filo d'Oro, è estremamente attento a alcune problematiche di chi ha disagi, e è venuto a fare il testimonial da noi. E anche lì tu rimani a bocca aperta, tu quando parli con queste persone, loro sono la storia e noi abbiamo imparato da loro, no? E continuano a creare qualcosa di nuovo, e noi quindi siamo lì, cerchiamo di fare quello che abbiamo imparato e rubiamo qualcosa in più. Questo è il bello del mio lavoro, forse, avere la possibilità di conoscere tante persone, imparare, cercare di rubare e trasmettere qualcosa che rivisiti affinché si possa rinnovare il racconto.
0: Questo è il lavoro che tu sognavi di fare quando eri bambino?
1: Assolutamente no, io non ci pensavo minimamente, ma proprio era lontano dai miei pensieri. Poi casualmente ho cominciato a fare questo lavoro, prima addirittura alla radio, un altro mezzo potentissimo, soprattutto che ti dà un feedback immediato, quindi te lo senti subito come messaggio, se funziona, se non funziona, e ti dà grandi soddisfazioni. Poi la televisione, nella comunicazione, ho fatto l'inviato, i programmi di prima serata, di approfondimento. Mi è sempre piaciuta la parte tecnica, io ho studiato e approfondito, diciamo, altre materie più tecniche, e quindi ho fatto un percorso da regista fino a pochi anni fa, dove

0: messo e ho cominciato a occuparmi soltanto della parte autoriale, che faccio attualmente per il Cacciatore di Sogni e per gli altri programmi che ogni stagione poi ci chiamano a realizzare.
1: C'è una storia che ha raccontato un territorio che ti è rimasto nel cuore, oppure anche qualcosa che vorresti raccontare e non l'hai ancora fatto?

0: Quello che vedete è questo, difficilmente con lo sguardo andate a sinistra, a destra o sopra, no? Però quando camminate per strada voi vi guardate intorno. La telecamera non vede tutto quello che noi vediamo quando andiamo intorno, dobbiamo scegliere noi cosa sarà quello che si vede, definire il mondo, creare questo palco. E quindi anche qui è la fase creativa che ti emoziona perché tu crei una storia. Se faccio vedere quello significa qualcosa o qualcos'altro se faccio vedere l'altra cosa. E in questo inserire quello che tu hai tracciato come racconto. E quindi stare sul territorio è fantastico e poterlo raccontare. Ogni territorio ha una sua magia. E dalle bellezze della Sardegna al Cilento, dove siamo venuti molte volte a fare tante cose, la cosa più bella è vedere e vivere questi luoghi e abbiamo la fortuna di vederli con un occhio diverso, in orari diversi, senza vincoli, con libertà diverse di andare anche in luoghi chiusi spesso. Questo è il bello, che è la fortuna che abbiamo.
1: E allora noi da Sapri ti auguriamo di raccontare ancora tanti territori, che la nostra Italia è ricchissima di bellezze da raccontare. Massimiliano, io ti ringrazio e allora è arrivato il momento della consegna del premio anche per te. E allora chiamiamo qui sul palco chi ti consegna il premio, che è Maria Martino. Maria, che è responsabile della comunicazione
2: Buonasera, buonasera a
1: dell'associazione
2: tutti.
1: Terre del Bussento. Buonasera Maria.
2: Io ho portato un po' di cose perché poi abbiamo un cambio di scaletta, quindi nel frattempo vado con le motivazioni e poi andiamo live.
1: Va bene.
2: A Massimiliano Sbarra, per la sapienza silenziosa con cui, dietro le quinte della televisione pubblica italiana, tiene insieme i fili di ogni racconto. Sguardi, tempi, ritmo ed emozione passano dalle sue mani prima di arrivare ogni giorno in milioni di case italiane. Dietro ogni immagine capace di emozionare il pubblico, c'è la sapienza discreta di chi sa scegliere lo sguardo giusto al momento giusto. Il premio Terre del Bussento 2026 a Massimiliano Sbarra.
1: Consegniamo il premio. La foto di rito. Ecco qua, siamo pronti. Grazie, grazie Massimiliano Sbarra, grazie. Maria mi ha anticipato che c'è
0: Sì,
1: stato un...
0: grazie a tutti.
1: Grazie, grazie. Un cambio di programma
2: No,
1: e
2: io resto
1: allora...
2: qua con te perché proviamo a fare il collegamento con Barbara Carfagna che ci sta aspettando.
1: Posso bere un
2: Sì,
1: goccio
2: sì.
1: d'acqua?
2: Nel frattempo vediamo, io la vedo già nello schermo, faccio da valletta, resto qua.
1: Grazie, resta con me Maria. E
2: Assolutamente.
1: allora Barbara, buonasera, ti vediamo, ci riproviamo.
3: Buonasera,
4: Buonasera,
3: rieccoci,
4: rieccoci,
3: ci troviamo,
4: ci riproviamo.
1: Eccoci, riproviamo. Ti ringrazio davvero per la disponibilità e per la pazienza.
3: Ma grazie a voi.
1: Noi ci teniamo davvero tanto ad averti qui con noi questa sera. Ritorniamo allora a quello che stavamo dicendo prima. Ti conosciamo come volto del TG1 con il tuo programma Codice sull'intelligenza artificiale, ma mi affascinava un po' il tuo percorso, perché tu parti dalla musica. Dalla musica sei una violinista da anni di conservatorio. Mi dici come arrivi all'intelligenza artificiale?
3: Allora,
4: Allora,
3: io
4: innanzitutto
3: anzitutto comincio
4: comincio
3: come
4: come
3: cantante
4: cantante
3: e
4: e
3: io
4: io
3: incidevo
4: incidevo
3: le
4: le
3: musiche e
4: musiche e
3: le
4: le
3: colonne
4: colonne
3: sonore
4: sonore
3: di
4: di
3: cartoni
4: cartoni
3: animati
4: animati
3: da
4: da
3: bambina
4: bambina
3: con
4: con
3: i
4: i
3: cori
4: cori
3: di
4: di
3: Nororland.
4: Nororland.
3: E
4: E
3: anzi,
4: anzi,
3: la
4: la
3: prima
4: prima
3: incisione
4: incisione
3: che
4: che
3: ho
4: ho
3: fatto
4: fatto
3: è
4: è
3: stata
4: stata
3: Viva
4: Viva
3: la
4: la
3: Rai
4: Rai
3: con
4: con
3: Renato
4: Renato
3: Zero.
4: Zero.
1: Che meraviglia.
3: Poi
4: Poi
3: con
4: con
3: Diorino
4: Diorino
3: sono
4: sono
3: passata
4: passata
3: anche
4: anche
3: per
4: per
3: le
4: le
3: orchestre
4: orchestre
3: di
4: di
3: Pippo
4: Pippo
3: Baudo,
4: Baudo,
3: fantastico,
4: fantastico,
3: quindi
4: quindi
3: sempre
4: sempre
3: un
4: un
3: percorso
4: percorso
3: Rai.
4: Rai.
3: E
4: E
3: poi
4: poi
3: mi
4: mi
3: sono
4: sono
3: innamorata
4: innamorata
3: del
4: del
3: giornalismo
4: giornalismo
3: attraverso
4: attraverso
3: una
4: una
3: trasmissione
4: trasmissione
3: di
4: di
3: Giovanni
4: Giovanni
3: Minoli,
4: Minoli,
3: Mitzer.
4: Mitzer.
3: E ho
4: E ho
3: deciso
4: deciso
3: una
4: una
3: sera
4: sera
3: in
4: in
3: particolare in
4: particolare in
3: cui
4: cui
3: stavo
4: stavo
3: trasmettendo
4: trasmettendo
3: un
4: un
3: reportage
4: reportage
3: che
4: che
3: riguardava,
4: riguardava,
3: diciamo,
4: diciamo,
3: una
4: una
3: storia
4: storia
3: di
4: di
3: cronaca
4: cronaca
3: particolarmente
4: particolarmente
3: avvincente
4: avvincente
3: legata
4: legata
3: alla
4: alla
3: storia
4: storia
3: di
4: di
3: un
4: un
3: paese.
4: paese.
3: In
4: In
3: particolare
4: particolare
3: proprio
4: proprio
3: la
4: la
3: Russia,
4: Russia,
3: tra
4: tra
3: l'altro,
4: l'altro,
3: che
4: che
3: adesso
4: adesso
3: sono
4: sono
3: vicino,
4: vicino,
3: diciamo,
4: diciamo,
3: al
4: al
3: confine
4: confine
3: russo
4: russo
3: perché
4: perché
3: sono
4: sono
3: in
4: in
3: Lituania.
4: Lituania.
3: E
4: E
3: ho
4: ho
3: deciso
4: deciso
3: che
4: che
3: avrei
4: avrei
3: fatto
4: fatto
3: la
4: la
3: giornalista.
4: giornalista.
3: E
4: E
3: poi
4: poi
3: da
4: da
3: lì
4: lì
3: a
4: a
3: 10 anni
4: 10 anni
3: mi
4: mi
3: sono
4: sono
3: messo,
4: messo,
3: ho
4: ho
3: lasciato
4: lasciato
3: il
4: il
3: violino
4: violino
3: e
4: e
3: sono
4: sono
3: andata
4: andata
3: a
4: a
3: lavorare
4: lavorare
3: con
4: con
3: Giovanni
4: Giovanni
3: Minoli.
4: Minoli.
3: Proprio
4: Proprio
3: sono
4: sono
3: arrivata
4: arrivata
3: a
4: a
3: lavorare
4: lavorare
3: con
4: con
3: lui,
4: lui,
3: non
4: non
3: conoscendo
4: conoscendo
3: nessuno,
4: nessuno,
3: tra
4: tra
3: l'altro.
4: l'altro.
3: E
4: E
3: come
4: come
3: Massimo
4: Massimo
3: Giletti
4: Giletti
3: sono
4: sono
3: stata
4: stata
3: appostata
4: appostata
3: dietro
4: dietro
3: la
4: la
3: sua
4: sua
3: porta
4: porta
3: per
4: per
3: un
4: un
3: sacco
4: sacco
3: di
4: di
3: tempo,
4: tempo,
3: poi
4: poi
3: ci
4: ci
3: sono
4: sono
3: riuscita.
4: riuscita.
3: E
4: E
3: Ho fatto esteri e cronaca.

0: E poi ho capito
1: capito
0: che
1: che
0: il
1: digitale
0: digitale era
1: era
0: veramente
1: veramente
0: la
1: la
0: grande
1: grande
0: rivoluzione
1: rivoluzione
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: epoca,
1: epoca,
0: che
1: che
0: noi
1: noi
0: eravamo
1: eravamo
0: una
1: una
0: generazione
1: generazione
0: che
1: che
0: aveva
1: aveva
0: un'opportunità
1: un'opportunità
0: straordinaria,
1: straordinaria,
0: perché
1: perché
0: siamo
1: siamo
0: gli
1: gli
0: unici
1: unici
0: ad
1: ad
0: aver
1: aver
0: visto
1: visto
0: l'analogico
1: l'analogico
0: e
1: e
0: entrare
1: entrare
0: nel
1: nel
0: digitale.
1: digitale.
0: Ho
1: Ho
0: capito
1: capito
0: molto
1: molto
0: tempo
1: tempo
0: prima,
1: prima,
0: diciamo,
1: diciamo,
0: di
1: di
0: quanto
1: quanto
0: ora
1: ora
0: sia
1: sia
0: diffuso,
1: diffuso,
0: quanto
1: quanto
0: fosse
1: fosse
0: importante,
1: importante,
0: quanto
1: quanto
0: avrebbe
1: avrebbe
0: impattato
1: impattato
0: la
1: la
0: vita
1: vita
0: di
1: di
0: tutti
1: tutti
0: quanti.
1: quanti.
0: E
1: E
0: mi
1: mi
0: sono
1: sono
0: cominciata
1: cominciata
0: a
1: a
0: dedicare
1: dedicare
0: a
1: a
0: questo
1: questo
0: argomento
1: argomento
0: di
1: di
0: cui
1: cui
0: avevo
1: avevo
0: una
1: una
0: gran
1: gran
0: paura
1: paura
0: e
1: e
0: nessuna
1: nessuna
0: competenza,
1: competenza,
0: che
1: che
0: forse
1: forse
0: è
1: è
0: il
1: il
0: modo
1: modo
0: più
1: più
0: facile
1: facile
0: per
1: per
0: un
1: un
0: giornalista
1: giornalista
0: di
1: di
0: approcciare
1: approcciare
0: qualcosa,
1: qualcosa,
0: perché
1: perché
0: devi
1: devi
0: prima
1: prima
0: capirlo
1: capirlo
0: e
1: e
0: poi
1: poi
0: riesci
1: riesci
0: a
1: a
0: farlo
1: farlo
0: capire
1: capire
0: agli
1: agli
0: altri.
1: altri.
0: E
1: E
0: quindi
1: quindi
0: mi
1: mi
0: sono
1: sono
0: cominciata
1: cominciata
0: a
1: a
0: occupare
1: occupare
0: di
1: di
0: digitale,
1: digitale,
0: tra
1: tra
0: l'altro
1: l'altro
0: non
1: non
0: essendo
1: essendo
0: neanche
1: neanche
0: per
1: per
0: niente
1: niente
0: abile
1: abile
0: ad
1: ad
0: usare
1: usare
0: i
1: i
0: social,
1: social,
0: internet
1: internet
0: all'inizio,
1: all'inizio,
0: questo,
1: questo,
0: adesso
1: adesso
0: ho
1: ho
0: imparato
1: imparato
0: bene.
1: bene.
0: E
1: E
0: con
1: con
0: umiltà
1: umiltà
0: mi
1: mi
0: sono
1: sono
0: messa a
1: messa a
0: studiare
1: studiare
0: dal
1: dal
0: punto
1: punto
0: di
1: di
0: vista
1: vista
0: filosofico
1: filosofico
0: e
1: e
0: dal
1: dal
0: punto
1: punto
0: di
1: di
0: vista
1: vista
0: dell'impatto
1: dell'impatto
0: sociale,
1: sociale,
0: a
1: a
0: viaggiare
1: viaggiare
0: tantissimo. Ho
1: tantissimo. Ho
0: girato
1: girato
0: tutto
1: tutto
0: il
1: il
0: mondo,
1: mondo,
0: tutti
1: tutti
0: i
1: i
0: luoghi
1: luoghi
0: dove
1: dove
0: l'innovazione
1: l'innovazione
0: è
1: è
0: arrivata
1: arrivata
0: per
1: per
0: prima,
1: prima,
0: proprio a
1: proprio a
0: impattare
1: impattare
0: nella
1: nella
0: società.
1: società.
0: E
1: E
0: quindi
1: quindi
0: eccomi
1: eccomi
0: che
1: che
0: anche
1: anche
0: adesso
1: adesso
0: sto
1: sto
0: ancora
1: ancora
0: viaggiando,
1: viaggiando,
0: perché
1: perché
0: imparo
1: imparo
0: comunque
1: comunque
0: dai
1: dai
0: territori
1: territori
0: molto
1: molto
0: più
1: più
0: che
1: che
0: da
1: da
0: tutto
1: tutto
0: quello
1: quello
0: che
1: che
0: leggo.
1: leggo.
0: A
1: A
0: raccontare
1: raccontare
0: queste
1: queste
0: società
1: società
0: digitali.
1: digitali.
0: E
1: E
0: noi
1: noi
0: ti
1: ti
0: possiamo
1: possiamo
0: seguire
1: seguire
0: grazie
1: grazie
0: al
1: al
0: tuo
1: tuo
0: programma
1: programma
0: Codice,
1: Codice,
0: che
1: che
0: ci
1: ci
0: insegni
1: insegni
0: tutto
1: tutto
0: sull'intelligenza
1: sull'intelligenza
0: artificiale e
1: artificiale e
0: sul
1: sul
0: digitale.
1: digitale.
0: Barbara,
1: Barbara,
0: io
1: io
0: ti
1: ti
0: ringrazio,
1: ringrazio,
0: noi
1: noi
0: ti
1: ti
0: ringraziamo.
1: ringraziamo.
0: Io
1: Io
0: vorrei
1: vorrei
0: subito
1: subito
0: che
1: che
0: Maria
1: Maria
0: Martino
1: Martino
0: leggesse
1: leggesse
0: le
1: le
0: motivazioni
1: motivazioni
0: del
1: del
0: premio
1: premio
0: che
1: che
0: ricevi
1: ricevi
0: questa
1: questa
0: sera,
1: sera,
0: perché
1: perché
0: ho
1: ho
0: paura
1: paura
0: che
1: che
0: il
1: il
0: collegamento
1: collegamento
0: non
1: non
0: regga,
1: regga,
0: però
1: però
0: con
1: con
0: la
1: la
0: promessa
1: promessa
0: che
1: che
0: ritornerai
1: ritornerai
0: a
1: a
0: Sapri.
1: Sapri.
0: Ma
1: Ma
0: assolutamente,
1: assolutamente,
0: poi
1: poi
0: io
1: io
0: tra
1: tra
0: l'altro ho
1: l'altro ho
0: fatto
1: fatto
0: uno
1: uno
0: dei
1: dei
0: reportage
1: reportage
0: che
1: che
0: ho
1: ho
0: amato
1: amato
0: di
1: di
0: più
1: più
0: proprio
1: proprio
0: dal
1: dal
0: Cilento,
1: Cilento,
0: con
1: con
0: Giuseppe
1: Giuseppe
0: Cilento
1: Cilento
0: a
1: a
0: San
1: San
0: Mauro.
1: Mauro.
0: Ah,
1: Ah,
0: che
1: che
0: meraviglia!
1: meraviglia!
0: E
1: E
0: allora
1: allora
0: ti
1: ti
0: aspettiamo!
1: aspettiamo!
0: Mi sono appassionata
1: Mi sono appassionata
0: tantissimo
1: tantissimo
0: perché
1: perché
0: sono
1: sono
0: andata
1: andata
0: lì
1: lì
0: con
1: con
0: degli
1: degli
0: antropologi,
1: antropologi,
0: con
1: con
0: dei
1: dei
0: sociologi.
1: sociologi.
0: Poi
1: Poi
0: ve
1: ve
0: lo
1: lo
0: racconterò.
1: racconterò.
0: Ti
1: Ti
0: aspettiamo
1: aspettiamo
0: Barbara
1: Barbara
0: per
1: per
0: ascoltare
1: ascoltare
0: questo
1: questo
0: racconto.
1: racconto.
0: Intanto
1: Intanto
0: ascoltiamo
1: ascoltiamo
0: Maria
1: Maria
0: con
1: con
0: le
1: le
0: motivazioni
1: motivazioni
0: del
1: del
0: premio.
1: premio.
0: A
1: A
0: Barbara
1: Barbara
0: Carfagna,
1: Carfagna,
0: per
1: per
0: aver
1: aver
0: saputo
1: saputo
0: raccontare
1: raccontare
0: al
1: al
0: grande
1: grande
0: pubblico
1: pubblico
0: italiano
1: italiano
0: la
1: la
0: rivoluzione
1: rivoluzione
0: digitale
1: digitale
0: e
1: e
0: l'intelligenza
1: l'intelligenza
0: artificiale,
1: artificiale,
0: rendendo
1: rendendo
0: accessibili
1: accessibili
0: temi
1: temi
0: complessi
1: complessi
0: con
1: con
0: rigore
1: rigore
0: e
1: e
0: curiosità.
1: curiosità.
0: Nella
1: Nella
0: sua
1: sua
0: scrittura
1: scrittura
0: convivono
1: convivono
0: precisione
1: precisione
0: tecnica
1: tecnica
0: e
1: e
0: sensibilità
1: sensibilità
0: culturale,
1: culturale,
0: capaci
1: capaci
0: di
1: di
0: aprire
1: aprire
0: nuove
1: nuove
0: strade
1: strade
0: nell'informazione
1: nell'informazione
0: scientifica
1: scientifica
0: italiana.
1: italiana.
0: Uno
1: Uno
0: sguardo
1: sguardo
0: verso
1: verso
0: il
1: il
0: futuro
1: futuro
0: che
1: che
0: non
1: non
0: dimentica
1: dimentica
0: mai
1: mai
0: la
1: la
0: necessità
1: necessità
0: di
1: di
0: tradurre
1: tradurre
0: il
1: il
0: linguaggio
1: linguaggio
0: della
1: della
0: tecnologia
1: tecnologia
0: in
1: in
0: quello
1: quello
0: delle
1: delle
0: persone.
1: persone.
0: Il
1: Il
0: premio
1: premio
0: Terre
1: Terre
0: del
1: del
0: Bossento
1: Bossento
0: 2026
1: 2026
0: va
1: va
0: a
1: a
0: Barbara
1: Barbara
0: Carfagna.
1: Carfagna.
0: E
1: E
0: noi
1: noi
0: Barbara
1: Barbara
0: ti
1: ti
0: aspettiamo
1: aspettiamo
0: a
1: a
0: Sapri
1: Sapri
0: appena rientri il
1: il
0: nostro, il
1: nostro, il
0: tuo
1: tuo
0: premio,
1: premio,
0: che è
1: che è
0: anche
1: anche
0: un
1: un
0: po'
1: po'
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro
0: premio
1: premio
0: qui
1: qui
0: sul
1: sul
0: palco
1: palco
0: con
1: con
0: noi,
1: noi,
0: e
1: e
0: ti
1: ti
0: ringraziamo
1: ringraziamo
0: per
1: per
0: la
1: la
0: disponibilità.
1: disponibilità.
0: Sarà
1: Sarà
0: custodito
1: custodito
0: e
1: e
0: ti
1: ti
0: verrà
1: verrà
0: consegnato.
1: consegnato.
0: Grazie
1: Grazie
0: Barbara
1: Barbara
0: Carfagna,
1: Carfagna,
0: grazie.
1: grazie.
0: Grazie
1: Grazie
0: anche
1: anche
0: a
1: a
0: Maria
1: Maria
0: Martino.
1: Martino.
0: No,
1: No,
0: se
1: se
0: vuoi
1: vuoi
0: puoi
1: puoi
0: restare
1: restare
0: con
1: con
0: me.
1: me. No,
0: prendo
1: prendo
0: un
1: un
0: po'
1: po'
0: di
1: di
0: cose
1: cose
0: e
1: e
0: vado
1: vado
0: via.
1: via.
0: Nel
1: Nel
0: frattempo
1: frattempo
0: faccio
1: faccio
0: anche
1: anche
0: io
1: io
0: i
1: i
0: miei
1: miei
0: onori
1: onori
0: di
1: di
0: casa.
1: casa.
0: Grazie a
1: Grazie a
0: te,
1: te,
0: grazie a
1: grazie a
0: tutti
1: tutti
0: per
1: per
0: essere
1: essere
0: qua.
1: qua.
0: Siamo
1: Siamo
0: un
1: un
0: applauso
1: applauso
0: grandissimo
1: grandissimo
0: a
1: a
0: Maria.
1: Maria.
0: Grazie
1: Grazie
0: Maria.
1: Maria.
0: E
1: E
0: andiamo
1: andiamo
0: avanti
1: avanti
0: con
1: con
0: la
1: la
0: prossima
1: prossima
0: clip.
1: clip.
0: Benvenuta Rosalia, buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Che bello averti qui. Buonasera.
2: Grazie, grazie mille.
0: Accomodati.
2: Buonasera, buonasera.
0: Si parlava di lavoro, di carriera, attrice, cabarettista. Non ho bisogno di presentarti perché ti conosciamo tutti. Io ho letto, ho ascoltato che il mondo della comicità, tu non lo hai cercato, è un po' come se il pubblico ti ha indicato la strada, è così? È
2: Sì,
0: vero?
2: brava, sì, è così. In realtà è vero, non l'ho cercato e il pubblico che mi ha riso in faccia, praticamente, perché io avevo scritto un personaggio la prima volta che ho partecipato a una selezione per cabarettisti. ed era al Maschio Angioino di Napoli, presentava Francesco Paolo Antoni. Io avevo scritto questo personaggio

0: saggino dell'operaia, però che parlava del suo matrimonio, di una cosa privata, aveva quella flemma, la cadenza, un po' come parlo nella vita, diciamo. E, era brillante, però io non mi aspettavo tutte quelle risate, devo dire la verità. Sono rimasta spiazzata. È stata la prima volta che ho fatto una cosa che era comica, ma non ero proprio così consapevole, e poi da allora ho continuato a scrivere. E la prima trasmissione che ho fatto era una trasmissione che si faceva a Napoli, Telegaribaldi, e da lì poi ho sempre scritto, e la strada è cominciata così, cominciata da quella volta. Mi aspettavo dei sorrisi, mi aspettavo l'attenzione, ma non mi aspettavo tutte queste risate.
1: Anche perché penso non ci sia soddisfazione e gioia più grande nel far stare bene le persone, farle divertire. Cosa
0: adesso
1: provi?
0: Sì, adesso mi dà tanta soddisfazione far divertire le persone. Però all'inizio non è stato semplice, perché io sono, appunto, non cercavo la strada del comico, volevo fare l'attrice da quando ero bambina, ero molto chiusa, molto timida, il pubblico mi faceva paura. E,
1: cosa ti spaventava?
0: Mi spaventava il non riuscire a mantenere, diciamo, l'aspettativa del pubblico, perché sapevo che avevano una grande attenzione verso il primo personaggio che ho fatto era questo operaia che fu diventò per tutti quasi un simbolo, un operaia, insomma, che parlava della fabbrica o master. Si divertiva tanto il pubblico, però era una cosa televisiva, quindi quando vai a teatro poi devi mantenere quello che hai promesso in televisione, avevo paura di quello. Poi invece pian piano il pubblico per me è il momento in cui, a parte questa intervista, diciamo che c'è sempre un po' di timidezza, un po', però è il momento in cui io mi sento più a mio agio, credo che lo vivo in palcoscenico. Non lo so se sono da studiare come caso, perché nella vita ho tante esitazioni, tante timidezze, problemi, pensieri, penso tanto, penso troppo. Invece il momento in cui sono con il pubblico e faccio il mio spettacolo, sono un'altra persona.
1: Sei nel
0: Questa
1: posto
0: è la cosa
1: giusto.
0: Più bella per me.
1: È vero, assolutamente sì. Ti abbiamo visto. Io vorrei ritornare per un attimo a una fiction che credo abbiamo visto tutti, un successo grandissimo, Mina Settembre.
0: Sì,
1: ve lo aspettavate un successo così grande?
0: No, io non me l'aspettavo, ma credo che nessuno se l'aspettasse, anche perché meno male che ogni tanto qualcosa non viene prevista, perché quando si tratta di fare dei prodotti di successo sono blindati, non entri. Invece quando una cosa non si sa come va, ti chiamano pure a te, perché non... e poi dopo cominciano invece a cercare il nome, ci sono i soliti nomi, diciamo così, che rendono anche appetibile per un produttore, eccetera. Lì c'era Serena Rossi, che sicuramente era già famosa, ma con questa fiction ha avuto ancora più popolarità, poi molto brava, bravissima.
1: Com'è stato lavorare con lei?
0: Con lei è una pace lavorare con Serena, veramente.
1: È come si vede allora?
0: Sì, sì, sì, è proprio come si vede, se non meglio.
1: Questo è bello.
0: Quindi, sì.
1: È bello anche scoprire, perché a volte si parla di un mondo anche non sempre vero.
0: No, a volte devi dire, mi sono trovata bene, però magari non è proprio così, perché non è che si può, infatti non lo chiedete più, perché uno ha da ricevere forza, che si è trovata buona.
1: Ma noi questa sera siamo qui, siamo tra di noi, possiamo dire la verità. Serena Rossi si vede che è una ragazza, un'attrice
0: solare,
1: bravissima, come te. E allora immaginavo anche a volte questa solidarietà, questa collaborazione tra le donne.
0: Sì, sì,
1: è bello raccontarla.
0: Questo sì, ma lei è molto solare, lei è molto presente.

0: Io non ho il mio temperamento, è molto, sa tenere insieme le persone e quindi trasmette molta gioia di lavorare e quindi questo è una cosa positiva.
1: Assolutamente, c'è un altro spettacolo che mi piaceva ricordare perché attraverso il sorriso si possono raccontare anche tematiche più importanti, più profonde.
0: Sì, io l'ho sempre fatto perché mi viene naturale, mi viene naturale parlare di cose che poi diventano paradossali e fanno ridere, però magari non sono neanche delle cose così divertenti, tipo per esempio com'era l'operaia che lavorava sottomessa, sottopagata, a nero ed era felice di questo. Era un paradosso, però poi tante volte le cose che mi venivano raccontate delle fabbriche erano quasi così, quindi non c'era po poi così tanta differenza. Però il meccanismo comico era questo raccontare questa vita dura come se fosse una soddisfazione.
1: Io mi riferivo anche a Cuore Ingrato, dove si
0: Sì,
1: parla dell'Alzheimer.
0: dell'Alzheimer, sì. Sì. Sì, perché lì anche attraverso sempre personaggi che sono un po' delle maschere, perché comunque sono personaggi grotteschi, tante volte io metto la parrucca, mi cambio, sono diversa e quindi questi personaggi uno dice è quasi una macchietta per cui non può far emozionare. Invece no. Non è così, perché infatti Cuore Ingrato, la storia di questa donna che poi è una signora anziana, che quando io faccio a teatro è il personaggio più divertente, molto divertente, però raccontare la sua storia, pian piano entrare nel rapporto con la figlia e nella malattia, non è stato difficile, è stato naturale e è uno spettacolo a cui tengo molto, anche perché mi sono ispirata un po' alla storia di mia madre e quindi, ma l'ho fatto perché sapevo che c'erano tante storie che le persone si immedesimano, anche se non c'è l'Alzheimer, ma un genitore anziano ti procura comunque sempre quell'emozione che lo vedi diverso, lo vedi cambiato, per cui si parte che i genitori ci fanno sentire forti e poi dopo il figlio deve avere il ruolo al contrario, per cui questo riguarda tutti, non riguarda soltanto il genitore che si ammala. Poi con l'Alzheimer, che è una malattia che racconta lo spegnimento della memoria di una persona, che è la cosa più tragica, insieme quasi sembra una sceneggiatura, che quasi è una malattia cinematografica, voglio dire, per quello che ti fa pensare, per quello che stimola nel racconto,
1: È proprio così. Rosalia, c'è un personaggio a cui tu sei più legata rispetto agli altri? Hai una preferenza?
0: Allora, io non sono legata ai miei personaggi e mi piace il personaggio che nel momento mi diverte di più fare è quello che magari non ho ripetuto troppo, è quello che si rinnova di più, che parla dell'attualità. Non mi lego molto ai miei personaggi, anzi, tante volte li voglio migliorare perché sì, al momento in palcoscenico mi diverto, il pubblico si diverte, io sto benissimo, però se vedo una registrazione sono mille i difetti che mi arrivano e quindi non mi affeziono troppo.
1: Rosalia, io se tu sei d'accordo vorrei
0: Sì, che
1: che si
0: vuoi?
1: venisse
0: Dici.
1: consegnato il premio,
0: Ah,
1: però dopo
0: ok.
1: vorrei chiederti,
0: Io ti
1: sto
0: posso dire una
1: pensando,
0: cosa?
1: sì,
0: Ti posso dire una
1: vogliamo
0: cosa?
1: prima,
0: Ma sì, perché
1: cambiamo la
0: questo
1: scaletta,
0: premio ci
1: possiamo?
0: irrigidisce ancora di
1: E
0: più.
1: allora se mi fanno un
0: Ah,
1: cenno
0: perché
1: mi
0: tu hai
1: dicono
0: una
1: di sì,
0: scaletta
1: non avevo
0: proprio.
1: questa libertà. E
0: Ma
1: allora te lo chiedo subito,
0: sì.
1: mi è venuta in mente una
0: Ah,
1: signora
0: una
1: un
0: signora.
1: po' adulta.
0: Questo Sam B.
1: si chiamava Carmela.
0: Ah, sì, sono
1: io. Tu dovresti
0: io.
1: Conoscerla. Come? Io mi allontano
0: vabbè,
1: e dopo
0: puoi
1: ritorno.
0: Pure stare, non
1: no,
0: ti preoccupare.
1: Ti voglio lasciare vabbè. A te perché vogliamo sentire. Rosalia Porcaro, il
0: vabbè,
1: palco è
0: grazie,
1: tutto tuo.
0: Grazie, grazie. Allora, lei se n'è andata, per me potevo pure rimanere, perché a me mi piaceva questa conduttrice, no? La conduttrice, la presentatrice, mi piaceva molto. E, che dire, anzi, mi potevo dire, signore, lei quanti anni ha? Invece la giarice risolita, tengo 79 anni. Sono una persona anziana, non vi impressionate, perché poi tutti quanti parlano male degli anziani, e io devo dire la verità. Penso che noi anziani abbiamo sofferto fin troppo negli ultimi tempi, soprattutto quando c'è stata la pantomima mondiale del Conad-19. Non so se come l'avete vissuta voi, come anziana l'ho vissuta malissimo perché in televisione sentivo dire sempre a tutti quanti, i giornalisti in televisione dicevano sempre: non vi preoccupate all'inizio della pantomima, non vogliamo creare allarmismi, tanto muoiono solo gli anziani. Mamma mia, io non mi sono proprio allarmata. Poi dicevano pure: se un anziano arriva in terapia intensiva deve lasciare subito il posto al giovane, perché il giovane ha una vita innanzi, l'anziano ha una rete, se ne può tornare a casa. Ma ne hanno detto di tutti i colori. Poi facevano, dicevano: lavatevi le mani, disinfettatevi. Io una volta ho sentito dire: sterilizzatevi. Ma come sterilizzatevi? Alla mia età mi ha già sterilizzato. Sono 40 anni che sono in menopausa, che può sterilizzare più? Perciò ci trattano male a noi. Ci trattano male. Io quando andavo a fare la spesa mi ricordo che mettevo due paia di guanti di plastica, a visiere plastica, a mascherine, i calzari di plastica, l'impermeabile plastica trasparente. Entravo nel supermercato, parevo un prosciutto San Daniele. Un giorno un commesso distrattamente mi ha messo pure un prezzo, 5 euro, manca 10 centesimi al chilo. Poi io prendevo tutta l'insalata, la verdura, la ricotta, pigliavo e lo mettevo nel carrello. Arrivavo a casa e lo mettevo fuori al balcone 7-8 ore per debellare il virus. Poi pigliavo tutte cose da fuori al balcone e lo mettevo sul tavolo. Prendevo la mucchina e spruzzavo sopra ogni articolo. Dopo pigliavo lo spirito e spruzzavo un'altra volta. Poi pigliavo tutte cose e ho buttato in da spazzatura perché si era fatta una chiavica. Mamma mia, veramente... È stato terribile. Invece mio marito, che si chiama Pasqualino, io lo chiamo Pascal alla francese, lui è una capa tosta, non si è fatti i vaccini. Ha detto: no, io sono no max. Veramente. Mio marito è un piezzo in questa maniera, è slanciato fino a qua, Pasqualino. Non si è fatto neanche il tampone, ha detto che era pure no tampax, che l'imbecille. Ma è disoccupato mio marito da 20 anni, non è nemmeno operaia, è aspirante operaia. La flessibilità ce l'ha nel sangue, una volta è flessibile in coppa rivana, una volta in coppa poltrona, una volta in coppa lietta e sta sempre a casa. Solo un giorno si è alzato per fare una manifestazione contro la disoccupazione a Napoli, ha occupato binari e un treno è arrivato in ritardo e nessuno se ne è accorto. È troppo sfigata. Purtroppo così è. Purtroppo Pasqualina veramente è un uomo proprio debole, fragile. Mio marito si mette paura del terremoto, perché noi abitiamo a Napoli ai Campi Flegrei. Siamo proprio nella zona rossa del terremoto, siamo sul catetere del vulcano. Quindi lui ogni giorno: Carmel, ma scoppio vulcano. Ha detto: ma io che ne saccio? Ma tu che vuoi a me? Ma per chi mi hai pigliato? Per quei ginecologi che studiano i terremoti? Come si chiama questo che esce in televisione, quel ginecologo che studia i terremoti? Si chiama Umberto Tozzi. Quando è uscito in televisione ha detto che il suolo si è alzato negli ultimi 20 anni di oltre un metro. mio marito è stato contento, e ti ha così parecchio alto. È tutto cretino. Io dico, ma non devi avere paura. E si dice, no, io ho paura, non voglio morire. Dice, ma perché, che ti ne fa? Sei anziana, sei disoccupata, a televisione te l'hai vista in tutta maniera, quello che dovevi fare l'hai fatto, pensa al lato positivo. Hai detto, qual è il lato positivo? Ho detto, come? Questo sarebbe il secondo terremoto più importante dopo Pompei. Lo vuoi capire, Pasqualica, tu puoi rimanere nella storia. Un domani i turisti del futuro scendono in dei scavi e trovano a te pietrificato in coppa rivana. O prima self so fanno con te. Come noi abbiamo trovato dopo 2000 anni il fuggiasco di Pompei a Pompei, no? Gli amanti di Pompei, così loro troveranno il debosciato dei Campi Flegrei. Invece niente, non lo convincete, piange lo stesso perché lui è pessimista. Io invece sono ottimista perché ho sentito dire in televisione, gli scienziati hanno parlato, hanno detto che se dovesse scoppiare il vulcano, loro riescono ad avvertirci mezz'ora prima della catastrofe. E penso che ce l'avessimo a fare, no? Siamo solo 1 milione di persone che chiacchierano tutto insieme, non penso che troviamo traffico. E che caspita! Invece mio marito non si convince, ha detto, Carmelo, io già lo so, se dopo tanti anni arriva un'erezione sarà solo un disastro. Ha detto, Pasquale, ma state zitto, pensa a te, se dopo tanti anni arriva un'erezione nel tuo caso sarà solo un miracolo, quale disastro. È terribile, no, veramente è terribile. Non era l'uomo adatto a me, io lo dico apertamente, quello non era l'uomo che io volevo, è troppo debole, io avrei voluto un uomo diverso, più forte, virile, un maschio Alfa Romeo. Chi non è manco una 127, ma veramente a me mi piaceva uno tutto d'un pezzo che dice una cosa che l'è. Tipo questo che sta in televisione adesso, che mi sono un po' innamorata del generale Vannacci. Cre, non vi piace a voi? Niente meno, sta così. Ma quella è una bravissima persona. Quello è un uomo d'altri tempi, come non se ne fanno più, che passerà alla storia. Ma che dico? Chi lo sta passando direttamente alla preistoria? Sta facendo tante cose... Non ve ne siete accorti, ha fondato questo partito, Futuro Nazionale, ha detto che lui vuole togliere tutti i delinquenti a mezza via, e così ha fatto, per essere sicuro che non danno più fastidio la misura tutto quanto in due partiti suoi. Io mi volevo candidare pure io, ha detto che ne cosa, perché non ho i requisiti che sono incensurati, non posso fare niente. Mi è dispiaciuto perché Ina Amana voleverà, perché veramente lui mi è simpatica, tutto quello che dice, no? Mo per esempio ha detto che lui, per esempio, ha parlato dei gay, no? Dell'omosessuale che possono avere dei diritti. Possono fare tutte cose, possono andare in macchina, possono camminare, sì, possono mangiare un gelato, possono anche andare all'ospedale. Sì, li vuole far andare all'ospedale sempre che si trova la cura, perché se non si trova la cura esso non ci può fare niente. Ma poi ha detto anche che vorrebbe fare una legge per le scuole, quando ci stanno nelle scuole elementari bambini che hanno problemi a Itvannacci devono andare in una classe a parte. Per me è una cosa buona che si doveva fare già da parecchio tempo, da quando lui andava a scuola, era piccolino. Oh no, è vero o no? Che lezione. Se lo mettevano in una classe a parte, a che solo problemi non teneva, ma ha scritto anche un libro, non so se lo conoscete, si chiama Il mondo al contrario, conoscete, dove lui nel libro ha scritto che cose stanno sotto in coppia, ha ragione, che se ci pensate un tempo i fascisti i libri bruciavano, mo' scrivono, sta veramente il mondo a contrario. E invece è stata accusata anche di essere razzista, perché nel libro ha spiegato che quando era piccolo lui andava sugli autobus, toccava la mano dei neri per vedere se avevano la pelle come la nostra. Vedete che spaventerata che si è pigliata chi? Ha scoperto che non è come la nostra, è una similpelle. L'ha scopertissimo, meno male che non hai niente al momento, si rovevano un similpaccaro, facevano giraturno turn. Però quando dici una cosa vannaccia, io penso, ma chi come fa a pensare? Ma come fa? Io non ho idea. Secondo me la pensa e la studia seduta a tavolino, è vero o no? Se non è seduta a tavolino, sicuro sta assettata a cocca da parte, ma sembra assettata sta. Comunque volevo dire questa cosa, perché poi ovviamente l'hanno accusata di essere trasfobica. Io pensavo che si era mettere in lente, invece sempre perché dice che non ama gli omosessuali, la diversità, perché nel libro ha scritto che se un uomo si sveglia al mattino e crede di essere donna, non è che noi lo dobbiamo considerare donna. Per me avrà ragione, mio marito si sceglie tutto il mattino e si pensa a essere uomo, e mica è vero, so pensis, ma non è vero. Comunque... Sapete che cosa hanno detto, signorina? Come ti chiami? Mi sono scordata.
1: Grazie.
0: Grazie. Hanno detto i miei figli che io sono ignorante. Ignorante a me. Io tengo a casa piena di libri. C'ho una biblioteca piena di libri, sono proprio biblica. Io ho letto di tutto. Non so se tu hai letto Manzoni. Hai letto Petrarca? Sì. Stephen King Kong? Italo Svelto, l'hai letto? Jonathan Schwiffer, Edgar Allan Poe, Froben, Toy Story, Sant'Onore de Baldracca, Ermannesse Lung, Dante Alighalli. Ma com'è? Veramente la mia casa è piena di libri, in coppa libreria, in da scrivania, in da diretti, in dall'armadio, in coppa di tavolo, in coppa di bicchiere, in coppa di porcellana, in coppa di bomboniere, in da cantina, in da cucina, a basso garage, quando è bravista e l'occhio. Cara grazie, i miei figli hanno fatto legge, sono leggendari. Veramente non lo sapeva lei. Grazie. Grazie.
1: Rosalia Porcaro, grazie.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Io ho un problema, mi fa male la mascella. La mandibola, qua cosa mi fa male? Non lo so
0: la
1: neanche
0: mandibola.
1: Io più. La mandibola. Mi vuoi portare con te?
0: Va bene.
1: Rosalia Porcaro, grazie.
0: Grazie,
1: allora
0: grazie
1: adesso possiamo ritornare al momento serio.
0: Va bene, torniamo
1: per la consegna
0: seri.
1: Del
0: siamo
1: premio,
0: seri.
1: Sì, Terre del Bussento. E allora chiamiamo qui accanto a noi sul palco regista e direttore artistico del premio Terre del Bussento, Nello Pepe. Accogliamolo con un calorosissimo applauso.
2: Buonasera.
1: No,
2: che onore, preside. No, anche perché noi abbiamo fatto un lavoro insieme a maggio, ci siamo divertiti tanto.
0: Infatti,
2: lei faceva la preside, bello. Maria Pia Annunzi faceva la bidella pugliese. Va bene. Lei è così. Lei è così.
1: Meravigliosa.
2: No, lei
0: ho
2: è così anche.
0: Ho cercato di abbottonarmi perché dovevo fare signor anziano con tutto cosa.
2: Ma infatti è così.
0: Sono sentito un po' in imbarazzo.
2: Ma lo diceva mio nonno quando c'era mia nonna e arrivava qualcuno a casa,
0: sì,
2: diceva Rosì, caccia tutto cosa fa fuori. Però lei non so, il caffè, una cosa. Okay. Grande Rosalia, un altro applauso perché
0: grazie.
2: Se lo merito. Ho avuto l'onore di lavorare con lei, ci siamo divertiti tanto, diciamo. Allora, a Rosalia Porcaro, attrice cinema e teatro, per un talento comico capace di conquistare generazioni di spettatori con personaggi entrati nell'immaginario collettivo e di dimostrare, nel passaggio al ruolo drammatico, una rara versatilità artistica. Nella sua arte convivono risata e profondità, a dimostrazione che la vera comicità nasce sempre da una grande conoscenza dell'animo umano. Un interprete capace di far ridere e commuovere con la stessa naturalezza.
0: Grazie.
1: Complimenti, no, consegniamo il premio.
0: Che emozione.
1: Grazie. Ecco, il premio è stato consegnato, possiamo passare alla foto di rito. Prego. La foto è stata scattata, sì? Complimenti, grazie.
0: Grazie.
1: Vogliamo consegnare i fiori?
2: Questo lo riportiamo.
1: Poi, ecco, i fiori sono per Rosalia Porcaro. Grazie e grazie anche a Nello Pepe. Grazie. Ecco, questi sono per te. E noi andiamo avanti perché la serata non è finita. Continuiamo con la prossima clip. Premio Terre del Sussente 2026. Conduttrice Rai, food blogger, Natalia, prego, accomodati, vieni qui accanto.
3: Eccoci
1: a me.
3: Qua, buonasera.
1: Benvenuta.
3: Ciao, grazie.
1: Buonasera.
3: Grazie, buonasera a tutti. Sono piena di pacchetti così.
1: Meraviglia, tu non sai quanto li aspettavo io.
3: Ecco, va bene.
1: Loro non lo sanno, ma ora lo scopriranno.
3: Eccoci.
1: Natalia, lo dicevamo prima, inizio serata, tu è la prima volta che vieni a Sapri.
3: La prima volta e devo farvi i complimenti perché Sapri è bellissima.
1: Ti è piaciuta?
3: Mi ha conquistata, sì, proprio bella.
1: E allora diventerai una perfetta ambasciatrice delle terre del Bussento.
3: Molto felice e onorata, sì.
1: Ma lo svegliamo dopo, cos'hai lì?
3: Quando vuoi, io sono pronta.
1: Allora, non ti preoccupare, io andrò un po' veloce perché
3: vai.
1: Sai, il mio obiettivo è lì. Però
3: perfetto.
1: Ti conosciamo, la conoscete tutti, perché tu entri nelle nostre case con è sempre mezzogiorno, la prova del cuoco e anche con Di Buon Mattino.
3: È certo,
1: diciamolo.
3: È certo.
1: Anche, vi faccio anche un po' di pubblicità che riprenderà il 21 settembre, ma tante delle persone che sono qui sono state anche miei ospiti.
3: Mm-hmm.
1: E tu sei però speciale, ma io voglio, per raccontarlo, voglio partire proprio da quando eri piccolina, da due nonne.
3: Ah sì, dalle mie nonne. Che io sono di Sassuolo, in provincia di Modena, e avevo due nonne, come tu, insomma, no? Le mie due nonne, materna e paterna, diversissime una dall'altra, però una cosa le accomunava, la cucina e la dedizione che loro avevano proprio nella cucina. Io sono sempre stata molto attratta. Sempre stata una buongustaia da piccolina, ma anche attratta da tutti i profumi che uscivano dalle loro cucine e soprattutto dalle loro mani, sai, grazie alle mani delle nonne che allora, cioè, le nonne erano proprio nonne, no? Vestivano da nonne, adesso le nonne sono giovanissime, però l'immagine che ho delle mie nonne che ricordo è proprio la classica nonna con il grembiulino e che impastavano, lavoravano, trasformavano questi cibi, insomma, una mi chiamava in cucina, mi prendeva accanto e mi insegnava, l'altra invece preferiva farmi trovare tutto pronto, quindi, ma però era una nonna che aveva 9 figli, doveva lavorare tanto, quindi insomma io ho questi ricordi e probabilmente...
1: E tu avevi un soprannome, come ti chiamavi?
3: Sì, no, mio padre mi chiamava la fattora e che poi è diventata resdora, perché le resdore sono le signore che in Emilia si occupano proprio di mandare avanti la cucina, la casa e la cucina, quindi non solo cucinare ma anche amministrare quello che in casa c'era da amministrare, sia a livello economico ma anche tutti gli alimenti, sai, all'epoca era così, nell'aia, gli animali, tutto. Resdora.
1: Tu però cresci, inizi,
3: sì.
1: Cresci appunto con queste due nonne, la passione per la cucina, però intraprendi gli studi di giurisprudenza.
3: Sì, non lo so come mi è venuto in mente di fare questa cosa, sinceramente, perché non ho detto, ma che studi faccio? Poi noi su abbiamo, ci sono le aziende, le ceramiche, dico magari un avvocato in più in ceramica può andare. Mi sono iscritta, poi non vedevo l'ora di finire perché avevo capito che non sarebbe stata quella la mia strada. Di sicuro non avevo poi immaginato il futuro in cucina, ma ho detto no, in tribunale non c'entrerò mai. E così è stato. Non ricordo neanche il titolo della mia tesi di laurea, guarda.
1: Però hai portato a compimento gli studi.
3: Assolutamente.
1: E
3: sì.
1: Poi Natalia segue l'amore.
3: Dopo seguo l'amore, sì, mio marito Roberto che è calabrese, quindi insomma abbiamo unito bene
1: nord e sud,
3: che però viveva a Roma, quindi io mi sono trasferita lasciando, sono stata la prima figlia nipote, siamo tanti perché la nonna aveva 9 figli, quindi noi siamo 27 cugine da una parte, 12 dall'altra, la prima che è uscita da Sassuolo per seguire l'amore. Però devo dire che Roma mi ha poi dato tanto, quindi ho lasciato la mia famiglia, insomma la vita quotidiana in famiglia, perché poi la famiglia ancora ce l'ho, ci vediamo, per vivere in questa grande città che mi ha dato poi tante opportunità.
1: Ed è grazie a Roma, possiamo dire, che poi inizia ad entrare nelle nostre case. Però prima apri una scuola di cucina.
3: Sì, io ho aperto una scuola di cucina, ma con l'arrivo della quarta figlia, perché ecco...
1: Tu hai quattro figlie.
3: Non ho solo infornato dolci, sfornato dolci, anzi, ma anche una... Insomma, ho messo
1: hai
3: su
1: creato una bella famiglia.
3: Una bella famiglia, però con l'arrivo della quarta figlia l'impegno nella scuola di cucina era diventato troppo pesante, perché si trattava di stare alla sera, insomma, niente. Lascio allora la scuola di cucina e mi dedico, e c'è stata l'esplosione di internet, dei blog di cucina, della cucina. Dico, beh, allora tutto quello che io ho imparato, perché nel frattempo ero diventata sommelier, avevo fatto corsi, dico, è un peccato che finisca così, cioè non avendo più la scuola di cucina. Proviamo ad aprire questo blog, vediamo che cosa sono questi blog, perché io, insomma, non ero giovanissima, cioè giovane ma non giovanissima, E mi sono addentrata nel mondo così di internet, ho aperto questo blog e ho voluto condividere lì tutto quello che mi sentivo di poter condividere al meglio, ovvero l'esperienza di una persona che amava la cucina, che si era dedicata fino allora alla cucina, ma che aveva anche figli e quindi potevo consigliare magari alle mamme che non avevano la mia stessa esperienza come gestire la cucina in famiglia, no? Quindi dedicare le ricette per i bambini, per i ragazzi. E da lì, insomma, poi è partita tutta la mia avventura, perché poi mi sono venuti proprio a cercare la redazione della Prova del Cuoco, perché cercavano una mamma che cucinasse in studio con dei bambini, ma che avesse anche l'esperienza in cucina.
1: E com'è andata agli inizi soprattutto?
3: Ma io non pensavo, quando mi hanno mandato quando ho letto la mail, redazione Prova del Cuoco, ho detto vabbè, questi sono le solite spam, non l'avevo neanche presa in considerazione, l'ho dovuta rileggere 2 o 3 volte, poi dico vabbè, vediamo che cosa dicono. E in realtà mi si chiedeva se ero disposta a fare un provino, perché all'epoca c'era Elisa Esoardi, era l'anno in cui Elisa aveva sostituito Antonella, perché Antonella aveva partorito, aveva... E allora ho detto, vabbè, rispondiamo, che sono disponibile, ero a Roma, dico, facciamo questa prova. E poi, niente, mi hanno detto, bene, benissimo, allora vieni a fare il provino. Insomma, mi chiamarono a luglio, mi ricordo che c'era un caldo. E sai dove abbiamo fatto il provino? Questo non te l'avevo detto. Nella mia vecchia scuola di cucina, perché nel frattempo era ancora attiva e quindi mi fecero il provino lì, che mi fece anche un certo effetto, perché era una scuola che avevo, insomma, dove ero stata io per anni, così, va bene. Fatto il provino, ti faremo sapere. Passa tutto luglio, dico vabbè, pazienza, io l'avevo fatto così, anche non è che ci credevo tanto. Poi dopo i primi di settembre, la trasmissione andava in onda un po' più avanti, tipo il 15, il 20, il 5, 6 settembre dice vieni, guarda, vieni pure in studio che fai una prova con Elisa. Ah, va bene, vado in questo studio, adesso c'è il regista, poi mi ha ricordato che alla Prova del Cuoco ci siamo anche, abbiamo avuto modo di stare insieme, diciamo. Ma io non sapevo, non mi avevano detto dove dovevo guardare, niente, mi hanno mutata lì in cucina e cucina con i bambini. Il provino andò bene e da lì poi non sono più, sono sempre rimasta.
1: Perché
3: insomma,
1: si parlava prima delle persone vere, dell'autenticità, e tu sei stata te stessa e questo ti ha fatto arrivare al cuore, nel cuore delle persone, perché tu sei così.
3: Io sono così, sì, certo.
1: E a noi piace così.
3: Sarebbe troppo faticoso. Sarebbe troppo faticoso. Io non sono un'attrice. A me piace, insomma, cucinare, trasmettere questa passione e essere un altro, per me sarebbe troppo faticoso, davvero.
1: Posso dirti che tra tutte le tue qualità apprezzo tantissimo la tua generosità.
3: Ecco.
1: E Natalia questa sera vuole farci un regalo e c'è una sorpresa per tutti voi, perché tu hai un seguito pazzesco sui social, sei seguitissima.
3: Sì, ho creato una bella community, ecco, è una bella community di persone che abbiamo in comune la passione della cucina, vero, davvero, e quindi ci diamo forza a vicenda, no? Quindi...
1: Tu hai creato un contenuto solo per le Terre del Bussento, per il premio Terre del Bussento,
3: che
1: ancora non è online,
3: non è ancora online,
1: ma lo sarà tra...
3: Adesso mi metto gli occhiali, vedi?
1: Prego.
3: Quindi mi metterò gli occhiali e mentre voi magari lo
1: dalla
3: condividete.
1: Dalla regia siete pronti?
3: L'occhiali, sì. Perché non vedo niente.
1: E allora tutti potete prendere il telefono, seguire chi ancora non lo fa, Natalia Cattelani, e condividere questo regalo che è solo per noi questa sera.
3: Sì, io adesso lo pubblico, voi intanto lo vedete e io lo pubblico in questo istante, così su. Vai. condivido.
4: Eccolo. Ma sono il mio modo di dire grazie alle terre del Bussento. Per il ripieno ho scelto degli ingredienti che raccontano questa terra. Fichi, noci, miele, vincotto e scorza di limone. Partiamo dai fichi. Se sono troppo secchi, metteteli a bollire qualche minuto in acqua. Inseriteli nel vostro frullatore, magari un po' spezzettati, così aiuteremo meglio le lame.

0: A questo punto uniamo tutti gli altri ingredienti, quindi la scorza di limone, le vostre noci spezzettate, così sarà più semplice frullare. Vado ad aggiungere il miele e infine aggiungo anche del vincotto. Se non avete il vincotto potete aromatizzare questo ripieno con del liquore a vostra scelta. E sempre per aromatizzare vi consiglio di aggiungere anche un bel pizzico di cannella. E ora si frulla, vedete? Il ripieno così è pronto. Ora lo mettiamo un attimo da parte e ci occupiamo del nostro impasto. Lo potete fare in ciotola, quindi versate direttamente la farina. Andate subito ad incorporare il lievito, fate un buco all'interno e ci versate lo zucchero, l'olio, io uso extravergine d'oliva. Anche qui vado ad aromatizzare con la scorza del limone e unite le uova. Lavorate con la forchetta e poi ad un certo punto dovrete formare il panetto con le vostre mani. Rovesciate l'impasto sul piano di lavoro e formate un panetto. Nel caso utilizzate uova un pochino più grandi, potete aggiustare la consistenza del vostro impasto aggiungendo un pochino più di farina. Guardate, deve essere così. Dividetelo in tre parti uguali, formate prima un cordoncino e poi lo andate ad appiattire e con il mattarello andate ad appiattire ulteriormente. Prendiamo un terzo del nostro ripieno, lo lavoriamo un pochino in modo che possa poi andare a distribuirsi uniformemente sulla nostra striscia di pasta. Andiamo a chiudere il nostro rotolino, lo sistemiamo sulla nostra teglia e proseguiamo fino ad esaurire gli altri ingredienti. Adesso li andate ad appiattire leggermente con le vostre mani, spennellate con un pochino di acqua la superficie. E andate a spolverare con un pochino di zucchero. Andrà a formare una bella crosticina che renderà questi biscotti ancora più buoni.
1: E adesso via in forno a 170 gradi, ventilato per circa 15-16 minuti. Controllate però perché il mio forno non è il vostro. Ecco qui, i biscotti sono pronti. Adesso però non fateli raffreddare, ma procedete subito a tagliarli, così avrete un taglio più preciso.
2: Per me cucinare significa proprio questo, trasformare un'emozione in una ricetta. E adesso voglio proprio assaggiarli.
1: Natalia, una garanzia.
3: Mi tocca fare anche questo.
4: Natalia, una garanzia.
5: E qui sono i biscotti che ho preparato, un po' sbriciolati perché la valigia...
4: Ma non fa niente,
5: però,
4: ci piacciono lo stesso così, grazie. Ecco. Allora, mi raccomando, io ho visto mia mamma che ha tolto gli occhiali, guardava con attenzione, era pronta, subito li rifà, poi ti dirò.
5: Allora, io adesso ci metto un po' di tempo a caricare, perché vedo che è al 34%, però in serata l'avrà caricato, lo trovate sul mio profilo, sia Facebook che Instagram, e sotto c'è la ricetta, così, visto che sono biscotti che ho dedicato alle terre del Bussento, perché ho utilizzato i fichi, le noci, il miele, il vincotto, e insomma ci sono un po' tutti i profumi di questa terra bellissima.
4: E allora condividiamoli.
5: Fateli.
4: Li ricondividiamo anche quelli che facciamo noi.
5: Certo.
4: Se vogliamo poi trovare altre ricette di altri biscotti, sono i biscotti di casa.
5: Certo.
4: Questo è il tuo penultimo libro, io ho perso il conto, quanti ne hai scritti?
5: Questo è l'ultimo per adesso, ma poi...
4: ho detto penultimo perché so che ne starà per uscire un altro a brevissimo.
5: Sì, si parlava, no, di creatività, di fantasia. Io è una fonte inesauribile anche in cucina, quindi finché avrò la voglia di pensare a cucinare così, ci saranno sempre dei libri poi con le ricette così da condividere insieme.
4: Grazie
5: a voi, grazie davvero a voi.
4: Grazie Cattelani.
5: A tutti.
4: E allora il momento della consegna del premio.
5: Bene.
4: E per il tuo premio chiamiamo Vincenzo Russolillo, amministratore unico di Gruppo Eventi.
5: Che bello.
6: Buonasera.
5: Buonasera Vincenzo, grazie. Buonasera. Grazie.
4: Ascoltiamo le motivazioni del premio.
6: Metto al lato.
4: Natalia al centro, perché poi abbiamo la foto
6: Natalia
4: di rito.
6: Natalia al centro.
4: Ecco, siamo severissimi.
6: Prendiamo pace. A Natalia Cattelani, cuoca, scrittrice e conduttrice RAI, per aver portato ogni giorno in milioni di case italiane il calore semplice e genuino della cucina di casa. Un lavoro che racconta un'Italia che si riconosce a tavola, restituendo dignità ai gesti semplici che uniscono le famiglie da generazioni. Dietro ogni ricetta condivisa in diretta c'è la volontà di custodire una memoria fatta di sapori e affetti. Complimenti.
5: Che bello, grazie mille. Grazie davvero a tutti.
6: Segno il premio.
5: Grazie.
6: Foto di rito.
4: La foto è stata scattata.
5: Raccolgo tutte le mie cosine. No,

0: Ci sono anche un omaggio floreale anche per te.
1: Io porto via i biscotti?
0: Sì. No. Mi raccomando, tu li puoi solo custodire i biscotti.
1: Mi porto io.
0: Natalia, grazie. Tu sai che quei biscotti...
2: Sì.
0: Grazie, grazie
1: ancora.
0: Vincenzo Rustolillo, e grazie Natalia Cattelani, grazie. E allora noi andiamo avanti e scopriamo a chi andrà il prossimo premio. Guardiamo la clip. Premio Terre del Tussento 2026 a Pier Davide Carone. Pier Davide, benvenuto a Savri.
3: Grazie mille.
0: Dovrebbe esserci un microfono anche per te, vediamo. Se funziona.
4: Ecco. Buonasera Sabri, buonasera.
0: Buonasera Pier Davide.
4: Grazie.
0: Pier Davide, come stai?
4: Bene, qui si sta una meraviglia.
0: Si sta bene qui, vero?
4: Sì, infatti tra una ventina di giorni torno. Spoileriamo subito questa
0: Sei
4: cosa.
0: Subito affezionato a questo territorio.
4: Sì, talmente affezionato che così a scatola chiusa ho detto basta, torno.
0: Questa sera stiamo raccontando un po' la storia. È bello vedere anche come molte persone seguono già un sogno che hanno da bambini. Alcune scoprono quello che poi faranno nel corso della propria vita. E a me, io ho ascoltato un'intervista dove tu dici che tu sei rimasto affascinato da alcune immagini di alcuni vinili di tuo papà.
4: Sì, erano i dischi per lo più dei Beatles, che nelle versioni italiane avevano delle copertine bizzarre, spesso dove i Beatles erano resi cartoni animati quasi, insomma. E quindi devo dire che quelle copertine le ho tutte scarabocchiate. E mio padre non mi ha mai torto un capello per questo, sant'uomo. E però poi ho scoperto a un certo punto che in realtà dentro questi involucri molto ben disegnati poi c'era qualcosa di ancora più straordinario, che se lo mettevi su un piatto, lo facevi girare, usciva la musica dei Beatles. Quindi da lì ho detto io vorrei fare esattamente questa cosa qua. Uno spoiler, non sono riuscito a farlo proprio bene come loro, però diciamo...
0: Però diciamo ci sei riuscito e poi tu fai tantissime cose, anche perché tu, lo possiamo dire, mi hai detto che a settembre avrai un esame al conservatorio, sei ritornato a studiare, insegni, fai tantissime cose, Pier Davide.
4: Sì, perché era una cosa che mi era rimasta un po' qua, in realtà era rimasta più qua mia madre, se proprio devo essere, perché io ho fatto... Ho studiato chitarra classica, poi mi sono iscritto al conservatorio quando è iniziato a essere il nuovo ordinamento, insomma, e facendo jazz. Poi però mi mancava qualcosa, perché poi quello che volevo fare era la mia musica. E quando ho avuto l'opportunità di farla ad Amici, dopo Amici, poi il successo, insomma, tutta una serie di cose, ho mollato gli studi. E 3 anni fa, insomma, 35 anni, mi sembrava una cosa un po' irrisolta. E ora la stiamo risolvendo, ecco.
0: Hai nominato Amici e allora Davide non posso non chiederti, pensando ad Amici io penso subito a una canzone.
4: La canzone che insomma mi ha portato più fortuna nella mia vita, che poi casualmente c'è una
0: casualmente chitarra, è proprio dietro di te
4: la mia chitarra, poi
0: la tua chitarra dovrebbe essere la tua, e allora non
4: la
0: ti resta che prenderla,
4: anche perché
0: l'orario
4: è quasi mezzanotte, cioè entriamo nella mezzanotte con
0: esatto.
4: Di notte mi sembra perfetto.
0: E allora Pier Davide Carone, Di notte.

Allora, devo dire anche che la chitarra l'ultima volta che è stata accordata erano circa 6 ore e diversi punti percentuali di umidità fa, quindi non lo sappiamo adesso. Piccolo certo. Accettabile, accettabile.

0: Grazie.
1: Pier Davide Carone. Grazie, Pier Davide.
0: Grazie. Ma c'è proprio un ultra lì,
1: sì.
0: Un ultra del Napoli è mio.
1: È tuo. Ma io ti volevo chiedere subito un'altra canzone, cosa ne dici? Così non ti faccio...
0: casualmente avevo una chitarra addosso.
1: Esatto, abbiamo visto che è accordata, che va bene. E allora facciamo un salto di qualche anno, non tantissimi. Qui ve la ricorderete tutti, perché ritorniamo... Vado? Ritorniamo a Sanremo.
0: Sì, perché la prima volta che una mia canzone è stata a Sanremo c'era andata da solo, cioè con un altro cantante, senza di me.
1: E quindi... anche quella è una gran fortuna però, Pier Davide.
0: Sì, beh, non è ma... anche perché mi ha fatto capire che... Vabbè, poi qui abbiamo un maestro di questo tipo di lavoro, cioè di dare anche qualcosa di proprio a qualcun altro e metterlo nelle corde di qualcun altro, che è Franco, certo. Chiaramente. Però ecco, mi è capitato questo tipo di esperienza, è stato molto bello, anche perché poi la canzone ha pure vinto il festival, per dire. Però io non c'ero.
1: E allora però merita un applauso.
0: Grazie.
1: Quest'altra invece l'hai portata tu?
0: Sì.
1: Non eri solo.
0: Non ero solo.
1: Non eri solo. E che compagnia che avevi?
0: Beh, era una buona compagnia, sì.
1: Ne parliamo dopo, prima la ascoltiamo. Nani.

0: Grazie.
1: Un successo grandissimo con un grandissimo Lucio Dalla. Cosa sì, porta?
2: A cui io farei un applauso, insomma, bello importante.
1: Vediamo anche una fotografia, questa me l'hai data tu.
2: Sì.
1: È uno scatto che risale proprio a quel periodo.
2: 2012.
1: Cosa ti ha lasciato Lucio Dalla?
2: Ah, mi ha lasciato un impegno importante, cioè quello di credere in me stesso, perché poi è una cosa no, così scontata di cui si parla anche con una certa retorica, però non è sempre facile questo lavoro, puoi anche arrivare a odiarlo insomma in certi momenti della tua vita, però io mi ricordo sempre dell'ultimo messaggio che lui mi mandò, lui era già in Svizzera perché poi è morto lì mentre era in tournée e io ero in Italia insomma pronto a raggiungerlo in una delle date perché mi aveva detto segnati una data, ho detto insomma vidi l'elenco, faceva Parigi, non avevo mai visto Parigi e poi purtroppo a Parigi ci sono andato ma da solo perché quella data all'Olimpia non si è mai fatta chiaramente e però ecco io già mi vivevo con preoccupazione il fatto che insomma Nani rispetto a Di Notte, a quello che avevo fatto fin lì, era un passo audace, perché comunque passare da amici, da un certo tipo di mainstream, a fare qualcosa di un po' più ricercato, un po' più d'autore, non era detto poi che la risposta del pubblico fosse così netta, ampia, immediata. E lui, ma io non mi lamentavo mai, perché poi ero talmente tanto felice di lavorare con Lucio Dalla, che per me era come stare a Luna Park, quindi successo o non successo, immediato o meno, era relativo. E invece lui, come se sentisse questa responsabilità, mi mandò un messaggio insomma molto profondo, anche molto in avanti. Ecco. E poi le cose succedono sempre col senno di poi, anche le vedi in un altro modo, essendo diventato poi l'ultimo messaggio, la testimonianza diretta insomma di Lucio a me prima di andare altrove, è chiaro che poi lo leggi sempre in un modo diverso, no? E lui mi scrisse, tu non ti devi preoccupare di niente perché io ho visto oltre, tu sei destinato a fare questo di lavoro. E allora quel messaggio lo rileggo mentalmente nel mio cuore ogni volta che questo lavoro ti fa anche dubitare. Ecco.
1: Ci sono stati dei momenti in cui hai dubitato, dei momenti più faticosi?
2: Beh sì, decisamente, decisamente sì, perché poi se, cioè, ci sono, ecco, noi abbiamo fatto queste due canzoni che racchiudono un po' l'inizio e la fine di un biennio in cui sembrava che mi riuscisse tutto, cioè ogni cosa che facevo, cioè anche cose che andavano oltre me, scrissi un libro, diventò un best seller, cioè sigle per cartoni animati, cioè tutto. E poi a un certo punto sembra che invece non ti riesca più niente e tu sei sempre lo stesso e dici ma come ho fatto a sapere, cioè imparare a smettere di saper fare una cosa, eppure a volte sembra proprio che sia così. E però ti devi ricordare delle persone che hanno investito su di te e nel caso di Lucio non era una persona, cioè era un genio.
1: Certo.
2: E allora quando un genio riconosce qualcosa in te diventa quasi un dovere morale il fatto di andare avanti nonostante tutto e nonostante niente che ci può essere a volte.
1: Mi ha colpito di te anche perché lo dico,

0: ho sempre apprezzato, oltre che l'artista, anche la persona che c'è dietro l'artista, perché tu sei un'altra, stasera siamo fortunati, abbiamo tante belle persone, vere, e tu sei, sei davvero così. E anche il fatto che tu hai cercato di tutelare il rapporto, il legame, il bene che c'era tra te e Lucio Dalla, anche quando tutti ti chiedevano, ti invitavano per parlare, per raccontare di Lucio Dalla, tu a un certo punto ti sei messo un po' in disparte.
1: Beh, sì,
0: che è stato anche un po' forse controproducente per te in quel momento.
1: Per quanto riguarda quel disco, decisamente, cioè nel senso che dal punto di vista di marketing, infatti forse da lì anche sono iniziati i problemi con la mia vecchia casa discografica, perché quale promozione migliore per un disco di un funerale? Viviamo poi in un mondo talmente cinico che sarebbe stato molto facile, no? Andare a piangere in un sacco di programmi che forse non mi avrebbero mai invitato prima e alcuni dei quali non mi hanno invitato mai neanche dopo, perché invece in quel momento ero molto appetibile. Però mi sembrava brutto andare a piangere davanti anche a degli estranei, perché poi un pubblico può essere a te conosciuto attraverso la musica, ma poi devi tirar fuori delle cose anche molto molto intime, magari hai voglia di farlo con delle persone che ti conoscono davvero, e penso che la TV non sempre ti dia questa possibilità, allora ho preferito defilarmi.
0: Hai fatto bene, secondo me.
1: Ho fatto quello che mi sentivo, poi bene o male non lo so, perché la casa discografica la penserebbe in un modo diverso, però vabbè.
0: Però non fa niente, perché dopo il tuo percorso è continuato con altri momenti difficili. Io lo dico perché tu lo hai sempre raccontato, anche perché le tue canzoni sono autobiografiche, raccontano, partono sempre dalla tua vita. C'è stato un momento particolarmente complicato?
1: Sì, perché poi, ecco, lì c'è stato il momento in cui sono stato un po' tentato di dare i meriti alla sfortuna. E quindi, capito, è molto più facile sentirsi un po' anche sfigati e dire vabbè, è andata così, perché ci ho messo tanti anni a riprendere il successo che avevo avuto appunto in questi 2 anni e che poi avevo in qualche modo perso, e nel momento in cui l'avevo riottenuto con Caramelle, con i Diar Jack, insomma con tutto quello che è successo in quel periodo, mi vado ad ammalare, quindi poi cioè, mi sono dovuto fermare per forza di cose, cioè non perché non stavo più avendo successo, perché durante il successo che stavo riavendo non potevo fare altrimenti. Allora lì ho detto, però allora proprio forse non è destino, no? E poi quando sono guarito, ho provato con fatica a ripartire, si è ammalato mio padre e poi è morto, si è ammalato il mondo e ci hanno rinchiuso e quindi era anche difficile, insomma, un mezzo casino, però...
0: Però tu sei stato più forte.
1: Ma ho scoperto che in effetti noi che ci dimentichiamo che siamo anche un po' animali, quindi dotati anche di istinto, cioè l'istinto di sopravvivenza a un certo punto subentra, e non è solo l'istinto di sopravvivenza nel senso poi in invece animali diciamo un po' più evoluti come dovremmo essere noi, e quindi dotati anche di coscienza, dove l'istinto di sopravvivenza anche diventa un istinto di vita proprio, di ributtarsi nella vita, e quindi a poco ho fatto, e devo dire che ho fatto bene, perché insomma poi torna qualcosa torna,
0: è tornato tanto. Abbiamo visto un grandissimo successo a Orome Più.
1: Sì.
0: Che momento è stato?
1: Intanto è stato un momento anche un po' esorcistico, perché finalmente sono riuscito a vincere qualcosa in prima persona, che quindi è stato questo contest, perché io non ho avuto sempre un bel rapporto con i programmi televisivi dal punto di vista dei concorsi, a parte quel Sanremo lì, ma ripeto, non c'ero, perché quando ho fatto Amici, appunto con Di Notte, sono arrivato terzo e ha vinto Emma. Quando poi ho fatto Sanremo con Lucio Dalla, con Nani, sono arrivato quinto e ha vinto Emma. Poi quello stesso anno...
0: Sei rimasto amico di Emma?
1: Molto. Ma, però quello stesso anno poi Maria ci richiamò per fare questo circuito di Amici particolare che si chiamava Big, dove prevedeva insomma 9 cantanti in gara delle edizioni precedenti che avevano ottenuto poi successo anche fuori. Vengo eliminato alla terz'ultima puntata da Emma. Io ho pensato che fosse il mio spauracchio, ho detto vabbè, facciamo così, non partecipo più. Quando l'anno scorso mi hanno chiamato, ora ormai più prima, che firmassi qualunque tipo di contratto, e leggere sempre i contratti.
0: Ci sta Emma.
1: No, mi sono fatto mandare la lista dei concorrenti in gara, non c'era Emma, ho vinto comunque. Quindi.
0: Meraviglioso. Allora, Pier Davide, volete risentire Pier Davide?
1: Si dice prima di andare a dormire.
0: Allora, insomma, io direi che la chitarra lì
1: è sempre lì casualmente. Tra l'altro,
0: fai tu, decidi tu cosa vuoi farci ascoltare.
1: No, vabbè, visto che stiamo parlando di Ora o Mai Più, a questo punto farei la canzone che poi mi ha condotto in qualche modo alla vittoria, che era l'inedito che dovevo portare lì. E mi dispiace che poi in questi spazi, ovviamente sono belli gli spazi più ampi perché poi senti anche le storie degli altri, però tu devi ridurre un po' del tuo tempo, e quindi mi dispiace che stasera sentirete da me solo canzoni tristi, perché sono quelle che più mi hanno rappresentato. Però siccome io il 28 agosto tornerò a Sapri in un concerto più ampio, perché sarà poi un concerto tutto mio, avrete anche la possibilità di ascoltare non solo le mie canzoni tristi, ma anche quelle tristissime, insomma.
0: Pier Davide Carone.
1: Ero con te da quando ancora non c'ero, ero con te perché ero parte di te. Ecco perché odiavo il mondo intero quando mi hai detto che partivi via da me. Ma ero con te anche quando non c'eri, ero con te perché sei parte di me. E i nostri errori appartengono a ieri, ma resti madre, l'unica che c'è. E ti ho

0: perdonato e adesso sono io. Tutto il tempo passato oggi è solo mio. Grazie.
1: Grazie Pier Davide Carone. Pier Davide, quando sei arrivato oggi pomeriggio presto, intorno alle 6, avevi deciso di concludere questa serata con un omaggio.
0: Sì, mi sembrava giusto chiudere non con la mia musica, ma con la musica di un grande maestro che ci ha lasciato oggi, che è Francesco Guccini. Se avete voglia, insomma, di ascoltare un artista straordinario che rende questo mondo un po' più vuoto, un po' più solo stasera.
1: Grazie, grazie Pier Davide.

0: Davide.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: E allora ti ascoltiamo, Pier Davide.
1: Sì, io avrei solo bisogno di un leggio, perché chiaramente allora, essendo una cosa un po' estemporanea non ho
0: guarda,
1: il testo
0: ti aiuto
1: memoria,
0: io. Allora, vediamo se ce la facciamo. Questo è il leggio, dovrebbe esserci il testo. Va bene qui?
1: Sì, grazie mille.

0: Grazie, e grazie a Francesco Guccini, insomma, per tutto quello che ci ha regalato. Grazie.
1: Grazie, grazie. Io farei un applauso ancora più forte in questo momento, perché non poteva esserci modo più bello per concludere questa serata. E questo è il nostro abbraccio fin lassù.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie a te, grazie Pier Davide Carone.
0: Grazie mille.
1: E allora chiamiamo il sindaco di Sapri, che ritorna per consegnarti il premio. Pier Davide.
0: Grazie.
1: Bentornato sindaco, Antonio Gentile.
2: Buonasera.
1: E arriva
2: nuovo
1: anche il premio. Bene. E ascoltiamo le motivazioni.
2: Prima delle motivazioni do anche un benvenuto, un ben ritornato, certo, perché Pier Davide qualche mese fa è stato ospite con noi, ha fatto un progetto insieme ai ragazzi del liceo musicale, una masterclass bellissima, grande coinvolgimento, e questo lo ringraziamo, perché avere a che fare con i più giovani e anche per il coraggio che hai avuto, perché prima hai raccontato la tua storia, tu hai iniziato quel percorso con, ricordiamo, con la scritta cantautore, iniziare con quella scritta riporta un peso, il peso della storica tradizione del cantautorato italiano, poi in te comune anche tanta ironia, non sono tristi, più ironiche, con modo e grazia nel raccontare le storie del sociale, ma anche con una raffinatezza musicale. Quindi grazie a te per il tuo ruolo all'interno del palcoscenico della musica italiana e nel portare alto il nome del cantautorato italiano. Vado alla motivazione. A Pier Davide Carone, cantautore, per una scrittura musicale capace di intrecciarsi fin dagli esordi con i grandi nomi della canzone italiana, un'eredità che porta avanti con rispetto e autenticità in ogni nuova canzone, dimostrando che le lezioni dei grandi maestri possono continuare a vivere in chi li accoglie con umiltà, una voce ancora giovane che custodisce già la maturità di chi ha imparato ad ascoltare prima che a cantare. Premio Tere del Bussento 2026. A te, Pier Davide. Complimenti.
0: Grazie davvero, grazie davvero.
1: Possiamo consegnare il premio? Grazie. Foto di rito. Grazie, grazie sindaco.
0: Grazie
1: e grazie
0: mille.
1: Pier Davide Carone. Grazie. E allora siamo arrivati al termine anche di questa serata, e allora io ho dei ringraziamenti da fare. Grazie al Comune di Sapri, grazie all'Assessorato al Turismo, Cultura e Spettacolo, all'Associazione Terre del Bussento, e grazie anche al contributo della Camera di Commercio di Salerno e alla FENAILP di Salerno. E allora un grazie a Matteo Martino per tutta l'organizzazione generale. L'applauso deve essere forte qui. Grazie al direttore artistico Nello Pepe, al presidente della giuria Franco Maldonato, Maria Martino, autrice e regia dei contenuti, grazie a Gennaro Falabella, regia e contributi video, Angelo Accardi per la bellissima scenografia, Marianna Vallone, ufficio stampa, Francesco Lombardi per la comunicazione, Andrea Brandi e Chimera Studio per la produzione dei contenuti, Anna Ida Guida e Rachele Furiati per le foto. Poi ringraziamo Giuseppe, Pietro, Luca, Serena, Carola, Pio e Giuseppe per l'assistenza al premio. Grazie al Corpo dei Vigili diretti dal Maggiore Antonio Abbadessa. Grazie a Gruppo Eventi, Service Audio, Luci e Video. Tecnoedil di Francesco Franco per gli allestimenti e la logistica. Strane Officine per le grafiche e il materiale pubblicitario. Smile Communication per le grafiche e il materiale pubblicitario. Ma grazie, grazie Maria, grazie, grazie a voi per avermi voluto anche quest'anno accanto a voi. Grazie a tutte le persone, a tutti i futuri ambasciatori delle Terre del Bussento. Grazie, grazie a ognuno di voi e grazie a tutti voi per questa compagnia che ci avete fatto in questa 11ª edizione del premio Terre del Bussento. Grazie, buonanotte.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi

servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri-show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Bricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di Sanrufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche, dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
3: Una delle attività previste dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, e soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi, che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
0: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne e Eboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficace.

0: efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal Consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte, tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50-60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento: le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle molto vicino al centro abitato hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre, nel cercare il bestiame, purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Infatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico, ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
3: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione.

0: di questa rassegna teatrale molto apprezzata, molto seguita non solo da tanti nostri concittadini pollesi ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio durante il periodo autunnale ed invernale raggiungono Pola per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
1: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Pola io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Pola, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo, questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3, Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un

0: Irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'Agri Show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
3: Una delle attività prevista dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali

che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in

0: ovviamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
1: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne ed Eboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere

0: captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle molto vicino al centro abitato hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico, ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
3: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
4: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo, questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'Agri Show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
3: Una delle attività prevista dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a storia della fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
0: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne ed Eboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate

0: alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa, analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni, un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
3: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
4: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo, questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni.

è una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: qui si crucea.
1: Si crucea, però per fin di bene, mica per fare male. Sempre cose
2: sempre
1: buone.
2: Cose sempre buone. Cose
1: buone. Poi vedo un ragazzo alla Salerno, una settimana, l'anno scorso l'ha già fatto. Si è girato forse 20 spedali, non poteva camminare con i piedi. Cioè, guarito. Mo stai meglio lui che io.
2: Ma senti un attimo, ma tu quando hai scoperto di avere sta dote?
1: Ho 30 anni.
2: E come l'hai scoperto?
1: Beh, rocciatura, questo caro già faceva il primo impatto.
2: Ma però quindi tu l'hai imparato dai nonni tuoi?
1: No,
2: come l'hai imparato?
1: Roba di fatta, non l'ho imparato.
2: No, l'occhiatura.
1: L'occhiatura, invece questa qua è un dono mio. È un dono che
2: è un dono che hai a togliere la fattura.
1: Ma non si toglie. Prova a scaricarla, ma non si toglie. La fattura è quando ti vai in depressione, che stanno male, che non vuole vedere nessuno, hai capito? Stai male, più giorni passano, più stai male. E invece curando, non è che si risolve, però ci ti vuole dal male. Invece roccia dura, è una cosa che pure puoi finire bene con il dito.
2: Ok.
1: Se viene da roccia, faccio roccia dura. Ok. Però se toglie subito.
2: Ma chi fa la fattura ha da sapere, pure fa.
1: La sanno fare, fanno con le candele, cose strane, chiamano spiriti che fanno queste cose. La sanno, ma pure per gioco la fanno e poi si rovinano loro stessi. Una volta che ti è piaciuta questa cosa qua, chi è più debole se la carica, poi c'è chi te la fa di piacere, poi te la fanno con i fili neri, con i nodi, la fanno in
2: tanti modi.
1: Però ne ho visto migliaia.
2: E tipo, qual è la cosa, la fattura che hai visto che ha fatto più impressione?
1: Che si sono ammazzati.
2: Che si sono ammazzati.
1: È brutto. È brutto. Beh, stanno male. Però tu cerchi sempre di aiutare. Oggi mi è capitata una ragazza tanti anni fa, la facevo io. Mi ha chiamato la madre che è svenuta dall'ospedale. Però io ci ho giurito. Non c'è mai venuta giù e.
2: Qui si crea pure una fila di gente che viene da.
1: Sì, poi la mattina, pomeriggio, sì.
2: E tu li ricevi ovviamente senza avere compenso.
1: No, non è che compenso.
2: È mai una cosa che tu metti.
1: Se io posso aiutarla, l'aiuto una persona. Se uno tiene un tumore, io non ci posso fare.
2: Ecco.
1: No, è inutile che io dico un tumore come lo.
2: Bravo.
1: Cerchi. Tanti sono venuti a chiedermi per i tumori. Io non giro ne più. Ti dico quello che è, non so. L'arcatura poi è un'altra cosa, prende male d'osso. Stai sempre male con l'osso, sempre stanca, sempre depresso. E invece facendo questo filo se leva pure questa.
2: Ma infatti sta un'arcatura, cioè è simile alla fattura poi?
1: No,
2: è un'altra cosa. Cioè tu ci nasci con questa un'arcatura?
1: Ci nasci oppure un'occhiatura mai elevata, o c'è l'arcobaleno, ci va il bagno di fronte, micidiale.
2: Cioè in che senso l'arcobaleno?
1: Questo quando c'è l'arcobaleno?
2: Sì.
1: Uno va al bagno di fronte, pure nel bagno.
2: Sì.
1: È micidiale. Oppure con un'occhiatura non elevata, oppure come una malattia che ti carica. Però si risolve.
2: Ma si risolve.
1: Con 9 sere o 27.
2: Ed è un rito che fai.
1: Ma no, che rito? Faccio col filo.
2: Col filo?
1: 10 minuti non fa.
2: 10 minuti.
1: 10 minuti.
2: Da dove vengono le persone da te?
1: Da tutta parte.
2: Da lontano.
1: Potenza, Parigi, Calabria, Sala, tutti questi paesetti. Lagonego. È stata tutte zone, da tutte parti. Per me è un'onore, una soddisfazione,
2: certo.
1: Vedere gente che ti cerca, che stanno bene.
2: Ma ti stanchi a fare stare?
1: Mai. È che muovi stanco. No, se non c'è nessuno mi pare, a parte che non manca mai gente. C'è sempre gente di vecchi.
3: Quando sbadigli stai cacciando fuori l'energia negativa.
1: Sì. Però non è che sbadigli faccio. Di solito sbadigliano le persone che se ne vanno. Oppure quando stanno per venire qua o quando se ne vanno. Dopo cominciano a sbadigliare la scarica.
2: Questa cosa si può tramandare, secondo te?
1: Comunque. No, la fattura no.
2: No, perché questa cosa che tu sei fatto.
1: Se è l'occhiatura, è una scatura, sì. Però non è che tutti ci riescono.
2: Okay.
1: No, pure un potere che ti non dona una cosa. Se tu fai, la persona sta sempre male, per fortuna non ne fa. E ci sarà la persona poi sta

0: Ecco perché hai detto ci nasce pure uno.
1: Ci nasce questo dono.
2: E come hai scoperto di avere questa donna?
1: È perché mio padre mi ha imparato a me a fare questa cosa qua.
2: Ah, ok.
1: E poi lui stava male e volevo fare ci faccio questa narcatura. Che lui già l'aveva avuta quando aveva 20 anni, questa cosa qua. Okay. Dopo l'hanno salvato, uno della groppa si chiamava Fonzi, l'ha fatto e si è messo a camminare. Che lui non camminava più. E questo qua ha imparato a papà. Papà poi mi ha imparato a me che poi l'ha piaciuto 5-6 impatti e no. Sono rimasto.
0: Ma tu credi?
1: È come non ci credo.
0: Cioè in Dio.
1: È come non ci credo. Però qualche volta voglio stare pure. Ma non mi vai tutto stupido. Prima voglio stare un po' prego pubblico, ma la perdonava che troppa la vita è fatta così.
0: Era sbadiglia pure a me.
1: Ma te ne vai, voglio sbadiglia. Ecco, ma non pensi, so che feci.
2: Quindi mo cosa stai facendo? Gli stai togliendo le energie negative che le tiene addosso?
1: Allora ci adura, niente perché. Ma pure che uno che è contento, non può fare male. E ti piace sto occhiato, la tua togli. Se no poi se ci dormi sopra è ancora peggio.
0: Adenia non vuota?
1: Ma lo può. Poi mi fa sistemare, che mi scarica. Tanta gente, basta sento la voce mia già stanno con te.
0: Capita infatti che ti chiamano a telefono e ti chiedono
1: a telefono sempre 50-60 persone al giorno. Minimo 40-50 persone al giorno, 20-30 dipende.
0: Tremendo.
1: Ma continuo chiamo. A poi pure che non ci metti tanto impegno però stanno io poi faccio tutti quanti per sistemare e mica ti sento più rilassato più.
0: Quindi è una cosa a livello proprio fisico, non mentale.
1: No, e poi ti piglia pure la mente che tu a furia soffri
0: bravo, esatto,
1: c'è la depressione, che succedono tante cose
0: tremendo.
1: No, è buono che si scappa. Mannaggia. Perché tante volte lo fai e se carica troppo non scarica. Invece di mettere un po' di tempo su per
0: okay.
1: Un po' di tempo in più,
0: ok,
1: funziona. Dopo sbadigli pure tu.
2: L'aria è più rilassante, si respira, ti dico la verità, no?
0: Ora
2: forse saranno gli sbadigli, non lo so.
0: Ora?
2: Sì.
1: Ma tu ti senti un po' sempre stanco?
0: No.
1: Ti senti bella rilassata?
0: Sì, solo però mi fa male.
1: Qua ti faccio male.
0: Qua sì, mi fa male.
1: Come
0: però...
1: fosse legato, tirato con i muscoli. Anche così. Così. Ti senti sempre stanca, un po' nervosa.
0: Nervosa, mosso nervosa.
1: Poi per sto tizio.
2: Perché qui ci sono pure questioni di cuore.
0: Di cuore, il cuore. A proposito, il cuore si può.
1: Lascialo perdere il cuore, che ci passa tanti qua. 15 anni di dolore.
0: Ma in che senso?
1: Perché mi ero innamorata di una ragazza negli anni 90. 15 anni per me la dimentica. Mica in gioco. Forse so quasi non stiamo buono.
2: Ma. Questo dolore ti ha aiutato in questo esercizio che fai?
1: Non è che mi ha aiutato. Io faccio questo esercizio per non vedere tanta gente soffre come ci sofferto io. Ah. Se vedi una persona che sta male, io so c'è un dolore che voglio. Ma il dolore era superiore a me. Che non mangiavo, non dormivo, non riuscivo a lavorare, non facevo niente. E per mangiare era un problema che non riuscivo a mangiare. Poi come parlavo con una persona, non riuscivo a stare perché cercavo quella persona.
0: Ma tu pensi, dopo che hai visto tante sofferenze, che quella per amore è una delle più grandi sofferenze.
1: Che è brutto, perché non c'è medicina che guarisce, nessuna medicina guarisce l'amore. Poi il tempo, anni e anni, poi ti allontani. Se ami veramente la persona, se poi non ci tieni, ti passa da buona settimana. 7-8 anni sono stati i peggiori. Senza mangiare, senza dormire. Potevi lavorare, non potevi respirare. Poi mi cascavano i capelli, un dolore forte. Però l'amore, poveri chi ci capita che è innamorato. Che non c'è medicina, non c'è.

0: ci vuole solo tempo.
1: Tempo, sì.
2: Poco fastidio tempo. Bagnate solo quando usci.
3: È vero, tu vieni da parecchi anni.
0: Sì. Quando anni gioco non usci? È già parito.
2: Oggi portavo Zibias.
0: Zibias.
2: Fortunatamente non bene sempre. Forse no, da l'anno, in certe volte. Se no.
0: Ogni
2: se
0: tanto.
2: Se no, veramente resta solo per non uscire.
0: Non anche con me.
2: Corce parecchia?
0: Aiuto un po' come gli arrivate, se riconosci.
2: Allora, credo io non mi ero arrivato per appassare l'orologio.
0: Sì, già c'è un meglio.
2: Ma ieri la tira non c'era niente.
4: Quindi va ripetuta come una terapia.
0: Sì, no, c'è chi ripete, c'è chi sei buono per 10 anni. E c'è chi ripete la primavera in autunno.
3: Ah, primavera in autunno.
0: No, cambiamento di stagione.
3: Ah, ok. Come ti senti dopo che esci da qua?
2: Non so veramente dopo.
3: Ah, dopo, nei giorni a seguire.

0: queste cose qua le faccio 27, sì. Però provo a farmi tutte le sere a lavorare, poi c'è proprio sì.
1: Ok, se no in genere 27
0: una volta a sera.
1: Una volta a sera?
0: Una volta a sera, per un mese 27.
1: Per 27 sere, 27 ok. Giorni.

0: Mi fanno un po' crudo.
1: Ah, ma quindi questi poi se li porta? Questi figli? Ah, ok.
0: Hanno bruciati, tutti e tre.
1: Ok, capito.
0: Un po' dove bruci? Fino alla mattina non ci devo andare.
1: Ah, allora siediti qua, no, scusa. No, no, no, no, vai, vai. Siediti, siediti. Cinque, tanti anni, comunque un sostegno pure a volte.
0: Vabbè, no? Qualsiasi cosa io sono disposto.
2: Ma sempre là all'ambito che faccio la maluccia, ne
1: certo.
2: Ne capacciate cose, che venga per.
1: Bravo.
2: Per fare una cosa con Caruma, se potesse ringraziare fosse meglio, fosse
1: certo,
2: perché non accetta niente, se tu non metti già portare una cosa
1: niente,
2: non
1: la vuole,
2: ma non accetta perché non lo fa per soldi,
0: però è una brava persona,
1: pure tu sei una brava persona,
0: grazie, grazie, è quello che vuoi fare con tutto il tuo,
2: se chi lo faceva per soldi potrebbe stare buono, pure ne avrà persona potrebbe stare buono, invece dire che non si piglia niente,
0: no.
1: Tutta questa gente che
2: c'è pure gente scostumata.
1: Ah, che ne approfitta.
2: Non è che ne approfitta, perché quasi quasi fosse rodato un dovere.
0: Ah, boh, ma io non c'è bar, pure che sono strani.
2: Ma io non c'è bar perché lo fa così, ma uno che è da fuori.
0: Sì, vede, uno da fuori vede.
2: E vede subito il movimento del terra.
0: Dalle persone che non sono tanto una cosa.
2: Quasi come a chi che tu arrivi qua, non
0: sì.
2: Aspettare perché gli deve essere preso, ma c'è chi ti chiede già chiamando. Bravo, se stai posto adesso.
0: Tanti gli dici che non lo tengono problemi, ce ne stanno pure male, vorrei dire che io ti hanno problemi.
2: Sì, la gente che tengono i problemi soli, se pensa che ci può risolvere.
0: Ma che ci
2: viene così?
1: Con gli affari di cuore.
0: Vabbè, affari di cuore che ci voglio fare?
1: Non ti può fallire.
0: E dice, l'amore, ma che ti posso fare?
1: Parecchi vengono per l'amore.
0: Ma vengono, ma io che non posso fare.
1: Non può
0: fare. Passato pure io. Non posso andare a
1: grazie, beh.
0: Grazie. È un piacere, grazie.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'Agri Show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare

0: toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
1: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa organizzazione viene, questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicino al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con campagne

0: quelle che sono le scenari di mercato.
1: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
2: Una delle attività prevista dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a Storia della Fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
1: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma

questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne ed Eboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50-60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre, nel cercare il bestiame, purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga
lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste

0: Occasione un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato. Infatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
3: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'Associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita, non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
4: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie.

0: Tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'Agri Show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didramo APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
3: Una delle attività prevista dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico, quindi si parlerà

0: principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino Storia della Fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
1: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto, in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagne Deboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino.

0: Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
2: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non

0: basandoci soltanto sul genere comico, ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
1: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita non solo da tanti nostri concittadini pollesi, ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio, durante il periodo autunnale ed invernale, raggiungono Pola per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
2: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Pola io prendo tanto, quindi è giusto che lì anche sul territorio di Pola, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'Agri Show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Ne abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre a Montesano sulla Marcellana prende il via il laboratorio gratuito dell'Atlante dei Legami, promosso da il Didram APS nell'ambito del progetto dedicato alla memoria fotografica della Certosa di San Lorenzo a Padula. 5 giorni e 50 ore di formazione tra lezioni e attività pratiche dedicata alla digitalizzazione, conservazione, archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici. Il corso si terrà

0: nell'ex edificio della scuola secondaria di primo grado a Montesano sulla Marcellana. Qualche anticipazione nell'intervista a Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia.
1: Una delle attività prevista dal progetto dell'Atlante dei Legami è proprio questo momento formativo, è una degli incontri residenziali che durano 5 giorni, in cui i partecipanti affronteranno le problematiche per la conservazione e la messa in sicurezza del materiale fotografico. Quindi si parlerà principalmente di materiale analogico e come intervenire per metterlo in sicurezza e conservarlo. Il corso è riservato principalmente a studenti universitari, addetti ai lavori, quindi bibliotecari, archivisti, soprattutto del territorio del Vallo di Diano, logicamente, perché tra le altre cose il territorio è ricco di presenze fotografiche, è ricco di archivi fotografici che vanno assolutamente preservati e conservati. Grazie alla disponibilità messo in campo dal progetto e quindi dalla direzione regionale Musei della Campania, il corso è completamente gratuito, per cui si può, anzi io direi che si debba approfittare di questa occasione. Ci sarà la professoressa Barbara Bergaglio della Fondazione Camera di Torino, anch'essa insegnante presso l'Università di Torino a Storia della Fotografia, e Marco Casciello, che è uno dei fotografi più importanti per quanto riguarda la riproduzione delle opere d'arte. Per iscriversi basta mandare una mail a Atlante dei Legami @ildidrammo.it, richiedere il modello di iscrizione e mandare un curriculum.
0: È Domenico Di Zeo, 44 anni, di Teggiano, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliane e Orvieto in direzione Firenze. Una notizia che ha sconvolto Teggiano e l'intero Vallo di Diano. Domenico era molto conosciuto in paese e nel comprensorio, in tanti lo ricordano per la sua bontà, il suo altruismo e quel senso di protezione che riusciva a trasmettere alle persone che gli erano vicine. Il violentissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Due mezzi pesanti, una bisarca e un autocarro frigorifero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato purtroppo proprio Domenico, conducente dell'autocarro, rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto con la bisarca. Per liberare il suo corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Viterbo, che hanno utilizzato anche un autogru. Il conducente della bisarca è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. In direzione Firenze la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia, con una coda che ha raggiunto oltre 9 km di coda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Teggiano e il Vallo di Diano, dove la notizia della morte di Domenico si è rapidamente diffusa, suscitando dolore ed incredulità. Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri, ma questa volta sulla 2 del Mediterraneo, sulla carreggiata nord, nel tratto compreso tra Campagna ed Eboli. Un furgone appartenente ad una società che si occupa di servizi di ossigenoterapia e assistenza domiciliare è rimasto coinvolto in un violento schianto contro un guardrail. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i volontari della pubblica assistenza Vopi, che hanno stabilizzato l'uomo alla guida del mezzo di Ponte Cagnano e lo hanno trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Eboli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento

0: anche dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale ANAS. Ed un grande dolore ha colpito la comunità di Caggiano per la morte del piccolo Gian Nicola, un bimbo che è scomparso ad appena 2 mesi di vita. Il bambino era ricoverato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli ed ha perso la vita a causa di una malattia rara. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove il sindaco ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico. Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre, nel cercare il bestiame, purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Presentata la nuova stagione della rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, il sipario sulla nuova edizione tra passione

0: Azione, cultura e partecipazione. Polla torna a respirare l'atmosfera del teatro con la 22esima edizione di Teatro Amore Mio. La nuova stagione teatrale 2026-2027 è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa ospitata dal Centro Commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio, appuntamento che ha ufficialmente aperto il percorso della nuova edizione.
1: Le novità di quest'anno sono principalmente per le compagnie che abbiamo selezionato, difatti molte compagnie sono per la prima volta presenti in questo cartellone. Come al solito abbiamo cercato di diversificare i generi, non basandoci soltanto sul genere comico ma anche sul teatro prettamente classico, proprio per accontentare tutti i gusti del nostro pubblico.
2: Significa far parte di un pezzo di storia importante della nostra comunità pollese, quindi con l'associazione Tempo e Memoria siamo giunti alla 22esima edizione di questa rassegna teatrale, molto apprezzata, molto seguita non solo da tanti nostri concittadini pollesi ma anche da altri cittadini che la domenica pomeriggio durante il periodo autunnale ed invernale raggiungono Polla per assistere alle performance dei gruppi teatrali.
3: Io faccio impresa nel Vallo di Diano, quindi su Polla io prendo tanto, quindi è giusto che dia anche sul territorio di Polla, nel sociale, nello sportivo, nel ricreativo. Questa è una manifestazione del sociale ed è giusto che noi diamo il nostro contributo, come l'abbiamo dato ogni anno, lo daremo anche quest'anno e anche nei prossimi anni. È una manifestazione importante, giunta alla 22esima edizione, quindi ha un lungo cammino. Il cartellone è un cartellone veramente rilevante, un cartellone importante, un cartellone che merita.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: scegli a stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuita.

0: tutti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietra, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato e quindi diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida d'inverno.

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980. E Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Komsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.